è la seconda tra le basiliche costantiniane in ordine di tempo a venire costruita, dopo San Giovanni in Laterano, nell'ambito del rinnovamento di Roma promosso dall'imperatore con la promulgazione dell'editto che permetteva ai cristiani libertà di culto. Ma la chiesa di oggi non è quella consacrata da Papa Silvestro nel 324, perché la basilica costantiniana risultò presto troppo piccola, inadeguata per la folla dei pellegrini che si recava a pregare sulla tomba dell'Apostolo. Così, alla fine del IV secolo, negli anni dell'imperatore Teodosio, colui che rese il cristianesimo religione di Stato, se ne edificò una 10 volte più grande, che fu inaugurata da Papa Siricio nel 390. È quella conosciuta come Basilica dei Tre Imperatori, perché completata negli anni di Teodosio, di Valentiniano II e di Arcadio. Quella basilica ha attraversato i secoli fino al 1823, quando venne distrutta da un colossale incendio. Nella notte del 15 luglio, un fuoco rimasto acceso in un cantiere ha avviluppato i legni del tetto e invaso l'intero edificio. La chiesa che vediamo oggi, inaugurata da Pio IX il 10 dicembre del 1854, è dunque la terza San Paolo in ordine di tempo, dopo la Basilica Costantiniana e quella dei Tre Imperatori. La ricostruzione rispettò fedelmente l'architettura dell'antica basilica nella sua struttura, salvo alcuni interventi che fecero molto discutere, come l'abbattimento e la sostituzione del trecentesco campanile, che era rimasto miracolosamente indenne dalle fiamme. Il carattere ottocentesco, neoclassico della nuova basilica appare subito dal monumentale quadriportico che introduce alla facciata, realizzato tra il 1890 e il 1928 dagli architetti Giuseppe Sacconi e Guglielmo Calderini su progetto di Luigi Poletti. 13 arcate, una selva di 150 colonne alte 10 metri di granito rosa o bianco. Al centro, una grande statua di San Paolo. La facciata è decorata con mosaici di metà Ottocento che si ispirarono all'originale del X secolo. Sono suddivisi in tre fasce. In quella inferiore sono raffigurati i profeti Isaia, Daniele, Geremia ed Ezechiele. Sopra di essi l'Agnus Dei sul Monte del Paradiso, da cui sgorgano quattro fiumi simboleggianti i Vangeli. Ai lati le città sante di Gerusalemme e di Betlemme. Nel timpano il Cristo benedicente tra i due apostoli, Pietro e Paolo. La nuova basilica ha mantenuto le dimensioni della precedente. Lunga 131 metri, larga 65 e alta 30, è la seconda per grandezza tra le basiliche papali. La ricostruzione, realizzata dopo l'incendio, ha conservato la suggestione dell'antica San Paolo. Nessuna innovazione dovrà introdursi nelle forme e proporzioni architettoniche, nessuna negli ornamenti del risorgente edificio, aveva detto Leone XII nel 1825. La basilica doveva essere ricostruita dov'era e com'era, a croce latina, divisa in 5 navate, scandite da 80 colonne monolitiche di granito in marmo bianco di Carrara, con capitelli corinzi.
una spazialità grandiosa. Un edificio di imponenti e belle proporzioni perché raggruppa antichi, pregevolissimi resti, aveva scritto Goethe nel 1787. L'ingresso in questa chiesa produce un effetto solenne. Possenti file di colonne sorreggono grandi pareti affrescate, chiuse in alto dall'intreccio ligneo del tetto. L'antico soffitto in legno da cui si è sprigionato l'incendio non c'è più. Quello attuale, in stile neocinquecentesco, è stato messo in opera negli anni di Pio IX, il cui stemma campeggia al centro del tetto. Della vecchia basilica restano diverse testimonianze. Lungo la passeggiata archeologica si conservano grandiosi capitelli corinzi, quelli delle colonne che il fuoco ha distrutto. E nel portico gregoriano, che si affaccia sul fianco nord della basilica, le 12 colonne sono quelle che restano di quelle originali, recuperate dalle navate dopo l'incendio. Il reperto più antico della Basilica dei Tre Imperatori, scampato all'incendio del 1823, è la Porta di Pantaleone, un manufatto di arte bizantina dell'XI secolo. Era la porta centrale dell'antica basilica, restaurata e collocata all'interno, a chiusura del varco della Porta Santa, nel retro della facciata. Fu commissionata da Ildebrando di Soana, abate benedettino del monastero di San Paolo e futuro papa Gregorio VII, ad un artista di nome Teodoro, con la mediazione del ricco Pantaleone di Amalfi, che finanziò l'opera, firmata da Stauracchio di Scio. Pantaleone, che si fa rappresentare in ginocchio ai piedi di Cristo e di San Paolo, doveva essere un mecenate specializzato nella fornitura di porte, perché aveva già finanziato la porta in bronzo del santuario di San Michele Arcangelo sul Gargano e le porte del Duomo di Amalfi. La porta di San Paolo, fusa a Costantinopoli nel 1070, è composta di 54 formelle racchiuse in un'elegante intelaiatura di bronzo. Un capolavoro dell'arte bizantina dell'XI secolo, con scene tratte dalle sacre scritture. Alcuni pannelli rappresentano episodi della vita di Cristo, uno dei più precoci e interessanti esempi di ciclo cristologico presente a Roma. Altri raffigurano gli apostoli o il martirio dei santi, tra cui naturalmente quello di Paolo. In due pannelli ci sono le croci, in altri due un'aquila o iscrizioni dedicatorie. L'artista si firma, in greco, invocando gli apostoli. O santi Pietro e Paolo, pregate per il vostro servo Teodoro, disegnatore di queste porte.

si firmano, ma in latino, anche gli autori dello spettacolare Ciro Pasquale, uno dei capolavori della scultura romanica, databile al 1170. Io, Nicola D'Angelo, insieme al mio collega Pietro Vassalletto, ho completato quest'opera. Il manufatto serviva per sostenere il cero nella veglia pasquale del Sabato Santo. È una colonna monolitica, straordinaria per varietà di decorazioni e per le sue dimensioni, 5 metri e 60 di altezza. Un tronco suddiviso in vari registri, in cui si alternano animali mostruosi, arabeschi vegetali e figure femminili, fra cui la prostituta di Babilonia, di cui parla l'Apocalisse di Giovanni. Sopra le scene della passione di Cristo e la risurrezione. Più in alto, la coppa su cui veniva inserito il cero nei riti della Pasqua, circondata da animali mostruosi. Ma il grande sopravvissuto all'incendio del 1823 è il Ciborio, opera di Arnolfo Di Cambio, uno dei documenti più importanti del Medioevo artistico italiano. Si conosce la data, il 1285, e l'autore, che si firma in modo esplicito. «Hoc opus fecit Arnolfus», si legge, «cum suo socio Petro». Arnolfo, che presto progetterà la Cattedrale di Firenze, Palazzo Vecchio, lavora al Ciborio di San Paolo insieme a un certo Petro, che molti hanno identificato con Pietro Cavallini, il grande artista romano della fine del XIII secolo. Il Ciborio si staglia al centro del presbiterio, sopra l'altare della confessione, con 4 colonne di porfido. Ai 4 angoli i santi Pietro e Paolo, Timoteo, allievo e seguace di Paolo, e Benedetto, perché il monastero annesso alla basilica era un monastero benedettino. Sulle colonne poggia un'edicola gotica, sotto altorilievi su fondo a mosaico. In uno di essi è effigiato l'abate Bartolomeo, committente dell'opera, mentre offre il Ciborio a San Paolo. Il Ciborio è il fulcro prospettico, teologico e sacramentale della Basilica, perché si erge sopra la tomba di Paolo, sopra la confessione, delimitata da una transenna in marmo, con una doppia scala che scende verso la sepoltura vera e propria. È il luogo più sacro della Basilica e si trova esattamente dove l'aveva fatta collocare Costantino. Theodosius cepit, per fecit honorius aulam. Theodosio cominciò e Honorio terminò questa chiesa. Doctoris mundi sacratam corpore Pauli, che conserva il corpo di Paolo, che viene definito Doctor Mundis, dottore del mondo. L'iscrizione latina, che si trova sull'arco trionfale in mosaico, scampato all'incendio del 1823, ma malamente restaurato, stringe in sintesi la storia della Basilica, iniziata da Teodosio e conclusa da suo figlio Honorio. Il mosaico fu offerto da Galla Placidia, figlia di Teodosio, per il restauro voluto da Papa Leone Magno dopo il terremoto del 442, come si legge nell'iscrizione che corre lungo la curva dell'arco. L'iconografia è quella tipica dell'arte paleocristiana. Il Cristo giudice al centro, una figura severa, ieratica. Più in alto i 4 evangelisti nei loro simboli.
e sotto, a destra e a sinistra, i 24 vegliardi di cui parla l'Apocalisse, che offrono le loro preghiere, rappresentano la comunità dei fedeli che adorano Dio. Sotto, alla base dell'arco, i due santi, le colonne della Chiesa, Paolo a sinistra e Pietro a destra. L'abside è un capolavoro dell'arte musiva veneziana dell'inizio del XIII secolo, perché negli anni di Papa Onorio III furono chiamate maestranze veneziane per decorare questa parte della basilica. L'iconografia è di tradizione bizantina. Ai lati della calotta absidale la Madonna e San Giovanni Battista. Al centro del mosaico il Cristo in trono, accompagnato dai santi Paolo con Luca.

piramidale sul retro dell'arco trionfale ci sono altri mosaici. Vengono dalla facciata dell'antica basilica e sono stati collocati lì dopo essere stati staccati, restaurati e integrati. Anch'essi hanno come protagonisti Pietro e Paolo in trono. Al centro, in una specie di clipeo, il Cristo benedicente sostenuto dagli angeli. Siamo in pieno 200 e l'autore di questi mosaici di impianto giottesco è Pietro Cavallini. Lo stesso artista aveva realizzato anche un grandioso ciclo di affreschi con le storie di San Paolo, che può considerarsi la vittima più illustre dell'incendio del 1823. Nell'Ottocento si decise di realizzare nuovi dipinti e fu ingaggiata una schiera di 22 artisti romani che hanno lavorato ai riquadri che corrono in alto lungo tutta la chiesa. Si tratta dell'antologia più completa della pittura accademica romana di quegli anni. Artisti come Francesco Podesti, Pietro Gagliardi, Carlo Gavardini, Francesco Coghetti hanno raccontato in 36 scene le storie di San Paolo tratte dagli Atti degli Apostoli. Il suo battesimo per mano di Anania, il momento in cui viene arrestato, la conversione. L'interno di San Paolo è noto anche per i ritratti in mosaico di tutti i papi, da San Pietro ai nostri giorni. Quando Pio IX a metà 800 decise di riprodurre i volti dei pontefici romani, riprendeva una tradizione iniziata nel V secolo con gli affreschi voluti da Leone Magno.

L'incendio li ha distrutti, ma 41 immagini dell'antico ciclo si sono conservate. Sono nel corridoio dei papi del monastero benedettino. C'è San Pietro, nel dipinto forse più antico del primo papa che si è conservato solo a metà, e alcuni dei suoi successori. Altre immagini antiche del XII o XIII secolo sono nell'oratorio di San Giuliano, detto anche Sala del Martirologio, lacerti di affreschi appoggiati a quel che resta della muratura originale della basilica. Raffigurano la crocifissione e una lunga teoria di santi e martiri. Tutto posteriore all'incendio è invece il transetto che ha le testate a due altari identici, uno dedicato alla Madonna, l'altro a San Paolo. Per quest'ultimo, Vincenzo Camuccini, pittore e collezionista di primo Ottocento, ha dipinto la conversione dell'Apostolo. Gli altari sono sfarzosi, in malachite, lapislazzolo e altre pietre preziose. Dopo l'incendio, in basilica arrivarono doni dai sovrani di mezzo mondo. La malachite fu offerta dallo zar Nicola I, le colonne di alabastro alte 8 metri dal viceré d'Egitto Mohammed Ali, mentre l'alabastro che scherma le finestre è un dono del re d'Egitto Fuad. Dal transetto si snodano quattro cappelle, due delle quali sono dedicate ai proto-martiri romani Stefano e Lorenzo. La cappella di Santo Stefano è tutta ottocentesca, con due tele che raccontano la condanna a morte di Stefano e la sua lapidazione, a cui, secondo una leggenda, San Paolo, non ancora convertito al cristianesimo, avrebbe assistito di persona. La cappella di San Lorenzo, progettata da Carlo Maderno, l'architetto della facciata di San Pietro,

tiene insieme materiali antichi in un arredo pienamente ottocentesco. Sull'altare un trittico marmoreo di Andrea Bregno del 1494 con i santi Antonio Abate, Giustina e Dionigi che tiene in mano la sua testa decollata. Lungo le pareti il coro ligneo intarsiato, realizzato a metà Ottocento ma riproponendo uno stile 4-500. La cappella del Crocifisso o del Sacramento, anch'essa seicentesca e anch'essa progettata dal Maderno, conserva alcune opere sopravvissute all'incendio. Il drammatico Crocifisso, opera di uno scultore senese di fine 200, è quello davanti al quale nel 1350 Brigida di Svezia, qui ritratta in una scultura seicentesca, ebbe una sorta di rapimento estatico. Anche l'icona bizantina in mosaico, una Madonna col bambino, ha avuto un ruolo decisivo nella storia del cristianesimo. Davanti ad essa, nel 1541, Ignazio di Loyola e i suoi compagni hanno emesso i primi voti dopo aver fondato la Compagnia di Gesù. Nella cappella c'è anche una scultura lignea di San Paolo, molto rovinata, che è stata nei secoli oggetto di devozione per i fedeli. La quarta cappella è dedicata a San Benedetto, perché i Benedettini sono stati per secoli i custodi del complesso di San Paolo. Ma il luogo dei monaci è soprattutto il chiostro, sopravvissuto all'incendio del 1823. Realizzato a inizio 200, è opera della bottega di Pietro Vassalletto, notissimo marmoraro romano. Attorno alle aiuole del giardino si snodano gli ambulacri, delimitati da doppie colonnine, lisce, scanalate, tortili, alcune mosaicate. L'iscrizione latina parla del significato del chiostro, il luogo in cui i monaci pregavano, leggevano e studiavano. Sulle mura decorazioni diverse, rilievi zoomorfi e vegetali, animali mostruosi, volti. Gli ambulacri del chiostro sono pieni di epigrafi, sculture e pietre tombali, con scritte in greco o latino. Più di 2000 pezzi che compongono uno straordinario museo di scultura paleocristiana. Nella Basilica di San Paolo c'è un altro museo, il Museo del Tesoro, dove si conservano alcune opere d'arte significative. Ma questi ambienti sono importanti soprattutto perché qui, nel 1959, Giovanni XXIII ha annunciato il Concilio Vaticano II. Pronunciamo innanzi a voi, certo tremando un poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito, il nome e la proposta di un concilio ecumenico per la Chiesa universale. Si apriva una grande stagione nella storia della Chiesa, ed è significativo e non è senza suggestione il fatto che questa nuova stagione sia cominciata in San Paolo, la basilica romana che ospita il corpo dell'apostolo che ha impostato la dottrina, la spiritualità, la teologia e l'ordinamento filosofico del messaggio cristiano.

0: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
1: La marmellata è solo a base di agrumi.
2: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
3: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
5: La lucevalgo è una deformità progressiva.
6: Lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
13: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
14: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
15: Effettivamente mi piace.
13: Non so. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
16: La telecamera va bene,
13: ecco,
16: qua.
13: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
17: Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonati, morendo si risuscita a vita eterna.

0: Wadowice è un piccolo centro della Polonia del Sud che si trova sul fiume Skava, a circa 50 km da Cracovia e a poco più di 37.000 abitanti. Durante l'occupazione nazista della Seconda Guerra Mondiale, il fiume Skava serviva da confine tra il Governatorato Generale di Polonia e il Reich Germanico e a Wadowice furono costruiti un campo di prigionia e un ghetto.
1: Oggi è una piccola città dove ha sede una delle più grandi industrie alimentari d'Europa, ma è famosa nel mondo per tutt'altro motivo. È la città natale di Karol Józef Wojtyla. Bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. Nell'agosto del 1938, a 18 anni, Karol si trasferisce da Wadowice a Cracovia, già tenuta sotto controllo dai nazisti, e 4 anni dopo comincia a frequentare clandestinamente il seminario. Altra tappa del viaggio appena intrapreso da Karol è Roma. Ordinato sacerdote il 1 novembre del 1946, Wojtyla viene mandato nella città eterna dell'arcivescovo di Cracovia, convinto che un giovane così dotato dovesse terminare gli studi all'ombra di San Pietro.
0: Da qui inizia il più grande viaggio di colui che diventerà Giovanni Paolo II.
2: Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio, mi corrigerete.
3: Certamente Papa Wojtyła è stato il più grande viaggiatore nella due volte millenaria storia del papato. È stato a tal punto un papato ambulante il suo, da suscitare entusiasmi ma anche qualche critica. Critica perché si diceva che stava di più negli aeroporti invece che nel suo ufficio in Vaticano. In realtà Papa Wojtyła ha sempre ripetuto che lui viaggiava perché i poveri non possono viaggiare. E quindi se non potevano venire a Roma, lui andava a casa loro. E bisogna dire che i risultati sembrano avergli dato ragione, perché folle oceaniche l'hanno sempre accolto. Such is the way of the world, it can
0: never know. Il pontificato di Giovanni Paolo II è durato quasi 27 anni ed è stato il terzo più lungo della storia. E se si potesse riassumere con due parole chiave, sicuramente queste sarebbero viaggio e sofferenza.
4: Se fosse mancata quell'agonia sulla croce, la verità che Dio è amore sarebbe sospesa nel vuoto. Questa frase credo che ci immerga, immetta, porti automaticamente nel pensiero, nel mondo, nel sentire di Giovanni Paolo II, dove due costanti l'hanno portato avanti negli anni, che sono stati il viaggio sicuramente e il tema della sofferenza. Questa frase ovviamente si rifà alla sofferenza di Cristo sulla croce, che però non è vana per noi cristiani, non è mai stata vana per Karol Wojtyła il giovane, che prima soffrì perdendo la madre, poi subendo delle guerre, il nazismo, il comunismo, e poi la sofferenza invece nella malattia, prima l'attentato, quindi gli interventi chirurgici, e poi la malattia fino all'agonia che noi tutti abbiamo visto.
1: Giovanni Paolo II non si considerava solo il successore di Pietro, ma anche l'erede di Paolo, che viaggiava per portare il Vangelo nel mondo.
0: Ogni viaggio era curato nei minimi particolari per far sentire alle popolazioni ospiti che il Papa era lì per loro ed era uno di loro. Nei giorni prima di effettuare un viaggio, Giovanni Paolo II celebrava messa nella lingua che avrebbe usato durante la visita per prendere dimestichezza con essa.
1: Giovanni Paolo II
5: effettuò 146 viaggi apostolici in Italia e 104 all'estero. Visitò 259 località italiane e 131 stati, viaggiando tanto quanto basta per compiere 25 volte il giro del mondo.
6: A metà degli anni 90 in Vaticano circolava una battuta: Dio è in ogni luogo, Giovanni Paolo II invece c'è già stato. È una battuta, ma mica poi tanto, perché fin dai tempi in cui abitava a Cracovia, il Papa, il futuro Papa, si era abituato ad andare molto in giro, a recarsi sui luoghi dove voleva comunicare, perché naturalmente non c'era a quell'epoca la possibilità di diffondere le informazioni con la velocità e soprattutto con l'ampiezza che lui avrebbe desiderato. Oltretutto, prima con il nazismo, poi con il comunismo, la necessità di comunicare personalmente era assolutamente indispensabile.
0: Sostenuto da una forza morale, spirituale e fisica fuori del comune, Giovanni Paolo II supera ogni confine geografico e ogni barriera culturale che fino ad allora avevano impedito un dialogo diretto con i potenti della terra e i leader delle altre religioni, senza aver paura di attraversare territori di guerra o paesi ostili al cristianesimo.
5: Ma Giovanni Paolo II non ha viaggiato solo attraverso lo spazio, ma anche attraverso il tempo, portando il suo messaggio alla società secolarizzata nel passaggio dall'era industriale a quella post-industriale, per approdare infine alla globalizzazione. Con la stessa energia ha camminato a ritroso nel tempo, per chiedere perdono per gli errori compiuti dalla Chiesa nel corso dei secoli, dalle crociate all'Inquisizione, dalla scomunica dei protestanti all'antisemitismo.

0: Salendo sull'aereo all'aeroporto di Fiumicino, il 25 gennaio del 1979, il primo pontefice polacco della storia dichiara di recarsi in Messico per inginocchiarsi davanti alla Madonna di Guadalupe, per mettere nelle sue mani la missione appena iniziata. Totus tuus sum ego, sono tutto tuo. Questo è il motto che accompagna Giovanni Paolo II fin dal suo primo viaggio.
1: Certamente il primo viaggio del Papa, quello in Messico, è stato quello che ha suscitato maggior scalpore e più interesse da parte dei media, non soltanto perché era la prima volta che un Papa si muoveva a così largo raggio, ma soprattutto perché andava a portare il Verbo in un paese dove fino ad allora non si ricordava la presenza di un pontefice.
0: Fin dal suo arrivo all'aeroporto, il Papa viene comunque ricevuto dalle istituzioni e da una folla festante di 10.000 persone. La visita si trasforma in trionfo quando il Papa percorre i viali della capitale fino a Piazza della Costituzione. Stesso clamore suscitò l'arrivo al santuario della Madonna di Guadalupe. Per la prima volta si vede un Papa con un sombrero in testa.
2: Circa 8 anni dopo, Giovanni Paolo torna nel continente americano per visitare due paesi in grave difficoltà sociopolitica, il Cile e l'Argentina.

0: Papa giunge nel Cile del generale golpista Pinochet senza tuttavia essere accolto dai vescovi, assenti per protesta contro il generale che era ritenuto responsabile della morte del presidente Salvador Allende. Pinochet, in divisa bianca di comandante generale delle forze armate, si presenta davanti al Papa salutandolo con il saluto militare e coglie l'occasione, davanti alla stampa, per fare l'apologia di se stesso. Ma il Papa, che ha effettuato questo viaggio per favorire un passaggio pacifico dei paesi dell'America Latina alla democrazia, risponde proclamando l'inalienabile dignità della persona umana.
1: Una situazione difficile attende il Papa anche in Argentina. Il paese è appena uscito dalla dittatura, ma sta ancora vivendo il dramma dei desaparecidos. Sebbene il Papa si compiaccia per la nuova situazione democratica del paese, che aveva già visitato nel 1982, condanna apertamente l'odio e la violenza che hanno portato ai sequestri.
0: 11 anni più tardi, nel 1998, Giovanni Paolo II torna in Sud America. Questo suo viaggio costituisce una delle tappe più significative del suo pontificato. Il Papa giunge a Cuba con il proposito di aprire il paese al mondo e spingere la comunità internazionale a sostenere il popolo cubano, che da quando è governato da Fidel Castro subisce l'embargo economico da parte degli Stati Uniti e una diffusa ostilità politica.
1: Il leader Massimo accoglie Papa Wojtyla all'aeroporto in abito civile, gli stringe la mano e si inchina. Questa immagine fa subito il giro del mondo, segno evidente che altri muri sono caduti e nuovi scenari si aprono nella storia mondiale. Durante la messa di Plaza de la Revolución, accanto ai monumenti dedicati a José Martí e a Che Guevara, eroi dell'indipendenza cubana, appare una grande immagine di Gesù Cristo, simbolo del cambiamento e della riconciliazione tra due realtà storicamente separate.
2: Io non sono contrario agli applausi, perché quando applaudono, il Papa può un poco riposare.
1: Se le sfide che Giovanni Paolo II ha affrontato nel continente americano hanno avuto carattere principalmente politico, il problema più grave che ha invece incontrato in un altro continente è stato la povertà.

0: Il Papa visita l'Africa per ben 11 volte. Il primo viaggio vede Giovanni Paolo II recarsi nei paesi dell'Africa nera e constatare la necessità di un intervento della Chiesa cattolica per risollevare le popolazioni da un'immensa povertà.
1: In particolare, tutti i 72 discorsi del Papa di questo primo viaggio cercano di stimolare le popolazioni a uscire dal sottosviluppo, facendo affidamento sulla Chiesa come punto di riferimento per il progresso.
2: Nella geopolitica di Carlo Wojtyła si dice sempre esiste un est e un ovest, ecco, no, esiste anche un nord e un sud. E Giovanni Paolo II aveva chiarissimo in mente che come l'Europa respira con due polmoni, il polmone orientale e il polmone occidentale, così il mondo e soprattutto la Chiesa, basti pensare alla ricchezza di vocazione, deve guardare all'Africa come uno straordinario serbatoio, non solo di vocazioni ma serbatoio spirituale, di idee, di energie. E i suoi viaggi in Africa sono viaggi appunto diremo dell'inculturazione, cioè lui va all'interno delle società africane per portare il lievito della presenza, della testimonianza cristiana.
1: Circa 3 milioni di persone, fra cui molti non cattolici giunti da villaggi lontani, si radunano al ritmo di danze e tamburi per vedere l'uomo vestito di bianco. Ma quello nel continente africano è anche un viaggio nella storia, tra colonialismo, discriminazioni, schiavitù e guerre civili.
0: Siamo alla fine degli anni 90 e alcuni paesi, come lo Zambia e il Malawi, hanno da poco raggiunto l'indipendenza dal colonialismo francese e inglese. In questo caso il Papa si sente chiamato ad affrontare con le popolazioni le difficoltà sociali, economiche e politiche che coinvolgono i paesi dell'Africa sud-orientale e che muovono i primi passi verso la modernità. Uno dei drammi che affligge il continente africano è quello dell'AIDS ed è all'insegna di questa tematica che Papa Wojtyła va in Africa per la 7ª volta, spostandosi tra Tanzania, Burundi e Ruanda. Il momento più toccante dell'esplorazione del continente nero è sicuramente il viaggio in Senegal, quando presso la casa degli schiavi di Gorée, l'isola da dove partivano gli schiavi diretti verso le Americhe, Giovanni Paolo II, con lo sguardo fisso e severo sull'Oceano Atlantico, implora il perdono del cielo per il genocidio di milioni di giovani africani.
1: Ma la discriminazione razziale non morì con la fine della schiavitù. Ne è un esempio il fenomeno dell'apartheid in Sudafrica. Papa Wojtyła visita quella che ora si definisce la nazione arcobaleno in uno dei suoi ultimi viaggi in Africa. La nuova situazione sudafricana, da poco diventata una democrazia, viene vista dal Papa come un fulgido esempio per tutto il continente. Simbolo di questo nuovo corso è sicuramente il leader del paese sudafricano, Nelson Mandela. L'incontro tra Wojtyła e Mandela rimane nella storia come una delle immagini migliori per ridare fiducia e speranza nel futuro al popolo africano.
0: Ed è per rilanciare la stessa fiducia nel dialogo tra le religioni che Giovanni Paolo II si reca in un'altra terra lontana.

0: Giovanni Paolo II intraprende il suo primo viaggio in Asia all'inizio degli anni Ottanta. Egli ritiene che occorra diffondere il messaggio cristiano in un continente dove vivono circa 3 milioni e mezzo di persone, di tradizioni culturali e religiose diverse, avviando così un dialogo con il buddismo, l'induismo e il confucianesimo.
1: Con questo spirito attraversa le Filippine, il grande avamposto in Asia della Chiesa Cattolica. Ciò che colpisce il pontefice è che le periferie di Manila non sono molto diverse da quelle visitate nel 1970 da Paolo VI. Baracche di latta, vicoli squallidi e fogne a cielo aperto. Segno che in 10 anni poco è cambiato e la povertà è ancora il problema più grave.

0: situazione diversa lo attende in Giappone. Nonostante la capitale giapponese non lo accolga con grandissimo clamore, il Papa compie comunque due passi importanti. Incontra l'unico imperatore rimasto al mondo, l'imperatore Hirohito, e si reca nei luoghi dei disastri nucleari, Hiroshima e Nagasaki, per invocare la pace sulla Terra. Significativo anche l'incontro con le popolazioni dell'India 5 anni più tardi.
1: Mosso dallo stesso desiderio di dialogare con le altre religioni, il Papa rende omaggio alla tomba di Gandhi, visita Bombay, Calcutta e incontra Madre Teresa, la quale lo accoglie all'aeroporto e lo stringe a sé mettendogli al collo una collana di fiori.
2: Io credo che sia stato particolarmente così, incisivo nel lungo termine per l'opinione pubblica e soprattutto per i credenti l'immagine di Giovanni Paolo II che nel rosario di Madre Teresa con la piccola suora attraversa quelle ampie stanze piene di disperazione ma anche di speranza e quasi sembrano sostenersi a vicenda. Ecco, quella passeggiata mano nella mano, quel percorso mano nella mano sembra quasi un'ascensione al cielo, un cammino verso l'onore degli altari.
0: La tappa più importante che Papa Wojtyla tocca nel continente asiatico è la Terra Santa. Giovanni Paolo II si reca in Israele nel 2000, l'anno del Giubileo. La sua visita è preceduta qualche giorno prima da uno degli eventi più importanti del suo pontificato. Nella Basilica di San Pietro il Papa recita il Mea Culpa, un gesto di portata storica con cui chiede perdono per gli errori compiuti in passato da uomini di Chiesa e persino papi. Le crociate, l'Inquisizione, l'antigiudaismo e l'antisemitismo. Il Papa scrive anche una lettera con una richiesta di perdono che lascerà simbolicamente in una fessura del muro del pianto.
3: Viaggio del 2000 in Terra Santa emozionò, colpì e suscitò anche nel mondo cattolico qualche polemica, va pur detto, il fatto che a Gerusalemme, davanti al muro del pianto, Wojtyla volle infilare nelle pietre superstiti del Tempio di Erode quei bigliettini con le preghiere che gli ebrei ortodossi vi infilano.
0: Wojtyla giunge in Terra Santa 36 anni dopo la visita di Paolo VI, primo pontefice a visitare questi luoghi. In questo lungo periodo molte cose sono cambiate. È finita la guerra fredda, si è consolidato lo Stato di Israele ed è sorta l'autorità palestinese.
1: Giovanni Paolo II arriva a Gerusalemme accolto dal presidente israeliano Ezer Weizmann, il quale sottolinea l'inviolabilità di Gerusalemme come capitale eterna di Israele. Ma il Papa preferisce vedere il problema in un quadro più ampio, considerando la città un luogo speciale. Qui, infatti, confluiscono le fedi di 3 grandi religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islam. Giovanni Paolo auspica uno sforzo per superare le differenze ed ogni forma di pregiudizio. Con questo approccio il Papa si reca poi a Betlemme, sede di un altro storico incontro. Giovanni Paolo II stringe finalmente la mano a Yasser Arafat, leader della comunità palestinese, in un clima di grande gioia. Qui il Papa sottolinea come il tormento del popolo di Palestina sia durato troppo a lungo. Papa Wojtyla si raccoglie così in preghiera nella grotta della Natività di Betlemme, augurandosi la fine del conflitto e la necessità di un profondo cambiamento.
0: Lo stesso desiderio di cancellare gli errori e gli orrori del passato aveva portato Giovanni Paolo II in un altro luogo della memoria, pochi mesi dopo la sua elezione a Papa.

0: Giovanni Paolo II, da poco eletto Papa, fa ritorno nella terra natia, la Polonia, nel 1979. È il suo secondo viaggio da pontefice e Wojtyla sceglie di parlare da qui a tutti i paesi comunisti dell'Est Europa. Il Papa viene accolto con grandissimo calore, da Cracovia a Wadowice, suo paese natale. Il Papa è quasi commosso nel ricevere l'abbraccio dei suoi connazionali, ma fermo nel condannare l'ateismo che i paesi comunisti sembrano voler promuovere presso la popolazione.
1: Si reca per la prima visita nel suo paese. Ebbene, questa prima visita è stata una svolta storica, perché innanzitutto si è visto da che parte stesse la Polonia. Praticamente tutti i polacchi scesero in strada, scesero in piazza, si ammassarono lungo le strade dove Wojtyła passava. Certamente questo fu un colpo mortale per il regime. Ai cancelli dei cantieri di Danzica gli operai non avevano messo l'immagine di qualche leader proletario. Non c'era l'immagine di Marx, di Lenin o di personaggi così. Avevano messo due immagini, la Madonna di Częstochowa, protettrice della Polonia, e il ritratto del primo Papa polacco della storia, Karol Wojtyła. Direi che i libri di storia non potranno non ignorare quel giugno del 79 in Polonia.
0: Ma questo viaggio nel passato lo porta anche a fare i conti con la più recente memoria collettiva, l'Olocausto, che ha visto una delle sue manifestazioni peggiori nel campo di concentramento di Auschwitz. Il Papa, attraversando i cancelli del campo, lo definisce il Golgota del mondo contemporaneo, dove ebbe luogo la più grande tragedia del XX secolo.
2: Seguendo le tracce di questo viaggio nella memoria e nella storia, il Papa non poteva non approdare anche in Germania. Wojtyła visita lo Stato tedesco più volte. Nel 1987 la Germania è divisa in due repubbliche. La Guerra Fredda è ancora una realtà e il ricordo del regime nazista un'onta da cancellare. Il Papa sceglie di sensibilizzare i vescovi, i cattolici e il popolo tedesco, invitandoli a interrogarsi su come si arrivò a seguire a larga maggioranza le scelte di Hitler. Qualche anno più tardi, nel 1996, Giovanni Paolo II torna in Germania. Il muro è caduto, la Germania è riunificata e il Papa sottolinea il contributo che la Chiesa ha dato a questa nuova apertura al mondo. Il popolo tedesco è ora chiamato a costruire una nuova Europa.
0: Il richiamo all'unità del continente europeo è presente anche in un altro viaggio che Giovanni Paolo II aveva compiuto qualche anno prima, nel 1988. L'evento è storico. Il Papa fa visita al Parlamento europeo di Strasburgo. Si tratta del primo pontefice della storia a parlare davanti ai parlamentari dell'Europa occidentale. Papa Wojtyła precorre i tempi e auspica che in un prossimo futuro possano entrare a far parte dell'Europa unita anche i paesi dell'Est, come infatti accadrà nel 2004. Allo stesso modo è forte l'appello per un'Europa aperta, riconciliata, attenta all'ambiente e sensibile nei confronti delle nuove generazioni. Chiave di volta per un futuro fatto di democrazia e uguaglianza. Giovanni Paolo II non ha però parlato solo di unità politica, ma anche e soprattutto di unità religiosa.
2: Questo è il tema del suo viaggio in Turchia nel 1979. Il Papa vuole portare i cattolici a instaurare un dialogo ecumenico con gli ortodossi, ma la situazione che lo attende è molto diversa dagli altri suoi viaggi. All'arrivo all'aeroporto è salutato dal picchetto d'onore, ma senza pubblico mancano le folle e gli applausi. Non è un caso che Giovanni Paolo II sia il primo papa, dopo Pietro, a mettere piede in queste terre. L'aria è tesa e si temono attentati. Il quotidiano nazionale quel giorno aveva pubblicato in prima pagina una lettera del militante di estrema destra Ali Achka, che criticava duramente la visita del papa fino ad arrivare a minacciare di morte il pontefice.
0: 3 anni dopo, Ali Achka attenterà alla vita del papa in piazza San Pietro.
3: Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!
0: Nonostante ciò, il Papa prosegue il suo cammino. Storico l'incontro con il patriarca Dimitrios I nella Basilica di Santa Sofia a Istanbul. È il primo passo verso la riconciliazione tra cattolici e ortodossi.

0: Ma il passo più lungo il Papa lo fece quando decise di percorrere 50.000 chilometri per arrivare nel continente più lontano dalla Santa Sede.
1: We are happy that you have come to Australia.
0: Giovanni Paolo II parte per l'Oceania nel novembre del 1986 col desiderio di portare il Vangelo nei luoghi più lontani, tra popolazioni di cultura e religioni diverse. Il Papa incontra i nativi delle isole Figi, che lo accolgono con una singolare cerimonia scandita da cori e riti locali di benvenuto. In Nuova Zelanda viene salutato dai Maori come l'airone bianco di un unico volo.

Intanto a Sydney il Papa incontra i giovani australiani. L'incontro si svolge in un clima molto gioioso, tanto che alla fine della giornata i giovani saliranno sul palco e prendendo il Papa per le mani lo faranno danzare.

0: Giovanni Paolo II viene ricordato come il maratoneta di Dio. Papa Wojtyla continua a viaggiare fino a pochi mesi prima della morte, anche quando il suo fisico e le sue precarie condizioni di salute sembrano non permettergli più di allontanarsi dalla Santa Sede. Un esempio della straordinaria forza di Giovanni Paolo II è l'ultimo viaggio del suo pontificato. Nell'agosto del 2004 il Papa si reca a Lourdes.
1: Io ho assistito all'ultimo viaggio di Giovanni Paolo II a Lourdes, un viaggio importantissimo per lui perché era sicuramente un andare a salutare Maria, è un Papa mariano, totus suo nel suo stemma, tutto tuo, e quindi quel suo andare a Lourdes, quel suo pellegrinaggio, quando arrivò nella grotta mi ricordo che quasi cadde dall'inginocchiatoio e tutti pensarono: oddio, il Papa sta male, ha avuto un malanno. Ma non aveva avuto un malanno, è quello che un po' succede a qualsiasi pellegrino arriva nella grotta di Lourdes, si lascia andare, è arrivato nella casa della madre, è arrivato in quel luogo dove tutto può succedere, nel senso che tutto è chiaro, tutto è limpido, ti senti avvolto da quell'amore misterioso.

0: Nel Vangelo Gesù dice che ritornerà sulla terra soltanto quando il Vangelo stesso sarà annunciato a tutti i popoli. E in tutti gli angoli del mondo dovrà risuonare l'annuncio che Gesù è morto e risorto. Io credo che nella sua tensione mistica in lui ci fosse davvero questo desiderio di annunciare il Vangelo ai quattro angoli della terra per affrettare il ritorno di Gesù. Per cui anche fino all'ultimo, malato com'era, ha continuato ad andare appunto ad annunciare ai quattro angoli del mondo il Vangelo.
1: La presenza di chi comunica è essenziale per essere certo di dire le cose che vuole, di dirle come le vuole e soprattutto di essere capito non soltanto attraverso le parole, ma proprio attraverso anche le espressioni, la mimica, il modo di comportarsi. Questa è stata una delle intuizioni di Giovanni Paolo II che, se vogliamo vederla in modo romantico, era anche quella di Gesù, che si recava personalmente nei luoghi, nei villaggi a predicare.
2: Quello di Giovanni Paolo II è stato definito addirittura un pontificato itinerante, tale l'importanza che attribuiva ai viaggi come strumento per avvicinare la Chiesa ai fedeli, alla gente concreta. Attraverso i viaggi, anche attraverso i viaggi, Carlo Wojtyła riesce ad avvicinare la Chiesa e in qualche maniera a passare dall'altra parte rispetto alla considerazione comune che si aveva di una Chiesa separata dal mondo concreto, dal mondo reale. Ecco, lui ci va in mezzo al mondo reale, si rimbocca le maniche, l'abbiamo visto in tutti i fronti principali delle tensioni sociali e politiche di fine XX secolo e come giustamente ha detto l'ultimo segretario del Partito Comunista Sovietico Gorbaciov, non si capisce la storia del XX secolo senza i viaggi di Giovanni Paolo II.
3: Con più di 100 viaggi all'attivo e centinaia di migliaia di chilometri percorsi, Giovanni Paolo II intraprende l'ultimo viaggio il 2 aprile del 2005 da Piazza San Pietro, circondato da milioni di fedeli giunti da tutto il mondo per salutare il Papa viaggiatore.
4: Quando lui è morto, noi abbiamo visto quanti milioni di persone sono venute per salutarlo, sono state in fila 2 giorni, 3 giorni, notte intera, senza bere, senza mangiare, dormendo per strada. Non aveva importanza, l'importante è poter passare davanti alla sua salma, anche per un secondo, per dirgli grazie. E quindi questa sua testimonianza nel viaggio, nella sofferenza, nell'essere Giovanni Paolo II, coerente fino in fondo al Cristo, è il grande messaggio che noi tutti oggi dobbiamo portare nel cuore per questo Papa. E quando pensiamo a lui, a questo uomo santo, a questo uomo innamorato di Dio, a questo uomo che con la sua testimonianza ci ha avvicinato a quello che dicevamo prima, a quell'agonia sulla croce che, essendo Dio amore, non è di certo vuota e vana.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: La luce valgo è una deformità progressiva.
9: Lentamente in questa posizione.
10: Stiamo mandando diversi suoni.
11: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
12: Ti rilassi completamente.
13: Cadono 100 capelli al giorno.
14: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
15: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
16: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
7: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.

Bernardino di Benedetto di Biagio, detto Pinto Ricchio, nasce a Perugia tra il 1456 e il 1460 da una modesta famiglia di artigiani residente nel rione di Porta Sant'Angelo. Gli inizi della vita del pittore furono assai infelici e forse aggravati ancora di più a seguito della morte del padre, un modesto conciatore di panni lana, avvenuta nel 1475 quando in città infuriava la peste. Si deve forse a Giapeco Caporali, raffinato e noto miniatore perugino, una prima importante svolta nella vita di Bernardino. Giapeco, infatti, sin dal 1471 si era stabilito nella stessa via dove risiedevano Pinto Ricchio e i suoi familiari. E si può allora immaginare il giovane garzone Bernardino assecondare felicemente le proprie inclinazioni artistiche alle prese con pennelli e colori nella bottega del Caporali. Il 400 rappresenta per Perugia un periodo di grande fervore artistico. La città ospita opere prodotte da grandi artisti del Rinascimento, quali Gentile da Fabriano, Beato Angelico, Giovanni Boccati e Domenico Veneziano, e questo costante rapporto con Firenze favorisce la nascita di una cultura figurativa aggiornata e assolutamente di primo piano. Perugia diventerà così uno snodo fondamentale per gli svolgimenti artistici del secolo in tutta l'Italia centrale. La raffinatezza della pittura perugina del 400 si esprime al meglio nelle otto magiche tavolette con le storie di San Bernardino, dipinte nel 1473, probabilmente su ideazione del giovane perugino, in collaborazione con Bartolomeo Caporali, Sante di Apollonio, Fiorenzo di Lorenzo e Pinturicchio. Qui, con ogni probabilità, è a lui che si devono gli elaborati costumi e i pittoreschi elementi paesaggistici che contribuiscono non poco ad accrescere il fascino emanato da quei dipinti e che per sempre resteranno una caratteristica fondamentale della sua pittura. Pinturicchio, dunque, partecipa a quel clima artistico, a volte da spettatore e altri da protagonista. Con malcelato disprezzo lo chiamano Pinto Ricchio, considerandolo piccolo e di poco aspetto. Ma soprattutto un numero due, un alter ego in tono minore al cospetto del divin pittore, il grande perugino. Al Pinto Ricchio Vasari riserva parole impietose. Ebbe non di meno molto maggior nome che le sue opere non meritarono. Nonostante ciò, nel 1481 risulta iscritto nella matricola dell'arte dei pittori per Porta Sant'Angelo. Le sue alte capacità sono attestate anche dalla condivisione col perugino della paternità di una lunga serie di dipinti di altissima qualità. Una simile condivisione è ricordata dal Vasari stesso sui ponteggi della Sistina, dove tra il 1481 e il 1482 Perugino, Botticelli, Ghirlandaio e Cosimo Rosselli si impegnarono a costruire in meno di due anni il grande programma iconografico voluto da Papa Sisto IV della Rovere. Le pareti della Sistina segnano dunque il trionfo di una straordinaria e irripetibile stagione culturale, un cantiere dove Umbri e Toscani si affrontano, rivaleggiando nell'esecuzione di questi capolavori. I tempi strettissimi imposti dal contratto obbligano Perugino a scegliere collaboratori abili e veloci. Perciò vuole accanto a sé Pinturicchio. Certamente i due lavorano fianco a fianco negli affreschi che raffigurano il viaggio di Mosè e il battesimo di Cristo, dove distinguere fra le due mani è difficilissimo. Sicuramente sono del giovane Pinturicchio gli estrosi paesaggi di fondo, caratterizzati dalla cura del dettaglio naturale, reso con sensibilità da miniatore, e i giochi di luce.

Nel corso di quel primo lavoro romano che matura il suo modo personale di interpretare da protagonista la grande stagione del Rinascimento. Dopo l'impresa della Sistina, Perugino andrà a Firenze, Inturicchio resterà a Roma e

Quei dipinti illustrano le storie di San Bernardino da Siena secondo un complesso programma iconografico che Pinturicchio, grazie alla sua pittura ariosa, riesce a narrare con ritmo fiabesco. Scrive Corrado Ricci nel 1912. Padrone di se stesso, non più eccitato dall'esempio ardente degli ultimi fiorentini, egli, in Araceli, si abbandona alla nativa semplicità, torna all'arte umbra, umile e dolce, all'arte del Bonfigli, del Caporali, del Perugino.

Il lavoro a Roma gli permette di inserirsi nelle più alte sfere sociali dell'epoca, legandosi al Papa e alle grandi famiglie dei Colonna e dei Della Rovere, mantenendo però legami professionali anche con Perugia, facilitati dalla nomina a canonico della cattedrale cittadina di San Lorenzo del giovane nipote Girolamo di Simone, ottenuta almeno dal 1490. Il prestigioso incarico ottenuto dal nipote sarebbe unica, attendibile testimonianza storica, nonché una particolare forma di pagamento per le pitture eseguite da Pinturicchio tra il 1487 e la fine del 1488 negli appartamenti personali del Papa Innocenzo VIII. Le antiche fonti ricordano che Pinturicchio fece servitù con Domenico della Rovere, eseguendo per quel potente e ricchissimo cardinale gli affreschi della cappella di San Gerolamo in Santa Maria del Popolo, dipinti tra il 1488 e il 1490. Negli affreschi della cappella, Bernardino abbandona la sua tipica vivacità narrativa per avvicinarsi ai ritmi più solenni e classicisti adoperati dal perugino nel pieno della sua maturità. È interamente di sua mano il bellissimo dipinto che raffigura l'adorazione dei pastori, caratterizzato da una ricca e raffinata scelta di colori, nei quali, per rendere al meglio le sfumature dell'orizzonte, sono stati impiegati ben tre tipi di azzurro: blu di lapislazzuli, azzurrite e smaltino.

Il 1492 sarà per Pinturicchio un anno di grande impegno professionale. Infatti, nel mese di giugno lo troviamo a Orvieto, dove si impegna a realizzare a Cottimo le pitture della parete destra della tribuna del Duomo e a ridipingere gli affreschi trecenteschi dell'abside, rovinati dall'umidità. L'artista lavora nella cittadina umbra per tutta l'estate e l'autunno del 1492, sino a che il 15 dicembre, nonostante il lavoro non sia concluso, parte per Roma, dove il nuovo Papa Alessandro VI Borgia lo richiedeva a gran voce per decorare i suoi appartamenti in Vaticano. Il grandioso cantiere romano terrà Pinturicchio impegnato fino al 1495 assieme a Pier Matteo D'Amelia, già suo compagno di lavoro nella decorazione degli appartamenti di Innocenzo VIII. Dirigono due squadre di pittori attivi in sei sale,

è difficile riconoscere le parti che spettano alle singole botteghe che si alternarono nelle varie parti della decorazione, eseguendo ognuno le componenti artistiche in cui era più capace.

Il maestro, tuttavia, dovette lavorare quasi da solo nella sala dei misteri, dove nella scena della resurrezione il ritratto di Alessandro VI è frutto di una abilissima e potente mano d'artista che crea un'opera di grande impatto figurativo, in grado di sostenere il confronto con qualunque altro capolavoro rinascimentale. Dice sempre provocante il Vasari: «Usò molto Bernardino di fare alle sue pitture ornamenti di rilievo messi d'oro per soddisfare alle persone che poco di quell'arte intendevano. A ciò avessono maggiore lustro e veduta». Sempre dalle stanze, ora scomparse, degli appartamenti Borgia, proviene il Bambin Gesù delle Mani, unico frammento rimasto di intriganti vicende. Il 14 gennaio 1495 Pinturicchio è a Perugia, dove firma il contratto per l'esecuzione della pala d'altare per la chiesa di Santa Maria dei Fossi. Forse la sua opera più significativa, dipinta da solo, senza l'aiuto o quasi di collaboratori. Nella parte superiore della pala è rappresentata l'Annunciazione nelle due figure dell'Arcangelo Gabriele e della Vergine, isolate in un interno domestico poeticamente immerso nella penombra. Al centro realizza la Madonna in trono, dove il gesto di San Giovannino che consegna la croce al bambino preannuncia il sacrificio, esposto poi in tutta la sua drammaticità nel Cristo morto sulla cimasa,

A rafforzare infine la pienezza di significato dell'intero complesso, gli scomparti laterali e le tavolette di predella che accolgono le figure di Sant'Agostino e San Girolamo, i due dottori della Chiesa che più intensamente meditarono sul tema della Redenzione, dando all'opera, oggi conservata nella Galleria Nazionale dell'Umbria, il segno di un'eccelsa levatura artistica e spirituale. Nella bellezza delle invenzioni compositive, nella finezza dell'esecuzione, che riguarda ogni dettaglio, capiamo che Bernardino impiegò tutte le sue forze per dimostrare ai suoi concittadini di cosa fosse capace lui, l'Eterno Secondo, rispetto al più celebrato Pietro Vannucci. Scrive sempre Corrado Ricci: «Lavoro più amoroso dell'Ancona di Santa Maria dei Fossi, il pintoricchio non ha mai fatto». Celebrato pittore aulico dei papi, egli tornava alla sua città dove non aveva mai dipinto cose importanti e voleva quindi mostrarsi in tutto il suo valore. I successivi lavori a Spoleto, a Perugia, a Trevi, a Città di Castello e ad Orvieto ora gli fruttano molto danaro.

Nel 1501 iniziano ad arrivare anche soddisfazioni politiche e sociali, tanto da essere chiamato a rivestire la carica di priore delle arti a Perugia. Le vicende della vita di Pintoricchio si legano allo scenario politico di Roma e di Perugia. Lo sappiamo infatti famiglio e servitore di Cesare Borgia, il figlio guerriero di Alessandro VI, e legato alla potente famiglia perugina dei Baglioni, da cui riceve l'incarico di decorare le pareti della Cappella Belle di Santa Maria Maggiore a Spello. Dipinge l'Annunciazione, l'Adorazione dei Pastori, la Disputa nel Tempio e altre figure. Un testo pittorico, realizzato tra l'autunno del 1500 e la primavera del 1501, che mostra nella composizione e nei paesaggi il tocco felice e tutta la sua grandezza artistica.

Persino il giovane Raffaello guardò con interesse alle sue opere, collaborando col nostro maestro tra il 1502 e il 1503 alla progettazione degli affreschi della libreria Piccolomini del Duomo di Siena. In quello strepitoso ciclo, Bernardino si impegna nel racconto delle storie di Papa Pio II Piccolomini. La grandiosa struttura architettonica si deve ad Ambrogio Barocci e i cartoni per le scene furono approntati proprio dal giovane Raffaello, certamente contento di collaborare con l'affermato e valente pittore perugino. E le stesse considerazioni si possono estendere a maggior ragione ad una lunga serie di pittori e artisti di minore levatura. Subito dopo il lavoro senese, Pinturicchio, ormai avanti con gli anni, è richiamato a Roma da Papa Giulio II Farnese, per il quale tra il 1509 e il 1510 dipinge la sua ultima opera romana, la volta della Cappella Maggiore in Santa Maria del Popolo. Qui è quasi certa la sua collaborazione col grandissimo architetto rinascimentale Bramante, scelto da Giulio II per la ristrutturazione della chiesa medesima. Per la decorazione della cappella, il pittore e l'architetto crearono una finta volta a vela, fatta di stucco e legno, le cui caratteristiche tecniche consentivano di porre in risalto i soggetti sacri che Pinturicchio e in buona parte i suoi collaboratori vi dipinsero. Tutta l'arte del Pinturicchio è percorsa dalla sua passione e abilità nel dipingere i motivi decorativi, spesso ripresi da dipinti o bassorilievi antichi che studiò durante i suoi soggiorni romani. In particolare si conosce la sua passione per l'esplorazione della Domus Aurea Neroniana, da cui trasse ispirazione e capacità creativa.

Ben presto le sue produzioni furono prese a modello e a prototipo per un ornato rinnovato e moderno, destinato a raccogliere nella committenza un enorme successo.

Nel 1513 si ritira malato nelle campagne senesi per questo ultimo periodo della sua vita intriso di malattia e solitudine. Morirà l'11 dicembre, a soli 57 anni, venendo sepolto a Siena nella chiesa di San Vincenzo e Anastasio in Camollia. Si consuma così la fine di un artista sordo, piccolo e di poco aspetto, che seppe però essere un gigante, lasciando dopo di sé un'impronta artistica che segnerà intere generazioni di pittori. Il suo dipingere proseguirà ben oltre la sua morte, nella ripresa dei modelli proposti e nell'eterea naturale bellezza della sua terra d'origine, che il pittore perugino di Porta Sant'Angelo rende ancora oggi vivida e fulgida, nell'infinito armonico splendore della luce.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.

aspettò 7 giorni. Poi fece uscire di nuovo dall'arca la colomba, la quale tornò da Noè verso sera. Ed ecco, essa aveva nel becco una foglia fresca d'ulivo.

0: Sono nato in un angolo remoto della Sabina tanto tempo fa. Ho sentito dire che ho più di 2000 anni. Io non so contare come gli umani, percepisco solo l'alternarsi delle stagioni e di stagioni ne ho vissute veramente tante. Sono l'ulivo più vecchio esistente sulla Terra, ma sono ancora in gran forma. Sono nato qui e qui sono rimasto per secoli, ma posso raccontarvi tante cose che si sono succedute nel tempo perché anch'io comunico con i miei simili attraverso il vento, gli uccelli, gli insetti. Quando inizia la nostra esistenza, nella notte dei tempi, i miei antenati con le olive fruivano cibo agli animali, poi incontrarono l'uomo e nacque subito un buon rapporto, perché gli umani compresero quanto fosse importante l'essenza del nostro frutto.
1: La più antica testimonianza scritta dell'ulivo è nella Bibbia e nel Medio Oriente il luogo della sua origine. È senza dubbio la pianta che ha più seguito le vicende delle prime comunità umane. Testimone nobile della mitologia e della storia, l'ulivo seguì l'espansione delle antiche civiltà, fenicia, ellenica, etrusca e romana. È comunque la Grecia la terra in cui l'ulivo trova la sua collocazione più intensa. C'è qui un albero mai piantato dalle mani dell'uomo, germinato da sé medesimo e verdeggia abbondante in questa terra. L'ulivo dalle foglie glauche, alimento dei bambini, che mai sagace vecchio capo devastatore estirperebbe con le proprie mani, poiché ad esso guardano gli dèi del mondo dagli occhi chiari. Così Sofocle nell'Edipo Re. A partire dall'VIII secolo avanti Cristo, con la colonizzazione greca dell'Italia meridionale, la coltivazione viene introdotta in quella che verrà chiamata Magna Grecia. Gli Etruschi lo coltivarono prima dei Romani, ma furono questi a diffonderlo in tutto il loro impero, soprattutto nel bacino nord-occidentale del Mediterraneo. Olea prima omnium arborum est. L'ulivo è il primo di tutti gli alberi. Così scrive nel De Rustica Giunio Moderato Columella, uno dei più grandi esperti di agricoltura di tutti i tempi nel primo secolo d.C. Con la caduta dell'Impero Romano in seguito alle invasioni barbariche, la coltivazione fu abbandonata. Solo i monaci la preservarono nei loro monasteri, poiché l'utilizzo dell'olio era fondamentale per la liturgia della Chiesa e per alimentare le lampade sugli altari, secondo quanto prescritto dalla Sacra Scrittura. L'ulivo da sempre è considerato sacro dalle civiltà e dalle religioni del bacino del Mediterraneo. Dopo il 1000 saranno le spinte religiose e politiche a riavviare le attività produttive dell'olio e saranno le repubbliche marinare a riattivarne il commercio, che raggiungerà il suo culmine nel Rinascimento. Le alterne vicende della storia non hanno scalfito la straordinaria forza e bellezza di questa pianta, che ancora oggi domina, incontrastata come un monumento, il paesaggio mediterraneo e lo caratterizza con il suo tormentato snodarsi di rami, testimone secolare di umane e divine tragedie. Alla millenaria storia dell'olivicoltura corrisponde un'altrettanta millenaria storia della produzione dell'olio, che da sempre costituisce con cereali e vino la base dell'alimentazione umana ed ancora si produce quasi con gli stessi sistemi dell'età mesolitica, anche se la prima rivoluzione industriale e quelle successive hanno portato modifiche agli strumenti di produzione, ma non ai principi. Oggi molte testimonianze di quell'antico passato si possono trovare nei vari musei dell'olio sorti in questi ultimi anni.
2: L'olivicoltura dell'Italia centrale si caratterizza per la sua collocazione a nord della zona calda dell'olivo, che è quella delle regioni meridionali perfettamente integrate in ambito mediterraneo, e ha una sua peculiarità: è prevalentemente un'olivicoltura della collina, dove l'intervento dell'uomo è servito a modellare il paesaggio, un paesaggio che ha assunto oggi una sua funzione storica, perfettamente armonizzata, laddove l'intervento dell'uomo è servito a conservare questo paesaggio e a non distruggerlo. L'olivo è una pianta, possiamo dire, pressoché perenne, e quindi questo paesaggio è un paesaggio che si può conservare nel tempo.
1: Percorrere le strade dell'olio dall'azzurro del mare Adriatico, dove sorge il sole, al blu del Tirreno, dove il sole tramonta, è un magico viaggio alla scoperta di luoghi affascinanti dove il paesaggio crea atmosfere uniche. Nei dolci declivi della provincia di Ancona, in ogni casolare domina incontrastata la maestosa pianta secolare che testimonia lo straordinario rispetto dell'ambiente e della natura che il mondo rurale ha preservato nel corso del tempo. Qui, anche se la coltivazione dell'ulivo non è intensa come in altre zone, si produce un olio extravergine di gran pregio. E sempre più frequentemente gli olivicoltori scelgono la coltivazione biologica, da cui viene tratto un olio extravergine di altissima qualità. Seguendo le tracce di una cultura millenaria, scopriamo l'Umbria in mezzo a distese glauche di ulivi. Una regione che fa della produzione dell'olio un vero motivo di orgoglio per la propria identità e per la propria economia agroalimentare. Dalla provincia di Perugia, dove la coltivazione è molto intensa, riprendiamo il cammino per le strade dell'olio alla scoperta di luoghi tra i più belli e interessanti d'Italia. Rocche, castelli, borghi fortificati, città d'arte e di fede, e su tutto il paesaggio domina la regale pianta tanto amata e rispettata nel mondo rurale. Qui l'oro verde raggiunge una qualità fra le più pregiate ed apprezzate ed è stato riconosciuto nel 1997 con il marchio DOP Umbria, che comprende l'intera regione. La denominazione di origine protetta, istituita dalla Comunità Europea, valorizza le caratteristiche tipiche e tradizionali delle zone da cui gli oli extravergini provengono. Tra i motivi principali per cui l'extravergine umbro ha ottenuto grande apprezzamento nell'Italia e nel mondo c'è il lavoro dell'uomo. Le particolari condizioni climatiche, che consentono una maturazione delle olive molto lenta, con un tasso di acidità estremamente basso, e il terreno assai permeabile che lascia penetrare agevolmente le radici della pianta e ne facilita lo sviluppo. L'ulivo da sempre è considerato simbolo di pace e da Assisi, la città di San Francesco, è partito un invito alla pace universale che ha coinvolto i popoli della terra, e quando il vento trasforma il paesaggio di questo luogo benedetto da Dio e dagli uomini in un mare d'argento, sembra di percepire nell'aria questo straordinario messaggio di speranza. Riprendendo il cammino per le strade dell'olio, si arriva nel Lazio, la regione che per motivi storici può considerarsi l'artefice principe per lo sviluppo dell'olivicoltura. Per i romani l'olio assunse un ruolo sempre più sostanziale nell'economia generale dell'impero, tanto che produzione e vendita furono sottoposti a controllo diretto dello Stato. Sul palcoscenico disegnato dal paesaggio della Sabina, in provincia di Rieti, la distesa di oliveti secolari appare come un mare glauco di rara armonia. Qui l'opera dell'uomo e della natura nel tempo hanno dato vita ad uno scenario rurale ancora vivo e vitale. Lo sviluppo della coltivazione in Sabina è senza dubbio merito dei monaci benedettini della potente abbazia di Farfa, che nel loro vasto territorio prima preservarono la coltura, poi la incentivarono, quando nelle grandi proprietà ecclesiastiche, tra gli obblighi per i coloni e per gli affittuari, era di impiantare ogni anno un certo numero di ulivi e di innestarne altrettanti. Di altissima qualità, l'olio extravergine di questo territorio, appartato e intatto, è stato riconosciuto nel 1996 come DOP Sabina, divenendo così l'elemento trainante per l'economia rurale della zona. La coltivazione dell'ulivo nella provincia di Viterbo è diffusa da sempre. Questo territorio è stato a lungo posseduto dalle grandi famiglie nobili romane, i Farnese, gli Orsini, i Torlonia, che hanno dato i natali a molti papi e cardinali. Questo è uno dei motivi principali dello sviluppo della coltura e della produzione dell'olio nel viterbese, poiché nel passato la Chiesa riteneva indispensabile incentivarne la produzione. La zona, di origine vulcanica, nel tempo ha modellato uno straordinario paesaggio fatto di colline, calanchi, piattaforme tufacee, laghi, e su tutto domina la mitica pianta. Qui si produce un extravergine di ottima qualità, dovuta alle condizioni climatiche, ai terreni molto fertili e all'impegno costante del lavoro umano. Quando i Romani giunsero nell'Alta Tuscia, scoprirono che gli Etruschi già coltivavano l'ulivo, anche se per lo più importavano l'olio dall'Attica. Canino, la cui origine è collegata alla gens Caninia, una delle più nobili famiglie dell'Etrusca Vulci, ha un rapporto molto antico con l'olivicoltura, così come Montalto di Castro. Tra le cultivar del territorio prospera un'antica pianta autoctona che ha preso il nome dalla cittadina, la varietà Canino. Chi arriva da queste parti fra l'autunno e l'inverno nell'aria può percepire l'intenso profumo della frangitura delle olive, poiché ci sono vari frantoi, tra cui anche il più grande d'Europa. Al territorio, compreso tra Canino e Montalto di Castro, che produce gli oli extravergini tra i più pregiati e apprezzati, è stata riconosciuta

0: adatta alla DOP, che ne qualifica la produzione e ne fa un'importante fonte di reddito per l'economia della Tuscia.
1: L'olivicoltura, tuttavia, dal punto di vista prettamente agronomica, presenta qui delle difficoltà. Molte operazioni devono essere effettuate a mano e quindi costi maggiori, però compensati dalla qualità del prodotto. Una qualità che si spinge oltre alla intrinsecità di questo carattere peculiare che ha il miglior olio, la qualità, che è quella della tipicità. Questi oli hanno una loro specifica tipicità che si collega anche non soltanto all'opera dell'uomo che sa coltivare l'olivo, lo sa raccogliere nel momento più opportuno, lo trasforma anche se utilizza tecnologie moderne in modo corretto, ma qualità e tipicità che si collega anche con le varietà, varietà che si sono conservate nei secoli e che hanno finito con dare appunto quegli aspetti di armonia dal punto di vista sensoriale che in qualche modo distinguono i nostri oli, gli oli dell'Italia centrale, dagli oli delle altre regioni, senza nulla togliere agli oli meridionali. Hanno caratteristiche diverse, quindi è una loro tipicità.
0: L'olio extravergine di alta qualità, oltre al clima, al terreno, alle varie cultivar bene amalgamate fra loro, deve seguire certe regole per la raccolta delle olive e l'estrazione dell'olio. Il frutto deve essere raccolto all'inizio della maturazione, quando inizia a cambiare colore, in modo che la drupa abbia sia il massimo del fruttato sia il minimo di acidità. Il più antico e tradizionale metodo è la brucatura, che consiste nel raccogliere a mano le olive direttamente dalla pianta, oggi sempre più difficile da effettuare per mancanza di manodopera, e quindi più utilizzata la pettinatura, che consente di far cadere le olive su ampie reti, passando tra i rami pettini di plastica o di legno. Una volta raccolte, devono essere poste in cassette forate, in modo che l'aria possa circolare ed essere molite entro 24 ore per non alterarne le qualità organolettiche. Dopo il lavaggio delle olive, quattro sono le fasi di lavorazione per ottenere l'olio: la frangitura, la gramolatura, l'estrazione e la separazione dell'olio dall'acqua di vegetazione. In epoca mesolitica, servendosi di una pietra arrotondata, le olive venivano schiacciate a mano in piccoli mortai di creta indurita. Se ne otteneva una pasta che veniva collocata su una grossa pietra piatta e sottoposta al peso di altre pietre. Questo sistema di mortaio e press è stato usato per secoli, anche se ora i frantoi sono dotati di macchine elettriche che applicano le più sofisticate tecnologie. Negli ultimi anni gli impianti moderni hanno adottato un nuovo sistema, la forza centrifuga, oggi più diffuso. Comunque, in tutti i casi la lavorazione deve avvenire a freddo, a temperatura intorno ai 27 gradi, per permettere di conservare integre tutte le qualità organolettiche dell'olio.
1: Le varietà caratterizzanti dell'olivicoltura dell'Italia centrale vanno dall'antichissimo frantoio all'antichissimo moraiolo e a una varietà probabilmente più giovane come il leccino, che nel contesto, integrandosi tra di loro, danno un prodotto armonico. I nostri interessi di ricerca vanno dallo studio della pianta, quindi la biologia fiorale, una ricerca genetica che seleziona le varietà e tenta di migliorare geneticamente le varietà tradizionali, ma si occupa anche della qualità dell'olio, vista in relazione alla matrice, cioè al frutto, a come il frutto si evolve nel tempo dal punto di vista dell'evoluzione della maturazione, in rapporto alla varietà e nella relazione tra varietà ed ambiente. In sostanza, noi tentiamo di ottenere delle conoscenze per produrre tecnologie che servono a migliorare la produzione della pianta e a migliorare e ovviamente ad esaltare la qualità dell'olio.

l'olio extravergine di oliva è un prodotto che ormai conosciuto da millenni, rappresenta il viver quotidiano, ma il viver quotidiano bene, perché ha delle proprietà sia riferite alla salute, sia riferite alla nutrizione e anche soprattutto alla cosmetica. Del resto l'uso dell'olio nasce proprio dalla cosmetica, dagli unguenti che gli antichi utilizzavano come emolliente per la pelle. Soltanto in un secondo momento si è visto quali fossero le proprietà nutrizionali, ma soprattutto salutistiche. Veniva dato come medicina anche da Galeno e altri medici dell'antichità. Oggi, con le notizie diciamo scientifiche che abbiamo, tutte le proprietà che erano state intuite dagli antichi sono delle realtà scientifiche.

nell'Italia centrale, cioè l'uso di prendere un cucchiaino d'olio la mattina, così proprio a digiuno, perché rappresenta un ottimo regolatore dell'organismo. E accanto a questo non dimentichiamo le sue proprietà antiossidanti che controllano la combinazione tra colesterolo buono e colesterolo cattivo, naturalmente tutto quanto a vantaggio dell'HDL, cioè del colesterolo buono, che lo fa diventare un prodotto che si oppone all'invecchiamento e quindi rallenta l'invecchiamento cellulare. L'olio, essendo il protagonista della dieta mediterranea come condimento, ha avuto se vogliamo dire, l'interesse da parte di diversi studiosi che hanno trovato le sue peculiarità specifiche. Del resto, proprio per queste virtù, l'olio è indicato per lo svezzamento, perché i suoi grassi sono molto simili ai grassi del latte di donna, il latte materno. Non possiamo dimenticare di dire che l'olio extravergine d'oliva fa bene sempre, perché è il principale nemico delle malattie cardiocircolatorie, e soprattutto combatte le malattie degenerative dell'organismo come il tumore della mammella e del colon.

È chiaro che davanti a tutte queste proprietà positive dell'olio d'oliva, chi amava l'olio d'oliva da sempre, non ha trovato altra via che quella di, costituire un'associazione che difendesse il prodotto, che ne promuovesse la conoscenza, la divulgazione, attraverso anche una valutazione del prodotto attraverso l'analisi organolettica. Da qui praticamente nasce l'UMAO, Unione Mediterranea Assaggiatori di Olio, che non fa nient'altro che rimarcare l'origine dell'olio d'oliva che nasce nel bacino del Mediterraneo e che l'UMAO vorrebbe fosse anche un elemento di comunione proprio tra i paesi del Mediterraneo.

Ho percorso con voi questo magico viaggio sulle strade dell'olio, in luoghi veramente straordinari, e ho scoperto quanto amore e rispetto l'uomo ha per l'olivicoltura. Non so quante stagioni potrò vivere ancora, ma credo per molto, se il mio rapporto con gli esseri

0: Buongiorno, benvenuti nella nostra cucina, quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 si cucina, io sono pronta con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Sei già all'opera?
1: Sì.
0: E ci sono i nostri assaggiatori che guardano, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Ciao Bea, ciao Fabio, buongiorno a tutti.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: Buongiorno amiche e amici a casa, siamo qua per voi pronti a dirvi subito che cosa fa il nostro chef come prima ricetta. Cosa fai?
1: Una ricetta del riciclo.
0: Ah, cominciamo dalla fine oggi.
1: Esatto, oggi invertiamo i fattori.
0: Ah, che bello.
1: Praticamente è una torta di pane a cui aggiungiamo una serie di elementi dolci.
0: Adesso allora do la lista degli ingredienti, quindi
1: benissimo.
0: È una cosa molto facile, molto bella da fare a casa per poter utilizzare il pane che è avanzato, ma se volete proprio farla comprate il pane fresco, si può fare anche col pane fresco.
1: Sì.
0: Vado a leggere. Allora, per fare la torta di pane antispreco occorrono 2 litri di latte, 500 g di pane con molta mollica, 150 g di cacao dolce, 200 g di zucchero, 100 g di burro, un uovo, 100 g di uvetta, 30 g di pinoli, scorza di un limone, fragole per guarnire. Ma che bello, torta antispreco.
1: E... sì, poi è antispreco per il pane, perché poi il resto degli ingredienti...
0: è tutta roba di prima esatto. qualità, le fragole, che meraviglia. Insomma, partiamo dalla zuppelat.
1: Esatto, quella... abbiamo messo il nostro pane.
0: E quindi il pane si va a spugnare nel latte.
1: Nel latte, bastano 15 minuti, utilizziamo latte tiepido, perché agevola di moltissimo questa operazione. Una volta che abbiamo dato luogo a ciò, abbiamo creato, ecco.
0: Ecco, dobbiamo asciugarlo bene per un
1: deve essere ben strizzato, altrimenti poi ci viene una torta troppo morbida.
0: E poi sbriciolato con
1: lo
0: le mani.
1: Lo sbricioliamo un pochino, sì.
0: Questo è un lavoro divertentissimo da far fare anche...
1: anche ai figlioli.
0: Ai figli, per esempio,
1: certo.
0: Maddalena, mia figlia di 9 anni, che vuole sempre pasticciare, piuttosto che con la farina la posso far pasticciare
1: sì,
0: col pane.
1: Anche perché sporcano meno poi.
0: Infatti.
1: Stessa operazione più o meno con l'uvetta, ma tanto io la uso quasi tutta, quindi non...
0: che comunque va prima ammorbidita
1: messa
0: dentro acqua tiepida.
1: Sì, acqua tiepida, sempre per lo stesso motivo che ci agevola di molto i tempi e i modi.
0: Certamente non nel brandy o in qualche...
1: No, in questa ricetta no.
0: No.
1: No. La vogliamo mantenere un pochettino più casalinga, un pochettino più familiare.
0: Adatta anche
1: poi,
0: ai bambini.
1: Esatto, poi per gusto.
0: Sonia e Luigi, una ricetta così antispreco esiste nelle vostre regioni, Sicilia, Palermo e Brescia?
2: Beh sì, in una situazione così, nel senso se uno volesse fare il dolce ci si può mettere a quel punto veramente di tutto, dalla marmellata avanzata in un vasetto che è rimasto in frigorifero e allora magari lo unisce all'impasto. E le fettine di una banana più matura, capito?
0: Certo.
2: Magari diminuisci la quantità di zucchero e aggiungi la banana molto
0: però non
2: matura.
0: C'è un dolce tipico famoso?
2: No, che io sappia no, di dolci almeno no. Nella parte salata invece vabbè, le arancine, le pizzotte fatte con il pane insomma raffè.

0: Comunque nella cucina siciliana appunto anche si sta molto attenti a non sprecare nulla, ci sono delle ricette che sono comunque...
1: Assolutamente, a Palermo ricicliamo tutto, tutto, tutto.
0: E a Brescia?
2: Anche a Brescia, per esempio con la minestra avanzata si fanno le bertoldine.
0: Che sono?
2: Che sono delle frittelle, si mette la minestra, un po' di farina, un po' di latte, un po' di zucchero se si vogliono fare dolci, altrimenti si possono fare anche salate.
0: Secondo me anche con la polenta si può riciclare tanto, vero Chef?
2: La polenta sì, sempre la polenta entra in tutte le cose.
0: Beh sì, perché poi con la polenta avanzata si possono fare dei bastoncini di polenta fritti, dei crostini di polenta, vero Chef? Tu ce l'hai insegnato.
3: Si può fare veramente di tutto. Allora, siamo alla ricerca della...
0: Cosa ti serve? La grattugia per la scorza di limone. Quindi hai messo cacao,
3: pinoli, burro, un uovo e lo zucchero. Zucchero naturalmente non abbiamo dato una dose, ma poi sta un po' al vostro gusto. Se lo volete un pochino più dolce, un pochino meno dolce, questo lo stabilirete voi.
0: E non occorre mettere il sale, che di solito nei dolci si aggiunge sempre, perché comunque il pane è già salato.
3: Esatto.
0: E c'è un tipo di pane preferibile? Hai detto quello con più... mollica.
3: Sì. Questo magari non da far fare ai figlioli,
0: perché tutto il cacao.
3: La polvere di cacao, esatto. Creiamo un impasto e una volta avremo creato l'impasto inforniamo 160 gradi per 40 minuti.
0: E comunque la
3: che non ha formato una crosticina al di sopra.
0: Mamma mia, non vedo l'ora di mangiarla e sento il profumo delle fragole che fa contrasto col cacao, esatto. Che è una cosa che è molto...
3: Naturalmente possiamo guarnire come vogliamo, anche con da nulla. Del semplice zucchero a velo, frutta secca, va bene tutto.
0: È molto importante badare a non sprecare in cucina, ma è una cosa difficile da tenere sotto controllo, perché si parte da quando fai la spesa.
3: Certo, secondo me si dovrebbe andare a fare la spesa con l'idea già di un menù.
0: Esatto.
3: Perché allora si compra in maniera mirata, con quantità mirate, ed è tutto... scorre un pochino meglio.
0: Diciamo che c'è una base che nella dispensa va sempre tenuta a disposizione, però poi bisogna tenere sotto controllo le scadenze, cercare di utilizzare tutti gli alimenti, anche per esempio io ho 4 figli in una famiglia numerosa, devo fare la spesa cercando magari di pianificare tutta la settimana, ma alla fine succede che faccio più o meno sempre le stesse cose, c'è una routine, anche in un ristorante è così, Chef.
3: Diciamo che di base sì, esiste una routine, quindi il famoso menù con i piatti base e poi in base alla fantasia, a quello che si trova al mercato, perché io compro al mercato
0: certo.
3: E quindi in base a quello poi si creano cose nuove, interessanti.
0: Infatti bisognerebbe imparare a fare la spesa cercando anche di utilizzare tutto ciò che la stagione offre quando si parla di freschi e poi aggiustare il menù a seconda di quello che c'è a disposizione.
3: Sì, poi avere sempre in mente, magari provando, oggi come oggi insomma non mancano le opportunità, piatti con lo stesso ingrediente base, come te prima mi dicevi, se fai la bieta, poi...
0: Sì, io di solito quando compro la bieta ne compro almeno 2 kg. La stufo tutta, senza acqua, non la lesso prima, la metto direttamente da cruda dentro olio e aglio caldi e tolgo l'aglio, la stufo e poi ci faccio la torta rustica e con quella che avanza e con il liquido che ha rilasciato faccio il risotto il giorno dopo. Infatti i miei figli sanno che se la sera c'è la pizza con la bieta, il giorno dopo a pranzo c'è il risotto. No. Non sempre sono contenti.
3: Esatto, e questo lo si può fare per molti dei nostri prodotti. Quelle troviamo al mercato, soprattutto chilometro zero possibilmente, e quindi se no possiamo creare molti più.
0: La teglia è imburrata e infarinata o
3: sì,
0: no?
3: Sì, perché per questa ricetta che è così antispreco, molto familiare, va bene, io uso molto spesso lo staccante.
0: Lo staccante,
3: non adoro la carta forno. Che mi
0: però si può utilizzare qualunque cosa, l'importante
3: però,
0: è che si abbia l'accorgimento di fare in modo che poi il dolce non si attacchi. Allora,
3: siamo pronti?
0: Va nel forno, giusto? Quanto tempo hai detto? Me l'hai già detto.
3: 40 minuti, 160 gradi, o almeno fino a che le temperature sono sempre un po' orientative e andate con la forchetta, con lo stuzzicadente, valutate. Perché non tutti i forni cuociono nella stessa maniera.
0: Allora, mentre tu metti la nostra torta nel forno, io pulisco un po', aspetta, voglio un po' di
3: acqua. Cattiveria totale, cioè...
0: No, perché sai, stanno per entrare i nostri ospiti. Ti do della carta per pulirti le mani,
3: grazie.
0: Va bene, Chef?
3: Benissimo.
0: Dobbiamo sgomberare, ecco, è anche finito il rotolo, fantastico. Sgomberiamo tutto perché stanno per entrare.

0: degli ospiti. Le fragole poi le metti dopo, chef?
1: Sì, lasciamo leggermente tutto al forno, facciamo freddare leggermente, se no facciamo le fragole lesse.
0: Benissimo. Allora, io ti dico, lasciamo questo bancone bello pulito perché stanno per entrare due ospiti molto particolari. Si chiamano Piero e Vallì Ristori. Sono fiorentini ma adottati da San Benedetto del Tronto. Prego, buongiorno, no, benvenuti. Prego, accomodatevi al nostro bancone.
2: Bentrovati.
0: Come va?
2: Benissimo.
0: Siete pronti? Vi presento subito il nostro chef Fabio Cioè.
3: Buongiorno.
0: E i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
4: Ciao, buongiorno.
0: È molto bello avere una coppia, marito e moglie sposati da quanti anni?
3: 46?
0: 1978 con tre figli che si chiamano
3: Sara,
0: Sandro
3: e Claudia.
0: Claudia è la più piccola, che è veterinario.
3: Che però ha 30 anni.
0: Veterinario.
2: È la più grande come dimensioni.
0: Ah sì? Sì, è altissima.
3: È altissima.
0: Bene, abbiamo anche una foto. Ecco qua i vostri figli quando è nata Claudia.
2: Lei, nata Claudia.
0: Che bei ragazzi. Beh, da due genitori così bene non poteva essere altrimenti.
3: Certo.
0: Allora, io farei subito una cosa, metterei qui sul bancone gli ingredienti che ci avete chiesto di preparare.
2: Bene.
0: Arrivo, vado al frigo, nel nostro frigo capiente, vai, te li passo. Ecco qui. Oh, abbiamo oggi una serie di pesci, ma li hai pescati tu?
2: No.
0: Però tu sei pescatore, abbiamo una foto di te che peschi.
2: Io amo tanto.
0: Guardati che sei
2: per me quando vado in spiaggia, per me non esiste l'ombrellone, esiste il mare.
0: Ma questo sei tu?
2: Sì, qui era un'immersione.
0: Mamma mia, che pesci grandi!
2: L'avevamo pescati noi. Pescati gli addetti alla barca.
0: Però voi avete fatto la foto di Rito.
2: Ci siamo presi il merito.
0: E invece dici un po' che cosa.
2: Allora, qui abbiamo diversi pesci. Questo qui, in principale, questo qui rosso, è lo scorfano, che abbiamo dovuto tagliare in due perché
0: è grande.
2: Dimensione un po' troppo grossa.
0: Beh, è bruttino, si dice sei uno scorfano.
3: Vero.
2: Lo scorfano, infatti, non sia molto bello. Questi due, invece, sono la tracina. La tracina è un pesce che è molto frequente sull'Adriatico. Questa è la voccancape, si chiama.
5: Si chiama voccancape perché, vedi, c'è proprio...
0: A voccancape,
2: là in dialetto...
0: Io sono campana, pure...
2: La voccancape.
0: Ah, pensa te. E poi abbiamo...
2: Questi sono dei merluzzi.
0: Sì, li riconosco.
2: Queste sono delle triglie.
0: Triglie.
2: Queste sono pannocchie.
0: Le pannocchie. Infatti.
2: Qui invece abbiamo il cosiddetto mollame, questa qui è una seppia, un polpo, e questo invece è il calamaro.
0: Bene, quindi li hai divisi e hai messo quelli. Bene, perché c'è anche una sequenza, un ordine in cui dovremo farli cuocere, ma non vi diciamo subito che cosa facciamo. Ve lo diciamo tra poco, dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
6: La luce valgo è una deformità progressiva.
7: Lentamente in questa posizione.
8: Stiamo mandando diversi suoni.
9: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
10: Ti rilassi completamente.
11: Cadono 100 capelli al giorno.
12: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
13: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
14: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
15: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
14: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19.30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Qui siamo già all'opera con il nostro ospite Piero Ristori, che è fiorentino ma adottato dalle Marche, vive a San Benedetto del Tronto da tanto tempo, con tua moglie Vallì, che ora si è seduta lì al tavolo dei nostri assaggiatori Sonia e Luigi. E il nostro chef ci dà una mano, perché Piero adesso ci farà cosa?
2: Facciamo il brodetto alla San Benedettese.
0: Brodetto da un fiorentino, il brodetto alla San Benedettese.
2: Sì, il motivo è che io come territorio sono fiorentino da una parte, però diciamo adottato da San Benedetto.
0: È bilingue.
2: Per cui diciamo la mia vita grava fra questi due territori.
0: Allora, cominciamo. Io intanto leggo la lista degli ingredienti, sì. Ma lo chef ci taglierà il mollame, lo hai
2: il
0: chiamato?
2: Il mollame, sì, la parte, diciamo, più tenera del brodetto, che e è invece rappresentata dalla seppia, dal polpo e dal calamaro.
0: E invece tu

0: Per fare il brodetto alla San Benedettese occorrono uno scorfano, due tracine, un pesce prete, una seppia, un calamaro, un polipo piccolo, due merluzzetti, due pannocchie, tre triglie, un bicchiere di vino bianco, un bicchiere di aceto, olio extravergine d'oliva, peperoncino, aglio, una cipolla, un ciuffo di prezzemolo, un peperone, 4-5 pomodori verdi da insalata, sale e pepe, pane abbrustolito per servire. Bene, bene, allora ecco un bel giro d'olio abbondante, giusto? Sì. Olio buono, extravergine d'oliva.
1: Mi raccomando. Certo.
0: Poi aspettiamo che si scaldi. Sì, Intanto tagliamo le cose, ma chi è che cucina a casa vostra, Vallì?
2: Piero.
0: Voi siete sposati dal 1978, sì. Ma vi siete conosciuti che tu avevi 23 anni e Vallì 20.
2: 20, 20.
0: Lui
2: 23.
0: 23, infatti. Ed eravate in una pizzeria a Fiesole.
1: Cioè, praticamente è nato così, che io ci siamo conosciuti, io sono entrato in quella pizzeria una volta nella mia vita. E basta. E lei, credo anche lei...
2: La prima volta, sì.
0: Era la prima volta che
2: entravamo in quella pizzeria.
1: Io ero, sai, le classiche compagnie, dice, vai a vedere un po' lì com'è, come non va, se può andare questa
0: Quindi
1: pizzeria.
0: Quindi Galeotta fu la pizzeria, hai visto questa bella fanciulla seduta con un'amica?
1: Diciamo che facevano abbastanza scena tutte e due.
0: Ma lei dice altrettanto di te, perché pure lei ti aveva notato.
2: Sì, perché lui adesso, non lo guardate adesso, ma ha 23 anni.
0: Poverino, perché?
3: Come non lo guardate adesso?
2: Era molto magro.
0: E abbiamo una foto del vostro pranzo di nozze. Qui sì. Dove siete? Quale dei pranzi?
2: La festa prima del matrimonio che abbiamo fatto a San Benedetto. E poi il matrimonio vero l'abbiamo fatto a Firenze.
0: A Firenze.
2: Una settimana dopo.
0: Tu avevi un'azienda, no?
1: Sì, un'azienda praticamente si occupava di... Era, diciamo, la prima trasformazione del legno. Quindi si partiva dal tronco per arrivare alle tavole e all'impiallacciatura, questo era.
0: E poi, ecco, qua sei in una fotografia vicino ad un tronco gigantesco, guarda.
1: Sì, sì.
0: Avevi baffi, quindi.
1: Per una vita ho portato baffi e poi a un certo punto...
0: Li hai tagliati.
1: È dura,
0: mettiamo il mollame in padella,
1: sì,
0: giusto?
1: Vai.
0: Perché vedo che il nostro olio sfrigola
1: a mettere
0: col
1: mollame,
0: battuto.
1: Vai.
0: Quindi,
1: tutto.
0: Per prima cosa, per questo brodetto va messo il mollame, cioè i molluschi, seppia, calamaro e polpo.
1: Polpo.
0: Bene, bene, quindi comincia a insaporirsi, che meraviglia. E poi sfumi col vino bianco e con l'aceto,
1: sì, successivamente. Sì.
0: Naturalmente noi vi faremo vedere tutto il procedimento e poi approfitterei del nostro chef per avere anche dei suoi consigli o un confronto su questa... Zuppa.
3: Ma vedo che insomma ha una certa dimestichezza, una certa pratica.
0: Perché il brodetto è una zuppa in qualche modo, si può chiamare così, no?
1: Beh.
0: Si mangia col crostone poi, no?
1: Dopo, successivamente, sì, si può, chi vuole, c'è anche chi si ferma prima.
0: Chi si ferma prima?
1: Sì, sì, ma diciamo che è un piatto che è molto frequente, molto comune in tutta la riviera adriatica. E ogni zona, ogni paese ha le sue modalità di esecuzione completamente diverse. Ognuno ha le sue peculiarità.
0: Sono curiosa di sapere, Sonia, in Sicilia, a Palermo c'è questo piatto? Lo chiamate
4: Palermo,
0: in un altro modo?
4: A Palermo sì, c'è la zuppa di pesce. Non so la quantità di pesci che vadano messi, però da noi chiaramente, come gran parte dei piatti, capperi, olive, pomodori, sì. È Alici.
0: E anche qui ci vanno le verdure, vero Piero?
1: Beh no, ci va il pomodoro, più che altro il pomodoro e peperone.
0: E lo possiamo già aggiungere, giusto? Dopo il mollame
1: sì,
0: si mette,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì.
0: Allora, procediamo. Possiamo
1: anche cominciare a metterle, vai.
0: E invece...
1: Questo è il pomodoro, mi raccomando.
3: Quanto ne mettiamo?
1: Deve essere la metà di quello, visto?
0: Deve essere quello da insalata.
1: Sì, deve essere abbastanza non rosso, ma ecco, metti anche questo.
0: Meglio quelli più verdi, un po' più aspri.
1: Sì, sì, sì.
0: Bene, che danno un po' di acidità a questo piatto,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì, sì, sì. E l'altro invece è il peperone, possiamo mettere anche il peperone a questo punto.
3: Ma teniamoci sempre sulla mia.
0: Grazie, sì, sì. Chef, che oggi stai aiutando il nostro
3: con grande
0: ospite. Ma vedo con piacere, il nostro chef si mette sempre a disposizione, perché condividere il profumo è buono.
3: Cominciano a salire i profumi, sì.
0: Lo senti il profumo, Luigi?
3: Lo sento il profumo, lo sento.
0: Bene. Vallì, voi avete tre figli, mangiano tutti quello che cucina Piero?
2: Assolutamente sì, anzi si preoccupano sempre di chi ha cucinato.
0: che sia lui a cucinare.

0: voi. Addirittura, ma non vivono più con voi, tu hai anche
1: nessuno
0: un nipotino.
1: Nessuno dei tre vive, due vivono a Roma e la terza vive a Teramo.
0: A Teramo, che fa la veterinaria, invece Sandro si occupa di editoria.
1: Di libri. E Sara di spettacolo.
0: Sara di spettacolo. E Sandro ha un figlio?
1: Sì,
0: avete Niccolò. Un nipotino, Niccolò, sì. Che ha 8 anni. Sì. E gli ha insegnato un po' a pescare, a fare... Eccoli qua, guarda che bella famiglia. Eccovi, tutti insieme.
2: Qui siamo tutti insieme nella nostra famiglia. Quella lì è Claudia, la più piccola.
0: Claudia è la più piccola, che è la coccolona di casa.
2: Che ora
0: è
2: diventata la più grande. E questo invece
0: e questo
2: è il nipotino.
0: Niccolò,
2: è Niccolò che sta... mangiando dei boccolotti, come dice lui.
0: Che carino che è.
2: Che era bello ricciolone.
0: Ed era più piccolo.
2: Adesso c'ha i capelli più lisci e c'ha un bel ciuffo davanti.
0: E te lo sei portato.
2: E lui dice che le sue conquiste sono dovute al ciuffo. Infatti.
0: Hai capito, ma sono tutti fissati questi
2: ragazzi. Ci viene in maniera particolare al ciuffo.
0: Allora, possiamo sfumare? Tu mi hai detto che a un certo punto... Cosa serve adesso, aceto o vino?
2: Tutte e due.
0: Allora, te li do, eccoli qua, aceto... E vino bianco. E dicevo, si può mangiare questo piatto con un crostino. Chissà se anche con la polenta. Un bel crostino di polenta ci starebbe bene, Luigi?
3: Non penso.
0: No, che dici, Piero?
2: Questo nasce così, come brodetta. Il brodetta San Bentese lo mangiano, va fatto lì per lì, assolutamente. Va preparata all'ultimo momento. E lo si serve.
0: Ma quando c'è il fermo biologico non si può cucinare questo?
2: No.
0: Perché sull'Adriatico ci sono periodi dell'anno in cui non si può pescare. Quindi quando bisogna andare sull'Adriatico per mangiare questo piatto?
2: Il fermo biologico è a cavallo di agosto. È
0: proprio in estate, quando uno va in vacanza.
2: Non c'è niente da fare.
0: Bene, allora nel frattempo, mentre questo brodetto si cuoce, io ho una sorpresa per te. C'è qualcuno che ti pensa da casa? Guardiamo chi è.
2: Vediamo un po'.
0: Eccolo là.
4: Le uova lavate le metto dentro una casseruola con acqua fredda e aceto. Dopodiché metto la casseruola a bollire, della migliore qualità, e delle alici sott'olio, qualità perfetta tipo menaica, e si fa un trito. Il più sottile possibile. Si sono sbucciate le uova, il tuorlo viene messo qua dentro. Allora, nel tuorlo d'uova si inserisce il trito di capperi e acciughe e si va a mescolare il tutto. Allora, l'impasto è avvenuto, si riempie con cura ogni uovo. Ecco la nostra preparazione, esteticamente validissima, sapore perfetto e buon appetito.
0: Ah vabbè, te lo dice da solo, ma chi è questo tuo amico?
2: Questo mio amico si chiama Giancarlo e lui è laureato in ingegneria chimica. Io sono laureato in ingegneria meccanica e quindi abbiamo fatto il biennio tutti e due a Firenze. Poi il triennio l'abbiamo fatto a Bologna.
0: A Bologna.
2: Per cui la mattina partivamo verso alle 7:15, arrivava la Freccia del Mare, si prendeva la Freccia del Mare e si andava a Bologna.
0: Cominciamo siamo pronti,
2: cominciamo da...
0: No, da e lì ne combinavate delle belle. Ma invece, scusa Ballì, cosa dicono gli amici
2: cominciamo
0: di San Benedetto? Di questo brodetto fatto da un fiorentino.
1: Guarda, gli amici di Firenze, inutile dire, sono entusiasti quando ci vengono a trovare, vogliono sempre il brodetto. Ma anche gli amici di San Benedetto, alcuni dei quali sono anche dei cuochi, delle persone che se ne intendono di cucina, però l'apprezzano tantissimo.
0: L'apprezzano tanto perché è diventato proprio bravo.
1: Proprio bravo, sì.
0: Questo Piero. Chef, adesso tu ci farai il crostino come... Secondo...
3: Come se lo potendo io a prepararlo, quindi fritto da un solo lato.
0: Bene, come va? Come va? Manca
2: qui
0: qualcosa?
2: Qui manca un po' d'olio.
0: Ah, allora
2: quindi,
0: un po' di olio
2: se
0: si può aggiungere?
2: Io lo aggiungo.
0: Quindi anche se la cottura è già iniziata, un po' di olio a crudo si può mettere per irrorare i nostri pesci. Ma c'è una filosofia particolare dietro questo piatto, mi dicevi?
2: Beh, il piatto nasce a bordo dei pescherecci. E chiaramente veniva utilizzato i tipi di pesce che non andavano maggiormente sul mercato. Quindi qui non troveremo mai né scampi, né sogliole, né gamberoni. Né
0: quindi diciamo un po' gli scarti.
2: È un pesce.
0: Anche questo, chef, è un piatto di recupero, quindi.
2: Sì. Scarti è una parola grossa.
0: Beh, scarti
3: certo.
2: Sono pesci che non incontrano
0: che non hanno
2: molto
0: un gran mercato, ecco.
2: Ecco, diciamo questo.
0: Allora, hai visto,
2: possiamo
0: Piero?
2: Possiamo proseguire mettendo gli altri pesci.
0: Mettiamo tutto. E quello lì che è rimasto, che cos'è lì?
2: Quella

0: avanzata perché
1: era troppo grande.
0: Un po' troppo grande, allora mettiamo.
1: Bene.
0: Ecco, mettiamo.
1: E,
0: hai visto? E finiamo con questi qui, finiamo,
1: le pannocchie,
0: perché sono quelle che vanno, si cuociono tutte.
1: Dai. Alla fine, mettiamo ancora.
0: Mettiamo un altro,
1: un'altra triglia.
0: Un'altra triglia.
1: Mamma mia, che buono! Quindi i pesci non
0: comunque, si fondamentale è che la presenza, questi qui sono pesci importanti per il brodetto, la tracina, questo qui è il pesce prete e lo scorfano, perché sono pesci che fanno brodo.
1: Ecco, che rilasciano un
0: che
1: po'
0: rilasciano
1: di liquido in cottura.
0: Molto brodo in cottura. E quindi da soli fanno il brodo.
1: Ora il
0: aggiungiamo magari di sale, un po' di sale.
1: Ecco, infatti, si aggiusta di sale. E invece guarda Piero come fa il nostro chef. Fa i crostini friggendo soltanto da una parte, il pane, in modo che la parte morbida possa assorbire meglio il condimento di quello che vanno ad accompagnare.
2: Fantastico brodetto.
1: Infatti. Mi sa che oggi qui in studio saranno tutti contenti.
0: Ecco qua.
1: Però, chef, tu hai anche da ultimare la tua meravigliosa torta. Vuoi che venga io a controllare la frittura del pane?
2: Oh.
1: Mi concedi questo onore. Lo metto qui dopo. Benissimo. Invece, Piero, dimmi un po', oltre a questo piatto, tu cucini tante altre cose della tradizione sia marchigiana che fiorentina, hai fatto un po' una sintesi, giusto?
0: Sì.
1: Perché ti è sempre piaciuto cucinare.
0: Allora, guarda, la cosa nasce così. Io vengo chiaramente da una famiglia dove la cucina era il tutto. E maggiormente il punto di riferimento per quanto riguarda la cucina era una mia zia, una bizia, nel senso che era zia diretta di mia madre. Per me era bizia. Zia in sostanza, però la chiamavamo tutti zia. Ecco.
1: Eccola qua, la vediamo.
0: Era proprio lei, per quanto riguarda la cucina, era tutto. E quindi io ho passato pomeriggi interi a casa sua. Lei abitava in una via, si chiama Via dell'Oche, a Firenze. E andavo spesso lì, facevo pomeriggi interi e stavo lì a studiare e la vedevo lei che cucinava. Quindi per me non ho mai cucinato fino a quel momento.
1: Però guardando,
0: però per me
1: guardando
0: era
1: hai imparato.
0: Tant'è, quando è stato il momento di tirare la pasta a sfoglia,
1: io, sapevi già farlo perché
0: io già
1: avevi...
0: lo sapevo fare perché l'avevo visto tranquillamente fare.
1: Hai visto
0: da
1: Fabio?
0: Mia zia.
1: Ecco, come questa cosa ritorna tra i nostri ospiti. Ma sei pronto con la nostra torta?
2: Pronta.
1: Ah, che cosa bisogna fare adesso?
2: Adesso dobbiamo aggiungere le fragole.
1: E come si fa? Le devi tagliare? Le fai
2: No, le tagliamo velocemente.
1: Intanto il nostro brodetto sta andando.
0: Sì, sta andando, sì. Ora i pesci sono un pochino più grossi del normale, per cui ci vorrà un pochino più di tempo tutto qua.
1: Quindi rimangono interi
0: i
1: pesci
0: sì.
1: E ognuno può scegliere quello che vuole mangiare o condividere volendo.
0: O condividere, certo.
1: Bene. Le fragole a fettine, vedo, chef. Vengo di là a guardare. Intanto ti ho fritto il pane. Ah, ecco qui, che bello, le decori direttamente sulla torta che abbiamo lasciato raffreddare. Benissimo, allora per fare la torta abbiamo spugnato il pane dentro il latte.
2: Poi
1: abbiamo impastato.
2: Una volta che si era ammorbito, lo abbiamo scolato, stretto, messo in un'altra ciotola e abbiamo aggiunto zucchero, un uovo, burro, cacao,
1: uvetta
2: e pinoli.
1: Fantastico, abbiamo messo in forno 40 minuti, 160 gradi. E poi alla fine, quando si sforna, si lascia raffreddare, si decora con le fragole, si può mettere anche della panna volendo.
2: Crema, panna, a questo punto è come il pane.
1: Meraviglioso.
2: Un contenitore e ci mettiamo quello che riteniamo più opportuno.
1: Bene, il nostro brodetto sta continuando a cuocere, le fette di pane sono pronte per accompagnarlo, ma non finisce qui perché il nostro caro Piero ci prepara un'altra ricetta. Che cosa ci fai dopo?
0: Dopo faremo la pappa al pomodoro.
1: La pappa al pomodoro, quindi passiamo dalle Marche alla Toscana con un piatto tipico e sempre protagonista oggi questo pane che viene riciclato. Vado a leggere subito la lista degli ingredienti. Per fare la pappa al pomodoro occorrono 400 g di pomodori maturi, 250 g di pane casalingo, mezzo porro grossotto, 4 foglie di basilico, una puntina di zenzero, un cucchiaino concentrato di pomodoro, un litro di brodo, mezzo bicchiere d'olio d'oliva, sale e pepe. Bene, allora i nostri ingredienti ce li ha già preparati il nostro chef. Vieni Piero, tanto il brodetto poi deve andare ancora un po'. Ecco, la tua torta è già sul banco dei nostri assaggiatori, va lì, che ne pensi? È bella, eh?
3: Penso che proverò a rifarla, perché mi sembra anche abbastanza facile come procedura,
1: sì, è
3: vero?
1: Sì, poi tu nel fare i dolci sei molto brava, ci hai detto.
3: Quindi rifarò sicuramente.
1: Bene, allora, noi siamo pronti per iniziare a fare la pappa al pomodoro, ma cominceremo subito dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui tra qualche minuto, nella cucina di qualche bolla in pentola.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
6: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
5: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
7: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
5: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.
1: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Noi qui siamo pronti a fare la pappa al pomodoro che il nostro Piero farà per noi, secondo la tradizione, ma con una variante.
0: Una piccola variante, nel senso che la pappa al pomodoro a Firenze viene fatta con l'aglio o cipolla, ma prevalentemente l'aglio. Io al posto dell'aglio, siccome la trovo un po' troppo dura, un po' troppo forte, allora preferisco mettere il porro che gli dà una tonalità un pochino più delicata.
1: Più delicata. Intanto il nostro chef ti sta aiutando perché bisogna sbollentare i pomodori, esatto, e poi spellarli.
0: Spellarli, sì.
1: E nel frattempo però i nostri assaggiatori con Vallì hanno già provato la torta del nostro chef, che ne aveva fatte due, perché già sapendo che una sarebbe stata presentata al tavolo dei nostri assaggiatori, com'è? Vallì, l'hai provata?
3: Guarda, l'ho provata, devo dire buonissima, a parte io adoro il cioccolato, quindi diciamo la torta per me. Ma
1: la rifarai?
3: Sicuramente.
1: Il brodetto lo assaggiamo dopo, è già pronto lì che ci aspetta, ma nel frattempo c'è da mettere l'olio con il porro, giusto? Ecco, allora un po' di olio, sì. Olio buono, extravergine d'oliva, vai, mettilo bene nella pentola, tantissimo, quanto ce ne vuole?
0: Beh, qui un bel si po'. Va un po' a occhio, dai.
1: Io... Un bel po' di olio e il porro. Nel frattempo io voglio dedicarti una frase, Piero, che ho appuntato sul mio libro di ricette. È una frase di Sant'Agostino e dice: supera te stesso e supererai il mondo, che è un po' una bella filosofia di vita. Tu ce l'hai una frase che condisce la tua vita, una frase che ti dà un po' di ispirazione nelle tue cose, nelle tue scelte?
0: Beh, io la mia vita è sempre stata tutta dedicata alla famiglia, quindi lo sforzo che io e quella signora là
1: e Vallì
0: abbiamo fatto nella nostra vita è stato quello di dare una formazione decente a questi, ai nostri
1: ai
0: figli.
1: Vostri tre figli.
0: Quindi non è stato tanto, diciamo, di dare, di lasciare, la preoccupazione grande di lasciare una bella eredità, tanti soldi e quant'altro, ma quantomeno la capacità di poter affrontare la vita in maniera corretta e saperla affrontare, quello sì.
1: E quanto è importante. Possiamo mettere il porro? Quanto è importante dare, dare il buon esempio ai figli e quant'è difficile seguirli quando, soprattutto sono tanti, tre figli, sono un bel numero, vero? A volte bisogna rinunciare, tu eri biologa, giusto?
3: Sì, sì, sì, io ho rinunciato soprattutto perché ci siamo anche trasferiti da Firenze, dove avevo il laboratorio, avrei fatto ricerca, ho lasciato e per trasferirmi a San Benedetto. Con un bel po' di rimpianto, devo dire, però poi mi sono messa a insegnare.
1: E sei riuscita a coniugare i tempi di lavoro con i tempi della famiglia?
3: Prima di tutto con un orario assolutamente compatibile con la famiglia, quindi sono riuscita a stare dietro ai figli e a lavorare. E poi mi è piaciuto veramente tanto, quindi l'ho scelto come ripiego, ma è stata una carriera che mi ha dato tante soddisfazioni.
1: E ne è valsa la pena perché avete cresciuto bene i vostri figli, ora vi state godendo questo bel nipote. Quanto è difficile, Fabio, anche tu hai 4 figli, coniugare la carriera?
2: Sì, trovo che sia fondamentale il coniuge.
1: È il coniuge,
2: compagno,
1: essere
2: chi
1: in
2: ti avvicina
1: due.
2: È fondamentale per riuscire a portare avanti il progetto, che poi deve essere coinvolgente per entrambi. Altrimenti non si va da nessuna parte.
1: Infatti magari nella tua famiglia si è un po' sacrificata tua moglie per stare dietro ai vostri 4 figli e anche per me che ho 4 figli non potrei farcela senza il sostegno fondamentale di mio marito Pierpaolo, che saluto, ciao amore, e ringrazio tanto. Voi Sonia e Luigi siete anche, avete fatto tanti cambiamenti nella vostra vita.
3: Sì.
8: Allora inizialmente io ho fatto un po' il casalingo, però poi abbiamo condiviso sia la famiglia che il lavoro.
1: Bene, scusatemi, nel frattempo seguo il procedimento perché voglio imparare. Bisogna mettere i pomodori adesso nella pentola.
0: Sì,
1: prima il concentrato di pomodoro.
0: Di pomodoro facciamo leggermente soffriggere.
1: Sì,
0: in questo battuto, io ho tagliato il porro a rondelle.
1: Finalmente imparo a fare la pappa al pomodoro con la variante del porro.
0: A pezzi.
1: Pomodoro sbollentato, spellato, tagliato a pezzi e buttato in pentola. Il brodo qui per poi condire il pane che andrà è già pronto. Nel frattempo io direi di andare a vedere dove è andata Francesca. Francesca Ceci, che è in giro a cercare tradizioni e sapori da raccontare. Vediamo dove è andata oggi.
9: Cara Beatrice, caro Fabio, buongiorno e buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io oggi sono arrivata in un posto magico, mi trovo a Recanati e precisamente nel convento dei Cappuccini. Qui con me c'è Padre Francesco. Buongiorno Padre Francesco.
10: Buongiorno, benvenuti.
9: Grazie per averci aperto le porte di questo posto magnifico.
10: Grazie a voi che siete venuti.
9: Allora, faccio questa incursione mentre stai preparando che cosa?
10: Allora, faremo questa ricetta che è una ricetta a base di fava, quindi la chiamiamo tagliatella, fava e finocchietto selvatico.
9: Benissimo, allora raccontami qualcosa di questo convento mentre noi prepariamo le cose. Abbiamo già messo in padella...
10: Sì, la fava che sta cuocendo.
9: Fave, salsicce, fave. Pancetta.
10: Perfetto, finocchietto selvatico. E semi e fiori di finocchio.
9: E fiori di finocchio. Buttiamo la pasta.
10: Sì.
9: E mentre cuoce la pasta, mi racconti qualcosa di questo luogo incantato?
10: Come no? Noi siamo frati cappuccini, siamo qui da 500 anni, ci siamo nati nelle Marche, precisamente a
9: Un
10: Camerino.
9: Pezzo di storia di questo luogo.
10: A Camerino siamo nati. Qui a Recanati siamo da parecchi anni che siamo qua. Legati molto alla Casa Leopardi, perché
9: è proprio qui vicino, a pochi metri da questo luogo magico, sorge la casa di Giacomo Leopardi.
10: La casa di Giacomo Leopardi, siamo legati e la nostra presenza è stata sempre a contatto proprio con la popolazione, con la gente di Recanati. E da tanti anni questo è il centro delle missioni estere dei Cappuccini. Noi lavoriamo per le missioni, che siamo presenti in Etiopia, in Benin, facciamo qualche progetto in Ghana e in qualche altra parte del mondo dove ci chiamano. Noi ecco, lavoriamo proprio per questo.
9: Allora, intanto la nostra pasta, che è pasta fresca,
10: sta arrivando.
9: Sta arrivando.
10: È quasi pronta.
9: Tanti prodotti, tra l'altro, sono coltivati proprio da voi, realizzati da voi,
10: sì,
9: li vendete in questo posto, no?
10: Sì, noi facciamo sottoli, sottaceti. Sì,
9: molte delle cose sono fatte proprio con le tue mani, Padre Francesco.
10: Le faccio io,
9: vero?
10: Le faccio io normalmente.
9: Allora, ecco qui, quindi sparato il nostro tagliolino.
10: Questo è.
9: Io sarò la tua assistente, Padre Francesco, quindi so che adesso dobbiamo mettere un po' di burro. Appena una noce di burro.
10: Sì, perfetto.
9: Ecco qui.
10: Così, un po' di burro.
9: Benissimo.
10: Che facciamo sciogliere e nello stesso tempo si...
9: Ecco qui, amalgamiamo il tutto.
10: Ecco.
9: Bellissima, ed è già pronta la nostra pasta.
10: Sì, questa è già pronta.
9: Questa è già pronta, quindi noi andiamo ad impiattare.
10: Ecco in
9: qui.
10: Modo.
9: Padre Francesco, tu devi sapere che in ogni puntata io vado un po' ad aiutare lo chef. In questo caso tu sei il nostro chef questa mattina e io metto un ultimo tocco sul tuo piatto appena pronto, appena mi dai l'ok.
10: Sì, mettiamo la fava. Benissimo. Un goccettino d'olio.
9: A crudo.
10: A crudo, eccolo.
9: Posso?
10: Come no?
9: Allora, come fai in genere tu?
10: E il finocchietto così, selvatico.
9: Finocchietto selvatico.
10: Va benissimo
9: perfetto. Così. Perfetto, il nostro piatto è pronto. Padre Francesco, grazie infinite.
10: Grazie a voi.
9: Un caro abbraccio a tutti voi e noi ci vediamo domani.
1: Grazie. Che meraviglia, Ciao. Che meraviglia. Franci, sempre in giro.

0: poi a Recanati, meraviglioso davvero. Ovunque vada trova sempre qualcuno che l'accoglie a braccia aperte, c'è sempre un'atmosfera bella in cucina come nella nostra cucina. Qui a Quel che bolle in pentola sono soprattutto contenti gli assaggiatori, eh? Che cosa, avete avuto anche il brodetto?
1: Certo.
0: Com'è?
1: Spettacolare.
0: Spettacolare, vero?
2: Meraviglioso.
1: Complimenti Piero.
0: Va lì, è venuto
3: grazie.
0: Bene?
1: È venuto perfetto.
0: È proprio bravo questo Piero. E invece noi qua siamo pronti con questa pappa al pomodoro.
4: Dobbiamo aggiungere il basilico.
0: Hai detto che avevi dimenticato di mettere il basilico prima del brodo,
4: sì,
0: ma si può mettere
4: sì,
0: anche dopo.
4: Mettere anche
0: quindi
4: dopo,
0: il nostro
4: dai.
0: Chef ce l'ha tagliuzzato, qualche fogliolina di basilico.
2: Quale e... responsabilità, eh?
0: Che meraviglia. E quindi il pane si aggiunge alla fine, Piero?
4: E ora si può mettere il pane.
0: Il pane, ma pane raffermo, pane fresco?
4: Ah, ecco, questa è una ricetta che sicuramente può utilizzare, può prevedere l'utilizzo di pane raffermo.
0: Pane raffermo.
2: A te l'onore.
0: Quindi a seconda del tipo di pane, perché se è raffermo necessiti di più brodo, giusto Piero?
4: Sì.
0: La mia deduzione è giusta? Sto imparando piano piano i segreti del nostro chef. Infatti qui noi a Quel che bolle in pentola vi dispensiamo tutto ciò che c'è da sapere e vi lascio infatti con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette di oggi, così che anche voi a casa possiate rifarle. Per preparare la torta di pane antispreco abbiamo tagliato il pane a pezzettini e lo abbiamo lasciato ammorbidire nel latte tiepido per 15 minuti. Nel frattempo abbiamo ammorbidito anche l'uvetta in acqua tiepida. Abbiamo strizzato bene il pane e lo abbiamo messo in una ciotola con il burro, il cacao, lo zucchero e l'uovo. Poi abbiamo aggiunto i pinoli e l'uvetta strizzata. Abbiamo amalgamato il composto con le mani e poi messo in teglia imburrata e infarinata. Abbiamo cotto in forno a 160 gradi per 45 minuti. Abbiamo sfornato la torta di pane e l'abbiamo guarnita con fragole tagliate a fettine. Per preparare il brodetto alla San Benedettese abbiamo soffritto dell'olio con peperoncino, aglio, battuto di cipolla e un ciuffo di prezzemolo tritato. Abbiamo aggiunto come prima cosa il mollame, seppie, calamari e polpo. Dopo una decina di minuti abbiamo unito il peperone e i pomodori tagliati grossolanamente. Abbiamo lasciato andare un po' e poi messo aceto e vino bianco. Abbiamo fatto sfumare e poi aggiunto via via tutti gli altri pesci, dal più duro a quelli più piccoli e più morbidi. Abbiamo regolato di sale e pepe e lasciato cuocere 15-20 minuti. Abbiamo servito con fette di pane abbrustolito nell'olio e con un giro d'olio a crudo. Per preparare la pappa al pomodoro abbiamo rosolato nell'olio del porro finemente affettato e dello zenzero. Abbiamo aggiunto il concentrato di pomodoro e subito dopo i pomodori precedentemente spellati in acqua bollente e tagliati a pezzettoni. Abbiamo aggiunto del basilico tritato. Dopo 5 minuti di fuoco vivace abbiamo messo il brodo, sale e pepe. Appena ricominciato il bollore, abbiamo messo in pentola anche tutto il pane tagliato a fette sottili. Abbiamo lasciato cuocere ancora un po' finché tutti gli ingredienti non sono stati ben amalgamati. Abbiamo lasciato riposare un'oretta prima di servire con un giro d'olio, una foglia di basilico e rigorosamente senza formaggio. Ed ecco qua le nostre ricette perfettamente realizzate e impiattate. Abbiamo il brodetto alla San Benedettese fatto da un fiorentino doc, ma buonissimo a quanto pare. L'hanno assaggiato i nostri assaggiatori anche Vallì, che hanno già la pappa al pomodoro. Buona, eh?
1: Molto, molto.
0: L'avete
2: favolosa.
0: Assaggiata. Qui abbiamo anche la torta che ha fatto il nostro chef, bellissima, una ricetta del riciclo ma così bella anche con la fogliolina di menta a decorare. Ma Piero mi diceva che c'è un modo per rifinire i nostri piatti, come si servono? Con un giro d'olio a crudo?
4: Allora, questo qui va servita direttamente anche così come va, però assolutamente ci va messo un C d'olio.
0: E allora io lo prendo, eccolo
4: qua. C d'olio è questo qua.
0: Questo va bene, questo
4: sì,
0: olio è a crudo, buonissimo, olio extravergine. Vergine d'oliva.
4: Così, questo è il C.
0: Il C, tac. Che vuol dire un mezzo giro.
4: Mezzo giro.
0: Però anche sul brodetto possiamo mettere un po'
4: anche
0: di olio a crudo,
4: brodetto,
0: vero?
4: Volendo, certo.
0: Allora lo metto, eh?
4: Sì, sì.
0: Col
4: poco.
0: Tuo benestare,
4: vai,
0: poco?
4: Vai, tranquilla.
3: Voilà, che si insaporisce bene. Sulla torta non ci va, no. Però io lo metterei
4: assolutamente
3: anche.
4: Niente formaggio qui,
3: niente formaggio. Ah, ecco, perché la nostra siciliana dice che c'è un piatto

0: fritto come la pappa al pomodoro, che però prevede il formaggio.
1: Esatto, sì, caciocavallo fresco o comunque un formaggio che si sciolga.
0: Grattugiato
1: si chiama un cancarancà, è un piatto tipico di Sciacca.
0: A Sciacca, che bello!
1: Perché tradizionalmente quando i pescatori uscivano in mare non trovavano il pesce, tornavano a casa senza pesce, allora accroccavano un piatto povero e facevano questo piatto con il pane, il pomodoro e il formaggio.
0: In qualche modo bisogna mangiare, ma non finisce qua. Sai, Piero, adesso il nostro chef riutilizza quello che è avanzato dalle nostre preparazioni e ci prepara una vera ricetta del riciclo con tanta fantasia, perché in cucina non si butta niente. Andiamo a vedere che cosa ci prepara. Chef, hai...
2: Eccoci.
0: Già messo a soffriggere del porro.
2: Del porro, quello che abbiamo utilizzato per la variazione
0: della nostra pappa al pomodoro di Piero.
2: Esatto. Poi abbiamo, quando abbiamo messo il pesce a cuocere, avevamo lasciato via una tracina perché avevamo già riempito bene la nostra padella e quindi l'abbiamo recuperata, l'abbiamo sfilettata.
0: Anche perché il pesce è uno degli alimenti più deperibili,
2: esatto,
0: in assoluto, quindi è importante sapere come riciclare soprattutto i freschi nella nostra cucina.
3: Ovviamente.
0: Fantastico, un bel filetto di tracina.
2: Mettiamo insieme al porro, lasciamo andare pochissimo, il pesce deve cuocere un non nulla.
0: Quindi mi sembra che tu stia facendo una sorta di condimento per la pasta?
2: Pasta, bruschette... Si presta dall'aperitivo a dar luogo a un primo piatto di sostanza.
0: Bene, ma sai che non l'ho mai mangiata la tracina perché l'ho sempre odiata. Quelle piccole si nascondono
2: quelle
0: sotto
2: piccine,
0: la sabbia,
2: sì,
0: e hanno punto varie volte i miei figli perché andiamo, sì, sulla costa adriatica. Ma cosa bisogna fare?
3: Dolorosissima.
0: Quando una tracina punge, che bisogna fare?
4: Guarda, lo so per esperienza, perché si è appunto il mio nipotino e guarda le urla. È una
0: cosa si può fare?
4: Acqua calda.
0: Acqua calda.
4: L'acqua calda, messo il piedino nell'acqua calda, immediatamente passato il dolore.
0: Bene, capito. Qua oltre alle ricette si impara anche come...
2: Un primo soccorso.
0: Primo soccorso. Come lo chiamiamo questo piatto del riciclo del nostro chef? Luigi, hai un'idea per chiamare questo?
5: A me sembra un ragù dell'Adriatico alla Toscana. Perché
4: carino,
5: c'è il porro.
0: Facciamo sintesi, carino, tra due culture culinarie con un po' di peperoncino anche.
2: Sì, ma a questo punto poi ci sbizzarriamo, insomma.
0: Quello che metti trovi, e nel frattempo noi ci gustiamo questi piatti fantastici. Vi diamo appuntamento a domani, stessa ora, stesso canale TV 2000. Saluto il nostro chef Fabio Cinelli.
2: Grazie.
0: Grazie a te, grazie Piero per essere, prego, stato con noi. Piero Ristori e Vallì, sua moglie. Grazie. E un saluto ai nostri assaggiatori. Siete pronti? Siamo tutti pronti all'assalto. Ci vediamo su questa rete TV 2000 nella cucina di quel che bolle in pentola domani con tutti voi. Ciao, ciao,
2: ciao
0: a tutti.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta dell'apparizione del Santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per il Medio Oriente, per l'Ucraina e per tutti quei paesi lacerati dalla guerra, perché presto ritorni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, dove sedette l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Maria, prega tu lo Spirito Santo, quello Spirito che sotto forma di colomba quel giorno scese sul fiume Giordano. Pregalo che scenda di nuovo su quella terra e su tutte le terre dove c'è guerra.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli
3: dei secoli. Amen. Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. 3 giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Maria, ci vuole di nuovo il tuo intervento. Rivolgiti accorata a Gesù come quel giorno. Digli e chiedili ciò che ci manca perché trionfi finalmente la pace.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
3: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Prega per noi, o Maria, perché possiamo veramente cambiare vita e per cambiarla ottienici di cambiare mentalità.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Parlaci di pace, o Maria, che Gesù ci trasmetta per mezzo tuo quella pace soave che invase gli apostoli sul monte.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in Cristo, sempre, nei secoli.
2: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. O Maria, facci capire come soltanto nutrendoci di Dio, fatto pane, possiamo far nascere in noi sentimenti di perdono, di accettazione, di comprensione e di amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue

0: intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

Gesù, figlio di Dio in cui dimora la pienezza della divinità, tu chiami tutti i battezzati a prendere il largo, percorrendo la via della santità. Suscita nel cuore dei giovani il desiderio di essere nel mondo di oggi testimoni della potenza del tuo amore. Riempili con il tuo spirito di fortezza e di prudenza, che li conduca nel profondo del mistero umano, perché siano capaci di scoprire la piena verità di sé e della propria vocazione. Salvatore nostro, mandato dal Padre per rivelarne l'amore misericordioso, fa alla tua Chiesa il dono di giovani pronti a prendere il largo, per essere tra i fratelli manifestazione della tua presenza che rinnova e salva. Vergine Santa, Madre del Redentore, guida sicura nel cammino verso Dio e il prossimo. Tu che hai conservato le sue parole nell'intimo del cuore, sostieni con la tua materna intercessione le famiglie e le comunità ecclesiali, affinché aiutino gli adolescenti e i giovani a rispondere generosamente alla chiamata del Signore. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: La seconda serata di TV 2000 si apre questa sera con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000. E a seguire il documentario Padre Guglielmo, Carisma e Mistero. In prima visione,
2: tutti i giorni erano esattamente identici, tranne le domeniche.
3: Che cosa diciamo ai bambini?
4: A che proposito?
3: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare. Ascoltami, fiorellino. Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
1: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
5: Dove è andata la mamma?
4: Non lo so, bambolina. Mamma!
1: La bambina che raccontava i film.
2: Che film vuole che le racconti?
1: Domani in prima serata.

0: Sin dall'antichità, ogni civiltà o cultura ha desiderato incontrare Dio. Gli Egizi e i Persiani, i Greci e i Romani lo hanno cercato tutti. Riuscivano a percepirlo nelle meraviglie della creazione: il mare, la terra, il cielo, le galassie. Però a Dio non basta fornire soltanto qualche prova della sua esistenza. Lui va incontro all'uomo attraverso gli eventi e utilizzando il suo stesso linguaggio affinché gli uomini lo possano trovare. Quindi, per portare avanti i suoi piani, elesse un popolo, poco numeroso ma di grande importanza. Il popolo di Israele, il cui padre è Abramo. Dio lo scelse per trasformarlo nel padre di molte nazioni e gli disse: «In te saranno benedetti tutti i popoli della terra». Dopo l'età patriarcale, Dio elesse Israele come suo popolo. Lo salvò dalla schiavitù in Egitto e così facendo stabilì l'alleanza del Sinai, consegnando le sue leggi attraverso Mosè. Il popolo di Israele, o popolo ebraico, sarà il depositario di tutte le promesse fatte da Dio all'umanità. Essi conservarono fedelmente nella memoria la storia degli antenati, le tradizioni e la loro fede, tramandandoli oralmente di padre in figlio. Col passare dei secoli, alcune persone ispirate dallo Spirito Santo misero per iscritto le antiche tradizioni religiose, creando l'insieme di libri che chiamiamo Bibbia. All'interno della Bibbia è scritta la rivelazione fatta da Dio agli uomini, la più grande storia che sia mai stata raccontata, la storia della salvezza, che culmina con il più grande avvenimento dell'umanità, il Figlio di Dio che diventa uomo. I libri che compongono la Bibbia sono 73, con due parti ben distinte, l'Antico e il Nuovo Testamento. I libri dell'Antico Testamento, scritti tra il XIII e il I secolo avanti Cristo, riassumono la storia di Abramo e dei patriarchi, di Mosè e dell'alleanza del Sinai, di Davide e dei suoi successori, fino alla venuta di Gesù. Il Nuovo Testamento contiene la vita e gli insegnamenti di Gesù Cristo, riassunti nei Vangeli, e anche alcuni atti degli Apostoli e lettere ai primi cristiani. Tutti questi testi furono scritti prima dell'anno 100 d.C. La Bibbia fu creata sotto l'ispirazione dello Spirito Santo da più di 40 autori diversi: pastori, profeti, re, sacerdoti, pescatori, come alcuni degli apostoli. Nonostante queste differenze e l'enorme numero di anni trascorsi, la Chiesa insegna che nelle sante scritture è contenuta la parola di Dio e che è Lui a esserne il principale autore. Lo Spirito Santo ispirò quegli uomini, autori umani in carne e ossa, per scrivere ogni cosa e solo ciò che Lui voleva, e ciascuno di loro mise tutto se stesso, il proprio impegno, il proprio talento e la propria abilità di scrittore. La Bibbia è prima di tutto un libro religioso che racconta la storia della salvezza. Per questo, quando la Genesi descrive la creazione del mondo, non ci rivela in che modo è stata compiuta, ma una verità più profonda, che l'origine del mondo è opera della creazione di Dio. Per interpretare la Bibbia, dobbiamo analizzare attentamente le parole e considerare le circostanze storiche dell'autore umano, il suo mondo, i suoi interessi, le fonti orali e scritte che ha utilizzato e le espressioni che si usavano nella sua epoca. In questo modo scopriremo lo stile o il genere letterario utilizzato da ognuno di loro. I generi principali all'interno della Bibbia sono 7. Nell'Antico Testamento abbondano il genere storico, quello giuridico, il profetico, il poetico e il sapienziale. Nel Nuovo Testamento troviamo il genere storico, quello evangelico, quello epistolare e il profetico. Però per interpretare la Bibbia, conoscere i diversi generi letterari non è sufficiente. La Chiesa dice che deve essere compresa alla luce della totale unità delle scritture e della somiglianza della fede. e che la sua interpretazione deve essere fatta secondo le sue tradizioni.
1: Questa settimana Effetto Notte si trasferisce al Festival di Cannes.
2: Siamo qui per raccontarvi le star sul tappeto rosso, sulla Monte delle Marce, per raccontarvi anche le tante persone in fila per vedere i film.
1: Effetto Notte, venerdì alle 23:10.
3: Fermatelo, mi ha rubato la borsa!
4: Ma c'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
5: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
6: Sto giù alla messa.
7: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
8: Non sa leggere, non sa scrivere.
9: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
10: Io spero di non rendermi ridicolo.
5: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
10: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
1: Lettere d'amore, questa sera, in prima serata.
11: Buongiorno a tutti, buongiorno, bentrovati. È scattata un'ora solare da noi molto attesa perché lui è un grandissimo professionista ed una grandissima persona. Bisogna mettergli un po' il sale sulla coda, come si dice di solito, perché? Perché gli impegni sono tanti, sono veramente tanti. Il suo cuore contiene tante di quelle storie, tanti di quei valori, da aver dovuto scrivere un libro per cercare di raccontarli tutti, anche se secondo me è soltanto l'inizio di una serie di libri. Avrei dovuto raccontare molto di più, ma lo fa il suo nome, il suo cognome e il suo sorriso. Max Laudadio, proprio lui. Ben arrivato.
12: È un piacere immenso.
11: L'uomo delle Iene, l'inviato meraviglioso, specialissimo, a lungo lo sei stato a Striscia la Notizia per Canale 5 e hai scritto...
12: Sì.
11: Il cantico delle formiche, la melodia dell'anima a 800 anni dal cantico delle creature. Sì. Boom!
12: No, sono quelle richieste che non puoi rifiutare.
11: Terra Santa Edizioni.
12: Quando mi ha chiamato, evidentemente sono rimasto a bocca aperta perché ho detto non sono in grado di fare un libro così. Poi loro mi hanno veramente provocato e ho detto ma perché no? È evidente che non entro nel dettaglio del cantico delle creature perché non ne sarei stato capace. Ho cercato di raccontare un po' di cose che potevano essere legate a quello, senza dubbio.
11: Due cose, virgolettato, ho inseguito lavoro e carriera, e che lavoro e che carriera aggiungo io, ma la felicità, dice Max Laudadio, l'ho trovata solo donandomi agli altri. E allora partiamo da questa pagina. Questa felicità, quando e come è iniziata nella tua vita?
12: Beh, è iniziata, per chi fa il nostro lavoro, e tu lo sai meglio di me, ti trovi spesso a rincorrere la felicità nel raggiungimento di obiettivi sempre più grandi, no? Sono arrivato da Pistoia, una città di provincia, a Milano per fare questo mestiere. Sì. Ho avuto la fortuna di riuscire a realizzare tutti i sogni.
11: E il talento.
12: Il talento.
11: E la bravura.
12: Va bene.
11: Tutto e la capacità.
12: Sì,
11: no, ma puoi parlare tu, vai avanti, sennò così.
12: Però ho raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato, con la speranza di poterla raggiungere, la felicità, perché è innegabile che tutti noi viviamo per la felicità. E chi dice che non è vero, secondo me,
11: dice una bugia.
12: Quando però ti rendi conto che hai raggiunto i tuoi obiettivi, qualsiasi cosa che tu vivi la riesci a realizzare, arrivi a un punto però ti guardi allo specchio e non sei felice. E questo però è un denominatore comune.

0: comune di tante persone che hanno ottenuto il successo che volevano. E quindi ho iniziato solo a domandarmi dove poterla trovare. Poi dico, è stata la casualità, oggi dico una Dio incidenza a portarmi verso quella strada lì. Però nel momento in cui mi sono accorto, e la rappresento nel libro come fosse una scala mobile, no? Con un gradino con scritto felicità, tu raggiungi il gradino più alto sperando che quel gradino si possa fermare, invece il gradino arriva in cima e riparte. Si è fermato nel momento in cui ho capito che serviva altro, serviva ascolto, serviva comunità, serviva il donarsi, che non è donare, la differenza sostanziale è netta.
1: Certamente.
0: Donare può fare anche non del bene, perché se tu dai dei soldi a una persona sotto un ponte che non li vuole o che decide di vivere una situazione così, rischi di non fare il suo bene.
1: Il
0: no?
1: suo bene.
0: Il donarsi è qualcosa di diverso, è metterti a disposizione delle persone che hai davanti.
1: Guardate.
0: Tutte.
1: Questo libro, tutte, questo libro si apre, di solito i libri hanno la dedica, no? Al mio papà, spero sia fiero di me anche solo un centesimo di quanto io lo sia stato di lui. Allora, visto che tu lo dedichi al tuo papà, eccomi qua, insieme. E visto che tu hai imparato molto bene a fare il padre, Max.
0: Ci ho provato.
1: Posso dire una cosa alla romana? Ci sei proprio riuscito.
0: Grazie.
1: Perché guardate chi vi presento ora. È arrivata una cartolina da Bianca, sua figlia, Ina, sua figlia, Stanley, suo figlio. Tutti e tre, nomi strani gli altri due, ma tutti e tre qua, per Max Laudadio, il loro papà.
2: Ciao papi. So che non ti aspetti questi video da me, ma io sono molto contenta di poterli fare per dirti quanto ti voglio bene e quanto io sia fiera di te e di tutto quello che stai facendo, ma soprattutto di quello che mi insegni tutti i giorni con le tue azioni quotidiane. E poi sono molto molto contenta, ovviamente, del rapporto che stiamo costruendo giorno dopo giorno, anche se non viviamo più nella stessa casa, sono andata a vivere da sola e so che sotto sotto ti manco, però non lo ammetti. Detto ciò, niente, un grandissimo bacio, ci vediamo prestissimo e in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Ciao papi.
3: Ciao papà, volevo ringraziare
4: papà? Per...
3: Sì, è mio papà.
4: È mio nonno.
3: Mio papà.
4: È mio nonno.
3: Va bene.
4: Sono Gif, ciao nonno, ti mandiamo un grande abbraccio e un leggero massaggio alle spalle, grazie per essere il nostro punto di riferimento e per avere il grande cuore intorno.
3: Grazie.
4: Grazie.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao Massi, volevo ringraziarti per tutta l'ispirazione che mi dai, per tutto quello che ho voglia di fare nella vita e quindi grazie a te. E ricordarti che sei la persona più importante della mia vita. Ciao.
1: Adesso però questa
0: tu giochi sporco perché io poi mi emoziono sempre, cioè questa roba tu giochi sporco.
1: No, voglio dire il tuo papà che ha fatto un lavoro fatto così bene, avrebbe mai immaginato che tu poi avresti fatto il papà per questi tre ragazzi? Chi è Bianca?
0: Bianca
1: a sinistra.
0: Poi Stanley e poi sì. Ina. Mondi diversi, nazioni diverse, storie diverse, sentimento sempre uguale, l'amore, cioè lega a questo passaggio. Bianca è stata un dono meraviglioso, voluta con tutti noi stessi. Peraltro io e mia moglie abbiamo deciso di fare Bianca dopo una settimana che stavamo insieme.
1: Ottima idea.
0: Perché ci siamo detti, non so se l'amore continuerà, non sappiamo se l'amore continuerà a vita naturale durante, sicuramente lei sarà la migliore madre per mia figlia e io sarò il miglior padre per nostra figlia. Questo era già sufficiente per poter creare una famiglia. E poi invece gli altri due sono arrivati perché la vita, Ernesto Olivero dell'Arsenale della Pace ha scritto un libro che si intitola La regola del sì, imparare a dire sì alle richieste che ti vengono fatte, senza domandarsi perché e per come, perché poi dopo il risultato ne deriva e ti porta emozioni che tu non ti saresti mai aspettato. E Stanley è stato uno di questi grandi incontri ai quali non abbiamo detto di no, perché a un certo punto ce lo siamo ritrovati in casa, lui era in un centro accoglienza come tanti altri ragazzi che arrivano dall'estero, era venuto in Italia per delinquere, io non lo sapevo in quel momento, però a un certo punto gli abbiamo detto: Stanley, noi se vuoi ti diamo mangiare e dormire e ti accogliamo a casa, è nata così. L'unica cosa, non volevamo che lavorasse con noi a casa nostra, quindi gli abbiamo detto: in casa nostra esiste la regola della restituzione. Noi ti diamo da mangiare e da dormire, tu restituisci quello che stai ricevendo. E lo ha fatto in un centro disabili mentali a 500 metri da casa nostra per 2 anni. Ha imparato a diventare italiano in questa maniera. Quindi è un passaggio delicato, no? Cioè dare la possibilità di capire che cosa significa dare e ricevere qualcosa. Dopo 2 anni che lui era in casa mia, a un certo punto proprio mi chiama e mi dice: ho bisogno di parlarti perché penso di aver tradito... di averti tradito all'inizio, quando ci siamo conosciuti. È arrivato nel mio ufficio, ci siamo parlati, dico: che cosa hai fatto?
1: Ti posso fermare?
0: Certo.
1: Solo per un attimo?
0: Certo.
1: Perché ti devo fermare?
0: Sì.
1: Che cosa hai fatto, chiede quello che poi viene chiamato papà, a Stanley? E poi vi raccontiamo invece di Ina, perché quella invece è una storia che parte da un lettino d'ospedale. E questo è Max. Laudadio, leggetelo questo libro, e se lo vedete per strada questo ragazzo, mettetegli le braccia al collo e dategli un bacio. Ci vediamo tra un attimo, allora Solare. Tra un attimo.

0: Chi sono quelli?
1: I nostri nuovi servi. Hai visto cosa hai fatto?
2: Io non ho fatto niente.
0: Sono Samantha.
2: Io sono Nelly.
0: Forse ci metteranno nella stessa classe.
2: Io non vado a scuola, signorina. Siamo qui per lavorare.
0: Sono contenta che tu sia qui. Credo che diventeremo grandi amiche.
3: Tesoro, non si parla mai di questioni personali con la servitù.
0: Hanno deciso che vogliono portarmi via.
2: Io vorrei tanto che i miei desideri si avverassero.
4: Amiche per sempre. Sabato in prima serata. In prima visione,
5: tutti i giorni erano esattamente identici, tranne le domeniche.
6: Che cosa diciamo ai bambini?
7: A che proposito?
6: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare. Ascoltami, fiorellino.
5: Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
4: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
8: Dove è andata la mamma?
7: Non lo so, bambolina. Mamma!
4: La bambina che raccontava i film.
5: Che film vuole che le racconti?
4: Domani in prima serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Delle formiche, siamo piccoli come formiche, riconoscerlo ci permette di vivere con più rispetto, meno arroganza e la consapevolezza che la vita è un dono da condividere. Max, lauda Dio, che non solo ha scritto un libro meraviglioso, ma ha fatto un percorso della propria vita di successo, di bravura, di talento, il talento televisivo, la bravurissima televisiva, non, Dio mio, quello li metto per un attimo da parte, io sto parlando della tua persona. Allora Stanley, il vostro figlio Stanley, eccovi qua anche con la tua meravigliosa Loredana, con Ine e con Bianca. Stanley a un certo punto arriva nel tuo ufficio e ti dice: io ho tradito la tua fiducia.
3: Sì, perché quando era arrivato aveva detto che lui era da solo, era scappato con il viaggio, il classico viaggio nel deserto, il gommone, questo tutto vero. Però aveva detto che era scappato perché non c'erano opportunità nel paese, lui è nigeriano. Era cristiano e lì, come sai bene, insomma, i cristiani non sono trattati benissimo in Nigeria. E invece quando arriva in ufficio dice: non è vero quello che ti ho raccontato, cioè è vero che ho attraversato il deserto e tutta quella parte lì, ma non è vero che sono da solo, ho una moglie e 4 figli. Li ho abbandonati perché volevo venire in Italia a fare soldi, a fare successo qua, perché vedevo l'Italia come il paese dei balocchi. E addirittura mi ha raccontato che la vita che lui faceva là era una vita da delinquente, quindi...
2: E tu cosa hai fatto?
3: Cosa ho fatto? Lui avrebbe potuto non dirmelo. Questa roba già fa la differenza, era la vigilia di Natale. L'ho ringraziato dicendo... Dai, giochi sporco.
2: Sì. Va bene. L'hai ringraziato.
3: L'ho ringraziato dicendo che avrebbe potuto non dirmelo, io non l'avrei mai scoperto, lo amavo già per quello che era e dovevamo avvisare la mamma che era diventata nonna di 4 figli neri, questo gli ho detto. E basta. Da lì è partito tutto, perché a quel momento invece è diventata la parte divertente, perché mi dice: devi chiamare mia moglie e convincerla che sono cambiato.
2: E tu sei uscito fuori con tutta la tua...
3: Immagina l'inglese africano al telefono con questa signora che non sapeva neanche chi fossi, convincerla che suo marito era veramente cambiato. Ma era veramente cambiato. E a quel punto è stato un periodo molto divertente. Poi siamo tornati in Nigeria, lui l'ha rivista, lei l'ha perdonato. A quel punto ha iniziato a mantenerla, adesso tutti i figli sono scolarizzati, hanno ottenuto il diploma del liceo, arrivano tutti in Italia tra 2 mesi e mezzo.
2: E lui ha fatto il mutuo per comprarsi.
3: E lui si è comprato la casa da sola. Faccio una premessa, nessuno sa che è a casa mia. Cioè, quando va a fare il permesso di soggiorno, nessuno sa che è a casa mia. Sì. Lui ha preso il permesso di soggiorno per meriti dopo aver fatto quell'esperienza di volontariato nel centro.
2: Perché tu hai detto: invece di aiutare noi a casa, vai là a italianizzarti, a renderti, a nazionalizzarti nella nazione nella quale vorrei vivere, andando a dare...
3: Stanley è l'esempio di come l'accoglienza in Italia di queste persone, che evidentemente arrivano con 1000 problemi che noi non possiamo neanche minimamente immaginarci, se vengono presi e messi in centri senza far fare loro niente, senza dar loro una seconda possibilità, senza spiegare loro, noi pretendiamo che loro rispettino le nostre leggi, ma Stanley non sapeva leggere, ha imparato a leggere a casa mia, non sapeva scrivere, dormiva per terra, non aveva mai dormito su un materasso. Ti immagini come sia possibile far insegnare loro che quando guidano devono stare attenti o vivere le nostre regole, non sanno che cosa sono, quindi vanno presi, va data loro una reale possibilità e i risultati poi sono questi, sono quelli di ragazzi meravigliosi, ma come i ragazzi italiani, se diamo loro dei semi positivi non può che crescere un fiore, non c'è un'altra possibilità.
2: Quest'uomo è... magnetico, letteralmente, perché è tutto ciò che lui dice, descrive e scrive è tutto vero. Butta via, voglio dire, a trovarlo, no? A proposito, c'era Ina, scusatemi, Ina. Perché Bianca, meravigliosa, quando stava da piccola a Milano, lo smog lo pativa un po', no? Sì. Insomma, lo pativa.
3: Sì, ho imparato che esiste una malattia che si chiama otite da inquinamento, che non sapevo neanche esistesse, ecco. Mia figlia la subiva sempre.
2: Ce l'aveva. E quindi voi andate, fate una sosta in un ospedale, mm-hmm. E accanto o vicino al letto di Bianca c'è... accanto vicino al letto di Bianca c'è una ragazzina.
3: Una ragazzina di 14 anni, sì. Da sola, e non capivamo se la persona che era accanto fosse la madre, fosse la zia, fosse un parente, mm-hmm. Perché la trattava con superficialità, dico la verità. A un certo punto noi ci siamo avvicinati, abbiamo iniziato questa relazione con questa ragazzina, ma perché Bianca aveva 6-7 anni e quindi erano proprio vicine di letto. Sì. Iniziamo a conoscerla e capiamo che è una ragazza accolta in una casa accoglienza a tutti gli effetti. Peraltro messa in un programma di protezione con i genitori vivi, ma che avevano fatto reati grossi in Italia, quindi con problematiche molto importanti. E niente, ci siamo iniziati a conoscere, abbiamo iniziato a invitarla al sabato e la domenica, bello, siamo andati a trovarle. Niente. E poi dopo tutto nasce di conseguenza, quando le anime si incontrano, si abbracciano e decidono che devono percorrere un pezzo di vita insieme. E lei è una figlia pazzesca, perché mi ha fatto diventare matto, perché avevo un'esperienza di gioventù molto forte. Lei è cresciuta, a 12 anni faceva già le cose di una di 25, a qualsiasi problema che tu possa immaginare lo abbiamo affrontato.
2: E tu l'hai preso e l'hai affrontato.
3: Eh beh sì, cosa fai? È tuo figlio, fai questo. Cosa devi fare?
2: Signori, io mi ero preparata, perché bisogna prepararsi quando si fa questo lavoro. Non immaginavo che fosse così grande, Max Laudadio.
3: No.
2: Seria parlando.
3: Io
2: ma...
3: posso dire solo una cosa. Sì. Il libro che tu e ti ringrazio, Osanni, però voglio sottolineare una cosa. Non è una biografia. Io no. Odio le biografie, perché credo che la biografia spetti a quelli che hanno cambiato il mondo e quando sono morti che lo scriva un altro, la biografia per quella persona.
2: Quindi fra 150 anni più o meno, esatto. Possiamo scrivere sì, no. La tua biografia.
3: Questo è... Un racconto di cose che mi sono capitate, che ho vissuto e racconto come le ho vissute, perché proprio il titolo parte da lì.
2: Sì, sì.
3: Sono una formica come tutti noi, da solo non puoi fare niente, insieme a tante altre formiche si possono fare le rivoluzioni. Quindi è uno stimolo per chiunque lo leggerà, per chiunque guarderà questa trasmissione, e dire ma io il mio cantico come lo sto scrivendo? Magari lo stai già scrivendo. Come lo sto scrivendo? E se non lo stai facendo, perché non inizi a farlo? Perché è una questione di scelte, lo puoi fare da un giorno sì. All'altro. Questo cambio lo si può fare da un giorno all'altro. Non pensare più all'io personale, a quello dell'ego, ma a un noi reale, concreto.
2: Ma un noi prevede non soltanto tutte le persone che abbiamo citato finora, ne prevede una che ho tenuto volontariamente fin qui, in una scaletta che non sto guardando, ma so che lei c'è. Cartolina per Max Laudadio. Guardate un po' chi gliela manda.
4: Il cantico delle formiche. Quando mio marito ha terminato di scrivere questo libro e mi ha dato la prima stampa, l'ho letto e onestamente mi sono commossa per le parole che mi ha dedicato. Solo che sono arrivata al termine, dove con un PS lui dice: in questo libro esalto mia moglie Lolly tanto da farla sembrare quasi perfetta. Bene, voglio chiarire che non è così. Quindi qui partono tutta una serie di difetti. La pigrizia, l'essere ritardataria, stonata come una campana, ansiosa, babà. E poi dice pure, rivelando un aspetto assolutamente più intimo, e la lista potrebbe continuare, ma per evitare di ritrovarmi vittima di ripercussioni ingestibili, conclude elencando solo un altro difetto, il più strano. Di notte, mentre dorme, sembra posseduta da un mostro che la fa parlare per ore con una voce d'oltretomba. Allora, peccato che il minuto è già finito, perché giuro avrei attaccato io.
2: Loredana, grazie, questa è la tua meravigliosa moglie, meravigliosa. Sindaco peraltro, sindaco. Adesso sì. Arriviamo anche. Insomma,
3: no, sì. Voi siete dei geni, perché mia moglie non è mai apparsa in nessun programma televisivo, sì. mai, in 25 anni di lavoro non è mai voluto...
2: Cosa faccio? Mi sposto per fare
3: no,
2: la
3: non
2: ruota?
3: Lo so come non so
2: bene.
3: Come avete fatto.
2: Ah,
3: non
2: beh,
3: so
2: io guardo in quella direzione, fanno, loro fanno, le cito poi alla fine. Riusciamo a fare anche queste cose? Beh, probabilmente, soprattutto... C'era la spinta di poter parlare di te e di rinfacciarti tutta questa serie di difetti che tu le hai così, hai riscontrato.
3: No, vabbè, perché essendo, l'ho sempre chiamata la signorina Rottermeier, perché lei è perfetta, cioè lei è più Mary Poppins, no? È perfetta,
2: sì.
3: Lei è perfetta, non sbaglia mai, dice sempre la cosa giusta al momento giusto, non si arrabbia, è una persona perfetta. Detto questo, come tutte le persone, visto che la perfezione non esiste,
2: sì,
3: ha 1,5 miliardi di difetti e dopo 25 anni che stiamo insieme li conosco.
2: Mary Poppins è praticamente perfetta,
3: quindi quel praticamente
2: ti salva, perché non dice io sono assolutamente perfetta, ma come sindaco lo è. Quasso al Monte.
3: Sì.
2: Quasso al Monte è un luogo dove costoro, meravigliosi, sono andati a vivere e hanno fatto la calamita per tantissima altra gente, no? Tua sorella è venuta a vivere lì, persone che vengono a vivere, perché vi siete spostati da quel Otite, da,
3: sì,
2: per carità, chi vive a Milano ha tutto il diritto di farlo, ci mancherebbe. Quello, sono il marito del sindaco, scusate, ma questo è Max Laudadio. Avete trovato in questo posto un luogo che è veramente da Cantico delle Creature.
3: Ma io credo che tutti i posti piccoli possano avere quelle caratteristiche.
2: Sì, concordo, no? In pieno.
3: Negli ultimi 25 anni, dopo aver vissuto a Milano e aver vissuto a Milano per 25 anni, ti rendi conto che la relazione personale diretta con le persone anche che hai accanto,
2: sì,
3: quello che abita nel pianerottolo, tu non lo conosci, non sai chi è, hai paura, c'è sempre diffidenza. No?
2: Non la grande, apri la porta.
3: La grande città ci sta insegnando cose non bellissime nelle relazioni personali. Mentre invece quando tu vai in un paese... La prima difficoltà che incontri è che sei uno straniero nel paese dove sono nati e ci sono generazioni e generazioni, sì, che si tramandano e che sono sempre le stesse, magari sono 4 cognomi per 3.000 abitanti, capito?
2: Sì, certo,
3: si conoscono,
2: hai ragione,
3: tutti, sono tutti parenti,
2: hai ragione,
3: si conoscono tutti. E all'inizio ti guardano come uno straniero. Io ho avuto la fortuna che arrivando già un po' popolare, arrivando da Strisce, eccetera,
2: insomma, famoso.
3: Mi hanno aperto le porte.
2: Famoso.
3: All'inizio mi hanno aperto subito le porte. Poi invece hanno, quando abbiamo iniziato a capire che lì potevamo creare un luogo, lì potevamo rispondere alla nostra richiesta di possiamo prenderci cura di un piccolo pezzo di mondo, questo è fondamentale, no? Cioè abbiamo detto tutto quello che abbiamo avuto, la fortuna eccetera, possiamo restituirla e far sì che l'uomo e la natura che si intrecciano in maniera indissolubile in posti così ancora di più, perché sono 5 montagne, 22 km quadrati di boschi, il 70% è natura e il 30% è abitato. Si può migliorare la natura facendo migliorare la vita delle persone? È possibile, lo si può dimostrare scientificamente addirittura. E questo è stato il nostro... Quando abbiamo iniziato però a proporre queste cose, erano come due stranieri che arrivavano,
2: sì,
3: a casa di altri e dire tutto quello che state facendo voi non è giusto, l'hanno presa così.
2: Aspettate che arriviamo noi.
3: Arrivate. Invece il nostro obiettivo non era questo, ci è voluto del tempo. Sono passati 10 anni prima di riuscire a far capire che non eravamo lì per togliere loro la proprietà del luogo,
2: certo,
3: che li aveva fatti,
2: certo,
3: nascere, ma eravamo lì perché il mondo ha bisogno di luoghi che possano realmente dialogare in comunità.
2: Perché Max e Loredana hanno il loro orto, coltivano il loro orto, perché la casa è di legno, perché c'è una casa sull'albero, perché, e lo leggerete in questo libro, c'è tanto che loro stanno facendo per, ancora una volta torna quel verbo che hai usato per Stanley, no? Io ti accolgo, ma tu devi restituire...
3: Certo.
2: Avendo cura,
3: certo,
2: vedi che tutto ritorna nella tua vita. E lo conoscono tutti. Gli vogliono... Guardate, scusate, voglio dire, noi... E uno lotta per avere la casa in città e poi esiste questo, che non è...
3: Peraltro, costa quanto un monolocale di Milano. Partiamo... Perché uno pensa, ah, la casa... Invece vai a vivere in cima a un monte e tu la compri come un monolocale a Milano, a Roma. Quindi
2: certo, è
3: nella disponibilità di tutti questa
2: cosa qua. Possiamo cominciare ad invidiarlo? No, possiamo cominciare a pensare,
3: esatto,
2: in questa maniera. Sta di fatto che... in questo luogo, Quasso al Monte, provincia di Varese, lo conoscono proprio tutti. Ma tutti, ma tutti. E gli vogliono bene tutti, ma tutti, ma tutti. Ne ho le prove.
5: Siamo a Castelmonte, il paese dove vive Max Lauradio. Max fa vita di paese, si fa vedere in giro, quando non ha impegni suoi di lavori, di teatro, queste cose qua, è qua spesso.
6: Ho conosciuto Max 4 anni fa, così ero qui al bar del paese e sapevo che stava creando un gruppo di volontari per aiutare un po' il paese, quelle che sono le piccole manutenzioni, per abbellirlo. E sì, mi sono unito a lui in questo gruppo.
7: Questo è il tapiro che è stato regalato da Max al compleanno di mio marito. Un gesto molto, molto apprezzato. Max viene alla mattina a fare colazione. La sua colazione consiste in cappuccio, brioche. È un buon cliente.
8: Max l'abbiamo conosciuto qui al bar e da lì sono partiti tutti i gruppi di volontari. Il gruppo manutenzione, gruppo orto, gruppo uncinetto.
9: Max è una persona molto dolce, molto simpatica, ma precisino.
8: Se non le cose non sono fatte bene, te le fa rifare 200 volte.
9: Quando si inizia un lavoro con Max, si deve finire, che sia mezzogiorno, l'una, le due. No, no, finiamo, perché così almeno poi non torniamo più. Ci fa lavorare e noi che siamo donne non cambia. Fai il lavoro se è necessario anche da uomo.
6: In un momento della mia vita un po' difficile, ho perso una gamba. Lui è sempre stato presente, addirittura veniva all'ospedale a farmi la barba. Quindi avevo una persona famosa che veniva a farmi la barba.
10: Siamo all'attacco del percorso denominato Linea della Pace, una realizzazione dell'associazione ON, di cui Max è il fondatore, e si occupa di valorizzare il più possibile la natura. Max ha sempre partecipato a tutte le iniziative dell'associazione perché ne è il motore, l'ideatore, e in tutte le iniziative è stato anche proprio praticamente coinvolto. Ad esempio abbiamo realizzato la pulizia delle strade, la raccolta differenziata di spazzatura raccolta lungo le strade, e lui è sempre stato tra i più fattivi nella raccolta. Max è diventato una risorsa, sicuramente è molto apprezzato per il suo carico, il carico umano che ha portato in questa comunità.
2: Ma avessimo intervistato i paracarri, anche i paracarri avrebbero detto: ah no, Max fa cose. Quindi non solo questo, io mi sto preparando il finale, gran finale, tra l'altro tu su TV 2000, sulla nostra TV 2000, nostra. Hai condotto il programma Missione Possibile sulle attività missionarie. C'è nel tuo percorso, nel tuo avere cura degli altri e ricercare questa felicità pensando che sia un tandem, che si debba pedalare insieme per poterla ottenere, perché allora si va lontano, allora si...
3: Beh,
2: si...
3: perché da soli è impossibile, cioè da soli è impossibile, bisogna sempre unirsi.
2: Sì, c'è gente che la pensa in maniera diversa, ma infatti noi... sbagliano. E lo diciamo proprio in maniera aperta.
3: Glielo dobbiamo dire.
2: Sbagliano. Allora, oltre a tutto questo, tu ti sei avvicinato alla fede, partendo da un altro polo, no? Cioè dalla parte opposta. Come? L'elezione di Papa Francesco ha una...
3: Beh, sì,
2: segna un punto.
3: Segna un punto. Durante quell'elezione, poi sul libro è scritto che uno ci possa credere o non ci possa credere, io da ateo assolutamente non credente, non ero interessato alla fede o a un credo particolare, perché pensavo di bastarmi in quel momento lì, era sufficiente il mio ego per portarmi
2: avanti.
3: Bella questa
2: frase, no? Pensavo di bastarmi. No?
3: E a un certo punto invece che cosa succede? Per quella ricerca della felicità ti trovi in queste situazioni dove il giorno dell'elezione davanti alla televisione mi viene di dire, anticipare, si chiamerà Francesco, a mia moglie, con mia moglie presente, mia figlia presente, e lei mi guarda e mi dice: no, ma se non è possibile, perché i papi prendono il nome di un papa precedente, eccetera, Francesco non c'è mai stato.
2: Ma te è uscito, ma non l'avevi ancora visto? No,
3: no, no, no, mancava pochissimo al momento in cui lui si affacciasse.
2: Sì. E tu hai detto si chiamerà Francesco.
3: Si chiamerà Francesco. Esce, si è chiamato Francesco, a quel punto lì mi sono venuti i brividi, ma ho archiviato la situazione come per dire, vabbè, i casi fortuiti della vita, no? Hai detto un nome, è successa così. Poi questi casi fortuiti si sono moltiplicati con questo prete che si è fissato, un prete di 85 anni, peraltro che fa triathlon, un mio carissimo amico ormai, si è fissato che mi doveva conoscere, che io dovevo per forza andare a trovarlo in chiesa, lui seguiva l'oratorio di mia figlia, insomma in qualche maniera è riuscito a farlo, mi ha regalato questo libro di Ernesto Olivero dell'Arsenale della Pace, ho letto questo libro per una chiesa scalza, insomma una serie di situazioni, ho conosciuto i De San, anche loro sono stati importantissimi, perché riconoscevo in loro quello che stava capitando a me in quel momento. Non, dicevo, ma com'è possibile che quello che sto provando io loro lo hanno provato o altri lo hanno provato? Mi sembrava tutto talmente fuori, talmente poco logico. Però tutto accadeva e a differenza delle volte precedenti, ascoltavo. Ero lì a dire, perché no? Che male c'è? Infatti mi meraviglia molto che ogni volta che adesso vado in giro a interviste, eccetera, tutti rimangono colpiti di questo fatto, è arrivata la conversione, che io non chiamo conversione perché mi sembra una parola un po' desueta, un bel incontro, una bella storia d'amore,
2: sì.
3: No?
2: È lo stesso incontro. Cioè, a un certo punto le vostre due strade, la fede e la tua strada, si sono unite.
3: E quando mi fanno questa domanda, ma è arrivata la cosa, io dico... È arrivata una roba che non mi aspettavo, che in questo momento la vedo così. Ho dietro uno, invece di star da solo, ho dietro uno che mi suggerisce cosa fare. Questa roba è fighissima, perché tu rischi poco di sbagliare, perché tutte le volte che il tuo ego spinge per dire no, fai così che è meglio, magari qualcosa che interessa solo e personalmente a te, dietro quello lì mi dice, ma non funziona così, lo sei da solo. Cioè serve che tu scelga perché... anche gli altri ne giovino. Roba qua è un bel suggeritore.
2: È un ottimo... A proposito di suggeritore, perché dobbiamo parlare anche di teatro, mi viene in mente. Tu dai una definizione del Vangelo.
3: È il bigino della felicità. Proprio perché
2: il bigino della felicità.
3: Sì, è
2: ma
3: così.
2: Come ti è venuto?
3: No, non lo so come mi è venuto. Mi hanno intervistato una volta su un giornale, mi è venuto di dire sta roba qua, che poi è l'essenza di quello che è realmente.

0: Perché? Perché all'interno del Vangelo, che io prima non avevo mai letto e che oggi invece sfoglio costantemente, ma perché mi incuriosisce, no, sempre di più questa cosa qua. All'interno del Vangelo, che ci piaccia o no, c'è la risposta a qualsiasi azione che ti può capitare, a qualsiasi situazione che tu vivi nella quotidianità. Poi tu puoi essere credente o non credente. Questo non va al di là, chi non l'ha mai letto lo dovrebbe leggere anche solo perché
1: concordo.
0: Ti rendi conto. Poi sta a te scegliere se applicarlo o non applicarlo. E lì si fa la differenza.
1: Ma lì si fa la differenza. Tu, qui vediamo Papa Francesco meraviglioso ad Haiti, e Suor Marcella,
0: Suor
1: che
0: Marcella,
1: è una tua
0: sì.
1: conoscenza.
0: Sì, Suor Marcella è stata la prima missione che ho fatto con TV 2000, perché quando mi ha chiamato TV 2000 per raccontare le missioni in giro per il mondo, ho chiesto a TV 2000 di non raccontarlo come fosse una speculazione di quello che succede nelle missioni, no? Io non ho mai voluto raccontare il supereroe che è Suor Marcella in quella situazione lì drammatica. Ho detto, io accetto di fare questo docufilm se io vado a fare il volontario. Voglio vivere un'esperienza di volontariato lì e racconto questa esperienza. È evidente che conosci i ragazzini, conosci Haiti.
1: Come sta lei?
0: Come sta lei?
1: Come è tutto nella tua vita?
0: Lo devi vivere sulla tua
1: devi
0: pelle.
1: Devi restituire quello che tu stai ricevendo. Un incarico, parla delle missioni, restituisco diventando...
0: Ma poi ti devi mettere tu in prima persona a farla,
1: funziona.
0: Quella roba lì. Quando porto le persone del paese a pulire i sentieri o a raccogliere la spazzatura, una roba è dire è sporco, pulite. Una roba è dire io ci sono, venite con me. Cambia.
1: Senti, sei una meraviglia tu. Veramente una meraviglia. C'è un... c'è ancora un minuto che devo utilizzare, ma ne ruberò chiaramente un altro. E, il Wall of World, Urban Art, voi dite cosa c'entra con le missioni? C'entra, perché tu hai deciso anche questo, cioè la bellezza che aiuta, educa al buono.
0: Suor Marcella mi ha detto una cosa mentre eravamo nella baraccopoli più pericolosa al mondo, che è quella di Haiti, 100.000 persone su 7 metri di spazzatura, una roba violentissima dove si muore così. Lei un giorno mi ha detto: solo nel bello esiste la dignità dell'uomo, e me l'ha detto sopra la spazzatura, no? Sottolineando che una casetta era imbiancata e tutte le altre erano distrutte, no? Dice: solo nel bello esiste la dignità dell'uomo, si comincia da uno prima di tutto. E poi queste due frasi mi sono rimaste in testa e poi mi sono reso conto che è la bellezza che noi dobbiamo rincorrere. Perché? Se raccogliamo la spazzatura da terra, la strada è più bella e tu non ce la butterai più. Se vivi una relazione reale, è bellezza. Se porti cultura, è bellezza. Se porti arte, è bellezza. E quindi cosa abbiamo pensato io e mia moglie in questo territorio? Creiamo dei percorsi che possano portare bellezza. Quindi, per esempio, l'argomento street art è un argomento importante oggi, no? Quindi abbiamo chiamato uno dei più grandi street artist al mondo, Ravo Mattoni, gli abbiamo detto: facciamo un progetto con itinerante, una mostra itinerante dentro i boschi, dentro la natura, intrecciamo la vita dell'uomo con la vita della natura, con l'arte. E lì abbiamo dato loro delle parole, sono arrivati questi street artist da tutto il mondo, hanno disegnato questi muri con queste parole che sono pace, condivisione, abbraccio, luce, tutte parole che portano positività. E questo, secondo noi, è l'unico sistema che c'è per andare contro la bruttezza di quello che ci vogliono raccontare in televisione continuamente tutti i giorni. E noi dobbiamo ribellarsi a questa cosa. Io credo che i personaggi popolari abbiano il dovere di mettersi in prima persona a non solo polemizzare, ma a creare dei movimenti importanti di persone che possano seguire degli obiettivi reali, che non sono politici fine a se stessi. La bellezza non è politica, è un bene comune di tutti, che permette a tutti di vivere meglio. Se non ci iniziamo ad occupare della persona che sta accanto a noi, sarà sempre peggio. I ragazzi quando attacchiamo i ragazzi che non hanno più valori, non hanno più principi, ma i genitori, che cosa stanno facendo per questi ragazzi, no?
1: Allora, sentite. Oggi, domani, quando volete, andate in libreria e compratelo questo libro. E quando sarete alla primissima pagina, al mio papà, spero sia fiero

0: di me anche solo un centesimo di quanto io lo sia stato di lui, avrete pronta la risposta. Il tuo papà ti racconta San Pietro con una fierezza. Fammelo dire questo, Max.
1: Quello poi è calabrese, sai come ci parla con San Pietro?
0: Ma è sempre Max Laudadio. Ci fermiamo solo per un attimo. Solo per un attimo e arriviamo tra un istante. L'ora solare. Grazie. Che creatura bella. Grazie.

0: Uno, due, tre, via!
1: E allora Dio è così, lo troviamo nelle cose piccole, nei piccoli segni.
2: Ciao bambini!
3: Io continuo intanto.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Ciao!
6: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35. Questa settimana Effetto Notte si trasferisce al Festival di Cannes.
7: Siamo qui per raccontarvi le star sul tappeto rosso, sulla Monte delle Marce, per raccontarvi anche le tante persone in fila per vedere i film.
6: Effetto Notte, venerdì alle 23:10. La seconda serata di TV 2000 si apre questa sera con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG2000. E a seguire il documentario Padre Guglielmo, Carisma e Mistero.
8: Abbiamo appena parlato della bellezza, abbiamo parlato della fede, abbiamo parlato della generosità con Max Laudadio. Arte e cultura, meravigliose parole, sono un diritto. L'arte e la cultura sono un diritto di tutti. Lo sanno bene Barbara Paci, eccola qui, storica Grazie. Dell'arte e gallerista, e Ilaria Sacchelli, buongiorno, ben trovata, vicepresidente dell'Associazione Culturale Cantiere 9. Cantiere 9, 9 il numero, attenzione, e Consolon insieme hanno dato vita al progetto Io sto bene al museo. Che nei musei si stia bene è un dato di fatto, ma voi siete andati oltre. Allora, intanto, perché Associazione Culturale Cantiere 9, nata a Forte dei Marmi,
9: Sì, questo la sede.
8: Quel 9, che cosa significa?
9: Allora, Cantiere 9 racchiude già di per sé nel nome la sua identità e la sua vocazione, perché Cantiere, noi ci siamo ispirati a quello che è stata la forma proprio in cui le grandi cattedrali del Medioevo sono state erette, sono state costruite. Certo. Non c'era un archistar come adesso che prende un po' tutto il merito su di sé e anche l'onore di aver realizzato capolavori come appunto un edificio o una chiesa, ma bensì era l'opera di tanti artigiani, tante maestranze specializzate che ognuno poteva portare, quindi la propria competenza, il proprio sapere, e alla fine ecco che si innalzavano.
8: Era il cantiere che costruiva.
9: Esattamente.
8: Il 9?
9: E il 9 perché è l'articolo 9 della nostra Costituzione, che quindi desidera promuovere e sostenere l'arte in tutte le sue forme, e soprattutto anche in virtù delle nuove generazioni, quindi delle generazioni che verranno.
8: Arte e cultura sono un diritto per tutti. Allora, la cultura deve regalare, anzi, la cultura regala benessere, felicità, pensieri buoni. Noi a volte ci fermiamo dinanzi a un'opera d'arte e la ammiriamo in silenzio, no? E quella, quel qualcosa comincia a nutrirci, a darci qualcosa di più.
9: Sì,
10: è proprio così. E quando riusciamo a prenderci del tempo per osservare un'opera d'arte di qualunque genere, sia scultura, pittura, e a riuscire a entrare dentro l'opera, l'opera ci restituisce qualcosa. Quindi è un'esperienza non soltanto esteriore, di vista, di osservazione della bellezza, ma è portare la bellezza dentro di noi.
8: Quindi adesso ve lo spiegheranno, perché è una cosa che lo so già la vostra risposta, avere tempo, è ad avere tempo. Invece quel tempo è assolutamente relativo, è come usiamo quel tempo di fronte ad un'opera d'arte. Io sto bene al museo e questo poi alla fine.
9: Sì.
8: Cioè,
9: sì.
8: È stare bene di fronte ad una cosa bella.
9: È vero. Noi ci siamo...
8: Ecco, qui che cosa sta succedendo?
9: Ecco, noi ci siamo partite da... intanto come base da una profonda amicizia di tanti
8: certo.
9: anni che noi abbiamo, e anche dal avere delle competenze e delle conoscenze nell'ambito proprio culturale e della fruizione. Ma ci siamo interrogate su due temi fondamentali, che sono il primo, la valorizzazione.

0: lo potrei anche definire di massa, se vogliamo, perché oggi abbiamo anche questo over tourism che quindi certo, lascia un po' da parte questi piccoli luoghi e anche le città dove noi stessi abitiamo, dove il museo civico che raccoglie magari delle collezioni di grande identità magari non è così valorizzato o conosciuto.
1: Allora, che cosa fanno queste due ragazze, che sono tutte belle, elegantissime, sono nitroglicerina, come dico sempre io, no? Perché poi messe insieme chiaramente hanno prodotto un'idea molto speciale. Provate ad immaginare appunto un museo, una piccola sala di un piccolo museo. Provate ad immaginare di coinvolgere persone anziane, persone che possono sentirsi sole, persone che non hanno mai prestato quell'attenzione che si deve ad un quadro o ad un'opera. Voi come fate a coinvolgerli nel modo più giusto?
2: Vai, racconta tu allora.
0: Allora, raccontami. Io sto bene al museo è composto da due momenti. Il primo è quello proprio che porta alla valorizzazione della collezione, del luogo che racchiude degli artisti cosiddetti minori, magari poco conosciuti, non si parla di un Caravaggio, di un Michelangelo, ma saranno valorizzati, raccontati, anche collegandoli con una sorta di proprio di storytelling. Certo. Noi ci avvaliamo di molte immagini che si riferiscono ai grandi artisti del passato o anche contemporanei.
1: Ogni quadro opera è una storia.
0: Esattamente, e la colleghiamo a un'opera o più opere contenute in quel museo. Quindi accompagniamo proprio il visitatore in questa prima fase a conoscere meglio questo artista che, come vi dicevo, è in questo momento non così noto, con un nome altisonante.
1: Perché è una storia in più, perché è qualcosa, esatto, che non, di fronte alla quale siamo passati con troppa velocità.
0: Sì.
1: Fermarsi a guardare così un'opera o meditare di fronte a tanta bellezza. Ora, per evidenti motivi di tempo anche qui non possiamo farlo, però voi invitate i vostri ospiti a chiudere gli occhi e a entrare dentro l'opera? In che maniera?
2: Dopo la prima parte di questo incontro, nella quale Barbara fa la descrizione, il racconto dell'opera, i collegamenti, anche per aprire la mente dei partecipanti e che magari non sono mai stati al Louvre, e allora fa collegamenti che permettano alle persone di entrare sempre di più nel periodo storico, nella tipologia, calarsi,
1: certo,
2: dentro. Poi arriva un momento in cui li lascia a me. Io prendo il gruppo di persone di fronte ad un'opera e gli faccio fare un'immersione interiore. Quindi, partendo proprio dalla forma, dal colore, da che cosa l'opera ispira allo sguardo, poi piano piano li porto dentro. E poi ci spostiamo proprio anche in un cerchio, di solito ci sono piccoli musei, non ci sono tantissime persone, possiamo fare proprio un cerchio dove io li faccio continuare ad andare dentro, quindi li guido in riflessioni, in osservazioni interiori che possono spesso sbloccare delle emozioni che sono magari state trattenute dentro da tanto tempo, ma non in maniera traumatica, attraverso la bellezza, attraverso la gentilezza delle parole anche, no?
1: Perché un quadro parla. Allora, io ho due opere dell'artista Arturo Dazzi. Siamo al Museo del Quarto Platano, sì, a Forte dei Marmi. Entrambe queste opere parlano di maternità.
0: Sì.
1: Adesso le vediamo. Allora, sono due opere che restituiscono necessariamente due reazioni differenti. Questa, che è bellissima.
0: Sì, è proprio legato a quello che dicevamo prima. Arturo Dazzi, chi era costui? Perché è stato per Forte dei Marmi, e quindi anche l'idea di valorizzare la propria identità,
1: certo,
0: il proprio territorio, rendersi orgogliosi anche del luogo in cui si è vissuto. Okay. Praticamente Arturo Dazzi ci propone, e qui noi facciamo spesso un collegamento, anche dei riferimenti alla grande pittura del passato. In questo caso c'è la maternità di Segantini, di Severini.
1: Certo, come no.
0: La maternità è chiaro che qui viene vista come solidità, in un mondo anche di grande prosperità, perché comunque lo sfondo è una natura benefica, perché vi è
1: fiorita,
0: proprio, esattamente,
1: c'è il grano,
0: il grano Esatto, anche in piena maturazione, quindi lei appare veramente come una figura su cui si può fare affidamento e che naturalmente

0: veramente tutto in un clima di dolcezza.
1: E andiamo adesso all'altra opera. Chiaramente noi vi stiamo sintetizzando tutto, però provate ad immaginare di passare un'ora, un pomeriggio a trattare questo tema. Anche questa è una maternità. Oh,
0: questa è splendida, perché Arturo Dazzi in realtà fu principalmente uno scultore. Siamo nella Terra del Marmo, vicino alle Cave di Carrara. Lui nasce proprio come sbozzatore scalpellino, ma qui noi vediamo il riferimento alla grande anche arte del Quattrocento. È una Madonna, è una maternità, quindi una madre con il bambino, e a differenza magari delle maestà come quelle di Giotto, che sono sedute sul trono, sì, e porgono il bambino che guarda lo spettatore, lei è seduta ma in modo molto comodo su questa sorta di roccia, come se fosse sta stessa una regina sul trono. Certo. Ma racchiude nella sua purezza, in queste forme, la grande pittura del Quattrocento di Piero della Francesca.
1: E racchiude soprattutto il senso delle mamme,
0: sì,
1: che sono delle rocce,
0: sempre. Esatto.
1: Tutta la vita e anche oltre. Allora, ultima domanda. Intanto io sto bene al museo, voi che... Ma anche se siete persone che non sanno cercare su internet, chiamate i vostri nipoti e andate a cercare questa bellissima iniziativa. Se voi lo poteste portare oltre i propri confini, dove vorreste portare Io sto bene al museo?
0: Un progetto diffuso in tutta Italia.
1: E mi pare anche giusto, perché più musei,
0: sì,
1: anche piccoli, meravigliosi rispetto ai nostri, in giro per il mondo non,
0: sì,
1: li trovi.
0: E la soddisfazione più grande che noi abbiamo avuto è stata proprio quella che molti visitatori che hanno partecipato con noi di quella piccola città, perché l'abbiamo fatto già in varie città toscane, ci hanno detto grazie perché è la prima volta che entriamo nel museo della nostra città.
1: Allora, si chiama Cantiere 9, cantiere, dice, casa è diventata un cantiere, appunto perché ci lavorano tutti, 9 perché la nostra Costituzione, l'articolo 9, dice ciò che appunto ci spetta di diritto, no? Perché l'arte e bellezza sono un diritto per tutti. Non dice esattamente così, ho sintetizzato brutalmente perché abbiamo finito il nostro tempo di trasmissione, però i nomi li dico bene: Barbara Paci e Ilaria Sacchelli, Associazione Culturale Cantiere 9. Io sto bene al museo. Signore, grazie.
0: Grazie.
1: Siamo stati iper rapidi, però ci avete aperto una porta della mente.
0: Grazie,
1: grazie davvero. Questa è l'ora solare, signori. Grazie a tutti, grazie di averci seguito. Ciao.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Santo come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Servite il Signore nella gioia. Alleluia. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
1: Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
0: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
1: Perché buono è il Signore, il Suo amore è per sempre, la Sua fedeltà di generazione in generazione.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Servite il Signore nella gioia. Alleluia.
2: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Gesù disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto».

Gesù in questa pagina ci aiuta a riflettere sull'importanza del compimento delle scritture, a partire da questi grandi colossi che hanno dato lustro alla storia del popolo di Israele. E a partire da questi grandi personaggi noi vogliamo riflettere sull'importanza che Gesù ha ricoperto nella storia. Un'importanza che possiamo cogliere prevalentemente dalle parole che lui ha rivelato durante la sua vita pubblica, ma possiamo cogliere l'opera di Cristo Gesù anche attraverso quei segni prodigiosi dove realmente ha manifestato il suo puro ed eterno amore. Non peraltro Gesù ci parla di conversione, ci parla di perdono dei peccati. Ci parla anche di una dimensione dell'annuncio che sarà al centro di coloro che poi porteranno avanti la causa del regno di Dio. E mi riferisco soprattutto agli apostoli che, chiamati e spinti da un amore particolare,

0: condividono non soltanto il fascino della loro esperienza interiore, ma nel nome di Cristo Gesù e attraverso questa forza misteriosa che è lo Spirito Santo di Dio, compiono segni prodigiosi. Allora, a partire da questa narrazione del Vangelo, possiamo cogliere tre realtà: l'invio, l'altra realtà invece è la potenza dello Spirito Santo che aiuta coloro che, come vi ho detto, metteranno la loro vita a servizio del Regno di Dio, e tutto ciò che riguarda appunto la liberazione da questo mistero di iniquità. Il terzo punto, che è il fondamento di coloro che saranno chiamati e inviati in questa grande famiglia che è appunto la Chiesa. Ma non soltanto in questa grande famiglia che è la Chiesa, anche in quelle realtà dove Cristo Gesù non lo avevano conosciuto. E mi riferisco soprattutto a quelle comunità pagane, no? Desiderose forse di condividere, no, la loro esperienza, e desiderose anche di essere avvolti da un amore soprannaturale. Ebbene, l'intento degli Apostoli è stato appunto quello di rivelare delle verità a queste comunità che ancora non avevano conosciuto il Cristo. E poi è bello, a partire sempre da questa pagina del Vangelo, leggere e interpretare anche la vocazione di Maria, perché è dalla vocazione di Maria che noi possiamo leggere la vocazione della Chiesa. Non peraltro prima vi ho parlato dell'invio di Gesù, Gesù che dà una facoltà, che dà una ministerialità a coloro che appunto dovranno continuare la sua opera. E Maria chi è? Maria è colei che si mette in sintonia con la parola di Gesù, si lascia plasmare dalla parola di Gesù e condivide con l'altro la parola del Cristo, il Figlio dell'Eterno Padre. E allora da qui anche il messaggio di Papa Leone XIV, no? Quando parla della pietà. Una pietà religiosa, una pietà mariana che deve stare sempre al centro di coloro che vogliono fare esperienza viva del mistero e dell'opera di Maria. E allora vogliamo, a partire sempre da questa pagina del Vangelo, riflettere alla luce di Maria anche sulla nostra vocazione, soprattutto alla luce di questa esperienza che dobbiamo fare nella quotidianità della nostra vita con Cristo Gesù, e anche attraverso un contributo che, come gli Apostoli, dobbiamo rendere verso l'altro attraverso la dimensione dell'annuncio. Aiutare i cristiani a familiarizzare con la parola di Dio, e anche coloro che ancora non hanno conosciuto il Cristo, aiutarli a prendere consapevolezza del loro essere figli di Dio. E se qualcuno si è allontanato da Dio attraverso il peccato e quindi attraverso il mistero di iniquità, anche noi, alla luce dello Spirito Santo di Dio, dobbiamo cogliere l'occasione per aiutare l'altro a conoscere Gesù e nello stesso tempo ad intraprendere un cammino di vera ed autentica conversione.
1: Primo mistero della gloria. Gesù risorge dal sepolcro. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui».

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Vergine del Santo Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata Regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie, noi ricorriamo a Te. Con fiducia di figli guardiamo il Tuo viso dolcissimo, coronata di 12 stelle, Tu ci porti al mistero del Padre, Tu risplendi di Spirito Santo, Tu ci doni il Tuo bimbo divino, Gesù, nostra speranza, unica salvezza.

0: del mondo. Porgendoci il tuo rosario, tu ci inviti a fissare il suo volto. Tu ci apri il suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio fatto uomo per noi. Ai tuoi piedi, sulle orme dei santi, ci sentiamo famiglia di Dio, madre e modello della Chiesa. Tu sei guida e sostegno sicuro. Rendici un cuor solo e un'anima sola, popolo forte in cammino verso la patria del cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. A te ci affidiamo, Madre di Misericordia, ottienici il perdono di Dio, aiutaci a costruire il mondo secondo il suo cuore. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annodi a Dio, catena d'amore che ci fa fratelli, noi non ti lasceremo mai più. Nelle nostre mani sarai arma di pace e di perdono, stella del nostro cammino. E il bacio a te con l'ultimo respiro ci immergerà in un'onda di luce, nella visione della Madre amata e del Figlio divino, anelito e gioia del nostro cuore, con il Padre e lo Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV all'Università Sapienza di Roma. In diretta oggi dalle 10:15 con lo speciale Chiesa Viva.
1: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
3: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
4: Quando lo stracchino è vallelata, la perfezione non va solo ammirata, va scoperta, esaltata, racchiusa. Stracchino vallelata, la perfezione va assaporata. Scopri anche la perfezione di ricotta vallelata.
5: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche. Una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro. Volersi bene, senza pensieri.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
1: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
8: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
9: Un talento molto lento, voltati.
8: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
10: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire
12: e ho visto questa casa
11: e ascoltare.
12: Bellissima.
11: Tra capire e comprendere. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita d'Acacia ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario. Insieme a voi, uniti nella preghiera, attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Primo mistero della luce. Gesù è battezzato nel Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Secondo mistero della luce. Gesù manifesta la sua gloria alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Quarto mistero della luce. Gesù è trasfigurato sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Quinto mistero della luce. Gesù istituisce l'Eucarestia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione, fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al

0: Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Sono le 7:31, è giovedì 14 maggio. Un buongiorno a chi sceglie o anche a chi per caso sta sul 28. Buongiorno a voi, buongiorno al nostro pubblico in studio. Don Riccardo Mensuali, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ben trovato, ufficiale della Pontificia Accademia per la Vita. Quest'oggi a te l'onore e il compito di aprire la nostra giornata con il Vangelo. Prego.
3: Grazie. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.
2: Grazie Don Riccardo, raggiungimi prego. Al tavolo abbiamo ascoltato il Vangelo secondo Giovanni, siamo al capitolo 15 e i versetti sono dal 9 al 17. Tu hai scelto proprio quello che viene indicato come il comandamento di Gesù per iniziare a commentare il Vangelo di oggi. Che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi.
3: Sì, a uno sguardo un po' superficiale, a un orecchio un po' distratto, sembrerebbe quasi che anche Gesù si aggiunga a tutti quelli che parlano d'amore. Tutti parlano d'amore, chi non lo fa? Però questa parola, come tante parole al tempo, al nostro tempo, è un po' svilita, è un po' incompresa. Si va dall'eccesso di quel giovane che purtroppo anni fa disse: ho ucciso la mia ex fidanzata perché l'amavo. Ma l'amore è il contrario, l'amore dà vita, genera vita. E poi si passa a un amore che magari è il primo aspetto, il primo momento di una grande storia di relazione, quindi l'innamoramento, l'infatuazione necessaria, bella, ma non basta, non è completa. Allora tutti parlano d'amore, lo fa anche Gesù. In realtà c'è un presupposto che è molto liberante per noi, è un grande regalo che Gesù ci fa. Cioè Gesù non presuppone che noi sappiamo amare naturalmente, come se l'amore fosse una polla di prezioso liquido che sgorga da qualche parte dentro di noi. Lui dice in realtà: no, guardate, avete bisogno di un modello. E quindi aggiunge quel come, dice: amatevi come io vi ho amato. Quindi noi, i discepoli di Gesù, hanno questo, hanno questa grazia, cioè hanno un modello. La vita di Gesù è un modello, non è una serie di regole e basta, ma è la storia, è una storia d'amore, una storia di relazione. Quindi guardare a come Gesù ama, e non ama solo dando la propria vita sulla croce, quello è il momento culminante, ma dall'inizio, fin dall'inizio, Gesù, se guardiamo a Gesù nei Vangeli, noi troviamo un modello d'amore e abbiamo bisogno di questo, altrimenti non si capirebbe perché siamo i discepoli. I discepoli sono coloro che imparano. Che cosa imparano? Imparano ad amare.
2: Se amore è la parola chiave di questa prima frase che hai scelto, nella prossima, che è: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, ci sembra di intuire un'altra parola chiave invece, cioè scelta.
3: Sì, scelta, anche questa è una parola impegnativa, una parola bella però, perché amare vuol dire anche scegliere. Vuol dire scegliere uno e lasciare da parte gli altri. Vuol dire discernere, vuol dire quindi amare è anche un impegno, è una fatica, è una responsabilità, perché scegliere non è qualcosa di non democratico, diciamo, no? Oggi saper scegliere vuol dire saper discernere, e quindi l'amore è scelta, l'amore è scegliere qualcuno e cominciare da questo qualcuno. Non si può dire io amo tutta l'umanità. Io amo l'umanità intera, ma questo non va bene. Per amare l'umanità bisogna imparare ad amare qualcuno, sia tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, ma anche il vicino di casa se ha bisogno, anche chi non conosci. E questo è importante, perché vuol dire che se io so scegliere qualcuno e quindi rimango fedele, persevero nella scelta del voler bene, poi allora comprendo anche quanto tutta l'umanità, quanto anche popoli interi possono aver bisogno del mio amore, che diventa la mia preghiera. Però bisogna scegliere qualcuno, altrimenti sennò l'amore non è amore.
2: In mezzo a quella parola amore, in mezzo a quella parola scelta, c'è naturalmente l'individuo con la sua libertà di attuare l'amore e la scelta. Allora come possiamo orientare la nostra libertà secondo una bussola che ci conduca verso la giusta scelta e verso il giusto amore?
3: Bisogna ricordarsi che la parola libertà non significa semplicemente emancipazione. Anche quando c'è bisogno, bisogna saperci emancipare da chi ci obbliga a non essere liberi. Però oggi noi, almeno qui in Italia, molti di noi sono già emancipati. E allora il problema è liberi per cosa? Liberi di fare cosa? Non solo liberi da che cosa, ma liberi per quale responsabilità? E questo è importante, perché Gesù dà in questo senso una risposta. Cioè liberi per voler bene, per cambiare il mondo, per comunicare il suo Vangelo. Perché questo mondo ha bisogno proprio di questo, cioè di un modello d'amore. In una mancanza di modelli, un po' in generale, nella famiglia, nella società, ma direi anche nella politica, nella società civile, avere un modello è un grande privilegio che noi abbiamo e che possiamo testimoniare per tutti.
2: Don Riccardo, grazie allora per averci offerto le coordinate in maniera chiara, le coordinate che il Vangelo ci suggerisce quest'oggi. Grazie.
3: Grazie a voi. Grazie,
2: buona giornata a te. E vogliamo anche augurare buona giornata a qualcuno che ci sta seguendo, anzi che noi stiamo seguendo da lontano. Perché? Perché Don Roberto Fabiani, lo conoscete, sacerdote della diocesi di Viterbo e guida a Marta per tutti coloro che vanno da quelle parti, essendo un parroco, l'altro giorno ci ha annunciato che oggi ci sarebbe stata una festa. Oggi 14 di maggio è grande festa a Marta e noi ci vogliamo collegare proprio con lui. Eccoti qua, ti vedo negli schermi. Don Roberto, buongiorno.
4: Buongiorno, buon mattino a tutti, finalmente. Buon mattino, buongiorno a tutti.
2: Allora, che festa è quest'oggi? Ce l'avevi anticipato l'altro giorno,
4: posso
2: festa della Madonna del Monte.
4: Questa mattina? Sì. E come vedi, Giacomo, ci troviamo collegati con il bellissimo santuario della Madonna Santissima del Monte a Marta, della quale oggi è la grande solenne festa, già iniziata da questa mattina alle 4:30 con il rullo dei tamburi, con il pellegrinaggio dei passanti che per le vie di Marta con canti mariani hanno annunciato la festa. È terminata poco fa la celebrazione presieduta dal Vescovo diocesano Orazio Francesco Piazza, iniziata alle 6, proprio per gli uomini, per i passanti, cioè per gli uomini che poi saliranno qui in santuario con il corteo delle passate, doni che porteranno alla Madonna Santissima del Monte, che deporranno su questo altare a lei dedicato.
2: Allora, noi siamo pronti per vivere la festa insieme a te e ti ringraziamo già da ora perché ci accompagnerai per tutta la mattinata. Ti ritroveremo più tardi, Don Roberto, e ci accompagnerai nuovamente nella giornata di festa. Dopo.
4: Grazie di cuore. Molto volentieri.
2: Ci vediamo dopo con te, grazie a te, grazie anche a Carlo Petruzziello che è lì con te per le immagini che ci arrivano, grazie a Don Riccardo Mensuali che è stato con noi, che ha aperto la giornata. Buona giornata a te. E nel frattempo io vado ad accogliere il nostro prossimo ospite che è già seduto, Corrado Occhi Pinti, Confalonieri, a cui diamo il buongiorno con un bel applauso.
5: Grazie.
2: Benvenuto.
5: Ciao Giacomo.
2: Maria per me 44 personalità raccontano la loro fede. Questo è il tuo lavoro, edito da Minerva, lavoro che raccoglie le testimonianze di persone, di personaggi famosi che tutti quanti conosciamo, attraverso la loro, spiando un po' la loro vita spirituale. Innanzitutto ti chiedo come nasce questo libro.
5: Questo libro nasce da una collaborazione

0: Che ho dal 2019 con il settimanale Maria con te delle edizioni San Paolo. Io ho iniziato a realizzare queste interviste quindi ormai 7 anni fa e nasce tutto dalla pubblicazione del mio primo romanzo storico dal titolo La moglie del santo nel 2019. Il settimanale recensì questo libro in cui parlo appunto della vita di San Corrado Confalonieri, patrono di Noto, e mi chiedissero: siccome tu hai familiarità con i santi,
1: gioco forza,
0: te la senti di realizzare delle interviste ai personaggi famosi sulla loro fede, soprattutto sulla loro devozione mariana? E allora io ho detto: io sono uno scrittore, però posso provare. E da allora quindi ho iniziato a intervistare attori, cantanti, giornalisti, intellettuali, proprio sulla loro devozione verso la Madonna. E ho scoperto un mondo, perché in effetti, insomma, le interviste che ho realizzato in questi anni sono state tante e forse neanche il giornale pensava che c'erano tanti devoti alla Madonna.
1: Infatti questo ci dice anche di un qualcosa di latente. Leggo alcuni nomi, ma poi ne esamineremo: da Serena Autieri a Lino Banfi, da Pippo Baudo a Orietta Berti, passando per Cesare Buonamici. Si tratta di una parte della vita dei personaggi famosi che molto spesso non si conosce, perché a volte non viene semplicemente chiesta, come vedremo. Ma nel realizzare queste interviste, in generale, che cosa hai visto, che cosa hai scoperto, quali sono state le sensazioni che ti sono arrivate?
0: Ma le sensazioni sono che ho scoperto che la Madonna è di solito una di famiglia per questi personaggi. Cioè, il filo conduttore è proprio questo, cioè vedono Maria come se fosse una mamma, una confidente, non solo per appunto chiedere una grazia, ma proprio per chiedere anche un consiglio nella quotidianità. E questa è una cosa che mi ha colpito, proprio questa vicinanza che hanno verso Maria. E questo è un aspetto, secondo me, importante, perché comunque vuol dire che è una presenza forte per ciascuno di noi.
1: Le persone hanno avuto piacere a parlare con te, a aprire qualcosa che è anche molto personale, immagino.
0: Sì, sì, da quel punto di vista devo dire di sì, anche perché siccome si parla comunque di temi comunque molto personali, io cerco sempre di metterli a loro agio all'inizio di quando li intervisto, proprio parlando proprio della loro vita, della loro infanzia, se hanno avuto ad esempio una nonna che li ha avvicinati alla fede, se hanno frequentato l'oratorio, in modo tale da diciamo, metterli su un terreno confortevole, no? Per poi dopo porgli delle domande più personali, ad esempio non so come immaginano l'aldilà, se hanno ricevuto delle grazie dalla Madonna. E poi preferisco di solito fare queste interviste telefonicamente, proprio per non farmi influenzare dall'ambiente, dalla gestualità, dal contesto, ma anche basarmi sulle pause, sui silenzi, sulle riflessioni che poi permettono di far uscire effettivamente quello che questi personaggi hanno nel cuore.
1: E di questo lavoro attento e minuzioso che hai fatto ne riveleremo qualche dettaglio fra poco, dopo la pubblicità, parlando di alcuni di questi personaggi famosi e ascoltando anche le voci di due di loro che sicuramente conoscete. A fra poco.

0: Dal 14 al 18 maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino, vivi un'esperienza di cultura, dialogo e futuro. TV 2000, In Blu 2000, Play 2000, Avvenire, Agenzia SIR, Media Graph, insieme a Welci, ti aspettano con incontri, storie e protagonisti del nostro tempo. Vieni a trovarci. La cultura è incontro e l'incontro inizia da te.
1: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene elastina per il 30% di elasticità in più e tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà per te fino a 15 euro di sconto. A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Basta, è difficile.
4: La vuoi una cosa easy? C'è il nuovo Bon Roll Easy. Ora rosoliamolo in padella.
3: Carne di pollo italiana.
4: E tutto il gusto di Bon Roll.
5: Che gioia. Aia.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
8: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
12: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
13: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
14: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
15: E a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti quattro salti in padella, scontati del 40%. Solo alla Coop, convieni a te, convieni a tutti. La Coop.

0: Chi è Maria per te? Potrebbe essere una delle domande che sono state rivolte a 44 personalità, 44 personaggi famosi da Corrado Occhi Pinti con Falonieri, che è qui davanti a me e che oggi ci presenta Maria per me. 44 personalità raccontano la loro fede. Il viaggio all'interno della vita spirituale, in particolar modo alla devozione mariana di tantissime persone, nate da una sorta di rubrica della rivista Maria con te e poi è diventata un libro. Fra questi ci sono tante persone che, alla tua domanda, ma perché non ne hai mai parlato, qualcuno come Pippo Baudo ti ha detto, beh, nessuno me l'ha mai chiesto fino adesso.
1: Sì, infatti, quando intervistai Baudo, quando alla domanda che appunto hai citato, mi rispose così, è stato proprio lo spunto che mi ha fatto pensare, ma forse vale la pena poi raccogliere queste interviste in un libro, proprio per far uscire queste personalità dal personaggio e farle conoscere proprio come persone. Perché, per esempio, nel caso di Baudo era un aspetto importante come racconto nella sua vita che non aveva mai raccontato a nessuno. Ed è anche un modo, questo libro, per rispondere noi stessi a queste domande, porci io come avrei risposto alla domanda appunto

0: a quale santuario mariano sono devoto, cosa provo per la Madonna. E quindi è un modo proprio per semplice, però anche profondo, per dare delle risposte a delle domande che a tutti ci poniamo.
1: Una delle persone che ha intervistato è il grande Bobby Solo. Ascoltiamolo insieme.
2: Amici, qui è lo zio Bobby, detto Mr. Lacrima sul viso, ma anche Mr. Rock and Roll e Mr. Gospel. Adoro le canzoni religiose. Volevo dare un abbraccio a tutti gli amici di TV 2000 e un grazie che lo sarà tutta la vita infinito alla Madonna che mi ha sempre aiutato nei miei alti e bassi della vita. Un bacione a tutti dallo zio Bobby.
1: Grande, grandissimo, e noi lo ringraziamo, lo zio Bob, il grande Bobby Solo. Queste le sue parole. E quali sono state le parole invece che ha riservato a te all'intervista che avete fatto?
0: Ma Bobby mi ha raccontato di una grazia che ha ricevuto, perché alla fine degli anni 70 si dedicava al bodybuilding e aveva assunto per via orale degli steroidi, e questi steroidi gli avevano provocato la rottura di una corda vocale. Durante un concerto, infatti, rimase senza voce. Andò dal medico e gli disse: guarda, non puoi più cantare perché questa corda vocale è irrimediabilmente compromessa. Allora lui si recò al santuario di Lourdes e quando entrò nella grotta di Massabielle mi disse che avvertì una scarica elettrica fortissima e beve tutta l'acqua che sgorgava dalla sorgente. E poi tornò dal medico dopo qualche tempo e gli disse che effettivamente c'era stata questa guarigione prodigiosa. E qualche mese dopo andò a Sanremo, era il 1980, e cantò uno dei suoi più grandi successi, che si intitolava Gelosia. Però anche per lui il rapporto con la Madonna è un rapporto proprio quotidiano, come dice nella clip. Perché lui comunque è devoto, per esempio, alla Madonna della Bassianella, che dice che lo ha comunque aiutato nel periodo basso, nel senso che aveva avuto anche un periodo di depressione, e quindi la preghiera, il fatto di rivolgersi alla Madonna chiedendogli appunto di ritrovare la serenità, lo ha aiutato tantissimo. Quindi lui è veramente una persona che è come esempio calzante di questo libro.
1: Hai nominato Lourdes, sappiamo che alla Madonnina di Lourdes è legata anche Iva Zanicchi. Lei che cosa ti ha raccontato?
0: Iva Zanicchi, quando comprò la sua casa in Brianza, che aveva un giardino, scoprì che c'era una grotta con una statua della riproduzione della Madonna di Lourdes. E il proprietario, che gli doveva vendere la casa, le disse: guardi, signora Zanicchi, io le vendo la casa, però lei non deve abbattere questa grotta con la Madonna, perché per il paese è un piccolo santuario importante, eretto per i caduti della Seconda Guerra Mondiale. E lei gli disse: ma ci mancherebbe, io sono devota alla Madonna di Lourdes, anzi, se le persone del paese vogliono venire a rendere omaggio alla Madonna, il mio cancello è sempre aperto. Però anche per lei la devozione verso la Madonna poi si è concretizzata anche in una grazia, perché mi raccontò che era caduta dalle scale di casa sua e stava rischiando veramente di rompersi l'osso del collo. Invocò la Madonna e si procurò solamente una piccola lesione a una costola. E quindi anche per lei è importante andare a pregare presso questa grotta, e proprio perché comunque per ringraziare Maria anche di tutto quello che la vita le ha dato nella quotidianità, perché comunque è una donna ovviamente che ha avuto una grande carriera, una grandissima cantante, e quindi ha avuto anche la protezione di Maria.
1: Un'altra grande cantante che spesso e volentierissimo per noi viene a trovarci è la grande Giovanna Nocetti, e vogliamo ascoltarla.
3: Volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai, ma ho sentito nel silenzio una voce dentro me.
4: Maria è la madre, Maria è la donna che ha saputo tacere, ha sofferto davanti alla croce senza dire una parola, e questo dimostra la bellezza dell'animo di questa donna, che ha saputo soffrire in silenzio, solo due lacrime, ed è la mia, come posso dirti, la mia speranza. Maria è la mia speranza.

E quando c'è stato questo momento poco piacevole di un momento di salute che se ne stava proprio andando, io ho detto forse è arrivato il momento, io mi confido in te, confido nelle tue braccia. E non lo so, è successo il miracolo, è passato il tumore, è passato tutto.

0: Grazie, grazie a Giovanna. Di più, salutiamo, facciamole arrivare tutto il nostro amore. Gio, ti aspettiamo sempre nel nostro studio. Artista generosissimo e anche essere umano generosissimo. Cosa ti ha detto? Cosa ti ha raccontato?
1: Beh, Giovanna è una persona comunque che ha un grandissimo cuore. Questa è la sua caratteristica. Io poi sono rimasto in amicizia con lei, ogni tanto ci sentiamo, condividiamo la passione per i cani, quindi parliamo sempre di quella essenzialmente. E mi ha detto di essersi recata 2 anni fa al santuario della Madonna di Pompei e mi ha detto che lei non gli ha detto, le ha detto: io sono qui, tu sai che cosa è giusto per me e io ti ringrazio. Quindi la sua è una devozione verso la Madonna silenziosa, è una donna comunque con una profondissima fede, appunto ha avuto anche questa grazia per una malattia che ha avuto diversi anni fa, ma è una donna anche molto coraggiosa perché comunque nella sua vita ha fatto veramente di tutto. Cioè ha fondato una casa discografica, è una cantante, una scoppiettrice di talenti.
0: Come no?
1: E soprattutto è una donna che non è mai scesa a compromessi. Cioè lei ha sempre mantenuto una linea proprio di vita, sempre molto di rettitudine, e mi ha colpito questa cosa, perché questo ovviamente in un mondo come quello dello spettacolo, ma in generale come il mondo di oggi, insomma non è facile mantenere sempre la retta via.
0: Hai detto la parola silenzio e immagino che l'atteggiamento anche di alcune persone sia quello, forse anche per pudore, così insomma, di vivere nel silenzio questa vita spirituale. Ci sono persone a cui hai chiesto l'intervista che magari hanno così scelto di mantenere per sé questa dimensione?
1: Sì, alcuni hanno preferito non rivelarla, questa devozione, anche se poi in realtà compiono degli atti concreti, nel senso che per esempio mi viene in mente la cantante Antonella Ruggero, ex vocalist dei Mattia Bazar, che lei canta spesso nelle chiese, anche musica sacra, così. Però quando le chiesi in intervista mi disse che preferiva non parlarne perché pensa che la devozione sia qualcosa di appunto privato, riservato. Però comunque ecco, possono capitare questi personaggi come quelli anche che magari sono devoti alla Madonna, però magari preferiscono non parlarne, secondo me anche perché hanno paura di perdere il pubblico ateo fondamentalmente.
0: E c'è un mondo di spiritualità, c'è anche un mondo di luoghi all'interno del tuo libro, all'interno delle storie che racconti, perché ci sono dei santuari a cui magari alcuni sono particolarmente legati.
1: Sì, ci sono santuari a cui questi personaggi sono legati, per esempio mi viene in mente Fatima, dove si recò Emanuela Fogliero, che è stata per tanti anni un'annunciatrice, e lei andò al santuario di Fatima. All'inizio era rimasta un po' comunque colpita da questi rituali, come per esempio il fatto che buttavano in questi grandi bracieri gli ex voto in cera, gli sembrava un po' un rito pagano questo. Poi davanti a Madonna di Fatima fece una riflessione, un bilancio della sua vita, e disse: ma a me quello che manca in questo momento è un figlio. Però non è che chiese una grazia in particolare per avere un figlio. Solo che dopo 3 mesi appunto rimase incinta del figlio Andrea, e dall'uomo poi che non era l'uomo della sua vita. E quindi anche lei è una persona legata appunto a Fatima, oppure c'è per esempio anche dei personaggi che sono legati al santuario della Madonna di Pompei, come Albano per esempio, che si reca spesso appunto al santuario della Madonna di Pompei, ma anche dei santuari meno conosciuti. Mi viene in mente per esempio Antonella Clerici, che si reca al santuario che c'è a Rapallo, c'è cioè un santuario della Madonna su una montagna, anche quello un piccolo santuario che però dà un senso di pace, di tranquillità, proprio perché sono santuari raccolti. Poi ci sono molti che vanno per esempio anche a Međugorje, ecco. Quindi diciamo che tanti vanno a fare proprio dei pellegrinaggi e ritornano anche. Mi viene in mente per esempio anche Orietta Berti. Orietta Berti era sposata da 8 anni e non riusciva ad avere figli, e si recò al santuario della Madonna di Lourdes e chiese la grazia di avere un figlio. Infatti le venne concessa, nacque prima il figlio, mi sembra Omar, si chiama il secondo Otis, a distanza di 5 anni dall'altra, lei infatti torna spesso a Lourdes proprio per ringraziare la Madonna di queste grazie che ha avuto.
0: Maria per me, 44 personalità raccontano la loro fede. Corrado Occhi Pinti con Falonieri, grazie per averci portato un po' di spiragli di vita spirituale e mariana di tanti personaggi. Libro dedicato a tuo zio, tennista fra le altre cose. E noi, tu, a te piace il tennis, lo segui?
1: Sì, sì, lo seguo, infatti anche adesso ho seguito gli internazionali qua di Roma.
0: E guarda, ci dai proprio lo spunto per conoscere il nostro, per incontrare il nostro prossimo ospite. Grazie a te intanto,
1: grazie.
0: E grazie del tuo libro.
1: Grazie,
0: e io vado, perché se diciamo tennis, diciamo Giuseppe Muolo, buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno,
0: Giuseppe.
2: Buongiorno a tutti, ciao Giacomo.
0: Come vedi qua, il tennis fa un po' parte della vita di tutti quanti, siamo proprio nel pieno degli internazionali. Diamo uno sguardo a ieri sera, che cosa è successo?
2: Sì, ieri sera, la grande notizia è che abbiamo un italiano in semifinale e non è Sinner, non perché Sinner abbia perso, ma perché... E c'è un altro ragazzo azzurro che si è qualificato in semifinale con le unghie e con i denti dopo una maratona di 3 ore e 8 minuti ieri sera, e gli italiani hanno fatto probabilmente un po' di notte in bianco per seguirlo fino alle 2. E una storia, ecco, bellissima di questo ragazzo argentino, nato in Argentina, in provincia di Buenos Aires, ma è venuto in Italia quando aveva 12-13 anni, quindi ha deciso di giocare per i colori azzurri. È cresciuto in Italia, ecco, italiano al 100%, se possiamo dire così. E la sua è una storia particolare, perché appunto la sua famiglia si è trasferita in Italia per cercare fortuna. Suo papà, Gino, è un coach di tennis, è il suo coach, mm-hmm. Quindi ha deciso di portarlo in Italia, ha scommesso un po' sulla sua carriera e i risultati gli stanno dando ragione. E i suoi primi, diciamo, colpi, in realtà, i suoi primi dritti, i suoi primi rovesci li ha tirati però grazie alla nonna. Pensate, la nonna nascondeva i risparmi della pensione per cercare di comprargli l'attrezzatura, la prima racchetta gliel'ha comprata la nonna.
0: Potere delle nonne.
2: E lui ha un tatuaggio, infatti, l'unico tatuaggio che ha è il tatuaggio con il nome della nonna Elisa, che bacia ogni volta che vince una partita. E questi
0: bellissimo.
2: Internazionali, ci sono stati parecchi baci, insomma, perché è arrivato fino in semifinale. Dopo aver sconfitto, tra l'altro, nei quarti il numero 3 del mondo, Zverev, in un'altra partita clamorosa dove sembrava, mentre Sinner sul centrale stava navigando, diciamo, a vele spiegate contro un altro azzurro, Pellegrino, lui ha tirato su una partita ai quarti dagli abissi, diciamo, perché era sotto, è stato sotto per più di un'ora. E ha perso il primo set, nel secondo si era messa male, sembrava spacciato, e poi la partita è girata in 2-3 punti, ha vinto il secondo set al tiebreak annullando 4 match point. Neanche se ne era accorto, in conferenza stampa è andato e gliel'hanno detto: guarda, ma tu hai annullato 4 match point. Ah, davvero? Cioè, per quanto era in trance agonistica. E poi ha vinto 6-0 il terzo set, ha rifilato un 6-0 al numero 3 del mondo, e ieri sera anche ha vinto contro questo giovane

0: spagnolo di grandi speranze, Hodar, che sicuramente ne sentiremo parlare nei prossimi anni. Tra l'altro ha lo stesso nome di Nadal, Rafa. Mi faceva strano in questi giorni al foro sentire i bambini che gridavano Rafa, Rafa, Rafa per cercare di strappare un autografo a un Rafa che non è
1: Nadal,
0: però ecco.
1: Ascolta, hai nominato Pellegrino, Andrea Pellegrino, raccontaci di lui.
0: Ecco, è un'altra grande storia degli internazionali. Ogni anno il Foro Italico ci regala delle belle storie di italiani e non solo, ma soprattutto di italiani che in qualche modo traggono energia, no? dal calore dei tifosi. E Andrea Pellegrino, una storia diversa da quella di Darderi, però indubbiamente anche questa molto, molto, molto interessante, perché lui è arrivato a Roma da numero 155 del mondo e si doveva giocare le qualificazioni. Non è entrato direttamente nel tabellone principale. Prima del tabellone principale ha dovuto, ecco, combattere nel torneo di qualificazioni, che è un altro torneo, se vogliamo chiamarlo così, perché è un torneo nel torneo, perché dove i giocatori combattono per cercare di entrare, di guadagnarsi un posto. Lui è passato dalle qualificazioni, si è qualificato ed è arrivato agli ottavi di finale, dove però purtroppo per lui, diciamo, ha incontrato la falce mortifera di Jannik Sinner, che non gli ha lasciato scampo, ma sarebbe stato probabilmente il destino del 99% dei giocatori. Però ecco, è una storia all'insegna del non è mai troppo tardi, perché lui ha 29 anni, di Bisceglie, da giovane era un giocatore di belle speranze, ecco, alla stessa età, tra l'altro, di stessa classe di Zverev, di Rublev, che è il giocatore che sfiderà oggi Sinner, e da piccolo se la giocava alla pari con loro. Quindi, per dire che inizialmente la sua carriera prometteva bene, poi si è un po' perso per tante...
1: Questo ci dice anche molto del dinamismo, non solo dello sport che vediamo, ma anche di tutto ciò che c'è dietro a un atleta che naturalmente vi partecipa.
0: Ci sono tante variabili
1: in
0: gioco,
1: del
0: certo.
1: Berrettini e Cobolli, che mi dici?
0: Purtroppo loro, da quell'energia del Foro Italico, non sono riusciti a trarre invece quella spinta, no? In più, anzi, è stata un po' un'arma a doppio taglio per loro. Loro stesso hanno ammesso poi in conferenza stampa che un po' ha pesato, no? Un po' questa pressione di giocare in casa, poi da romani, quindi c'era forse una doppia pressione. Berrettini sta cercando di ritornare il Berrettini che abbiamo conosciuto, quel martello che è arrivato in finale di Wimbledon, però ecco, negli ultimi mesi, negli ultimi anni, ecco, tanti alti e bassi. Non ci dimentichiamo però che l'Italia ha vinto una Coppa Davis anche grazie a lui, protagonista, però ecco, purtroppo sta ancora cercando una quadra. Cobolli invece ha detto proprio chiaramente che l'energia del foro l'ha un po' sovrastato, no?
1: Anche comprensibile, diciamo, una cosa del genere.
0: Molto giovane, sicuramente.
1: Senti, abbiamo nominato Jannik Sinner, il Sinnerone,
0: sì,
1: che dire di lui.
0: Il Sinnerone. Oggi si gioca un posto, no? con Rublev per andare in semifinale, quindi potremmo avere due italiani in semifinale, chissà che magari...
1: Che sarebbe comunque una cosa che terrebbe ancora di più tutti quanti attaccati,
0: potrebbe esserci potenzialmente una finale tutta italiana, però non ci avventuriamo, ecco. Però ecco, Sinner ha il piede in questo momento totalmente schiacciato sull'acceleratore, anche se bisogna ricordare un po' che l'inizio di stagione era iniziato, certo, con una batosta, per lui, diciamo, se possiamo chiamarla così, perché aveva perso, era stato eliminato in semifinale da Djokovic agli Australian Open, il primo slam dell'anno, il primo che lui aveva vinto, che un po' ha lanciato poi tutta la sua carriera. Era stato eliminato inaspettatamente da Djokovic, quindi la stagione era iniziata con un po' di dubbi, un po' di punti interrogativi. Aveva perso poi anche a Doha, ai quarti di finale. Quindi ecco, inizio di stagione con tanti punti interrogativi, lui si è rimesso a lavorare però, come ha sempre fatto, Uno dei suoi punti d'Achille era un po' il caldo, soffre particolarmente le alte temperature. La stagione stava per sbarcare nel deserto californiano, poi ci sarebbero stati i tornei sulla Terra Rossa, quindi ha deciso di puntare su quello. Ha iniziato a fare una preparazione degli allenamenti specifici sul caldo, ha rimesso a posto qualche aspetto tattico, qualche aspetto fisico, e poi ha vinto Indian Wells, Miami, Madrid, Monte Carlo prima di Madrid. Adesso è a Roma, ci auguriamo che possa arrivare fino in fondo. Tra l'altro, in un momento ha il piede schiacciato sull'acceleratore, in un momento in cui manca il suo grande rivale Carlos Alcaraz.
1: E noi gli auguriamo, naturalmente, auguriamo a Sinner tutto il meglio, anche perché l'abbiamo detto più volte, ma lo ribadiamo, grazie a lui, ma non solo a lui, ai grandi campioni, che questo il tennis sta vivendo un momento bello, e anche per noi spettatori che lo guardiamo sempre volentieri. Giuseppe, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Buon lavoro, perché comunque ne hai da fare. Noi andiamo in pubblicità, ci ritroviamo fra pochissimo.

0: In prima visione,
1: tutti i giorni erano esattamente identici, tranne le domeniche.
2: Che cosa diciamo ai bambini?
3: A che proposito?
2: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare. Ascoltami, fiorellino. Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
4: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
5: Dove è andata la mamma?
3: Non lo so, bambolina.
4: La bambina che raccontava i film.
1: Che film vuole che le racconti?
4: Domani in prima serata.
6: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli, per favore, dando il vostro 5 per 1000.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol dei gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
14: Apritevi a una nuova filosofia
15: greca
14: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
15: bontà.
16: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
17: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
18: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
19: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
20: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
21: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
22: Monta scale. Boh, mai sentito.
23: Ma come?
22: È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan. Chiama Stan all'800 91 91 11.
24: Zimil Alta Digeribilità

È il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.

0: Di buon mattino, lo sapete, ci piace raccontare tantissime storie. La storia che vogliamo narrarvi quest'oggi è contenuta in un cortometraggio che con grande piacere vogliamo presentare assieme ai registi Claudio Piccolotto e Gemma Iulian. Buongiorno, benvenuti.
1: Buongiorno a voi.
0: Dov'è che ci siamo già visti? Questo è il titolo del vostro cortometraggio, Storia di un amore oltre la memoria. Di che cosa si tratta?
1: Beh, parte da una storia vera, quindi una storia che riguarda tante cose un amico d'infanzia che qualche anno fa mi racconta questo problema che ha avuto di gestione dei genitori affetti tutti e due da malattie importanti e i due fratelli non sapevano come gestire questa cosa perché i genitori separati da oltre 30 anni, quindi che vivevano in città diverse, loro a loro volta vivevano in un'altra città, si ritrovano a gestire questa mamma affetta da Alzheimer e il padre con un'altra malattia importante. Quindi come fare a gestire questa cosa qui? Ed è un problema che riguarda molte più persone di quante non pensiamo. E alla fine trovo una soluzione paradossale, quella di riunire i genitori all'interno dello stesso appartamento della madre, sfruttando in qualche modo il fatto che lei, essendo affetta di Alzheimer, probabilmente non si ricordava proprio tutto dell'ex marito. E sembra apparentemente quasi una gag comica inizialmente, invece è in là per una storia che riguarda la malattia, ma soprattutto è una storia di riconquista, di tentativo, di riapproparsi di un amore perduto sotto l'ombrello di questa malattia che forse ti fanno dimenticare quali sono i problemi reali e ti fanno mettere da parte magari certe incomprensioni della giovinezza, no? Quindi è una cosa che apparentemente sembra surreale, ma è veramente accaduta, quindi è ispirata a una storia assolutamente vera.
0: Vogliamo allora vedere un piccolo estratto dal vostro cortometraggio. Eccolo qua.
1: Sì.
2: Mamma, guarda chi c'è.
3: Sono Ernesto, mamma.
2: Ernesto, sei in ritardo, devi andare a scuola. Hai fatto colazione?
3: Sì, sì, certo.
4: Mamma, mamma, sono io, Anna.
2: Anna! Bello vederti. Quando è stata l'ultima volta che ci siamo viste?
4: Ieri. Devi dire a tuo fratello di fare colazione. Non può andare a scuola senza mangiare.
3: Mamma. Mamma. Senti, ti devo chiedere una cosa, un favore. Ma te ti ricordi Amerigo, tuo cugino, il figlio di Clara?
2: Hai fatto colazione?
5: Ti ricordi?
3: Sì, allora... Il fatto è questo, lui ha bisogno di ospitalità per qualche settimana, perché è qui di passaggio.
5: Sì, e starà qui per un po' di tempo.
3: Appunto.
2: No, no, no, no! Avete scambiato questa casa per un albergo.
0: Gemma, realizzare un corto a volte è più difficile paradossalmente che realizzare un lungometraggio, perché in poco tempo bisogna creare un qualche cosa che non sia scontato, non dica banalità e che riesca comunque ad andare in profondità. Noi da questa scena già abbiamo intuito un po' il mood, abbiamo già capito un po' di più. Che scelte avete fatto nel realizzarlo?
6: Allora, abbiamo voluto dare una dignità all'arco narrativo di entrambi i personaggi, quindi raccontare una storia che avesse un inizio e una conclusione degna per entrambi i nostri protagonisti. E raccontare un po', attraverso anche la scelta di alcune battute, un po' questa tendenza delle malattie degenerative, cognitive, il decadimento cognitivo tende a rubare un po' quelle che sono le consapevolezze dei successi, degli obiettivi raggiunti durante la vita. E quello che il decadimento cognitivo ruba, il film ha voluto restituire. E quindi ci siamo impegnati proprio in questo attraverso anche delle battute. Lei è una ex dirigente di un'azienda di moda e a un certo punto dice una battuta: i bordi della mia vita si sono sfilacciati, ho sempre la costante sensazione che ogni giorno ricominci da capo. I bordi della vita sono sfilacciati è un po' il vestito uscito male della sua azienda di moda. Lei lavorava in un'azienda di moda, lei ha aiutato centinaia di donne ad emanciparsi. E quando si vede un anziano indifeso, malato, si tende a dimenticare quello che è stato. Invece noi, il nostro scopo principale è stato proprio quello di riuscire a conservare la memoria dell'identità delle persone che si ammalano, che si sono ammalate. E abbiamo anche regalato un finale diverso rispetto alla storia originale, perché la storia originale è stata un po' più decadente rispetto al finale che abbiamo

0: quartiere, che rappresenta un po' anche la società di adesso, questa tendenza a buttare le cose che non servono più, che sono rotte e che non hanno più l'utilizzo di una volta. Lui invece tende a recuperare tutte le cose, lui dice: non ci sono riuscito, non sono riuscito ad aggiustarla, ci proverò. E non so se si vedrà, ma lui a un certo punto del film attacca dei bigliettini per far ricordare alla sua ex moglie tutto quello che era stato, quanto era stata bella, quanto era stata importante e quanto la sua vita aveva avuto valore per lui, ma per il mondo intero.
1: Vediamo allora un altro estratto dal vostro corto, eccolo qua.
2: Lorena, io ho capito che l'amore più grande non è quello che dura 100 anni, ma quello che ti permette di riscrivere il finale. Ci vediamo domani?
3: Ma perché domani non vai a scuola?
4: Mi chiamo Miranda. Ero dirigente di una grande azienda di moda. Ho avuto una bella vita. Due figli meravigliosi.
5: Ho aiutato centinaia di donne ad emanciparsi.
4: Sono stata molto. Sono stata l'amore della vita di Arturo.
5: Ho l'Alzheimer, ma il mio cuore ricorda ogni cosa.
1: Se cercate sui social, io sono sulla vostra pagina Instagram, dovete, ci siamo già visti, è possibile trovare traccia di tutto questo. E tra l'altro, scorrendo la pagina, vedo anche un riconoscimento che vi è arrivato. Eccolo qua, Tulipani di Seta Nera, è dedicato proprio a un lavoro che sta girando e a un lavoro che vi auguriamo possa girare il più possibile. Sappiamo che avete dei ringraziamenti da fare.
6: Sì, ci tenevo a ringraziare allora Nuovi Maie che, premiando la nostra sceneggiatura, ha dato il là a questo progetto. LSD Edizioni, nella figura di Roberto Imbriale, Cristina Imbriale e Claudio Gregori, che hanno prodotto poi interamente il corto. Senza di loro produrre un corto di questi tempi sarebbe difficilissimo. Quindi ci hanno dato carta bianca, supporto, e questo ci ha permesso di fare questo lavoro. Poi un ringraziamento velocissimo al cast: Paola Tiziana Cruciani, che ha vinto anche il premio come migliore attrice, Nicola Pistoia, Daniela Terreri, Vania Della Bidia, Simone Gallo, e Alina Persson e Michele Ferlito, che comunque è stata una grande famiglia che si è unita per fare questa cosa, che abbiamo sentito tantissimo. C'è tanto delle nostre famiglie lì dentro.
1: Si avverte, non ne abbiamo parlato, ma si avverte. Allora, intanto mettiamo un bel segno, così ci teniamo aggiornati anche su dove vederlo, dov'è che ci siamo già visti. Grazie a Claudio Piccolotto, grazie a Gemma.
6: Grazie a voi,
0: grazie
6: a voi.
1: Ci colleghiamo alle 8:24 del mattino con Marta, dove dalle prime ore dell'alba, ma forse anche da prima, è presente Don Roberto Fabiani per la festa della Madonna del Monte. Don Roberto.
7: Eccoci nuovamente collegati. Siamo scesi dal nostro santuario della Madonna Santissima del Monte e siamo in paese, nella cittadina martana, e i passanti si stanno organizzando per comporre il corteo bellissimo delle passate, che, come già accennavo questa mattina, sarà una grande processione offertoriale che onora la Madonna Santissima del Monte. Momentaneamente sono con Carlo qui all'oratorio parrocchiale, dove si sta radunando il gruppo dei falciatori, facente parte della categoria dei villani, e chiedo ai falciatori di darci subito un tocco mariano di questa passata del 2026.

0: Grazie, grazie Falciatori. I canti mariani che i passanti esprimono con gioia e esplosione del cuore mentre salgono al santuario sono intercalati da questa preghiera gridata, gridata ma finalmente è un grido di amore, è un grido di pace, è un grido di bene. E adesso io li invito nuovamente, poi vi traduco con calma ciò che loro hanno detto. Una volta evviva, diciamo, Dimo! Dunque, io intanto martanamente avrei dovuto dire e Dimo, no diciamo, eh? E al grido Dimo una volta evviva, loro si esprimono col dire evviva Maria, sia lodato il Santissimo Sacramento, evviva la Madonna Santissima del Monte, evviva Gesù e Maria.
1: Oh, Don Roberto,
0: adesso
1: guarda,
0: io vi invito proprio
1: io non potevo
0: come,
1: veramente chiedere
0: come
1: di
0: facciamo
1: meglio,
0: la
1: questo,
0: tradizione martana, Dimo una volta evviva!
1: Don Roberto, grazie, grazie che ci stai portando in questo clima meraviglioso. Noi ti conoscevamo come ospite,
0: bene,
1: ma come inviato
0: grazie,
1: devo dire
0: grazie,
1: che sei perfetto.
0: E si sta avvicinando anche quindi, un gruppo.
1: Ti ringrazio, Don Roberto, dobbiamo chiudere.
0: Baby Folky.
1: Dobbiamo chiudere, ma tienili lì per dopo, perché mi sembra di capire che qua, fin dalle prime ore dell'alba, è tutto quanto un continuo di questa festa. Ci ritroviamo dopo con te, grazie per essere stato con noi, grazie della tua capacità e abilità. Prima di salutarci, qualche cosa da ricordarvi. È in corso fino a lunedì al Lingotto di Torino il Salone Internazionale del Libro, lo sappiamo tutti, ma anche noi saremo presenti lì, con uno stand unico con tutti i media della CEI e gli editori cattolici. Sulla app, sempre gratuita e scaricabile, Play 2000, sarà possibile seguire tutti quanti gli eventi. Ora, TG2000 Flash, Santa Messa e poi ci ritroviamo con Don Simone Caleffi in studio. Parleremo di Ascensione e anche di feste mariane come quella che si sta svolgendo a Marta, per cui ci ricollegheremo con Don Roberto Fabiani. A più tardi.
2: Visita pastorale di Papa Leone XIV all'Università Sapienza di Roma. In diretta oggi dalle 10:15 con lo speciale Chiesa Viva.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
1: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Giovedì, al nord pressione in diminuzione. Giornata che trascorrerà con un tempo molto instabile e temporalesco su Lombardia, Liguria centrale e Triveneto. Schiarite altrove. Al centro, tempo a tratti instabile. In questa giornata la maggior parte delle precipitazioni interesserà i settori montuosi e la Toscana settentrionale. Nubi irregolari altrove. Al sud, pressione non così salda. Nel corso del giorno saranno infatti possibili dei rovesci sparsi alternati a schiarite su molte regioni, ma soprattutto su Campania e Calabria. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

0: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Buongiorno dal TG2000, edizione Flash, la visita di Trump in Cina, 2 ore di colloquio tra i leader delle 2 superpotenze, Stati Uniti e Cina, dovrebbero essere partner non rivali, ha detto Xi Jinping, mentre Trump ha ribadito grande rispetto per Xi e la Cina. Sul tavolo, oltre agli aspetti commerciali, anche il tema di Taiwan. Xi Jinping ha avvertito Trump che se Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato. Ucraina, la Russia prende di mira Kiev in un pesantissimo attacco con droni e missili, colpito un edificio residenziale. Il bilancio è di almeno un morto e 16 feriti, ma sono ancora molte le persone sotto le macerie. Iran continua il blocco imposto dalle autorità italiane all'accesso a internet, è giunto al 75° giorno, il più lungo del suo genere mai registrato al mondo, lo riporta NetBlocks, l'organizzazione che monitora il traffico internet e la censura, secondo cui gli unici accessi rimasti attivi sono quelli della casta degli Ayatollah e a politici di alto rango. Libano, un drone è esploso all'interno del quartiere generale della missione ONU, dove c'è anche un contingente italiano, senza però causare ferite. A lanciarlo sarebbero stati terroristi di Hezbollah, nuovi raid israeliani nel sud del paese. La missione ONU ha espresso preoccupazione per l'attività di Hezbollah e dei soldati israeliani vicino alle posizioni delle Nazioni Unite. Anche il presidente Sergio Mattarella, in una telefonata con il capo dello Stato israeliano Herzog, ha ribadito di trovare inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL. La politica italiana, con il question time della Premier Meloni al Senato, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che apre alle opposizioni che vogliono collaborare per l'interesse nazionale. Elly Schlein chiude alla riforma della legge elettorale. Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, i casi sono scesi a 8 e allo stato non è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius. Non abbiamo paura, nessuno ci può intimidire se restiamo uniti, così l'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, che ieri sera ha guidato la Via Matris a Sferracavallo dopo i danneggiamenti e le intimidazioni subite nelle ultime settimane da alcuni commercianti della borgata palermitana. Chi intimidisce col favore delle tenebre per togliere denaro e serenità a chi lo guadagna onestamente, ha detto, è un fallito. I militari del comando provinciale di Latina hanno effettuato una serie di controlli in 7 aziende agricole attive nel settore agroalimentare, identificati 93 lavoratori, tutti indiani, bengalesi e nordafricani, 3 sono risultati privi del permesso di soggiorno, altri privi di contratto di lavoro con salari per importi inferiori a quelli dichiarati. A Priverno ho segnalato un imprenditore per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il meteo, allerta gialla in 7 regioni, piogge e venti al centro-nord. Per oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Si prevedono inoltre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Reggio Emilia in festa per Kate Middleton, la principessa del Galles incontra i bimbi delle scuole modello e promette di tornare. La prima visita all'estero dopo la malattia è stata caratterizzata dall'accoglienza nel quartier generale del Reggio Emilia Approach, un metodo educativo esportato in tutto il mondo. A Torino apre i battenti il Salone del Libro 2026, il tema di quest'anno è il mondo salvato dai ragazzini, TV2000 è in blu, con Avvenire, Agenzia Siri insieme all'Unione Editoriale dei Librai Cattolici Italiani saranno presenti con uno stand. Il calcio, l'Inter conquista la 10ª Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma. I nerazzurri hanno battuto la Lazio per 2-0. Grande festa dei tifosi della squadra di Chivu nella capitale e a Milano. Agli internazionali di tennis, sospesi per 20 minuti per via dei fumogeni dell'Olimpico, l'italiano Darder vince il match con Jodar. E questa mattina, a partire dalle 10.15, TV 2000 Play 2000 trasmetteranno in diretta la visita pastorale di Leone XIV all'Università La Sapienza di Roma. Il Papa incontrerà il rettore, i docenti e gli studenti e visiterà la mostra La Sapienza e il Papato. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12. Grazie per averci seguito. A più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori, invochiamo con fiducia la misericordia di Dio nostro Padre. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che ci edifichi come pietre vive in Tempio Santo di Dio, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che ci fai concittadini dei santi nel Regno dei Cieli, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai voluto aggregare San Mattia al Collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi, che ci allietiamo per il dono del tuo amore, di essere annoverati tra gli eletti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Amen. Seduti, accogliamo la parola di Dio.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto infatti nel libro di Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato in mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti mostra quale di questi due hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava. Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
1: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
2: Lodate, servi del Signore. Lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
1: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
2: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
1: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
2: Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra?
1: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
2: Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo.
1: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.

Carissimi fratelli e sorelle, con profonda gioia ci ritroviamo oggi in questo santuario benedetto della Madonna del Rosario di Pompei per celebrare l'Eucaristia nella festa di San Mattia Apostolo. Negli Atti degli Apostoli abbiamo ascoltato un momento importante per la Chiesa nascente. Dopo il tradimento di Giuda, il collegio apostolico deve essere ricostituito. Pietro, guidando la comunità, propone di scegliere uno tra coloro che hanno seguito Gesù fin dall'inizio della sua vita pubblica fino alla sua ascensione. Vengono presentati due uomini, entrambi degni e entrambi fedeli. Ma prima della scelta gli apostoli pregano: Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale hai scelto. È una preghiera bellissima, perché riconosce che la vera scelta appartiene a Dio, fratelli e sorelle, e la sorte cade su Mattia. Da quel momento egli viene associato agli undici. Mattia non era tra i più visibili, era rimasto con Gesù nel silenzio del discepolato, nell'umiltà di chi segue senza cercare onori. È proprio questa sua fedeltà nascosta lo rende pronto quando arriva il momento della chiamata. È una grande consolazione, fratelli e sorelle, anche per noi, perché ci ricorda che Dio non guarda come guarda il mondo. Il mondo spesso cerca l'apparenza, il prestigio, la forza. Dio invece guarda la fedeltà, l'umiltà, la disponibilità del cuore. Ciascuno ha una vocazione particolare, una strada a cui realizzare la propria santità. Dobbiamo farci santi, fratelli e sorelle. E poi questo Vangelo di Giovanni abbiamo ascoltato. Noi siamo amici di Gesù. Nel Vangelo secondo Giovanni abbiamo ascoltato parole tra le più profonde e consolanti di Gesù. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Ecco il centro della vita cristiana, rimanere nell'amore di Cristo Gesù. Tutto parte da qui. Non si tratta semplicemente di credere in modo astratto, ma di vivere una relazione concreta, continua, profonda con Gesù. Rimanere nel suo amore significa lasciarsi amare da Lui, accogliere la sua grazia, vivere nella sua presenza, custodire la sua parola, osservare i suoi comandamenti. Gesù stesso ci dice: Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Dunque la fedeltà a Cristo si misura nella concretezza della vita, non nelle parole soltanto, ma nelle scelte quotidiane. Quanto più siamo fedeli nelle piccole cose, tanto più rimaniamo nella sua carità. La santità, fratelli e sorelle, si costruisce nel quotidiano, nella misericordia, nella pazienza, nel perdono, nella preghiera, nella bontà e nella perseveranza. Gesù ci consegna il cuore del suo comandamento. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Non dice soltanto Gesù di amarci, ma di amarci come Lui ci ha amati. E come ci ha amati Gesù? Fino al dono totale di sé, fino alla croce. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Queste parole ci mostrano che l'amore cristiano non è un sentimento superficiale. Non è una semplice emozione, ma è dono,
un rafforzare la fede, la speranza e la carità. E allora, fratelli e sorelle, in questo santuario di Pompei, ai piedi della Vergine del Rosario, affidiamo a Maria la nostra vocazione, ognuno di noi lo faccia, la nostra vita, il nostro desiderio di santità. Maria è il modello perfetto di ogni chiamata vissuta pienamente, ha detto il suo sì con umiltà, ha custodito la parola nel cuore, è rimasta fedele fino alla croce. A lei affidiamo tutte le nostre famiglie, i giovani in ricerca, chi è nella prova, chi si sente smarrito, chi cerca il senso della propria vita e essere disponibili alla volontà di Dio, pronti a rispondere con amore e perseveranza. E concludiamo. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Vergine Santa del Rosario di Pompei, prega per noi. Sia lodato Gesù Cristo.

0: In piedi. Fratelli e sorelle, Gesù risorto ci ha donato la pienezza della sua gioia. Con questa certezza rivolgiamo al Padre le nostre suppliche.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la Chiesa diventi la casa della verità aperta a tutti i popoli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i credenti, perché trovino nella fede, nella speranza e nella carità la gioia intramontabile donata da Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per ogni uomo che è tentato di estinguere la sua fame e la sua sete nelle realtà mondane, perché viva di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i fratelli che sono perseguitati nelle varie parti del mondo a causa della loro testimonianza cristiana, perché la Chiesa tutta li sostenga con la preghiera e la solidarietà. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Ognuno di noi porta tante situazioni della nostra vita, li affidiamo alla Vergine Maria. O Dio, nostro Padre, che hai scelto gli Apostoli e i suoi loro successori per testimoniare la risurrezione del tuo Figlio, fa che siamo docili e attenti ascoltatori del loro insegnamento, per poter un giorno ottenere il premio da te promesso. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Salgano a Te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal Tuo amore possiamo accostarci al sacramento della Tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Pastore Eterno, Tu non abbandoni il Tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei Santi Apostoli e lo conduci attraverso i tempi, sotto la guida di coloro che Tu stesso hai eletto vicari del Tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della Tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo, San Mattia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, dice il Signore. Alleluia. Preghiamo. Non privare mai la tua famiglia dei doni divini, o Signore, e per l'intercessione di San Mattia fa che possiamo partecipare alla sorte dei santi della luce. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: È grande festa oggi a Marta, in provincia di Viterbo, per la Madonna del Monte. Questa mattina abbiamo visto Don Roberto Fabiani collegato con noi. Fra poco ci ricollegheremo, ma di feste mariane ne è pieno naturalmente anche il mese di maggio. E vogliamo parlare di questo e dintorni, passando anche per l'Ascensione, con Don Simone Caleffi. Ben trovato nel nostro studio, teologo e docente alla LUMSA.
1: Buongiorno a tutti.
0: Queste sono le immagini che ci arrivano direttamente da Marta e fra poco appunto ci collegheremo con quel luogo, e questa credo che sia proprio la mano di Don Roberto che saluta. Ma nel frattempo parliamo appunto del mese di maggio, è il mese mariano, il mese in cui pullulano anche queste feste, che è un memento continuo al legame con Maria.
1: Sì, è molto interessante questa cosa, perché per noi insomma dell'emisfero settentrionale del mondo maggio rappresenta un po' la rinascita, è la primavera, d'accordo, iniziata a marzo, proseguita con aprile, però maggio è un po' proprio il mese della fioritura, no? Il mese delle rose, ecco perché ecco questa collana di rose, no? Di Ave Maria che noi dedichiamo appunto alla Madonna diventa il rosario, no? Quindi una serie di circostanze che ci fanno in modo particolare apprezzare questo mese, dalle realtà della natura a quelle più spirituali, quindi il tempo di Pasqua, una rinascita spirituale, interiore, ecco qualcosa che ci dice della preziosità del tempo che passa, che scorre anche con le sue alternanze stagionali, perché se dovessimo dire, diciamo così, da un punto di vista più liturgico, qual è il mese mariano, beh, forse la risposta più giusta dovrebbe essere il mese mariano è l'Avvento, no? Nel senso che la liturgia non va a mesi, va appunto certo a tempi, e l'Avvento è proprio questo pensare al Signore che è venuto nella storia, ritornerà nell'ultimo giorno ed è presente oggi, che è dato a noi da Maria. Tanto che Paolo VI diceva: non si può essere cristiani se non si è mariani, perché la vocazione del cristiano è quella di dare al mondo Cristo, esattamente come ha fatto Maria.
0: Vedere a Maria come madre vuol dire riconoscersi come fratelli, e queste feste sono un tempo di fratellanza, nel senso che è proprio il momento in cui la comunità proprio si ritrova all'interno dei paesi, all'interno delle città.
1: Certo, infatti alle volte magari anche la liturgia è vista come una cosa per esperti, e invece la devozione popolare è proprio ciò che sta nel cuore di tutto il popolo cristiano, per quello si chiama così, ed è particolarmente, come dire, aggregante. Ecco perché tutte le persone si radunano, e certamente anche se è importante passare, chiamiamola così, da una religione civile, no? Quindi da un qualcosa che ha un contesto anche più ampio, non prettamente religioso, poi per noi invece ha l'aspetto più interiore, insomma, altrimenti è solo folklore, ma invece noi vogliamo dargli un contenuto importante e profondo.
0: È giusto, ed è per questo che oggi la nostra guida in quel di Marta per la Madonna del Monte è proprio Don Roberto Fabiani. Don Roberto, come sta andando? Ti vedo sempre in ottima compagnia.
2: Sta andando molto bene. Nuovamente buon mattino carissimi amici, siamo lungo lago a Marta, questa ridente cittadina dove oggi 14 maggio viene celebrata, festeggiata, onorata la Madre del Signore, invocata come Madonna Santissima del Monte. Si stanno qui radunando le passate che comporranno il corteo che sale al santuario. Sono voluto fermare con il gruppo dei mietitori inseriti nella categoria dei villani, ma questo gruppo c'ha anche per me una importanza stupenda, perché prima di entrare in seminario io ho fatto parte del gruppo dei mietitori. Adesso vi faccio sentire questo gruppo durante il corteo come osanna e omaggia la Madonna Santissima del Monte.

0: quelli di Marta. E questo ci fa capire anche, grazie ancora da Roberto Fabiani, grazie ai mietitori, fra poco ritorneremo a Marta, e questo ci fa capire anche quello che stavano dicendo con te, Don Simone. I mietitori sono qualcosa che ha a che fare con la terra, con il ritmo delle stagioni, e che però in queste occasioni comincia ad andare di pari passo col nostro essere figli di Maria. Oggi però è anche un'altra giornata importante, perché è l'Ascensione. Che cos'è l'Ascensione?
1: Sì, innanzitutto, anche se in Italia non si celebra in questo giorno, che è il 40° no, dalla Pasqua, ma è stata trasferita come festa la domenica, e oggi è un giorno molto importante, perché ci ricorda come il Signore risorto ancora per 40 giorni sta con i Suoi, quindi è stato materialmente con gli Apostoli, no, eccetera. Ma ad un certo punto dice: non è questa la condizione nuova nella quale io sono entrato con la risurrezione. Bisogna che io vada al Padre, che io ritorni al Padre, però non vi lascio orfani, vi lascio un Consolatore, lo Spirito Paraclito, l'Advocatus, no? Colui che vi starà sempre accanto e che vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Quindi Gesù in qualche modo compie quel viaggio che aveva iniziato con l'incarnazione, moto discendente, quindi ecco, se ci figuriamo i cieli, no, come qualcosa che sta in alto, allora il Figlio di Dio scende sulla terra, lo cantiamo anche lì con la devozione popolare, per esempio con quel canto di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, no, tu scendi dalle stelle, e poi con l'Ascensione ecco che ritorna al Padre, ritorna in cielo, come a dire: io mi sono fatto uno di voi attraverso il mistero dell'incarnazione, affinché voi possiate entrare con me nel seno della Trinità, nel mistero di Dio. Quindi la carne che il Verbo, il Figlio dell'Eterno Padre, ha assunto, adesso viene portata nel cielo, in modo che fra cielo e terra ci sia sempre comunicazione, e non più come in antico, quando ad un certo punto questa comunicazione si è interrotta.
0: Questo numero 40 ha un senso, un significato, immagino.
1: Certo, questo numero di, chiamiamolo pienezza, ricorda diversi eventi. Per esempio, 40 sono gli anni, ecco, in cui il popolo di Israele, liberato dall'Egitto, è stato nel deserto prima di arrivare alla Terra Santa. Ora, è chiaro, no, che dall'Egitto a Israele non ci vogliono 40 anni per entrarvi, ma ecco, tutto questo tempo è servito anche alla pedagogia, insomma, di Dio, per poter far diventare gli israeliti un vero popolo. 40 sono i giorni che Gesù ha passato nel deserto, sospinto dallo Spirito, tentato dal demonio. Insomma, un numero che ritorna proprio per la simbologia che nella Bibbia hanno i numeri. In più gli ebrei non hanno un po' tutta la Cabala, quindi qualcosa che invece noi abbiamo perso, abbiamo tralasciato, per noi non è così importante, eppure

0: qualche cosa lo ricorda ancora.
1: Tra poco continuiamo a parlarne, ma nel frattempo vogliamo ritornare a Marta con questo servizio che ci racconta proprio il corteo. Guardiamo.
2: Evviva Maria! Ci alla Madonna Santissima Sacramento! Evviva la Madonna Santissima del Monte!
3: Questa festa

0: visti nell'antichità etrusco-romana. La festa, come dicevo, è molto antica e lo si può vedere anche dai dettagli che i passanti, ovvero sia le persone che portano in offerta i doni della terra e i pesci del lago, sono acconciati con una tipologia che richiama molto le antiche offerte pagane. Oggi la processione, che è processione, come dicevo, di propiziazione per il raccolto attuale e per ringraziamento del raccolto dell'anno precedente, parte dalle rive del lago e sale al santuario con questi trofei, diciamo, carichi di primizie e carichi però anche dei frutti della raccolta passata. Voi vedete che ci sono delle categorie, queste categorie sono strutturate in quattro tipologie, che sono i casinghi a cavallo che aprono il corteo. Abbiamo poi i bifolchi, li conosciamo tutti, vengono anche dalla fondazione delle città etrusche, perché sono i buoi aggiogati all'aratro a chiodo che venivano utilizzati logicamente per i lavori campestri. Poi sempre in questa categoria abbiamo gli allevatori e i pastori, che fanno parte comunque della categoria dei bifolchi, e poi abbiamo i villani, che forse è la categoria più ricca e più variopinta da questo punto di vista, perché portano frutta e ortaggi e verdure di ogni sorta. Sono divise in cinque sottocategorie: i sementarelli, che mimano l'atto della semina, abbiamo poi i falciatori, i vangatori, abbiamo i mietitori con i covoni del grano e le cosiddette fontane, che sono questi trofei variopinti che sono offerte per la Vergine. Chiudono il corteo i pescatori, che è l'ultima categoria che entra, in quanto fino al 1608 i pescatori non facevano parte del corteo, in quanto era una festa tipicamente agreste, legata ai lavori del campo. I tre giri che i passanti fanno portando le offerte fino all'altare, lasciandole sull'altare, poi entrando nell'area sacra presbiteriale e uscendo dalla porta del convento, questi tre giri che si fanno attualmente nascono nel 1704.
1: E fra poco ci ricollegheremo con Marta e con Don Roberto Fabiani. Nel frattempo, Don Simone, abbiamo detto che l'ascensione si colloca fra la Pasqua e la Pentecoste, però sappiamo che fra Pasqua e Pentecoste ci sono numerose apparizioni che hanno un significato.
2: Assolutamente sì. Il Vangelo ci racconta di questi due segni, potremmo dire, non prove, no? Non si tratta di qualcosa di scientifico, ma ecco, la risurrezione di Gesù è suffragata dal sepolcro vuoto, quindi la tomba trovata vuota, e appunto dalle apparizioni che il risorto fa a diverse persone. Ci sono le donne, c'è Maria di Magdala, ci sono i discepoli, ci sono gli apostoli, c'è Pietro, insomma tante situazioni nelle quali Gesù si fa vedere, si fa riconoscere, si manifesta, anche con delle richieste specifiche, no? Per esempio, ecco, Giovanni 21 ci racconta proprio di questa apparizione di Gesù a Pietro sul lago di Tiberiade, e quando gli fa le famose tre domande, no? O se vogliamo la stessa ripetuta, scendendo un po' di livello per appunto ancora una volta mettersi al pari di Pietro, Gesù gli chiede: Simone di Giovanni, mi ami più di costoro? Simone di Giovanni, mi ami? Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Un po' come a ricevere un triplice sì dopo il triplice rinnegamento appunto di Pietro nella notte della passione. E quindi, ecco, è come se Gesù andasse incontro anche con le sue apparizioni appunto post-pasquali agli ultimi, no? Allora, uno che l'aveva rinnegato, eppure il Signore Gesù lo fa capo della Chiesa. Oppure Maria di Magdala, no? Quindi una donna, la sua testimonianza non sarebbe stata valida, eppure diventa l'apostola degli apostoli. Insomma, tutta una serie di circostanze che ci fanno capire l'importanza della manifestazione, no, di Gesù che appare ai suoi. Fra l'altro, Gesù non appare, non so, per esempio a Ponzio Pilato, a Erode, come a dire: ecco, vedete, sono qua, adesso come la mettiamo, no? Gesù non fa il gradasso, ma si presenta ai suoi. È solo chi l'ha già conosciuto nella fede che può ancora una volta riconoscerlo da risorto.
1: Nel frattempo vediamo che ci arrivano immagini sempre dalla provincia di Viterbo. Ci ricolleghiamo anche con quello subito dopo la pubblicità. A fra poco.

0: Dal 14 al 18 maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino, vivi un'esperienza di cultura, dialogo e futuro. TV 2000, In Blu 2000, Play 2000, Avvenire, Agenzia SIR, Media Graph, insieme a Welci, ti aspettano con incontri, storie e protagonisti del nostro tempo. Vieni a trovarci. La cultura è incontro e l'incontro inizia da te.
1: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Mordi It Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
3: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
4: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 12 86 30 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese. Per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
3: Prima che sia troppo tardi.
5: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
6: Dal 7 al 17 maggio latte UHT parzialmente scremato 6 litri a 3,89 euro.
7: Che favola!
5: Basta un penny.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Il buongiorno in Italia è sempre unico, perché qui la meraviglia sorge in ogni angolo. Scoprila con i vasetti della nuova collezione Nutella.
10: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444. O vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
12: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.

buon mattino, siamo collegati con Marta. Quella che vedete è l'immagine della Madonna del Monte di Marta in provincia di Viterbo. Fra poco torneremo là dove da quest'oggi

0: a farci da guida proprio all'interno della festa è Don Roberto Fabiani. Stiamo parlando con Don Simone Caleffi di Feste Mariane, di Ascensione anche. E a questo proposito, che cosa ci volevi dire sulla Madonna del Monte?
1: Ma che sicuramente questo toponimo, questo appellativo, no? Il monte, ci ricorda il luogo delle manifestazioni di Dio. Insomma, alla fine a Mosè Dio si rivela sul monte Sinai, Gerusalemme è costruita sulla collina, il monte di Sion, Gesù si trasfigura sul monte Tabor. Insomma, il monte, citato tanto spesso nella Bibbia, è il luogo dell'incontro fra l'uomo e Dio, perché sta un po' a metà fra cielo e terra. Quindi l'ascensione, l'ascendere, cioè il salire sulla montagna, dice della ricerca dell'uomo e anche della rivelazione di Dio.
0: Andiamo allora a Marta, saliamo verso il monte dove a guidarci, eccolo qua, con il microfono in mano, con la bacchetta per dirigere tutti quanti, perché oggi sei proprio la guida, Don Roberto.
2: Grazie, eccoci nuovamente collegati. Noi stiamo facendo questo pellegrinaggio fra le bellissime passate e siamo fermi adesso davanti a una passata di giovani, e come vedete ognuna di esse mostra l'icona della Madonna Santissima del Monte, e sentite come inneggiano la Madonna. Dimmi una volta, evviva!
3: Evviva Maria! Sia la Madonna Santissima del Monte! Evviva la Madonna Santissima del Monte! Evviva Gesù e Maria!
2: Grazie, grazie giovani passanti. Ecco, come vedete si stanno radunando le passate qui lungo lago. Ecco, stiamo passando vicini a una passata di ragazzi, veramente per adolescenti, è molto bella. Ragazzi, dimmi una volta, evviva!
4: Evviva Maria! Sia la Santissima Sacramento! Evviva la Santissima del Monte!
2: C'è Massimo che sta facendo
4: evviva
2: merenda.
4: Maria!
2: Questi vi garantisco che si sono molto impegnati a farla, sono testimone io, perché andavo a trovargli la sera. Grazie ragazzi, grazie.
0: Ma lo capiamo. Bene. Quanto lavoro c'è dietro.
2: Vedete,
0: Don Roberto, che cosa accadrà durante la giornata? Raccontaci.
2: Tanto. C'è tantissimo lavoro, perché ognuna di queste passate si organizza, fa, se posso dire, una progettazione, un'idea che è nuova, risulta nuova da quella della festa scorsa. E ciò che voi potete notare, passano gli uomini, i ragazzi, dal bambino ultimo nato all'uomo più grande, e si formano in gruppi che però, ripeto, fanno parte delle quattro categorie: i casenghi a cavallo, i bifolchi che lavorano con gli armenti, i villani e i pescatori. Stiamo ancora vedendo queste bellissime passate dai villani. Dimmi una volta, evviva!
4: Evviva Maria! Sia la Santissima Sacramento! Evviva Maria!
0: Grazie Roberto, grazie. Ci ricolleghiamo con te fra poco, ma ogni tanto continuiamo a sbirciare le immagini che ci mandi insieme a Carlo Petruzzello da quel di Marta. Nel frattempo ritorniamo qui in studio, perché è vero, ce l'hai detto prima, l'anno liturgico non segue dei mesi, però noi pensiamo al mese di maggio come un mese di feste. Se pensiamo all'anno solare, anche quello comincia sotto il segno di Maria con il primo di gennaio.
1: Esattamente, la divina maternità di Maria, sancita un po' dal concilio di Efeso, no? E allora l'anno inizia proprio dal suo principio, il principio è sempre la madre, no? Tutti siamo nati da una mamma, tutti nasciamo in quel liquido amniotico che è l'acqua battesimale, da quella madre che è la Chiesa. E il primo membro, il membro più importante della Chiesa è Maria. Magari qualcuno ogni tanto si sbaglia, no? Se facessi qualche domanda e chiedessi questa cosa, magari mi risponderebbero il Papa. No, il membro più importante della Chiesa non è il Papa, no? Ma è Maria. Gesù è il capo, e poi c'è tutto il corpo, no? Il capo del corpo è la Chiesa, e il primo membro di questo corpo è appunto la Vergine Santissima. E poi durante tutto l'anno abbiamo le feste che ricordano alcuni passaggi della storia della salvezza, non so, il 25 marzo l'Annunciazione, il 31 maggio la Visitazione, il 15 agosto l'Assunzione, l'8 settembre appunto la Natività di Maria, l'8 dicembre l'Immacolata Concezione, e poi tante altre feste mariane che riguardano per esempio la storia, mi viene da dire, la geografia, per esempio un luogo, un

0: tempo, un'apparizione, un fatto. Oh, il 12 dicembre la Madonna di Guadalupe, patrona del continente americano, no? Alla quale va tanto affezionato Papa Francesco e anche Papa Leone, uno del Sud America, uno del Nord America, ma appunto la Vergine di Guadalupe rappresenta l'America intera. E poi, ecco, Fatima, no? Per esempio ieri era il 13 maggio, oppure Lourdes. Ecco, tutte queste apparizioni, tutte queste feste legate appunto a delle apparizioni della Madonna.
1: Il legame delle persone con la Madonna si esemplifica proprio all'interno di queste feste, e questo che vi raccontiamo adesso attraverso questo servizio è il legame dei fedeli, ritornando a Marta, proprio con Maria. Guardiamo.
2: Buongiorno a tutti, Francesco Tarquini, presidente del Comitato Festeggiamenti Madonna Santissima del Monte, categoria Casenghi. Faccio parte del comitato da ormai 13 anni per tutta quella che riguarda l'organizzazione della festa. La festa Madonna del Monte per Marta è la festa per eccellenza. Viene vissuta per 365 giorni all'anno, viene preparata, viene coltivata da grandi e piccoli. Ogni 14 del mese ci vediamo qui al santuario, perché comunque rinnoviamo quel giorno come giorno di devozione verso la Madonna. Per noi la festa è qualcosa che nasce dal cuore, qualcosa che il martano ci nasce e ci termina fino ai suoi giorni, fino agli ultimi giorni della sua vita.
3: Io sono Aldo Ronca e svolgo la funzione di cassiere all'interno del direttivo del Comitato Festeggiamenti Madonna del Monte. Appartengo alla categoria dei villani nel gruppo dei falciatori, e come potete vedere spiegare la devozione per la Madonna del Monte per un martano originario di Marta, nato a Marta, è una cosa che viene da naturale, dal profondo del cuore, viene percepita sin da bambini, anche perché viene trasmessa da padre in figlio. Ci auguriamo, come comitato, che questa cosa possa andare avanti, questa devozione possa essere tramandata nel modo sempre più rispettoso e più devoto alla Madonna Santissima del Monte.
4: Sono Veroni Biagio, sono il segretario del Comitato Festeggiamenti Madonna Santissima del Monte e partecipo nel corteo storico con la categoria dei pescatori. Il sentimento che ci lega alla Madonna Santissima del Monte è profondo. Noi come passanti abbiamo un punto di riferimento durante tutto l'anno. Specialmente però nei momenti bui ci rivolgiamo a lei e più delle volte ci ascolta. È la nostra madre e ogni anno veniamo sul monte per onorarla e per ringraziarla di tutto quello che ci ha dato e di quello che ci darà in un futuro. Evviva la Madonna Santissima del Monte!
1: Poco fa Don Simone, nel parlarci della distinzione tra feste mariane liturgiche e feste mariane legate a eventi, parlavi del carattere storico e geografico di alcune feste, pensando a Lourdes, a Guadalupe. E queste feste ci fanno anche capire una cosa, ossia il fatto che Maria si cala proprio nella dimensione storica e geografica, si cala nei luoghi e si cala nel tempo, parlando in dialetto laddove è possibile e partecipando proprio della vita terrena delle persone.
0: Assolutamente. Chiaramente questo è anche proprio di Dio, che attraverso l'incarnazione del suo figlio, abbiamo detto prima, diventa uno di noi. Ma Gesù rimane sempre totalmente uomo, ma anche totalmente Dio. E alle volte per qualcuno è difficile rivolgersi direttamente a lui. E allora si passa dalla madre. Ecco, Maria è esattamente come noi, nel senso che è totalmente donna, no? Ha totalmente la natura umana senza avere quella divina. Ecco, forse quello che ci differenzia è il fatto che Maria, come Gesù, bypassando quella che è la realtà del peccato, subito anche con la sua assunzione è morta e risorta come Gesù. Dunque le uniche tombe vuote al mondo sono quelle di Gesù e di Maria, mentre noi, ecco, che siamo passati attraverso la realtà del peccato, ecco, saremo portati alla risurrezione nell'ultimo giorno, no? Nel frattempo conosciamo anche il tempo intermedio della nostra vita terrena e della morte che ne consegue. Ecco, noi siamo salvati dal peccato originale attraverso il battesimo, Maria è salvata, no? Prima che in qualche modo il peccato potesse raggiungerla, ecco perché gli orientali la chiamano la tutta santa e noi la immacolata, no? Quindi teologia positiva, teologia negativa, noi diciamo senza peccato, senza macchia di peccato. Ecco perché possiamo sempre rivolgerci a lei con tanta fiducia, e lei è proprio questa autostrada che ci fa arrivare fino a Gesù, e Gesù è la via al Padre.
1: Ed è proprio quello che accade fra i Martani. Ritorniamo allora da Don Roberto. Don Roberto.
5: Sì. Ecco, sto facendo sosta davanti al gruppo dei Vangatori. Anche loro fanno parte della categoria dei villani e diranno adesso una volta evviva.
6: Evviva Maria! Sia lodato il Santissimo Regno! Evviva la Santissima Vergine! Evviva Gesù Maria!
5: Invece questa fontana è del Signore dei Villani, che mostra la ciammella tipica della festa della Madonna Santissima del Monte. Ecco. Una volta evviva, la diciamo.
6: Evviva Maria! Sia lodato il Santissimo Sacramento! Evviva la Madonna Santissima del Monte! Evviva Gesù e Maria!
7: Siamo ancora?
1: Don Roberto, ora, allora a me non resta che anche perché immagino che tu avrai celebrazioni, sì, da fare, avrai anche qualche cosa da fare per, sì, la tua popolazione. Sì, sì. A me non resta che ringraziarti anche con un grandissimo applauso del nostro pubblico, che quando vieni qua è affezionatissimo a te, lo sai, ma ancora di più quest'oggi che ti vede in veste di nostro inviato, cosa per la quale ti ringraziamo, augurandoti una ottima festa, una buonissima festa a te e a tutti quanti. Grazie, Don Roberto.
5: Auguro a te, a Don Simone, a tutto il pubblico, la Madonna Santissima del Monte vi protegga, anzi vi protegge. Grazie a tutti.
0: Grazie a te, Don Roberto.
1: Grazie. Buona festa. Questo è quello che accade a Marta, perché Maria ha un posto per tutti e anche un posto particolarmente importante all'interno della Trinità. Allora vogliamo chiudere questa giornata proprio con questo tuo pensiero.
0: Sì, sembra un po' uno scioglilingua, qualcosa che è più difficile in qualche modo da dire che da pensare, però vogliamo, ecco, pensare veramente a Maria nel suo rapporto con le singole persone della Trinità. Ricordiamo che Maria è figlia del Padre, esattamente come ognuno di noi, no? È figlio di Dio. Maria è madre del Figlio, no? È un po' questo simbolo, tanto che anche Dante, no, nella commedia dirà figlia del tuo Figlio, e Maria è sposa dello Spirito. Ecco, stiamo attendendo la Pentecoste, l'ultima domenica del tempo di Pasqua, appunto dopo l'ascensione sarà la Pentecoste, e Maria è con gli apostoli in preghiera in attesa dello Spirito Santo, come noi. Quindi ci uniamo a lei, agli apostoli, ai cristiani di tutto il mondo per accogliere ancora una volta il dono dello Spirito.
1: Grazie allora a Don Simone Caleffi per essere stato con noi e per averci accompagnato.
0: Grazie a voi.
1: Noi ci vediamo domani, ore 7:30, e vi portiamo, se oggi vi abbiamo portato a Marta, domani vi portiamo sempre in provincia di Viterbo, ad Acqua Pendente, per la festa della Madonna dei Fiori. Rimanete con TV 2000 perché? Perché più tardi ci sarà lo speciale con Gennaro Ferrara di Chiesa Viva per seguire l'incontro di Papa Leone, che avverrà all'Università di Roma La Sapienza, per cui rimanete su TV 2000, anche perché adesso è il momento del mio medico.
8: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
9: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto, che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
8: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
9: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
8: Star Comodi. il benessere italiano a casa tua.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV all'Università Sapienza di Roma. In diretta oggi dalle 10:15 con lo speciale Chiesa Viva.
1: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: In prima visione,
4: tutti i giorni erano esattamente identici, tranne le domeniche.
5: Che cosa diciamo ai bambini?
6: A che proposito?
5: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare. Ascoltami, fiorellino. Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
0: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
7: Dove è andata la mamma?
6: Non lo so, bambolina.
7: Mamma!
0: La bambina che raccontava i film.
5: Che film vuole che le racconti?
0: Domani in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi iniziamo parlando di un disturbo tanto diffuso quanto odiato. Parliamo di reflusso gastroesofageo, non è solamente un disturbo, un bruciore. Ebbene, probabilmente molto spesso legato allo stile di vita. Ebbene, oggi cercheremo di capire come l'alimentazione, anche cambiando lo stile di vita, possiamo magari placare questo disturbo, grazie soprattutto ai consigli che ci darà il dottor Emanuele Rinnella. Benvenuto. Grazie. Io ricordo, medico nutrizionista della unità operativa complessa di nutrizione clinica al Policlinico Universitario e Gemelli di Roma. Allora, bentornato innanzitutto.
1: Grazie, bentrovata.
0: Cerchiamo di capire un po' il problema, perché io ho detto che l'alimentazione addirittura può diventare un alleato.
1: Certo.
0: No? In questo caso, però esattamente che cos'è? Perché molti di noi, soprattutto in questo periodo, accusano questo bruciore. Che
1: esatto.
0: Parte, no, al centro del nostro sterno.
1: Si tratta di una condizione molto frequente, soprattutto si riaccende nei cambi di stagione, primavera e autunno, e attenzione, non deriva dall'acidità gastrica. Il problema non è l'acidità gastrica, che è fisiologica, serve per digerire i cibi e per prevenire la disbiosi intestinale. Il problema è quando questo acido risale attraverso lo sfintere esofageo superiore, quindi potremmo dire il cardias, e di conseguenza va in un posto dove non dovrebbe esserci, cioè l'esofago. Questo deriva o da una lassità dei legamenti del cardias o da ernia iatale, ad esempio, oppure da un'aumentata pressione intragastrica, come si verifica nelle occasioni di obesità o di sovrappeso.
0: È per quello, per cui magari le persone che sono in sovrappeso o obesità sono più propense,
1: esatto,
0: a soffrire di reflusso. Parliamo di sintomi, perché i sintomi sono un po' strani. Parliamo dei sintomi e quelli più comuni, perché noi abbiamo parlato in maniera molto generica di bruciore.
1: Esatto.
0: In realtà non è solo bruciore.
1: Non è solo bruciore, no? Intanto è un dolore urente, è un bruciore che qui a livello dello sterno, si dice retrosternale, a volte può esitare in un dolore toracico vero e proprio, tant'è che alcuni lo confondono con una sindrome ischemica, con un infarto del miocardio.
0: Vero.
1: A volte può essere abbassamento di voce, raucedine, tosse secca. È un grande simulatore. Quindi bisogna stare molto attenti, perché da una parte potremmo sottovalutare dei sintomi che riguardano l'apparato cardiaco o polmonare, dall'altra invece potremmo non curare bene il reflusso. Quindi la diagnosi deve essere sempre medica, circostanziata e personalizzata.
0: Ci sono altri sintomi, abbiamo letto nel cartello, che sono riconducibili,
1: sì,
0: no? Abbiamo detto, per cui anche questa, la tosse,
1: sì,
0: la tosse un po' secca,
1: sì,
0: stizzosa.
1: Sì, sì. A volte si confonde con la tosse vera e propria, quindi si fanno molte visite pneumologiche, in realtà non si conosce la causa, però non si capisce la causa. Un medico però che sa fare bene un esame obiettivo e sa fare delle indagini giuste, sa riconoscere quando si tratta di reflusso, quando si tratta di patologia polmonare.
0: Allora, insomma, è un po' bugiardino, insomma, da quanto abbiamo capito,
1: è un simulatore,
0: si nasconde molto bene. Allora, a maggior ragione è

0: difficile forse probabilmente fare una diagnosi. Come si fa la diagnosi di reflusso gastroesofageo?
1: Intanto c'è la clinica, l'esame obiettivo, la storia anamnestica. Certo. Certamente chi soffre di sovrappeso, obesità è più incline ad avere reflusso rispetto a chi è normopeso. E poi ci sono gli esami strumentali, quindi sicuramente la gastroscopia. Ma anche esami più approfonditi come la manometria esofagea, la pH-metria. Il medico può anche richiedere un urea breath test per la valutazione della presenza o meno dell'Helicobacter pylori, che è un batterio che si trova nello stomaco, può dare gastrite e quindi può simulare anche una sorta di reflusso nei soggetti predisposti. Quindi diagnosi clinica, ma poi anche la diagnosi strumentale è efficace nel dare la diagnosi.
0: Ci sono delle abitudini sbagliate, oppure delle situazioni difficili che addirittura possono causare il reflusso, dottor
1: Il fumo, Rinella. Prima di tutto. Il fumo rilassa lo sfintere esofageo superiore, quindi di fatto permette una maggiore risalita dell'acidità dello stomaco nell'esofago. Poi l'alcol, per lo stesso motivo, sono situazioni che possono rilassare lo sfintere esofageo superiore. E poi lo sappiamo, i cibi acidi, qua troviamo le arance, ma anche il caffè, le bibite gasate, le sostanze stimolanti, appunto come il caffè. Poi anche le chewing gum, masticare continuamente chewing gum o caramelle favorisce la secrezione acida gastrica. E poi i pasti abbondanti, ricchi di grassi o anche ricchi di volume, che aumentano la pressione intragastrica e nei soggetti predisposti favoriscono la risalita proprio del reflusso. L'abbiamo detto prima, il sovrappeso e l'obesità per lo stesso motivo, perché il grasso viscerale riduce lo svuotamento gastrico e permette una maggiore risalita attraverso la valvola.
0: Allora, abbiamo capito, la quantità di cibo è importante, non bisogna mangiare troppo e questo è un dato di fatto, dovremmo, come dire, diminuire l'introito calorico, ma non solo, anche il modo in cui si mangia, perché lei ha parlato, insomma, anche le chewing gum potrebbero dare questo effetto, per cui anche il modo in cui si mastica il cibo è fondamentale.
1: Molte volte, chi è che non lo fa, molte volte andiamo di fretta, ingoiamo velocemente, mastichiamo poco, non ci prendiamo il nostro tempo mentre mangiamo e non facciamo altro che ingurgitare aria. Questo aumenta la pressione all'interno dello stomaco, che in qualche modo deve essere sfogata, e quindi trova una valvola, che è quella dello sfintere esofageo superiore, che in qualche modo è incontinente, peggiora il reflusso. Quindi mangiare chiaramente in maniera contenuta, masticare a lungo, prendersi il proprio tempo mentre si mangia.
0: Allora, bisogna anche fare attenzione alla distribuzione dei pasti. Certo. E anche l'orario è importante, cioè l'orario in cui si fa, magari io immagino la cena, no? Magari si deve cenare abbastanza presto.
1: Esatto, vale sempre la regola di fare dei pasti piccoli e frequenti, di mangiare poco soprattutto la sera, perché lo stomaco va tenuto il più possibile sgonfio la sera, quindi mangiare presto la sera, evitare di cenare troppo tardi e comunque lasciar passare almeno 2-3 ore dalla cena fino a quando si va a letto. Può essere inoltre utile mettere dei cuscini dietro la schiena per chi soffre di reflusso e prendere dei gel antireflusso dopo aver lavato i denti.
0: Ma per cui bisognerebbe mangiare poco e spesso, oppure no, questa regola è sbagliata? Cioè è meglio tenere, come dire, a riposo il nostro stomaco?
1: Sicuramente bisogna tenere lo stomaco in una condizione di pressione accettabile, quindi evitare i pasti lauti, troppi carichi di liquidi che gonfiano chiaramente lo stomaco e la pancia. E in alcuni casi può essere consigliato anche allungare la finestra di digiuno, il famoso digiuno intermittente, ma bisogna evitare poi di compensare con lauti pasti nelle finestre in cui si mangia, altrimenti la pressione intragastrica aumenta e il reflusso peggiora.
0: Rispondiamo a Lorenzo, le scrive da Parma, le chiede: bere durante, a proposito di bere, di idratazione, bere durante i pasti aiuta o peggiora la situazione con il reflusso? Allora, bisogna bere o non bisogna bere durante i pasti?
1: Questa è una domanda molto interessante, perché alcuni dicono di sì, altri dicono di no. In realtà bisogna stabilire cosa e quanto mangiamo. Pasti abbondanti, lauti, ricchi di liquidi e anche con la presenza di bevande alcoliche, è meglio evitare di accompagnarli con l'acqua, perché questo aumenta la pressione intragastrica. Viceversa, se io assumo dei cibi secchi e assumo poco cibo, la presenza dell'acqua può migliorare lo svuotamento gastrico diluendo il bolo. Quindi dipende da cosa si mangia. Pasti abbondanti, meglio evitare. Pasti piccoli e secchi è preferibile assumere
0: acqua. Ci sono delle piccole strategie che possiamo adottare a tavola proprio per ridurre i sintomi fastidiosi del reflusso?
1: Certo. Qui per esempio vediamo lo zenzero, no? Lo zenzero è una pianta che fin dall'antichità si conosce per le proprietà digestive e procinetiche, aiuta a svuotare lo stomaco e quindi può essere utilizzato per chi soffre di reflusso, così come dovremmo evitare per esempio gli agrumi, i cibi acidi, il caffè, le bevande gassate. In alcuni pazienti anche lo yogurt e i cibi integrali possono dar fastidio, lo yogurt è acido, quindi in chi ha una mucosa esofagea irritata può dare fastidio. Questo però deve essere guidato da un clinico,
0: certo,
1: da una persona
0: che conosce
1: esperta,
0: la storia familiare,
1: che conosce
0: paziente,
1: la storia familiare,
0: certo,
1: la storia clinica, e adatta la nutrizione a seconda del paziente, perché anche alimenti sani come i cibi integrali e lo yogurt potrebbero migliorare soprattutto.
0: Mi sono sempre chiesto il peperoncino, perché lei ha detto lo zenzero che fa bene.
1: Il peperoncino è meglio evitare.
0: Lo zenzero sì, il peperoncino no.
1: Dipende anche dal quadro clinico che abbiamo. Lo zenzero ha un'azione un pochino stimolante sulla mucosa. Però uno stimolo che favorisce proprio la cinetica dello stomaco. Il peperoncino è molto irritativo, quindi se proprio diciamo si
0: potesse fare a meno, cioè meglio. Parliamo di digiuno, sì. Intermittente, va tanto di moda, se ne parla anche troppo spesso, anche spesso a sproposito, volevo dire. Allora, il digiuno in questo caso potrebbe far bene al nostro reflusso oppure no?
1: Sì, allora, il digiuno sicuramente tiene lo stomaco vuoto e quindi favorisce in qualche modo una normale cinesi dello stomaco, evitando l'aumento della pressione. Però attenzione, perché a volte chi fa un digiuno intermittente poi tende a compensare in una finestra più breve l'assunzione dei pasti che gli servono per mantenersi in energia durante la giornata. Quindi evitiamo di compensare con l'autipasti dopo, per lo stesso motivo.
0: Allora, e soprattutto i prodotti industriali, no, dottor Rininella, sono pieni di additivi, conservanti, ecco, tutto ciò può far peggiorare, può irritare ancora di più la nostra mucosa gastrointestinale.
1: Ricordiamolo sempre, i prodotti iperprocessati vanno evitati per tanti motivi. Uno di questi motivi è anche il reflusso. Sono alimenti ricchi di sostanze iperattive che chiaramente possono aumentare l'acidità gastrica, perché serve per digerire alimenti anche molto difficili da digerire, i grassi idrogenati per esempio, no? Ma poi contengono additivi che fanno male al nostro microbiota intestinale, creano disbiosi, la disbiosi produce fermentazione, la fermentazione crea un aumento del volume addominale e riduce lo svuotamento gastrico. Quindi per tanti motivi, anche il reflusso, è bene evitare i cibi ultraprocessati.
0: Per cui i disturbi intestinali influiscono con il reflusso, insomma chi soffre di qualche disturbo intestinale ha molte più probabilità di soffrire di reflusso.
1: Assolutamente, dottore. Sì, la disbiosi è molto spesso associata al reflusso gastroesofageo, quindi non possiamo curare efficacemente il reflusso se non curiamo anche l'intestino.
0: Parliamo di terapie, ci sono delle terapie farmacologiche, noi insomma siamo stati anche bastonati un po' dall'AIFA, ne usiamo un po' troppi, e quando devono essere assunti questi farmaci per proteggere il nostro esofago e stomaco?
1: Oggi abbiamo diverse terapie a disposizione, intanto i gel antireflusso, poi i farmaci e gli integratori procinetici, lo zenzero appunto è tra gli integratori procinetici, se no passiamo ai farmaci. In rari casi e in pochi casi gli inibitori di pompa protonica possono dare una mano, ma per brevi periodi, non in maniera prolungata, perché ricordiamo, come abbiamo detto all'inizio, non è una questione di iperacidità gastrica quanto una questione di passaggio dell'acidità nell'esofago. Quindi possiamo ridurla per brevi periodi, ma alla lunga questi sistemi non funzionano e possono provocare disbiosi e altre patologie molto serie.
0: Dunque dobbiamo correggere principalmente il nostro stile di vita.
1: Esatto.
0: Questo insomma, perché soffre di reflusso.
1: Migliorare lo svuotamento gastrico. Purtroppo a volte non riusciamo a rinforzare l'ipotonia del cardias, quindi dobbiamo agire sullo svuotamento gastrico, quindi attività fisica, dieta sana, stile di vita e quando serve anche i farmaci.
0: E anche dormire in maniera diversa, no?
1: E dormire in maniera inclinata, un po' 30-40 gradi con dei cuscini può aiutare in determinati casi, come nei cambi di stagione.
0: Grazie di cuore al dottor Rininella.
1: Grazie.
0: Saluto e ringrazio la dottoressa Sara Tambone, ben tornata.
2: Buongiorno,
0: cara dottoressa.
2: Buongiorno.
0: Dermatologa della LIRT. Io oggi vogliamo trattare un argomento molto importante, perché parliamo ovviamente della salute della nostra pelle, in particolare di alcune macchie solari molto diffuse, cheratosi attiniche, e che devono essere trattate. Allora oggi magari date un'occhiata alla vostra pelle, poi la dottoressa vi dirà esattamente come deve essere guardata attentamente, perché magari molti di voi hanno queste piccole macchie che devono essere assolutamente trattate. Che cosa sono esattamente,
2: esatto,
0: dottoressa?
2: Sì, le cheratosiattiniche sono definite come precancerosi cutanei, quindi dei pre-tumoretti della pelle. In realtà possiamo considerarle già dei piccoli epiteliomi squamocellulari in situ, quindi diciamo sono delle lesioni che vanno trattate perché hanno un'importanza a livello medico. Mm-hmm. Si possono trovare sulle zone fotoesposte dal nome, keratosi a

0: tiniche, no? Dal sole, quindi i raggi solari le possono causare, e sono delle macchioline rosse che si trovano sempre sulle zone fotoesposte, quindi cuoio capelluto, il viso, il décolleté, il dorso delle mani, e col passare del tempo possono cominciare a desquamare, diventare un pochino più spesse, formare un'iperkeratosi fino a formare anche delle croste.
1: E danno dei sintomi, prurito? Possono dar prurito?
0: Ma no, generalmente no, possono anche ovviamente essere correlate a sintomi, ma generalmente sì, soprattutto nelle fasi iniziali, quando sono piatte, anche impalpabili, non danno una sintomatologia.
1: E allora i fattori di rischio, il sole, abbiamo detto sicuramente prendere il sole in maniera errata può essere una delle cause. Ci sono altre cause?
0: Il sole è fondamentale. Parliamo di un sole, di un'esposizione solare cronica. Quindi il fattore di rischio principale è l'esposizione solare cronica per motivi solitamente lavorativi negli anni, quindi chi lavora all'aperto,
1: no?
0: O anche per hobby, quindi chi fa molta attività all'aperto. E ovviamente la correlazione con l'esposizione solare è fondamentale. Ma è un gruppo di pazienti maggiormente interessati dalle cheratosi attiniche che sono quelli dal fototipo chiaro, quindi i biondi con gli occhi azzurri, i rossi, che hanno anche un'esposizione solare cronica negli anni, hanno una frequenza maggiore di sviluppo di cheratosi attiniche.
1: Noi vogliamo capire di più, proprio perché avevo detto, insomma, controllate la pelle, magari state guardando la TV, magari guardate anche le vostre mani, insomma, prendete uno specchio, guardate anche il viso, come si riconoscono?
0: Sono queste macchioline rosse che sono leggermente desquamate, in alcuni casi possono essere anche pigmentate,
1: ecco,
0: quindi
1: stiamo
0: un pochino
1: vedendo
0: più
1: adesso,
0: marroncine,
1: no?
0: Sì. Mano a mano nel tempo possono acquisire questa desquamazione e non vanno via con le creme idratanti, con le terapie per le dermatiti classiche. La prima cosa con la quale bisogna metterle in diagnosi differenziale sono ovviamente le dermatiti, quindi queste hanno un andamento cronico, peggiorano nel tempo, mentre le dermatiti possono passare,
1: vanno
0: e vengono, cambiano a livello stagionale o con le terapie locali. Quindi questa è una prima diagnosi differenziale che il paziente può fare
1: da solo.
0: Sì, certo. Però ovviamente la diagnosi è clinica,
1: è sempre del medico, sempre del dermatologo.
0: Sì.
1: Allora, come vanno? Cioè, vanno sempre trattate queste lesioni, che possono delle lesioni di fatto, no?
0: Esatto, sì, le cheratosi attiniche vanno sempre trattate proprio per il loro rischio di progressione verso il carcinoma squamocellulare, quindi non sono lesioni estetiche quelle che noi vediamo sul cuoio capelluto, ad esempio,
1: certo,
0: di chi
1: come abbiamo visto prima, no? Nelle foto.
0: Come vediamo anche nelle foto, sono lesioni che hanno un potenziale cancerogeno, quindi possono trasformarsi in carcinoma squamocellulare che poi va trattato chirurgicamente o con altri tipi di terapia. Quindi vanno sempre trattate, e anzi la cosa migliore è trattarle inizialmente quando ancora sono di grado 1, quindi sono ancora molto sottili, perché la terapia è anche più efficace.
1: Più efficace. Parliamo di diagnosi, sicuramente, insomma, l'occhio del dermatologo le sa già riconoscere. C'è qualche esame in più che possiamo fare?
0: Ovviamente la diagnosi è clinica e dermatoscopica. Noi facciamo la diagnosi sempre dermatoscopica quando il paziente viene in clinica, proprio per avere una certezza diagnostica. Quindi il primo step è quello di fare la visita dermatologica con l'epiluminescenza, con la dermatoscopia. Una volta che sono state individuate le cheratosi attiniche, il paziente viene trattato in base al numero di cheratosi attiniche che ha, in base alla localizzazione di queste cheratosi attiniche, in base anche alla sua compliance, e noi abbiamo diverse terapie disponibili per queste cheratosi attiniche, e ad oggi, avendone tante, abbiamo la possibilità di fare di cucire su misura per ogni paziente,
1: anche in questo caso
0: la terapia
1: è
0: molto personalizzata.
1: Allora, quali sono queste opzioni di trattamento, e poi ce n'è una in particolare che mi incuriosisce, quali sono?
0: Abbiamo diverse opzioni terapeutiche per la singola cheratosi attinica. Solitamente si fa ancora la crioterapia, che è l'azoto liquido, lo classico, si può fare il laser CO2, ci sono tante creme che possono essere utilizzate per le cheratosi attiniche, che sono immunomodulanti o chemioterapici topici, e poi c'è anche la terapia fotodinamica, che utilizza sempre una crema, ma con il supporto di una luce che attiva questa crema.
1: Che attiva, è proprio questa mi interessa, la terapia fotodinamica. Che cos'è? La terapia... Si usano dei farmaci?
0: Sì, sì, sì, si usano delle creme, quindi si usa un fotosensibilizzante topico che viene applicato sulla zona da trattare, quindi generalmente sul cuoio capelluto, sulle zone
1: sul décolleté,
0: anche sul décolleté, sul dorso delle mani, si può fare ovunque dove ci sono le cheratosi attiniche.

0: Questa crema va lasciata in posa per circa 3 ore con una medicazione occlusiva. Dopodiché il paziente viene illuminato con una luce rossa visibile.
1: Dopo le 3 ore?
0: La crema.
1: Cioè,
0: esatto.
1: Le 3 ore si la mette a casa la crema?
0: No, no, no. Solitamente il paziente viene in struttura. È una terapia che si fa a livello ambulatoriale, a differenza delle altre creme che possono essere fatte domiciliari. La terapia fotodinamica è ambulatoriale. Quindi il paziente viene in struttura, viene applicata la crema e dopo le 3 ore di assorbimento la crema viene assorbita appunto dalle cheratosiattiniche. E quando sono illuminate con questa luce rossa visibile viene attivata e questo provoca la morte cellulare delle cellule responsabili delle cheratosiattiniche, quindi un'ustione.
1: Questa luce è dolorosa come il laser? Cioè il laser, lo diciamo, insomma, è fastidioso.
0: Fastidioso.
1: È fastidioso, non è proprio un piacere fare il laser. Lo diciamo per onestà intellettuale. Però invece in questo caso questa luce è ancora più dolorosa oppure insomma è uguale al laser?
0: Sì, diciamo che è un trattamento che può essere doloroso, fastidioso, soprattutto in base al numero delle cheratosiattiniche presenti. Perché quando noi utilizziamo il laser, magari il laser CO2 lo facciamo diretto su una singola cheratosiattinica, quindi il dolore è localizzato lì. Questa è una terapia di campo, quindi prendiamo un'area estesa interessata dalle cheratosiattiniche e purtroppo in quei 7 minuti più o meno di illuminazione...
1: Quanto sei, 7 minuti?
0: 7-8 minuti, sì, sì, di illuminazione con la luce rossa visibile. In quel caso si ha un'ustione, su una leggera ustione superficiale.
1: E servono più sedute? Basta una sola seduta, dottoressa?
0: Per le cheratosiattiniche basta anche una sola seduta, ma vanno anche ripetute nel tempo e si possono combinare anche con altre terapie, quindi si fa la terapia fotodinamica, poi si può fare dopo il controllo anche qualche altra terapia locale come la crioterapia o altre creme per le cheratosi.
1: Ecco, vediamo proprio il risultato, no? Nel senso di questa terapia, della terapia fotodinamica, che davvero è un bel risultato, innanzitutto perché viene curata la cheratosi, poi una volta tolta la cheratosi magari questi sono i risultati, i risultati insomma abbastanza importanti, vediamo anche dalle macchie non ci sono più.
0: Il risultato della terapia fotodinamica è ottimo, c'è un miglioramento del quadro clinico, diciamo che quando ci sono poche cheratosiattiniche, una cheratosiattinica, si può avere anche la risoluzione della cheratosi stessa. Quando c'è un campo di cheratosiattiniche che viene definito campo di cancerizzazione, ce ne sono tante, c'è sicuramente un miglioramento, però viene trattata più come una patologia cronica, perché il danno solare è cronico e passato nel tempo, quindi vengono fatte più sedute e vengono ripetute nel tempo proprio perché c'è il rischio di recidiva.
1: Grazie alla dottoressa Sara Tambone, grazie per questi consigli e queste indicazioni che ci ha dato, grazie a tutti voi ovviamente per averci seguito. Noi torniamo domani, sempre alle 9.45. Baci a tutti.

0: Guardatelo, mi ha rubato la borsa!
1: Ma c'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
2: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
3: Sto giù alla messa.
4: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
5: Non sa leggere, non sa scrivere.
6: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
7: Io spero di non rendermi ridicolo.
2: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
7: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
8: Lettere d'amore, questa sera, in prima serata.
9: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
10: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con Lenora ammorbidenti e profumatori, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
11: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
12: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
13: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio, che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
14: Da Eucerin, innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo

0: nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50, con complesso collagene elastina, per il 30% di elasticità in più. E tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto. Scopri la novità! Eat Natural fitta alla frutta! Quattro ricette! Arachidi, nocciola, mela e frutti rossi! Tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
1: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio! Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno! Provalo!
2: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
3: Dicono che gli anni migliori siano alle spalle. Voi ci credete?
4: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene. Agisce in profondità contro le rughe, in un solo uso. Pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
3: L'età perfetta è ora. Io valgo.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Dopo più di 20 anni, ad agosto torna l'eclissi totale di sole.
7: E la meraviglia sarà vederla da qui, dal mare delle Baleari. Prenota la tua estate con Costa.
6: Ma quando ti ricapita?
8: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
9: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 12 86 30 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese. Per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
8: Prima che sia troppo tardi.
10: Apritevi a una nuova filosofia
11: greca.
10: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
11: bontà.
12: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
13: Chi sono quelli?
14: I nostri nuovi servi. Hai visto cosa hai fatto?
13: Io non ho fatto niente. Sono Samantha.
15: Io sono Nelly.
13: Forse ci metteranno nella stessa classe.
15: Io non vado a scuola, signorina. Siamo qui per lavorare.
13: Sono contenta che tu sia qui. Credo che diventeremo grandi amiche.
2: Tesoro, non si parla mai di questioni personali con la servitù.
13: Hanno deciso che vogliono portarmi via.
16: Io vorrei tanto che i miei desideri si avverassero.
17: Amiche per sempre. Sabato in prima serata.

0: Buongiorno e benvenuti a Chiesa Viva, puntata speciale questa mattina per seguire la visita di Papa Leone all'Università La Sapienza di Roma. Lo faremo insieme a Federica Baccatello, che è ricercatrice di archeologia cristiana e medievale all'Università La Sapienza di Roma. Non lo dirò più perché sono tutti professori o ex studenti della Sapienza. Alberto Camplani, che è professore di letteratura cristiana antica, e ancora Pietro Vannicelli, professore di storia greca, e Don Alfredo Tedesco, che è direttore della pastorale giovanile della Diocesi di Roma, ma ex studente dell'Università La Sapienza. Nell'ateneo invece c'è già Cristiana Caricato in attesa dell'arrivo di Papa Leone. Cristiana.
1: Sì, eccoci, buongiorno. Come vedete siamo davanti alla Cappella della Divina Sapienza, qui nell'Ateneo più grande di Roma, ma anche uno dei più grandi d'Europa. Ci sono già gli studenti accanto a me, intorno alla Cappella. Ci sono gli studenti 300 che attendono il Pontefice, che dovrebbe arrivare a momenti ad accoglierlo. Sarà la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni. Accanto vediamo anche la giardinetta che porterà

0: Papa Leone in giro per questo complesso amplissimo. La sua visita sarà molto articolata. In realtà è già arrivato il pontefice, lo vediamo, è qui alla nostra sinistra. Dovrebbe appunto fare un breve passaggio a piedi attraverso le ali di folla degli studenti che si sono assiepati qui per poterlo salutare prima del suo ingresso. La macchina adesso sta passando davanti il piccolo spazio che è di fronte a questa cappella che è stata costruita nel dopoguerra per sancire anche un po' il ritorno delle relazioni. Lo ricordiamo, la Sapienza era un Ateneo Pontificio fino al 1870, poi con l'Unità d'Italia venne ovviamente annessa allo Stato italiano e poi nel dopoguerra fu costruita proprio questa cappella per sancire in qualche modo il ristabilimento delle relazioni. Ed ecco il Papa che è arrivato, l'avete sentito anche dalle urla, ovviamente i ragazzi si sono già anche posizionati qui per poter scattare un selfie. Il Papa all'interno della cappella avrà un breve momento di preghiera silenziosa insieme a questi ragazzi. Alcuni di loro poi raggiungeranno l'Aula Magna, mentre il Papa si trasferirà attraverso il viale principale della Sapienza fino al piazzale antistante la Minerva, dove salirà lo scalone monumentale e dove dovrebbe salutare gli studenti prima di entrare nel rettorato per un colloquio privato con la rettrice e anche per uno scambio di saluti con il Senato accademico e con il Consiglio d'amministrazione. Dovrebbe poi anche visitare la mostra La Sapienza e i Papi, che ricostruisce un po' la storia complessa che vi abbiamo solo accennato. E infine alle 11.30 l'ingresso nell'Aula Magna per l'incontro con gli studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo. Vedete alle mie spalle già posizionato il vicario di Roma, il cardinale Baldo Reina, anche lui sarà presente in questa visita. Ci sono i due cappellani, in particolare Don Gabriele Vecchione, che è il cappellano della Università La Sapienza, un incontro che è stato preparato a lungo proprio dagli studenti, da tutte le componenti degli studenti. Nessuna contestazione oggi, come invece purtroppo accadde 19 anni fa, quando nel 2007 fu impedito a Josef Ratzinger di tenere la sua lezione magistrale proprio qui alla Sapienza per una protesta firmata da 67 professori in gran parte del Dipartimento di Fisica, che rifiutarono appunto l'ospitalità al grande teologo in nome di alcune non condivisibili opinioni. Oggi il clima è completamente diverso, questa visita è stata fortemente voluta proprio dall'Università La Sapienza, l'invito è stato gradito e sentiremo quello che il Papa avrà da dire a studenti e professori. Eccolo, il Papa sta proprio facendo il suo ingresso qui alla cappella attraverso i ragazzi. Vi restituisco la linea.
1: Grazie Cristiana, ma intanto cerchiamo di capire che occasione è proprio per la comunità universitaria, a partire da quella accademica, questa visita e questo dialogo che ci sarà questa mattina. Professore.
2: Ecco, la Sapienza è un'università con 120.000 studenti, 3.700 professori, quindi ha una dimensione internazionale sempre più forte, accoglie studenti dall'Asia e dall'Africa ormai in grandissimo numero, per cui avere un rapporto con tutti coloro che nel mondo hanno una funzione, potremmo dire, di politica, religiosa e sociale è essenziale, è un rapporto di dialogo tra una istituzione scientifica didattica e gli attori concreti nel mondo storico e nella società civile. Ricordiamo intanto il Papa Leone XIV, Papa che è a capo di una organizzazione come la Chiesa Cattolica, che ha una dimensione, potremmo dire, internazionale e mondiale estremamente rilevante. Quindi è assolutamente, potremmo dire, avversa a tutte quelle forme di particolarismo e di localismo che a poco si stanno un po' affermando in tutto il mondo. Il secondo tema su cui penso che tutti siamo d'accordo è il tema della pace, tema della pace è un tema rilevantissimo nella predicazione di Papa Leone XIV.

sia a livello, potremmo dire, di pastorale, sia a livello di mediazione diplomatica. La Sapienza vede già da tempo uno studio ed un approfondimento della tematica della pace estremamente significativo. Esiste un dottorato internazionale, un dottorato nazionale della pace, Peace Studies. Esiste una mostra

0: crearsi uno spazio interreligioso che è in via di costituzione per momenti di incontro e di preghiera interconfessionale. Quindi vi è un'attenzione anche da parte dell'università laica, profondamente laica, anche per il fenomeno religioso e per tutto ciò che il fenomeno religioso può apportare.
1: Quindi il tema di dialogo, formazione alla pace, ma anche formazione, come dire, avere un respiro universale, è uno di quei terreni dove il dialogo tra fede e cultura, fede e scienza è più promettente?
2: Certamente, certamente. Mi sembra anche, per certi aspetti, programmatico l'atteggiamento del Papa. Penso, io ero in piazza quando fu eletto e lui esordì dicendo: sta per parlare, forse.
1: Professore, no, sta per pregare. E certo, noi, diciamo, condividiamo questi momenti.
2: Mi
1: facendo silenzio
2: giusto
1: anche noi. Quindi riprendiamo tra un attimo.

0: prego.
1: No, dicevo, sono un po' emozionato perché è come se avessi il Papa a casa, però vedo che sta per parlare, quindi torno a tacere.
2: Saluto a tutti, buongiorno, la rettrice, per cui ausiliare di Sua Eminenza, tutti voi studenti, professori. Ho voluto cominciare questa visita stamattina qui nella cappella, questa bella chiesa, punto d'incontro con il Signore, perché innanzitutto questa mia visita stamattina è una visita pastorale. Conoscere un po' l'università, conoscere voi, poter salutare e condividere un breve momento nella fede. Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione, in tante forme che Dio ha voluto mettere il suo impronto in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli, figlie di Dio, creature fatte nella sua immagine, ma anche nella sua creazione. Allora è un bel momento oggi condividere un po' con la comunità universitaria questo centro di studio, credo che sia il più grande in tutta Europa, e allora veramente una benedizione, un dono di Dio, trovarci qui e vivere un po' questo momento sapendo che è Dio che ci ha chiamati, è Dio che ha dato questa meravigliosa creazione per tutti noi. Vi auguro non solo la giornata, ma un buono studio, e che questo tempo che vivete voi in questa università sia davvero per tutti voi un incontro con Dio e la bellezza della vita. Adesso do la benedizione a voi, poi continuiamo un po' la visita ad altri luoghi dell'università. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto nel nome del Signore. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, buona giornata, grazie a voi, grazie per l'accoglienza. Applausi.

0: Il dialogo oggi tra la Chiesa e l'Università, il Papa ha aggiunto la ricerca della verità in questo brevissimo saluto e anche lo sguardo sulla creazione.
1: Sì, mi sembra molto bello e suggestivo il fatto che il Papa, come ha fatto fin dall'inizio, indichi dei temi centrali che interessano tutti e poi a partire da quei temi suggerisca un cammino. E da questo punto di vista, accennavo prima, mi ha colpito molto le prime parole che Leone XIV ha detto affacciandosi sul balcone di Piazza San Pietro, perché ha esordito dicendo la pace sia con tutti voi, quindi questa parola pace è parola centrale e poi è una parola per tutti. Dopodiché ha aggiunto, questo è l'annuncio di Cristo risorto, cioè lo specifico della Chiesa e poi annunciare, diciamo, una pace che come Cristo risorto passa attraverso i muri, che annuncia l'accoglienza dell'altro, del diverso, anche del nemico. Però questo è un percorso che viene indicato, il punto di partenza è essenziale, così anche come adesso ha suggerito che c'è un percorso di ricerca che l'Università laicamente propone e che, se fatto seriamente, poi può condurre anche obiettivi che poi il Papa specificamente naturalmente indica. Però l'importante è indicare dei punti di condivisione a partire dai quali è possibile fare un cammino di crescita che pone al centro la persona, l'incontro, la condivisione, in prospettiva la comunione e l'incontro con Dio, se questo c'è. Quindi diciamo è una parola di... perché poi pace è parola che può significare tante cose. Adesso da classicista mi vengono in mente le parole di Tacito nell'Agricola, quando, diciamo, il nemico di Roma, Calgaco, dice, no, ubi solitudinem facium pacem appellant, cioè i romani fanno un deserto, fanno la distruzione e poi la chiamano pace. C'è anche qualcuno nel mondo che pensa alla pace in questi termini, no? Distruggo il nemico.
0: Una pax
1: poi...
0: romana.
1: Ecco, sì, questa anzi è una pax particolare. Ecco. Però voglio dire, la pace...
0: Il messaggio, diciamo, anche poi viene attribuito, poi è discusso si vis pacem parabellum sia o meno... un brocardo romano, ma comunque...
1: È attribuito a Vegezzo, che è un autore di quinto secolo dopo Cristo. Però Paolo VI diceva, si vis pacem, para pacem.
0: E questo è il messaggio anche, insomma, di tutti i pontefici, come minimo dalla pace in terris in poi, ma anche sicuramente prima. Adesso però abbiamo già avuto qualche cenno su che cos'è l'Università alla Sapienza. Approfondiamo un po' di più con l'aiuto di Francesco Esposito.
2: È una delle più antiche università italiane, l'Università La Sapienza, l'unico ateneo fondato direttamente da un papa. A darle vita, infatti, Bonifacio VIII nel 1303, con la bolla In suprema preminentia dignitatis, chiamandola Studium Urbis, l'Università di Roma, un centro di studi superiore distinto dalle scuole clericali, con una sede collocata fuori dalle mura vaticane. La storia della Sapienza resta legata per secoli ai papi, che la fanno crescere di importanza e prestigio, chiamando a insegnarvi da tutta Europa i migliori studiosi e letterati. Nel 1660 l'università si trasferisce nel Palazzo Sapienza, tra Piazza Navona e il Pantheon. Per lei, Papa Alessandro VII crea la Biblioteca Alessandrina, la più grande di Roma dopo la Biblioteca Apostolica Vaticana. Il legame con i pontefici si interrompe alla fine del periodo risorgimentale. Nel 1870, con la presa di Roma, l'Ateneo romano passa al Regno d'Italia e resta al centro della storia del nostro paese. Nel ventennio fascista, dei 12 professori che in tutta Italia rifiutano il giuramento di fedeltà al Duce, 4 sono della Sapienza, altri preferiscono emigrare, come il Nobel per la fisica Enrico Fermi e il Nobel per l'economia Franco Modigliani. Intanto, nel 1935, il regime trasferisce l'università nella sua sede attuale, progettata da Marcello Piacentini. Gli anni della contestazione studentesca vedono l'aumento del numero degli iscritti

eravamo partiti dai temi della pace, della visione di un mondo fraterno e non segnato da particolarismi come aspetti.

0: e gli scontri tra studenti di destra e di sinistra che portano alla morte di Paolo Rossi sulle scalinate di Lettere e Filosofia. Con gli anni di piombo, la Sapienza paga un pesante tributo di sangue. Basti pensare agli omicidi dei suoi docenti Aldo Moro, Vittorio Bachelet e Ezio Tarantelli. Oggi l'Università La Sapienza è una delle più grandi d'Europa per numero di iscritti e offerta formativa, ai primi posti nei principali ranking internazionali.
1: Mi soffermo proprio su questi ultimi numeri, professoressa, e a partire anche da una espressione che ha usato nel suo saluto Papa Leone, quello di comunità. Stiamo parlando di una università dove ci sono circa 120.000 iscritti, una delle più grandi al mondo, circa 4.000 professori. Lei anche per ragioni anagrafiche ha avuto oggi l'esperienza, diciamo, della docenza, l'altro ieri quella della studentessa, e quindi ha uno sguardo da ambo i lati. È possibile vivere un'esperienza di comunità in una città come è l'Università La Sapienza?
2: Assolutamente. E io appunto sono qui oggi in veste di ricercatore, lavoro nel Dipartimento di Scienze dell'Antichità, ma vengo da quel dipartimento sì come studente, e il senso di appartenenza ad una comunità, anche se è una comunità così grande come quella di Sapienza, in realtà è una sensazione che ho sempre avuto sin dall'inizio, sin dai miei primissimi anni dell'università. È una, diciamo, un sentimento che mi ha accompagnato negli anni e che ora felicemente ritrovo nei nostri studenti, nei miei studenti, nel sapere di far parte di una comunità più grande, una comunità che è molto diversa perché ha voci totalmente diverse, e noi abbiamo, dicevamo prima con i colleghi, abbiamo tantissimi studenti stranieri, quest'anno diciamo le iscrizioni da parte degli studenti stranieri sono aumentate, abbiamo tantissimi, diciamo, programmi in Sapienza proprio per promuovere l'internazionalizzazione non solo, diciamo, a livello istituzionale ma anche a livello di scambi tra docenti. Abbiamo un programma di visiting molto ampio e abbiamo anche una promozione, ecco, dell'internazionalizzazione tra i nostri dottorandi, tra i nostri studenti già a partire dalla triennale, quindi nei percorsi, diciamo, che sono 3+2, ma anche in quelli, diciamo, che rientrano nelle lauree a ciclo unico. Ecco, nonostante questo, nonostante una differenza sicuramente da un punto di vista, ecco, di provenienze, di origini dei nostri studenti ma anche dei nostri docenti, e nonostante la differenza religiosa e culturale, questa differenza è punto di dialogo. È punto di dialogo per la nostra comunità ed è quello che poi ci dà questo senso identitario, nonostante parliamo di un'università di massa, ecco, di una comunità di massa, perché poi ovviamente essendo, diciamo, un'università così grande è facile potersi disperdere. Invece credo che questo senso di appartenenza parta proprio dai nostri studenti per arrivare appunto ai vertici, e questo è quello che continuo a sentire tutt'oggi da ricercatore e docente all'interno del mio ateneo, ecco.
1: Il Papa ha detto questa è una visita pastorale. Tu anche sei anfibio, nel senso che hai vissuto l'Università della Sapienza prima appunto come studente, sei laureato in chimica, all'indomani della laurea sei entrato in seminario. Che cosa rappresenta questa università per la Chiesa di Roma? Che cosa significa che questa è una visita pastorale?
3: Beh, pastorale significa essere pastore, quindi la Chiesa di Roma ha questo legame indissolubile, e se è vero quello che dicevamo riguardo alla comunità, lì dove c'è una comunità c'è il Signore, basterebbero due o tre per lui, ma siccome sono migliaia di giovani, questo non può non interessare.

0: interessare il cuore del Papa, il suo sguardo, e quindi lo sguardo della Chiesa di Roma. Lì dove si creano questi tessuti, l'annuncio del Vangelo attraverso la cultura, sottolineare questo aspetto, diventa fecondo. Noi tante volte immaginiamo che le due cose siano, come dire, scollegate, no? Da una parte c'è la cultura, non so, la scienza, appunto la laurea in chimica, le cose che riguardano questo aspetto, dall'altra la fede, no? E tutto quello che riguarda l'annuncio del Vangelo. Proprio entrando su quell'ambone c'è scritta una frase in greco, no? Logos sarzegeneto, il verbo si è fatto carne. E quindi la fede ha un aspetto logico, cioè noi ogni volta in cui entriamo in una pastorale non possiamo fare a meno di pensare che per noi questa sapienza è un qualcosa di incarnato, è una persona. Cioè in fondo la sapienza chi è? È il Signore Gesù. In fondo questo nome viene dato da Bonifacio VIII proprio per questo. E quindi non c'è contesto che non diventi, alla luce della cultura, un incontro col Vangelo del Signore crocifisso e risorto. Per tanti magari è semplicemente un primo incontro, per tanti può essere semplicemente l'occasione per conoscere il Papa così da vicino, ma io prego in questo momento che davvero sia una visita pastorale, cioè che attraverso di lui in questo momento veramente passi il Signore Gesù per tanti ragazzi, anche magari lontani dalla fede, ma che non sono lontani dalla sfida della comune umanità. Sottolineo una cosa che mi aveva colpito. Diciamo, io ho studiato chimica, come vi dicevo, no? Quindi per me è un'emozione grandissima vedere questa situazione, perché mi riporta tanto alla memoria, e vedere oggi tanti giovani scalda il cuore. E direi questo aspetto a me colpì tantissimo proprio su quelle scalinate quando feci l'esame a chimica di fisica 2. E fisica 2 io lo feci con...
1: Fai presto perché...
0: Faccio presto, arriva, e allora ha parlato, allora conviene fermarmi.
1: No, fermiamoci.
2: Bene, grazie per l'accoglienza, sono molto contento di essere qui stamattina con voi. Potrete seguire tutto l'incontro per gli schermi e spero che sia un momento di grazia, un momento di gioia per tutta la comunità della Sapienza. Auguri a voi e ci vediamo dopo.
1: Adesso c'è un momento di colloquio privato con la rettrice e dopodiché invece ci sarà il dialogo all'interno dell'aula magna. Eravamo fermi a chimica 2.
0: Sì, fisica 2, perché fisica. Chimica fisica era una cosa curiosissima. No, fisichetta, la famosa fisichetta. E io la feci con l'esame, lo scoprì lì sul momento, mi esaminò, Giovanni Bachelet. Allora, siccome veniva richiamata, figlio di Vittorio Bachelet,
1: vittima del Brigate Rosse, ucciso proprio lì. Dell'Ateneo.
0: E questo episodio io ovviamente non l'avevo riconosciuto, l'ho riconosciuto dalla firma, perché avevo fatto il corso con un altro docente, e poi lì capì che c'era qualcosa di particolare in quest'uomo. Poi ricostruì che era proprio l'uomo che aveva perdonato gli uccisori del padre, che tutti i giorni poi va a lavorare lì dove questo è avvenuto. E lì devo dire, questo aspetto rimane per me fondamentale. Feci quell'esame e dissi: caspita, cosa c'entra la fisica 2 con col Vangelo? Cioè, cosa c'entra col perdono, no? Lì ebbi quella sintesi fondamentale per me, che poi è diventata anche vocazione, è diventata scelta di vita, è diventata tante cose, però quella testimonianza fu forte e la ricordo veramente col cuore. Per la questione non è difficile studiare l'atomo, sì, è complicatissimo, vi posso assicurare, ma la vera questione è: che cosa ci faccio? Potrei trasformarmi in un terrorista, potrei fare delle cose cattive con la mia conoscenza. È lì che la domanda morale ha illuminato tantissimo, e poi la domanda della scelta di vita. A proposito di comunità e di fioritura per tanti, no, di questo incontro, ricordo una cosa importante. Eravamo in pochi a chimica. Il primo matrimonio che ho celebrato una volta entrato in seminario è proprio da due colleghi, un ragazzo e una ragazza, che proprio attraverso i laboratori,
1: lo studio...
0: Scusa un attimo, abbiamo
1: visto dei testi, non ecco. È greco antico, ma poco ci manca, che cos'è?
3: Non ne ho idea.
1: Non ne ho idea, prego, continua. Sicuramente sì. Però non è fisica 2. Diciamo.
0: Non è fisica 2, ma sì, no. si combinano, probabilmente sì, questo è il decreto di, se non erro, sì, proprio, probabilmente ha a che vedere, la dovrei leggere con attenzione, non sono così bravo. Probabilmente la mostra di cui si faceva cenno prima.
1: I papi alla sapienza.
0: E ricordo questa cosa, a proposito di comunità, cioè di fioritura, cioè di una comunità che fa fiorire, la fede sicuramente per me è stato importante, anche il cammino di fede In quella cappella ho pregato tante volte ho accolto proprio una confessione o qualcosa veramente di bello che mi ha scaldato il
1: cuore. Insomma, è stato veramente un tempo di

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
3: euro. Eurospin, la spesa intelligente!
4: Papà, e la fiaba?
5: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
4: Wow! E c'è la sirena?
6: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
7: E un sacco di concerti!
8: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo. Fantastico!
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
11: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
12: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
13: Un talento molto lento, voltati.
12: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa. Perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. In radio e sui social.
14: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.

0: Di nuovo in diretta per seguire la visita di Papa Leone alla Sapienza. Il Papa in questo momento è a colloquio privato con la rettrice Antonella Polimeni e noi torniamo alla Sapienza da Cristiana Caricato. Cristiana.
1: Sì, eccoci nuovamente in diretta. Abbiamo assistito all'arrivo di Papa Leone qui nello scalone monumentale che porta al rettorato insieme a Maria e Cecilia. Sono due ragazze, una è una matricola addirittura, l'altra è una testimone di quanto la Sapienza sia ormai un ateo internazionale, perché è un'itola italo-americana, Cecilia. Tutte e due sono emozionate perché hanno visto il Papa, giusto Cecilia?
2: Sì, sì, molto, è stato bellissimo, molto bello.
1: Che cosa significa per te essere qui da fuori sede, perché naturalmente non sei romana, e vedere il Papa sotto la Minerva, che è un po' il simbolo, no, di questa università?
2: No, è stato bellissimo, anche perché per la prima volta nella storia viene un Papa qua alla Sapienza e vederlo è stato parecchio bello, anche essere una giovane, cioè cattolica, è parecchio bello e sono molto contenta.
1: Senti Maria, tu sei matricola, sei stata anche fortunata perché diciamolo, no? È il primo anno che in qualche modo già hai un assaggio di quello che può essere anche l'universalità di Roma, no? Ti ha fatto conoscere molti amici. Che cosa significa per te avere il Papa qui nella tua quotidianità di studi, di lavoro anche, no?
3: Sì. Che comunque una parte della persona che sono, ovvero la mia fede cattolica, può essere parte della mia quotidianità, del luogo in cui passo la maggior parte del mio tempo, e soprattutto che ci può essere un punto di bellezza anche nel luogo in cui sono a studiare.
1: Questo. Beh, speriamo che lo sia anche negli altri giorni, non solo. Senti, ma il Papa per te chi è?
3: Papa è un po' un punto di riferimento, direi, per quella che è la mia fede, la mia vita. Sicuramente un volto amico di base, quindi questo.
1: È di conforto averlo qui.
3: Sì, sì, assolutamente.
1: Hai già fatto i primi esami?
3: Sì, sì, sì, sono andati anche molto bene, quindi dai.
1: Voi sapete che il Papa, che è americano come te, Cecilia, ha studiato matematica.
2: Ah, bello, non lo sapevo.
1: Non lo sapevi?
2: No, non lo sapevo, sì, sì, bellissimo. No.
1: Tu invece studi?
2: Sto studiando scienze politiche.
1: Ah, ecco, il Papa è uno che ti potrà dare delle indicazioni, secondo te, nel discorso di oggi?
2: Sì, penso di sì, anche con la politica americana, cioè penso che come una persona americana, essere cresciuta sempre in America, è bello avere per la prima volta nella storia uno americano e averlo, sì, è molto bello. Cioè, sì.
1: Capisci? Lui ti sembra di avere sintonia con lui?
2: Sì, direi di sì, cioè una persona, sì, dai, sì, sì, sì. Sì,
1: ecco, loro sono evidentemente molto emozionate. Il Papa in questo momento, come dicevi, è a colloquio con la rettrice. Subito dopo vedrà anche velocemente questa mostra, La Sapienza ai Papi, che ricostruisce il rapporto tra l'Ateneo e il Papato, una mostra a cura di Eliana Billi, Daniele Fugaro e Alessandro Zuccari. Poi il Papa farà il suo ingresso nell'Aula Magna. Dobbiamo ricordare, non so se l'avete già detto, che oggi sono presenti anche alcuni studenti palestinesi che grazie alle borse di studio ricevute dal Vicariato di Roma potranno seguire qui i corsi universitari, il triennio di formazione. Poi vedremo se continueranno anche a studiare. Voi li avete conosciuti?
3: No, no.
1: Ancora no, però frequentano molto gli ambienti della cappella, perché appunto sono stati invitati dal Vicariato, e la comunità cattolica degli studenti della Sapienza li ha accolti e sostenuti in questo loro percorso dopo ovviamente anni difficili della loro vita. E per ora è tutto, linea a voi.
0: Grazie Cristiana. Riparto proprio da questa presenza di studenti palestinesi, perché voi due siete stati, avete lavorato a degli scavi nella Basilica del Santo Sepolcro e che saranno anche, ritorneranno in qualche modo nella visita di oggi. Spiegateci tutto.
4: Beh, l'indagine archeologica in realtà è incominciata nel 2022, aprile 2022. Oggi, anzi poco fa, perché due settimane fa abbiamo festeggiato 4 anni di progetto. È un lavoro, diciamo, che l'obiettivo del lavoro è stato quello di essere un progetto di valorizzazione.
0: Ma che cosa

0: cercavate in un luogo così tanto studiato?
1: Ecco, è proprio quello il punto. Noi non cerchiamo. L'archeologia è esattamente questo, e non è un cercare, ma è un documentare, è un leggere la grandissima stratificazione a Gerusalemme, e non solo nella Basilica del Santo Sepolcro. Noi abbiamo letteralmente un palinsesto stratigrafico enorme, e quindi il nostro obiettivo è appunto leggere la storia di quel contesto, e questa storia, diciamo, è possibile leggerla solo attraverso i depositi di terra, quindi le operazioni
0: e
1: umane.
0: E che avete documentato?
1: Ecco, abbiamo documentato sicuramente diciamo strutture, materiali. Abbiamo rinvenuto tantissimi materiali, abbiamo
0: perché
1: attestato...
0: Poi la Basilica, raccontiamola un attimo, perché
1: allora,
0: chi,
1: la Basilica...
0: chi non la conosce è una realtà strana.
1: Dunque,
0: che unisce il Santo Sepolcro e il Monte Golgota, tutto in un'unica,
1: sì,
0: in un'unica,
1: sì,
0: chiesa.
1: In realtà,
0: diciamo,
1: questa è una costruzione, diciamo, oggi l'aspetto della Basilica è un aspetto, diciamo, grosso modo di età crociata, anche se ha avuto tantissimi rifacimenti in età recente. E, ovviamente la prima monumentalizzazione cristiana è con Costantino, con l'imperatore Costantino. Dai dati archeologici adesso possiamo dire che molto probabilmente c'è stata una prima diciamo monumentalizzazione intorno all'inizio del IV secolo d.C., ma è stato sicuramente un cantiere molto lungo. Questo perché? Perché l'area, ecco che cosa abbiamo documentato e abbiamo scoperto, che l'area ovviamente ha una, diciamo, una frequentazione lunghissima ancora prima della monumentalizzazione costantiniana della tomba venerata. Perché ovviamente l'area era storicamente era un'area extraurbana, quindi al di fuori del circuito murario, era destinata ad uso di cava per, diciamo, c'era una coltivazione di cava per i materiali edili prevalentemente, cava che poi è stata parzialmente defunzionalizzata e rifunzionalizzata con sepolture, spazi coltivi.
0: Questa è un po' la storia, però voi avete vissuto lì anche la storia drammatica recente, perché eravate lì nel giorno dell'attacco di Hamas ad Israele, eravate lì nel giorno dell'attacco di Israele e gli Stati Uniti all'Iran, insomma avete vissuto anche la drammaticità della storia contemporanea.
2: Sì,
0: e che cosa date al Papa oggi?
2: Questo glielo dico quando verrà,
1: quando
2: data,
1: verrà
2: quindi,
0: a sorpresa.
2: Lo diremo in dettaglio.
1: Esatto, lo diremo
2: e
1: in
2: anche
1: dettaglio.
2: Se certamente è collegato allo scavo. Ecco, io volevo riprendere il discorso della dottoressa Vacatello, illustrando alcuni aspetti umani di questa vicenda scientifica straordinaria, perché è nata in maniera del tutto inattesa. Cioè c'è stata una decisione presa dalle principali comunità religiose del Santo Sepolcro, che normalmente sono presentate come sempre in conflitto tra loro, invece hanno preso questa decisione comune inizialmente di restaurare la pavimentazione della Basilica, e quindi di sostituire le lastre rotte del pavimento e restaurare quelle possibili. Quindi si sono rivolti, e anche un po', diciamo, non entro nei dettagli, ma è stato, diciamo, abbastanza periglioso il fatto che siano arrivati fino a noi, perché inizialmente si erano rivolti al direttore del Dipartimento di Scienze dell'Antichità, che però nel frattempo è inaspettatamente morto. Quindi questa mail era rimasta sepolta nelle mail non lette del direttore. Dopodiché un responsabile dei francescani venne in dipartimento e fece, quindi vedemmo questa figura piuttosto inconsueta a girarsi nei corridoi della Sapienza, e fece questa proposta a nome delle principali comunità del Santo Sepolcro e naturalmente
0: diverse comunità cristiane.
2: Sì,
0: si gioca un ecumenismo pratico.
2: Esattamente, diciamo. Esattamente.
0: Con qualche frizione.
2: Quindi con un dialogo, dialogo è sempre difficile naturalmente, ma esperienze di comunione straordinaria, e anche lo scavo che, come si diceva, è iniziato 4 anni fa, è iniziato con fatica naturalmente, perché c'era un certo sospetto, anche talvolta un fastidio.

0: Immaginate la gente che c'è nel Santo Sepolcro e quindi aprire il pavimento, scavare all'interno mentre i pellegrini passano, eccetera. E poi si è creata una comunione straordinaria.
1: E comunque tutto questo rientra nella visita di oggi, perché questo lavoro, questa esperienza culturale e umana si trasforma in qualche forma di dono.
0: Sì, mi faccio dire un'ultima cosa, che è stata anche una testimonianza di, diciamo, di passione per la ricerca e anche di desiderio di pace, perché la Sapienza, dopo le vicende del 7 di ottobre, è stato, meglio il Dipartimento delle Scienze dell'Antichità, l'unica missione archeologica straniera presente in Terra Santa, e di questo devo dire tutti sono stati profondamente grati, cioè si sono creati dei legami personali, diciamo, è stata una testimonianza di, come dire, pace contro tutto quello che all'esterno sembrava andare in direzione diversa.
1: E quindi torniamo un po' anche al ruolo della cultura, come della ricerca,
0: come luogo di incontro, di dialogo. D'incontro.
1: E noi torniamo alla Sapienza da Cristiana Caricato.
2: Sì, eccoci ancora qui in diretta. Come vedete sono circondata da due giovani che però non sono studenti, ma sono dei dipendenti della Sapienza. Sono Adriano e Davide. Adriano, tu sei nell'area legale?
3: Sì, nell'area legale, settore consulenza disciplina studenti e supporto al garante degli studenti. Mando un saluto a tutti i colleghi e li ringrazio per il supporto che mi danno facendomi sentire in famiglia.
2: In famiglia, perché tu sei napoletano, non hai studiato alla Sapienza, hai studiato alla Federico II.
3: Esattamente, ho conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Federico II nella cornice dell'Aula Pessina discutendo una tesi.
2: Però il Papa
3: lavoro.
2: Viene qui.
3: Esattamente, il Papa viene qui, voi in quanto Vescovo di Roma, voi perché dobbiamo rammentare che il nostro prestigioso Ateneo nasce nel 1303 su iniziativa di un pontefice, segnatamente Bonifacio VIII.
2: L'abbiamo ricordato più volte durante questa nostra diretta, per te che cosa significa vedere il Papa salire quello scalone?
3: Non basterebbe una biblioteca come la nostra a descrivere quello che provo in questo preciso istante. Sicuramente è un forte messaggio per la pace nel mondo e per l'armonia in seno alla comunità Sapienza, che è sempre aperta al dialogo e soprattutto ha come ideale primario il rispetto reciproco.
2: Beh, non è sempre stato così, però siamo felici che da oggi lo sia. Invece, Davide, tu sei invece romano e hai studiato proprio alla Sapienza e ora ci lavori.
4: Sì, esattamente. Ho studiato presso la facoltà di giurisprudenza e da qualche anno lavoro come parte del personale tecnico amministrativo, mi occupo di segreteria studenti, in particolare nell'area servizi agli studenti.
2: Il Papa in questo momento è uscito quindi dall'incontro col Rettore, tra poco andrà nella cosa. Velocemente dimmi che cosa significa per te vederlo qui, sotto la Minerva.
4: Allora, è una grande gioia, è un momento molto bello che il Santo Padre, il Vescovo di Roma, viene qui nella città universitaria per parlare con gli universitari, quindi un incontro di prossimità con tutti i giovani del mondo accademico, ma non solo, anche docenti e parte anche del personale tecnico amministrativo.
2: Tu che hai tanti rapporti con gli studenti, hai sentito, hai percepito le loro emozioni, anche i loro umori su questa visita?
4: Allora, diciamo che molti studenti sono appunto felici e contenti di questa visita del Santo Padre. C'era anche un momento di trepidazione e attesa per l'arrivo appunto del pontefice qui in città universitaria, e anche il clima che si è creato nella visita del Papa è stato molto bello, di attesa.
2: Molto armonioso. Vi ridiamo la linea, poi ci risentiamo.
1: Grazie Cristiana. Intanto il Papa sta visitando la mostra dedicata proprio ai papi e la Sapienza. Di che cosa si tratta, professore?
5: Ma si tratta, adesso io non ho potuto ancora vederla, ma di una...
1: Anche perché è stata finita questa notte, quindi è impossibile.
5: Cioè, ci sono stati dei momenti di incontro tra Sapienza e papi già negli anni passati, nel dopoguerra, diciamo che il senso è sempre stato quello di un incontro tra, potremmo dire, prospettive diverse. Da una parte la prospettiva laica di Sapienza con i suoi metodi di ricerca, dall'altra parte la visita pastorale e l'interesse da parte di Paolo VI, Giovanni Paolo II, eccetera, per la cultura come luogo, la cultura, la ricerca scientifica, come luogo di incontro possibile tra una visione spirituale e una, potremmo dire, prospettiva laica di ricerca. Diciamo che

0: l'importanza anche dell'incontro di oggi, che si inserisce in questo quadro, è questo, cioè abbiamo bisogno come Sapienza, come università laica, come università secolarizzata, di incontrare anche le voci di chi è impegnato nella vita spirituale.
1: Perché
0: la verità che tutti vogliamo raggiungere è una verità che si può vedere da punti diversi, che si può conseguire con metodologie diverse. In ogni caso vi sono dei valori comuni alla ricerca scientifica e alla prospettiva religiosa, che sono la dignità umana, la pace, il rispetto e l'aiuto per i poveri, in questo momento rappresentati soprattutto dal mondo dell'immigrazione, su cui anche Papa Leone XIV ha insistito in tantissimi dei suoi interventi. Quindi esistono degli elementi, potremmo dire, della vicenda umana, che sono un interesse comune sia da parte di chi fa il ricercatore scientifico, sia da parte di chi in qualche modo guida le diverse religioni. C'è la religione, potremmo dire, cristiana, in particolare nella sua versione cattolica oggi, ma Sapienza promuoverà anche incontri con altre religioni. D'altra parte, lo stesso Pontefice più di una volta ha detto che è importante che le religioni, i monoteismi, ma anche religioni non monoteistiche, promuovano gli elementi di pace che sono nel loro DNA, nella loro vicenda soprattutto più recente. Due incontri con l'Islam, incontri con il mondo ebraico di questo Papa, segnano una continuità rispetto a quello che aveva già fatto Francesco, ma segnano passi importanti anche nella valorizzazione delle religioni come contenenti elementi condivisibili anche da parte del mondo laico per la costruzione di una società più giusta e una società pacifica. Attenzione, giustizia e pace non possono essere slegate. L'immigrante che noi cerchiamo di accogliere in Sapienza con fatica, con errori, eccetera, eccetera, è accolto anche perché sulla base dello studente che viene accolto si voglia costruire un mondo futuro in cui ci sia pace.
1: Tra poco Papa Leone scoprirà una vera scoperta, una targa per ricordare la visita di oggi, che avviene in clima di festa, però prima vediamo se riusciamo ad avere l'audio che ci arriva dall'università.
2: Sull'architetto.
3: Racconta l'esistenza dell'architetto, perché questa è una richiesta dell'architetto al rettore per il pagamento agli scrittori. Perché lui dirige questa fabbrica dal 1642, la costruzione della chiesa del 1642, questa è una del 43, quindi abbiamo approfondito anche la grafia di Leone.
4: C'è una sezione particolarmente interessante, professore, questa è la sezione che abbiamo dedicato ai monumenti, ai documenti più antichi che noi abbiamo della nostra città universitaria, che fanno riferimento a diversi pontificati, che sono dei documenti che raccontano l'organizzazione didattica e le varie materie insegnate, sono cosiddetti rotoli o ruoli, che venivano srotolati in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, che erano offerti dal rettore al pontefice, e nei documenti si raccontava appunto quali erano i docenti, da dove provenivano, quali erano le materie che venivano insegnate.
1: Eccoci, dicevamo, insomma, mentre c'è questa illustrazione della mostra I Papi e la Sapienza, abbiamo ricordato, ma poi racconteremo nel dettaglio le visite dei papi precedenti, però insomma, grande accoglienza, giornata di festa. Che cosa è cambiato rispetto a poco meno di 20 anni fa, quando il clima fu tale che di fatto impedì a Papa Benedetto di raccogliere l'invito che gli era stato fatto?
5: Ma diciamo, è ancora più evidente sono ancora più evidenti le difficoltà generali che si stanno vivendo a livello internazionale, e anche, devo dire, come esperienza di docente, la In parte il disorientamento e la fragilità di tanti studenti che si sperimentano durante le lezioni, gli incontri, anche gli esami, che sono momenti, diciamo, a volte critici. E quindi c'è un desiderio di punti di riferimento più forti, e mi sembra che questo papato, questa figura, così come anche Papa Francesco prima, abbia è stato capace di intercettare questo fatto, questo anelito, questo desiderio. Tra l'altro mi colpisce adesso, riflettendo rispetto anche alle visite precedenti, che sia quella di Paolo VI nel 64 che quella di Giovanni Paolo II nel 91, che questa adesso, sono visite che i papi fanno all'inizio del loro pontificato, quindi segnando la possibilità di un cammino comune su temi comuni, quindi indicando una strada, aprendo una linea, diciamo, di incontro e di confronto. Questo mi sembra la cosa fondamentale, di questo c'è grande bisogno, grande necessità anche all'interno dell'università.
1: Prima il professore ci ha detto perché per l'università è interessante dialogare con le religioni. A te domando perché per la religione è importante dialogare con l'università.
2: Perché, come dicevamo un po' prima, non esiste una fede e una religione che non sia, almeno nel caso nostro questo è evidente, incarnata, cioè che abbia fondamentalmente, che venga continuamente edificata da questo dialogo. Il rischio, lo vogliamo dire con una parola difficile, si chiama fideismo. Cioè, se la religione non dialoga con la cultura, con l'elemento di questo tipo, diventa una polarizzazione. E credo che, per tornare alla questione di prima, quello che è avvenuto in fondo 19 anni fa sia stato proprio una cosa del genere. Cioè, probabilmente questa polarizzazione nel dialogo da ambo le parti che poi ha creato questa situazione. Io all'epoca ero un giovane seminarista che stava iniziando e ricordo proprio questo evento. Ed è proprio vero quello che sta avvenendo per i ragazzi, ed è proprio vero che forse da questo dialogo ne usciamo tutti edificati, veramente da ambo le parti. Pontefici come poi Papa Francesco, chiaramente, e adesso Papa Leone, stanno facendo capire questa cosa, che in fondo la Chiesa, certamente sempre con la sua istituzione, col suo elemento, con tutto ciò che comporta questa parte, però vuole farsi serva, amica, nella comune umanità, ecco, a servizio della pace, di quei valori fondamentali su cui convergere. Papa Francesco usava un'immagine molto bella, cioè un unico modo con cui noi possiamo guardare una persona dall'alto in basso, se è per questo proprio di rialzarla, no? E allora penso questo aspetto, cioè che in fondo nel dialogo reciproco dobbiamo guardarci negli occhi profondamente, ognuno con suo specifico, e a me questo, penso di dire, edifica tantissimo, e penso che questo dialogo può continuare veramente a portare tanto giovamento per questi ragazzi. Ragazzi che, continuo a dire, sono più fragili di prima, è vero, ma non per questo meno motivati. Tante volte c'è una narrativa su di loro squalificante. Io sento di essere un po' parte, ecco, in questo dialogo.
1: Come
2: proprio
1: direttore
2: da parte,
1: della pastorale giovanile.
2: Direi
1: nel ruolo. Però facciamo allora un po' di storia di questo dialogo, soprattutto delle visite dei papi all'Università La Sapienza. Il racconto è di Francesco Esposito.
6: È una visita molto attesa quella che porta oggi Papa Leone all'Università Sapienza di Roma. Sarà il terzo Papa a entrare nel più grande Ateneo laico d'Europa per numero di iscritti. Il primo pontefice a visitare la Sapienza dopo che Roma diventa capitale d'Italia è Paolo VI, già alunno dell'Ateneo tra il 1920 e il 1922. Il 14 marzo 1964, accolto nell'aula d'onore, Papa Montini si definisce antico collega e amico dell'università. 27 anni dopo tocca Giovanni Paolo II. È il 10 aprile 1991. «Voi mi siete singolarmente cari», spiega Wojtyla ai giovani studenti, «perché la vostra è l'Università di Roma, città della quale sono vescovo». Per i 700 anni dell'Ateneo, il 17 maggio 2003, la Sapienza conferisce a Giovanni Paolo II la laurea honoris causa in giurisprudenza. A questi precedenti va aggiunto quello buio della mancata visita di Benedetto XVI. Sono passati 18 anni da quel 17 gennaio 2008, quando Papa Ratzinger avrebbe dovuto tenere una locuzione sul tema di fede e ragione, invitato dal Rettore della Sapienza per l'apertura dell'anno accademico. Una lettera firmata da 67 docenti e numerosi studenti contesta l'ingresso del Papa nell'università, quasi la sua presenza sia incompatibile con la laicità e la libertà di ricerca. Le polemiche si infuocano finché, alla vigilia della visita, Papa Benedetto declina l'invito.
7: Purtroppo, come è noto, il clima che si era creato ha reso inopportuna la mia presenza alla cerimonia. Ho soprasseduto mio malgrado

0: Ho voluto comunque inviare il testo che avevo preparato nei giorni dopo Natale per questa occasione.
1: L'arrivo alla Sapienza di Papa Leone servirà anche a sanare questa frattura rimasta nella memoria pubblica come una ferita simbolica.
2: E anche questo dunque è il senso della visita di Papa Leone di oggi. Abbiamo raccontato tante cose belle dell'Università La Sapienza, ma quali sono oggi i problemi più difficili da affrontare che riguardano tanto gli studenti quanto i professori? Qui è un dibattito aperto, poi parto da lei, ma...
3: Beh, diciamo che in un ateneo grande, come Sapienza, i problemi, e credo che i miei colleghi concorderanno, sono sempre, le criticità sono sempre di più rispetto ad atenei più piccoli. Questo perché ovviamente abbiamo tanti numeri, creano anche tanta difficoltà nell'organizzazione, nella gestione. C'è però da dire che essere in un ateneo per i nostri studenti, ma anche per noi ricercatori e noi docenti, far parte di un ateneo come Sapienza vuol dire avere uno scambio continuo e soprattutto un fuoco vivo per la ricerca, perché ovviamente ci sono input da diciamo input esterni molto forti. Sapienza è proprio una fucina per la ricerca italiana, ecco, e noi questo ambiente lo sentiamo. Lo sentiamo all'interno di Sapienza, quindi sì, abbiamo ogni tanto delle difficoltà organizzative che derivano proprio dai nostri numeri, che sono sicuramente molto grandi, e soprattutto dal fatto che abbiamo tantissime, tante facoltà, ma tante facoltà declinate poi in tantissimi dipartimenti.
2: Ecco, il tema della ricerca è sempre, tutte le volte che sento parlare qualche professore universitario, sento sempre lamentarsi: sono pieno di riunioni di tipo amministrativo, devo fare non so quanti corsi e quanti esami, non studio più, non ricerco più. Questo è un problema importante.
4: Questo è un problema in realtà che riguarda l'Europa e in parte anche l'Università degli Stati Uniti, quindi è un, ci lamentiamo tutti di questo problema, la burocratizzazione dell'università.
2: Questo non è un giovane studente, è troppo presto.
4: È un processo, è un processo che investe un po' tutta l'Europa, sempre di più noi abbiamo problemi di valutazione, autovalutazione, eccetera, eccetera. Io per 10 anni ho diretto un corso di laurea in culture e religioni, tra l'altro, quindi in università laica, e le cose da fare da questo punto di vista sono tantissime e lo spazio della ricerca diminuisce. Diciamo che dovremmo, i rettori, i futuri rettori, eccetera, dovrebbero cercare di aiutare a comprimere un po' questo aspetto burocratico che è necessario. Quindi non sono una persona che sostiene la necessità di togliere la burocrazia. Volevo aggiungere una cosa importante a quello che diceva lei, cioè 120.000 studenti è tanto, e attenzione, c'è anche la sensazione che molti di loro si sentono soli, il problema della solitudine in mezzo alla folla, ad una folla massificante. Il problema dell'essere anonimi è un problema enorme in Sapienza, quindi ricordiamoci questo, tanto più se si tratta di studenti che vengono dall'Asia, dall'Africa, che spesso in alcuni casi finiscono per riprodurre conflitti e tensioni tra di loro, dei loro paesi di origine. Ecco, il problema nostro dei corsi di laurea, dei dipartimenti, diventa sempre di più quello di farsi carico anche del problema dell'isolamento e delle solitudini degli studenti, creando situazioni di discussione collettiva, non solo le lezioni, ma anche per esempio lo spazio interreligioso per la preghiera.
2: I cappellani danno una mano su questo versante.
5: Sì, da quello che so,

0: Chiaramente poi il servizio di pastorale universitaria, ma ce la mettono tutta per creare spazi di dialogo e spontaneo, aggiungerei. Cioè la grande chiamata alla libertà, anche di spazi di creatività.
1: Anche verso chi non è credente.
0: Verso chi non è credente, lo vedevamo prima nella
1: cappellania.
0: Nella cappella universitaria. Assolutamente.
2: E qui siamo nell'Aula Magna, sta per cominciare l'incontro che sarà aperto dalla rettrice Polimeni e poi toccherà a Papa Leone. Io direi che possiamo lasciare l'audio alla diretta.

Ringrazio sentitamente Sua Santità Papa Leone XIV per questa visita che onora il nostro Ateneo e consolida ulteriormente i legami di sapienza con la Santa Sede e la comunità dei fedeli che nella persona del Pontefice trovano una salda guida spirituale e un riferimento pastorale e più in generale con quanti riconoscono nel suo Magistero un richiamo universale ai valori della dignità umana, della fraternità, della solidarietà e del rispetto tra i popoli. Una visita che si svolge in un momento particolarmente delicato della nostra storia recente, mentre gli echi e le conseguenze delle guerre ci richiamano a riflessioni inevitabili su valori minacciati, umiliati, dimenticati, ma per noi imprescindibili: la pace, la libertà, la democrazia e la solidarietà. Eppure, come dice Agostino, nos sumus tempora, quale sumus, talia sum tempora, invitava in contesti altrettanto complicati, come la fine dell'impero romano d'Occidente, a non lamentarsi della cattiveria dei tempi, ma a migliorare se stessi per renderli migliori. La sua presenza oggi, Santo Padre, il suo impegno instancabile a favore dell'unità tra i popoli ci rincuorano, ci danno fiducia e ci spingono ad accrescere ulteriormente il già in forte impegno della Sapienza per costruire percorsi di dialogo e di condivisione. Grazie. Il legame tra Sapienza e la Chiesa di Roma è indissolubile. Antico e allo stesso tempo vivo e attuale, un percorso di storia che attraversa appunto la storia della città e del paese intero, come abbiamo avuto modo di apprezzare nella mostra Sapienza e i Papi, che è stata allestita negli spazi di questo rettorato. Sapienza nasce il 20 aprile 1303, quando Bonifacio VIII istituisce lo Studium Urbis con la bolla in suprema preeminenza Dignitatis, e sin dalla sua origine la nostra università è stata profondamente legata ai papi, che ne hanno fatto uno specchio della loro politica di formazione culturale e promozione del sapere. Sarà Benedetto XIV a aprire ulteriormente l'università alle discipline scientifiche, scelta che proseguirà nel XIX secolo con l'istituzione e l'arricchimento dei nostri musei universitari dedicati alla mineralogia, zoologia e fisica. In piena età barocca, lo spazio universitario si rinnova con l'edificazione della chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza e della biblioteca alessandrina, entrambe progettate da Francesco Borromini. E non è un caso che a rappresentare storicamente la nostra università vi sia proprio il cherubino, antica icona della Sapienza, ispirata ai simboli della conoscenza presenti negli affreschi di Sant'Ivo. Il cherubino continua ancora oggi a vegliare simbolicamente anche su quest'aula magna e sull'incontro che essa ospita, ricordandoci come il sapere possa essere insieme apertura spirituale per chi crede e la più alta espressione della capacità umana di interrogarsi sul mondo e comprendere la realtà. Con l'unificazione nazionale del 1870 e il riconoscimento di Roma Capitale, Sapienza diventa parte del modello formativo del nuovo Stato, riaffermando un ruolo centrale nello studio della medicina e delle materie scientifiche,

oltre che di quelle umanistiche, filosofiche, sociali e giuridiche. Dal 1935 viene trasferita nella sede attuale, progettata da Marcello Piacentini, la nostra città universitaria. Si aprirà poi il drammatico periodo che vede Sapienza attraversata dall'affermazione del regime fascista e dalle sue forme di organizzazione ideologica e culturale, fino ad arrivare all'applicazione anche nel nostro Ateneo delle leggi razziali del 1938.

ritrova pienamente il proprio ruolo di luogo di inclusione, conoscenza, condivisione del sapere, avviando un percorso volto ad affermare la propria identità di ateneo pubblico, laico e generalista. In questi anni la città di Roma declina la propria vocazione universale in un felice incontro tra le forme religiose proposte dalla Chiesa, come i giubilei e il Concilio Vaticano II, e le espressioni pienamente laiche. Sapienza assume una funzione essenziale di ponte tra queste vocazioni, raccogliendosi e aprendosi a idee, dialoghi, proposte interreligiose e interculturali. Da allora la nostra bussola è sempre stata la Costituzione della Repubblica, il suo impianto laico capace di costruire una relazione feconda tra le presenze religiose e i processi di costruzione della nazione. Ed è importante ricordarlo oggi, a pochi giorni dalle celebrazioni dell'ottantesimo della nascita della Repubblica. Distinzione e collaborazione tra fede e ragione, Chiesa e Stato, credo e conoscenza, nella comune tensione verso l'etica del sapere e del saper fare. E questo legame storico con la città e con la Chiesa di Roma si nutre di una forte condivisione di idee, culture, valori. È proprio in questa prospettiva che acquista pieno significato l'integrazione dei saperi, alle quali rimanda anche l'espressione agostiniano in Illo 1.1, scelto dal Pontefice come proprio motto episcopale, una visione che sentiamo profondamente vicina alla missione della nostra università, luogo nel quale idee, esperienze, religioni, identità e provenienze differenti convivono e dialogano nella costruzione di una comunità fondata sul pluralismo, sul rispetto e sulla condivisione della conoscenza. Un impegno che abbiamo sviluppato negli anni e che trova riscontro nell'attività didattica, di ricerca, di terza e quarta missione dei nostri dipartimenti e delle nostre facoltà. Sono attività che muovono appunto dal riconoscimento dei principi fondamentali della Costituzione italiana che ispirano lo statuto del nostro Ateneo, in base al quale Sapienza opera garantendo il rispetto della dignità della persona umana e il pluralismo delle idee, tutelando la piena libertà delle idee e l'espressione delle libertà politiche, sindacali e religiose. Tutto questo è parte essenziale della funzione sociale che Sapienza svolge per contribuire alla costruzione di una società aperta, democratica e inclusiva, per offrire ai nostri studenti un sapere libero e critico, per elevare le conoscenze scientifiche e culturali, per costruire con la città di Roma e con tutti i soggetti con cui collaboriamo il senso profondo di un percorso comune. Una comunità educante per il singolo e per la collettività, che attraverso ciò che abbiamo definito la nostra quarta missione definisce l'orizzonte di un impegno costante e capillare volto alla valorizzazione delle differenze, alla costruzione di una società solidale, inclusiva, vicina alle persone. Questi valori e principi ispiratori che ci uniscono a quelli della Chiesa di Roma, richiamati a più riprese, in più occasioni dal Pontefice, si esprimono quotidianamente nella vita del nostro Ateneo. E per ragioni di sintesi mi limito a richiamare solamente due elementi rappresentativi. Il primo riguarda il senso stesso della conoscenza. In una società che è sempre più complessa, sempre più frammentata, la conoscenza è una delle principali infrastrutture strategiche della società contemporanea. Le università sono i luoghi in cui questa infrastruttura viene costruita, manutenuta, innovata, tramandata. Se rappresenta l'asse costitutivo della libertà individuale e collettiva, perché è in grado di generare le forme delle libertà legandosi ai concetti di autonomia e responsabilità verso la comunità nella quale viviamo. E in tal senso la conoscenza è l'architrave per costruire società aperte e democratiche, in grado di includere e non escludere. Di fronte alle odierne opportunità e crescenti difficoltà di utilizzare le nuove tecnologie in modo eticamente corretto e non generare ulteriori disuguaglianze, il compito dell'università non è soltanto quello di produrre conoscenza, ma di insegnare il modo in cui interpretare le informazioni, proponendosi come il presidio dove si formano le menti capaci di comprendere la complessità del mondo. E in questa visione gli studenti occupano una posizione centrale. Il diritto allo studio rappresenta uno dei principi fondativi dell'università pubblica e richiama direttamente il dettato 34, dell'articolo 34 della nostra Costituzione. E nella valorizzazione di questo principio il nostro Ateneo ha accresciuto negli ultimi anni le politiche a favore degli studenti più svantaggiati.
Questa volontà di coniugare conoscenza ed equità è diventata ancora più rilevante alla luce

dei rapidi cambiamenti degli ultimi anni, l'uscita dalla pandemia, l'invasione russa dell'Ucraina, la recrudescenza del conflitto in Medio Oriente, la crescita in Italia, come in altre società europee, dei fenomeni di intolleranza e discriminazione, senza dimenticare le nuove forme di disuguaglianza generate da un accesso iniquo e non equilibrato agli algoritmi e alle nuove tecnologie. Queste vicende ci hanno spinto a sviluppare ulteriormente la nostra funzione di responsabilità sociale. Il sapere è sapiente se responsabile, rispettoso e schietto, se non si limita a dare risposte, ma ha il coraggio di porre e porsi domande, se non smette di interrogarsi sul senso del proprio operare. Ed il secondo elemento che vorrei richiamare brevemente riguarda l'impegno che ci accomuna nel costruire percorsi di pace e di dialogo. Pochi giorni fa, parlando alla Pontificia Accademia Ecclesiastica, il Pontefice ha ricordato come nella difesa dei diritti umani sia necessario perseguire la strada non della contrapposizione, ma della tutela della dignità della persona, dello sviluppo dei popoli e della cooperazione internazionale, unici strumenti che consentono di avviare autentici cammini di pace. Grazie, Santità, perché le sue parole ci richiamano con forza a una responsabilità che supera interessi particolari, appartenenze e contrapposizioni e ci riconducono al valore universale della dignità umana, del dialogo e della pace. Tutto questo è parte della nostra missione e cifra portante della nostra identità, perché se è vero che la conoscenza e l'istruzione sono l'unico modo per diventare veramente liberi, è altrettanto vero che la libertà diventa fragile in un mondo senza pace. E ciò è ancora più evidente per un'istituzione come la nostra, perché la libertà della ricerca scientifica, dell'insegnamento, della collaborazione e dello scambio di conoscenze presuppone contesti nei quali i contrasti e il conflitto non si traducono in violenza, ma in confronto. Non vi è conoscenza senza pace, perché il sapere nasce dal dialogo, dalla possibilità di condividere idee, mettere alle prove ipotesi, riconoscere nell'altro non un avversario da sconfiggere, ma un interlocutore con cui costruire e testare convincimenti provvisori. Vanno in questa direzione le molte iniziative per la pace e la cooperazione realizzate da Sapienza negli ultimi tempi. Il dottorato nazionale in Peace Studies, l'accoglienza di docenti e studenti provenienti da paesi in guerra, minacciati o discriminati in diversi angoli del pianeta, l'accordo con l'Università di Betlemme, il concerto ospitato proprio lunedì scorso in questa aula magna che ha visto esibirsi insieme i musicisti del Conservatorio Magnificat di Gerusalemme e della Scuola di Musica di Scampia anche attraverso il suono degli strumenti del mare realizzati con il legno delle imbarcazioni dei migranti approdati sulle coste del Mediterraneo e divenuti simboli di memoria, dialogo, speranza. La collaborazione con la Diocesi di Roma e la Comunità di Sant'Egidio a favore di studenti provenienti dalla Palestina, i cui primi 4 giovani arrivati a Roma da Gaza martedì scorso sono oggi qui con noi.

Sono solo alcune delle iniziative più recenti attraverso le quali il nostro Ateneo ha scelto di promuovere concretamente una cultura del dialogo, della cooperazione e della pace. Sapienza si è posta anche al servizio delle donne, dei bambini, dei giovani che hanno conosciuto l'orrore della guerra, prendendo in cura nei nostri policlinici minori e famiglie provenienti dalla Striscia di Gaza. Facciamo tutto questo perché siamo consapevoli della responsabilità specifica delle università, dove il conflitto può e deve essere trasformato in confronto, la differenza diventare risorsa, la complessità essere compresa e non banalizzata, dove la pace non viene solo invocata, ma praticata attraverso il dialogo tra discipline, una cooperazione internazionale che non isola né umilia nessun Ateneo e nessun ricercatore. Facciamo tutto questo perché contribuire alla costruzione di una società di pace è l'apporto più importante che l'università può offrire, lavorando quotidianamente al consolidamento della cultura del confronto e del rispetto contro odio e discriminazioni. Ringrazio ancora una volta Sua Santità.

Papa Leone XIV, che nell'esercizio del suo Munus Petrinum ha fatto dono alla nostra comunità della sua visita pastorale. Essa consolida ulteriormente il legame tra Sapienza e la Chiesa di Roma e rinnova un comune messaggio di dialogo tra culture, religioni e generazioni. Un messaggio di pace e di speranza per il futuro dell'umanità. Sperare si può, sperare si deve.

Magnifica rettrice, autorità politiche e civili, illustri docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo e soprattutto cari studenti e studentesse, ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.

È dunque importante per me, che sono vescovo di Roma da poco più di un anno, potervi incontrare. Con cuore di pastore, vorrei rivolgermi dapprima agli studenti e poi ai docenti. I viali della città universitaria che ho percorso per arrivare qui sono attraversati quotidianamente da tanti giovani, abitati da sentimenti contrastanti. Vi immagino a volte spensierati, lieti della vostra stessa giovinezza, che anche in un mondo travagliato e segnato da terribili ingiustizie, vi consente di sentire che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Allora, gli studi che fate, le amicizie che sorgono in questi anni e l'incontro con diversi maestri del pensiero sono promessa di ciò che può cambiare in meglio noi stessi, prima ancora che la realtà attorno a noi. Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza di un mondo nuovo. Sapete che sono legato spiritualmente a Sant'Agostino, che fu un giovane inquieto, fece anche gravi errori, ma nulla andò perduto della sua passione per la bellezza e la sapienza. A questo proposito, mi ha fatto piacere ricevere da parte vostra un gran numero di domande, centinaia. Ovviamente non è possibile rispondere a tutte, ma le tengo presenti, augurando a ciascuno di cercare più occasioni per dialogare. Anche per questo esistono nell'università le cappellanie dove la fede incontra le vostre domande. Dell'inquietudine esiste però anche un volto triste. Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. Qualcuno però può avere l'impressione che non finiscano mai. Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri esasperando la competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo. Proprio questa nostra speciale dignità mi porta a condividere con voi due domande. A voi giovani, questo malessere chiede: chi sei? Essere noi stessi, infatti, è l'impegno caratteristico della vita di ogni uomo e di ogni donna. Chi sei? È la domanda che ci facciamo l'un l'altro, la domanda che silenziosamente poniamo a Dio, la domanda a cui possiamo rispondere solo noi, per noi stessi, ma alla quale non possiamo mai rispondere da soli. Noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura. A maggior ragione è vitale che gli anni dell'università siano il tempo dei grandi incontri. Perciò a chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra. Si tratta di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. La semplificazione che costruisce nemici va allora corretta, specie in università, con la cura per la complessità e il saggio esercizio della memoria. In particolare, il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido
mai più la guerra dei miei predecessori, così consonante al ripudio della guerra sancito nella Costituzione italiana, ci sprona a un'alleanza spirituale con il senso di giustizia che abita il cuore dei giovani, con la loro vocazione a non chiudersi tra ideologie e confini nazionali. Ad esempio, nell'ultimo anno, la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera di investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Occorre inoltre vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, affinché non deresponsabilizzino le scelte umane e non peggiorino la tragicità dei conflitti. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Lo studio, la ricerca, gli investimenti vadano nella direzione opposta, siano un radicale sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.

Un secondo fronte di impegno comune riguarda l'ecologia. Come ci ha detto Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, esiste un consenso scientifico molto consistente che indica che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climatico. Da allora è trascorso oltre un decennio e, al di là dei buoni propositi e di alcuni sforzi orientati in tale direzione, la situazione non sembra essere migliorata. In questo scenario, incoraggio soprattutto voi, cari giovani, a non cedere alla rassegnazione, trasformando invece l'inquietudine in profezia. Specialmente chi crede sa che la storia non piomba senza scampo nelle mani della morte, ma è sempre custodita, qualsiasi cosa accada, da un Dio che crea vita dal nulla, che dà senza prendere, che condivide senza consumare. Oggi, proprio l'implosione di un paradigma possessivo e consumistico libera il campo al nuovo che già germoglia. Studiate, coltivate, custodite la giustizia. Insieme a me e a tanti fratelli e sorelle, siate artigiani della pace vera, pace disarmata e disarmante, umile e perseverante.

così lavorando alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra. C'è bisogno di tutta la vostra intelligenza e audacia. Voi infatti potete aiutare chi vi ha preceduto a ristabilire un autentico orizzonte di senso, per non fermarci all'ennesima rapida fotografia della situazione nella quale ci troviamo. Occorre passare dall'ermeneutica all'azione, così poco considerati da una società con sempre meno figli, testimoniate che l'umanità è capace di futuro quando lo costruisce con sapienza. La vostra università, che porta un nome divino, è luogo di studio e sede di sperimentazione, che da secoli forma al pensiero critico. In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e i cuori dei giovani. Si tratta di una responsabilità esigente, certo, ma entusiasmante. È di estrema importanza credere nei vostri studenti e nelle vostre studentesse. Perciò domandatevi spesso: ho fiducia in loro? Insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Si tratta di amare sempre e comunque la vita umana, di stimarne le possibilità, così da parlare al cuore dei giovani, senza puntare solo alle loro cognizioni. Insegnare diventa allora testimoniare i valori con la vita e cura per la realtà e senso di accoglienza verso ciò che non si comprende ancora. E dire la verità. Che senso avrebbe d'altronde formare un ricercatore o professionista che però non coltiva la propria coscienza, il senso della giustizia e del rispetto per ciò che non si può né si deve dominare? Il sapere, infatti, non serve solo a raggiungere scopi lavorativi, ma a discernere chi si è. Attraverso le lezioni, i tirocini, l'interazione con la città, le tesi, i dottorati, ogni studente può sempre trovare motivazioni nuove, mettendo ordine tra studio e vita, tra strumenti e fini. Carissimi, mentre vi incoraggio a questo esercizio quotidiano, la mia visita vuole essere segno di una nuova alleanza educativa tra la Chiesa che è in Roma e la vostra prestigiosa università, che proprio in seno alla Chiesa è nata e cresciuta. Assicuro a tutti voi il ricordo nella preghiera e di cuore invoco sull'intera comunità della Sapienza la benedizione del Signore. Grazie.

Il dono della Sapienza a Papa Leone XIV. La Comunità della Sapienza Università di Roma dona al Santo Padre Leone XIV la riproduzione di un raro esempio epigrafico in lingua greca che riporta una citazione assoluta di un passo delle Sacre Scritture dal Vangelo secondo Luca, capitolo 23, versetto 42. Mneste timu, Kyrie, otan eltes ente basileia su. Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. L'iscrizione, databile fra la seconda metà del V e la metà del VI secolo, è stata rinvenuta nel complesso del Santo Sepolcro a Gerusalemme, in un contesto che richiama l'area della crocifissione, alla quale il testo si lega in modo particolarmente significativo. Il dono realizzato dal laboratorio Officine Museali, Polo Museale Sapienza Cultura, è custodito in una cassetta in legno d'ulivo realizzata a mano dagli artigiani Sapienza. Dal 2022 la Sapienza è impegnata, su invito delle comunità religiose custodi del luogo, in un progetto di ricerca e di scavo archeologico presso il Santo Sepolcro. Il progetto si distingue per un approccio fortemente interdisciplinare e per l'applicazione sistemica di metodologie integrate. Esso rappresenta un modello di cooperazione internazionale fondato su equilibrio istituzionale, rigore scientifico e rispetto delle diverse tradizioni. Il dono di Papa Leone all'Università Sapienza. Il facsimile riproduce il manoscritto contenente la traduzione latina del testo greco, redazione A, della Geografia di Claudio Tolomeo, secondo secolo d.C., eseguita da Jacopo Angeli da Scarperia, circa 1360-1410. Cosmografia è il termine scelto dal traduttore per il titolo, sulla base dell'uso di altri autori latini per opere dello stesso tipo. Il codice fu vergato in elegante scrittura umanistica a Firenze e vi collaborarono Pietro del Massaio e Francesco Rosselli, miniatori, entrambi noti per le rispettive botteghe specializzate nella produzione di mappe e opere geografiche. Preziosa l'ornamentazione, a cominciare dal frontespizio, con l'indicazione del titolo e del traduttore in oro su fondo azzurro, all'interno di una ricca cornice. L'incipit della premessa del traduttore è arricchito da bordure in oro e colore che corrono lungo i margini, costituite da elementi floreali, putti con candelabre, motivo ricorrente anche nelle iniziali del testo, e medaglioni, e dalla miniatura raffigurante il traduttore che offre l'opera a Papa Alessandro V. L'incipit di ciascun libro è marcato da splendide iniziali miniate, cornici colorate inquadrano i testi introduttivi che precedono le carte geografiche. Il codice faceva parte della biblioteca di Federico da Montefeltro, duca di Urbino, che acquistata da Papa Alessandro VII giunse in Biblioteca Vaticana nel 1657.

Allora, intanto mentre continuano i saluti che sono stati aperti dai quattro studenti palestinesi recentemente accolti dall'Ateneo, vorrei fermarmi un attimo sui due doni, quello dell'Università al Papa, di cui voi siete stati, come dire, diretti protagonisti. Visto dalla TV era una pietra, ma una pietra preziosa, sebbene una riproduzione.

0: di un'epigrafe da voi scoperta recentemente proprio attorno al Santo Sepolcro a Gerusalemme.
1: Esatto, è un'iscrizione che recita un passo del Vangelo di Luca e l'abbiamo rinvenuta.
0: Le parole del buon ladrone a Gesù, ricordati
1: esatto.
0: di me quando sarai nel tuo regno.
1: Sarai nel tuo regno, e è un passo diciamo molto significativo perché diciamo solitamente è collocato in contesto funerario, invece in questo caso da studi del collega del professor Fell dell'Università di Bari, sappiamo che invece doveva essere un pezzo che faceva parte dell'architettura della prima edicola che monumentalizzava appunto il Santo Sepolcro. E, abbiamo rinvenuto il frammento nell'agosto del 2023. Ed erano due parti, proprio nella parte prospiciente, nelle aree di scavo prospicienti l'edicola, ecco, prospicienti la tomba, e erano all'interno di uno strato di riempimento con scarto di materiale edilizio, dove c'era evidentemente lo smantellamento della precedente edicola. Diciamo dell'edicola di età costantiniana, quindi la prima, e abbiamo ritrovato questi due pezzi uno sopra l'altro. Diciamo dal video forse non si comprendeva bene che erano
0: la
1: due pezzi.
0: La interrompo
1: separati.
0: Perché c'è il saluto adesso sì. sulla piazza.
2: Grazie a tutti. Quest'ultimo saluto dopo la visita stamattina, vorrei far come un invito a tutti voi. Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo. Lavoriamo, studiamo, facciamo tutto, dai rapporti fra gli amici, le nostre parole, il nostro modo di pensare, a costruire la pace nel mondo. Abbiate sempre speranza nella possibilità di costruire un mondo nuovo. Grazie per essere qui e arrivederci.
1: Segnato dai nostri dottorandi che fanno parte del progetto del Santo Sepolcro. In realtà è molto significativa questa cosa perché in una lettera che il Papa ha scritto in occasione del centenario del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana ha sottolineato come l'archeologia insegni ad essere umile. Perché alla semplicità anche, no? Perché va in qualche modo a considerare delle tracce piccolissime che apparentemente sembrano insignificanti. E a noi questo pezzo all'inizio sembrava insignificante, perché quando l'abbiamo tirato fuori era tutto sporco, quindi non si vedeva l'iscrizione.
0: Insomma, lo stavate per buttare.
1: Lo stavamo per buttare, sì,
0: invece,
1: perché nella prassi
0: no,
1: del cantiere
0: anche,
1: archeologico è così.
0: Peraltro mi permetto di dire, ma poi abbiamo cose più importanti, che anche una frase molto significativa da leggere accanto al sepolcro, perché uno poteva immaginarsi qualcosa, come dire, di celebrativo, invece è la celebrazione in fondo della misericordia e in qualche modo della speranza per tutti.
3: Sì, senz'altro. Questo... Noi diciamo il buon ladrone, era delinquente, no? Che è arrivato al termine della sua vita con un fallimento, cioè inchiodato sulla croce dopo essere stato umiliato nel percorso per giungere lì, e che invece ha un incontro personale che gli cambia la vita in extremis.
0: Momento.
3: Quindi questa penso sia una speranza per tutti.
0: E la speranza, tra l'altro, sono state le parole con cui la rettrice ha concluso il suo discorso, ma è stato, direi, forse anche un po' il tema trasversale di questo dialogo, che ha avuto tantissimi punti di contatto tra il discorso della rettrice e quello di Papa Leone, soprattutto anche in quest'ultimo saluto, la speranza di cambiare un mondo, la speranza di dire no a una forma di pressione, anche diciamo il Papa l'ha individuata come pressione alla prestazione. Ansia, no, che è tipica del sistema economico dentro il quale siamo immersi, che il Papa ha detto sta implodendo, e che credo riguardi anche tanto l'università, che a volte è il luogo dove ciascuno di noi arriva con le aspettative individuali, anche i professori, di fare carriera, e invece recuperare una dimensione comunitaria orientata al bene comune, non soltanto all'autoesaltazione.
4: No, fa impressione nel discorso di Papa Leone XIV questa critica della realtà. Io sono rimasto veramente colpito, ci sono certe frasi, la difesa, il problema della difesa in Europa, le spese per la difesa, l'ipocrisia che c'è dietro tutto questo. Sono frasi veramente audaci, forti e penso condivisibili da parte di veramente tante persone. Il futuro era un tema su cui anche Giovanni Paolo II era tornato tante volte. State attenti, ragazzi e ragazze, a non farvi rubare il futuro. Qua però c'è questa dimensione della prestazione che è diventata poi sempre più tipica delle nostre società. Attenzione, non è soltanto il mondo dell'università, certo, ma è il mondo dell'economia, delle società, del lavoro, eccetera. E lui coglie un elemento di sottrazione del futuro alle generazioni. Compito delle generazioni nuove e anche di chi appartiene a generazioni un pochino più anzianotte come la mia è quella di impedire che questo succeda, che il futuro non venga sottratto, che le parole non siano già scritte. Devo dire, sono veramente impressionato da questo confronto, come voi dicevate, tra una prospettiva come quella della rettrice e quella di Papa Leone XIV. Potremmo dire che la critica del reale può partire da due prospettive molto diverse, come quella scientifica, quella di ricerca, e quella, potremmo dire, religiosa e culturale, e tuttavia convergere, e convergere su punti importanti: pace, povertà, tema della solitudine e del futuro, la speranza.
0: E qui c'è anche il tema dell'ambiente, peraltro,
4: tra l'altro, ecologia.
0: Che è un tema importante che riguarda la ricerca scientifica e almeno dalla Laudato Si in poi anche la riflessione teologica.
1: Sì, il Santo Padre ha toccato dei temi molto molto importanti e soprattutto assolutamente attuali. A me ha colpito molto questo passo in cui lui ha parlato di spirale di annientamento e che la ricerca in questo deve essere in controtendenza. Sì. Questa è una cosa importante
0: per la vita.
1: Per la vita, sì. Ed è un valore nel quale noi che facciamo parte di questo grande Ateneo e anche i colleghi in altri Atenei condividono perfettamente questa idea, ed è proprio il sentimento che ci ha riportato a Gerusalemme anche dopo i fatti del 7 ottobre. Parlando, ecco, di progetto Santo Sepolcro. E quindi diciamo è riuscito a portare a focalizzare l'attenzione su temi molto sensibili ma soprattutto molto discussi e, se vogliamo, anche un po' spinosi rispetto alla situazione che si vive, perché quello, insomma, la situazione geopolitica e il problema militare, la discussione sul tema militare, sulla difesa, su questa corsa all'armamento, in realtà è un tema sicuramente spinoso tanto quanto quello sul cambiamento climatico. Quindi devo dire che la nostra comunità Sapienza su entrambi i fronti è assolutamente attivissima.
0: Ci sta un altro aspetto, che è quello del rapporto tra conoscenza, verità e libertà.
5: E libertà, interiorità. Il riferimento qui il Papa l'ha fatto a Sant'Agostino, da buon Papa agostiniano, e richiama proprio questa dimensione. Da una parte la conoscenza. Agostino è una figura tumultuosa, tra l'altro vicinissima ai ragazzi e ai giovani.
0: Quindi, stato da una citato parte, anche dalla rettrice.
5: Esattamente. E mi ha colpito tanto perché unisce proprio questa dimensione. Da una parte la conoscenza. Agostino diventa poi studiato, chiaramente anche dal punto di vista filosofico, teologico, così via. Però intanto è un uomo interiore, un uomo da un grande tumulto interiore e che vive la libertà come sfida. Cioè libertà non è semplicemente fare come vogliamo, fare tutto quello che vogliamo, ma scegliere per il meglio. Quindi qui emerge proprio una questione di fondo, cioè qual è la questione della scelta e qual è la questione della interiorità. Colpiva sempre su questo la domanda chi sei, che è proprio lì, quando noi parliamo di libertà, a un certo punto esce fuori evidentemente questa questione. E il rischio è che appunto negli Atenei rischiamo di dimenticarci il soggetto principale, che sono i ragazzi stessi, i giovani, e il chi sei quindi diventa proprio la domanda sulla anche che vuoi fare di grande.

0: poi nella vita. Una cosa su una che mi ha colpito, è proprio forse di metodo, però mi ha colpito all'inizio. Mi rivolgo dapprima agli studenti e poi ai docenti. Mi perdoneranno i docenti presenti, perché mi sono sentito molto toccato da questa prospettiva, che secondo me è una questione proprio di paradigma educativo. Cioè mi rivolgo innanzitutto a voi, che siete i soggetti principali, e da lì poi ai docenti. Mi sembra forse una nota apparentemente insignificante, ma
1: no, invece è molto significativa. E poi è interessante anche la domanda che ha fatto a voi docenti, e a questo punto io vi chiamo a rispondere alla domanda che vi ha fatto, vale a dire: avete fiducia nei vostri studenti? Bella domanda. Sentiamo le risposte, anche sì, perché prima avete raccontato una cosa che non esclude la fiducia, però è una fotografia critica della realtà, di una fragilità diffusa.
2: La risposta alla domanda è sì. Devo dire che intanto è un privilegio, se non un dono, poter insegnare, no? Confrontarsi con le generazioni che passano, che pongono domande diverse e continuamente invitano a riflettere su quello che si potrebbe per pigrizia dare per scontato, anche nelle acquisizioni che nel tempo attraverso la ricerca sono state fatte. In fondo il compito del docente è trasmettere alcune domande fondamentali, un metodo per affrontarle e l'entusiasmo per fare questo cammino di ricerca. Questo io vedo che gli studenti rispondono, cioè che hanno una recettività straordinaria, e quindi si vede anche la lezione in realtà è un momento di scambio, non è un momento di comunicazione. In questo mi piace molto il finale del discorso del Papa, quando parla di una nuova alleanza educativa tra la sapienza da un lato e la Chiesa dall'altro. Cioè, questo è un percorso entusiasmante che penso tutti possiamo compiere. E se posso concludere con una battuta, quando ha detto che l'umanità è capace di futuro, che i giovani sono capaci di futuro se lo costruiscono con sapienza, non saprei trovare logo migliore. Poi si decide se sapienza poi ha la S maiuscola o la S minuscola. Ma insomma, francamente, adesso me lo scrivo sulla porta d'ingresso dello studio.
1: Lei è d'accordo, come ha detto il Papa, che insegnare è una forma di carità?
3: Dunque, questa è una frase che mi ricorda molto la politica come carità, non so se...
1: Ecco, no, Paolo VI,
3: Paolo
1: no?
3: VI, sì. Credo di sì, se ovviamente... Stiamo parlando sempre di ipotesi, io non vorrei che il nostro discorso diventasse troppo edulcorato da questo punto di vista. Cioè, errori e limiti ci sono sia da parte degli studenti, sia da parte dei professori. Certo. E direi che quello che diceva Pietro Vannicelli adesso, lo scambio tra i due livelli, è uno scambio reale e profondo. Ho commesso tanti errori nella mia carriera di professore, ho anche dato molto. Ho ricevuto molto dagli studenti, tante volte ho preso delle posizioni critiche nei confronti di studenti che mi stavano davanti. Io penso che il problema della trasmissione valoriale sia un problema enorme, che riguarda tutti i docenti di tutti i livelli, dall'elementare fino all'università. All'università direi che c'è il problema della dimensione intellettuale fortissima, molto di più che negli stadi precedenti. E lì sì, anche questa è una forma di carità. Carità cosa vuol dire? Carità, caritas, agape, amore, cioè... Attenzione, è qualcosa di impegnativo sia da parte del docente sia da parte dello studente che voglia, o della studentessa che voglia costruire qualche cosa. La rettrice qualche volta ha spinto tutta la comunità universitaria a prendere posizione su alcuni temi, il tema della violenza, il tema della violenza di genere. Devo dire che riconosco alla rettrice l'impegno costante in questi 6 anni per... Ilaria Sula, per tutte queste vicende tremende, nostra studentessa, vicende tremende, e un tentativo di migliorare la situazione del mondo femminile all'interno dell'università. Quindi anche questo è carità. Cioè, caritas è, c'è una dimensione laica della carità, c'è una dimensione religiosa, le due devono imparare a interagire e a collaborare.
1: È una categoria così importante nella trasmissione del Vangelo. Ha qualcosa come la parola testimonianza che ha usato Papa Leone, come un parlare al cuore, come un mostrarsi appunto testimone. ha senso e ha valore nella didattica?

0: Assolutamente, assolutamente, perché noi siamo, se vogliamo, diciamo, siamo testimoni di un sapere che ci è stato tramandato, noi docenti, dai nostri stessi docenti, quando eravamo studenti. E quindi in questo è proprio questo il nostro compito, di cercare di tramandare quello stesso sapere ai nostri studenti, ma soprattutto nell'arricchirlo secondo i tempi che corrono e anche quelle che sono le loro richieste, le loro esigenze. È una cosa, diciamo, che soprattutto nel nostro dipartimento è secondo me molto bella, il fatto che noi, la nostra attività didattica è fortemente diciamo, legata a quella di ricerca, perché i nostri studenti fanno parte della nostra ricerca, ne sono coinvolti, quindi non sono dei, diciamo, degli ascoltatori o dei semplici uditori della nostra attività di ricerca, cioè dell'attività di ricerca dei docenti e dei ricercatori, no, perché loro ne sono la parte integrante e quindi ne sono testimoni stesso loro, perché così imparano da un lato quello che sarà il loro lavoro, si spera, nel futuro, e dall'altro, ecco, saranno in grado di trasmetterlo a qualcun altro, quindi da testimoni, appunto. Quindi
1: Un passaggio di
0: sì, è un
1: testimone, soggiochiamo
0: passaggio
1: un
0: di
1: po' con le
0: testimoni,
1: parole.
0: sì, esatto.
1: È bello anche che il Papa abbia salutato con un arrivederci, ma si leggeva quasi sui occhi un appresto. C'è l'idea, credo, mettendo insieme i due discorsi, di una collaborazione. Come può continuare la diocesi di Roma
2: Intanto
1: così?
2: la diocesi di Roma, è stato risottolineato, ha stipulato questa intesa molto bella, mi piace ribadirla, ricontrollarla, perché è bello anche che il bene venga fatto bene con queste forme molto concrete, la collaborazione per queste borse di studio. Poi chiaramente non sono nella mente del Papa, però immagino che dall'inizio abbia da subito dato un'attenzione particolare al tema giovanile, al tema della scelta, al tema in generale di una collaborazione con le realtà. È quasi come se stesse proprio ricucendo una serie di situazioni, di fratture che magari in passato si erano venute a creare. I passi concreti non li conosco, ma vedevo in quegli occhi una forte speranza e chissà, veramente una grande ispirazione. Penso alle tante tappe che ci sono state già prima. Aveva già incontrato i giovani, lo ricordo così, il 10 gennaio della diocesi, quindi si è rifatto molto anche a quel discorso, ho ritrovato un'eco in questo, e sul futuro lo rivedo sicuramente in quei passi operativi, proprio di alleanze continue. Immagino sicuramente rafforzare la rete dei cappellani, veniva ricordata prima, che svolge un servizio
1: Oggi pomeriggio
2: veramente
1: avremo ospite
2: bello.
1: il
2: Avrete il
1: cappellano della
2: cappellano Don
1: Sapienza
2: Gabriele.
1: 17:30.
2: E sicuramente a livello pratico tutte le occasioni, per esempio, di collaborazione con le realtà sociali, penso alle aule studio, per esempio, questi spazi che nella città cominciano a brillare proprio come opera di carità, perché spesso mancano proprio gli spazi e
1: Fisici.
2: luoghi di socializzazione, di cultura e di dialogo creativo. Io penso siano questi un po' gli orizzonti che venivano tracciati un po' in nuce in questo discorso.
1: Un'altra parola centrale nel discorso è stata la parola giustizia. Addirittura con un passaggio il Papa ha detto: studiate, coltivate, custodite la giustizia.
3: Questo è un, diciamo, come dire, è una sollecitazione complessa, perché poi bisognerebbe interrogarsi su cosa sia la giustizia.
1: Beh, come su che cosa è la verità?
3: E certamente, e certamente. E diciamo, io la intenderei come una forte chiamata di responsabilità, cioè anche quindi rendere conto del proprio ruolo, anche la distinzione dei ruoli. È chiaro che bisogna avere a volte anche il coraggio di dire una parola che possa essere sgradita, o anche, lo diceva Alberto Campani prima, commettere degli errori per prendere una strada diversa, e tutti i rapporti costruttivi sono rapporti dialettici che conoscono la difficoltà, che conoscono difficoltà di relazioni, ma senza di questo non si costruisce un cammino, un percorso. E quindi direi che giustizia e pace, che debbono sempre dialogare tra loro, possono essere due punti di riferimento tanto per il mondo laico quanto per il mondo religioso. È una chiamata di responsabilità nel compiere il lavoro anche di docenti a cui siamo

0: siamo chiamati, è prezioso.
1: Un'altra chiave più larga che vorrei, con questo vorrei anche un po' concludere e sentire ciascuno di voi su questo tema. Tutto l'incontro di oggi mi ha fatto venire in mente un'espressione di Papa Francesco che ebbe a dire che l'unica alternativa alla civiltà dell'incontro è l'inciviltà dello scontro. Potremmo dire l'unica alternativa alla cultura dell'incontro è l'ignoranza dello scontro. Questo mi pare quasi un po' un il sunto per certi versi di questa giornata.
2: Dunque, mi sembra che il Papa abbia colto bene uno dei problemi che sono stati sollevati molto nel mondo cattolico, ma anche nel mondo laico, cioè il problema della guerra e della, potremmo dire, evoluzione negativa che provoca la guerra nella stessa, potremmo dire,
1: avversario
2: intellettualità.
1: Avversario interlocutore, no? È stata la dialettica.
2: Sì, cioè
1: l'altro...
2: la dialettica, la semplificazione. Ecco, il Papa ha parlato di semplificazione e anche la rettrice. Cioè la guerra provoca semplificazione delle posizioni, provoca stupidità. Provoca quindi incomprensione, diciamo. Ecco, compito della scienza, strutturale della scienza, è quello di non insegnare mai la semplificazione. Cioè, veramente, quando ci sono le guerre, cioè, eccetera, la scienza storica, la scienza sociologica, ma tutte le scienze sono coinvolte, devono insegnare la complessità. Complessità è un termine che è ricorso in ambedue i discorsi e deve essere veramente la marca del nostro essere caritatevoli nel nostro insegnamento. E possiamo, le forze ci sono, le strutture intellettuali ce l'abbiamo, dobbiamo volerlo. Perché il problema poi studenti e professori devono volere, quando si parla di giustizia e ci si comporta male verso il proprio collega studente o il proprio collega, è un problema di violazione di questa giustizia. Quindi c'è una esortazione anche ad essere caritatevoli, ma essere anche giusti.
1: Andiamo da Cristiana Caricato, che è in compagnia della rettrice. Cristiana.
3: Sì, ecco, ci siamo con Antonella Polimeni, la rettrice dell'Università della Sapienza, che è stata l'ospite di Papa Leone. In qualche modo è stato un momento storico per l'università, sicuramente una mattinata diversa.
4: Una mattinata meravigliosa, una mattinata di comunità, la presenza del Santo Padre con i nostri studenti e le nostre studentesse, il corpo accademico, il nostro personale, in tutti i momenti uno spirito di pace, uno spirito di pace, uno spirito che all'interno di un'istituzione come la nostra rafforza quella che è la nostra quarta missione, quella di lavorare quotidianamente per rafforzare appunto le collaborazioni, non solo il dialogo tra saperi ma tra le persone, perché il confronto non diventi mai scontro, perché si lavori quotidianamente contro ogni odio e discriminazione anche nei linguaggi.
3: Un messaggio importante in questo momento storico, che cosa le ha detto il Papa nei momenti che avete avuto privati durante la visita della mostra? L'abbiamo visto anche molto interessato.
4: Il Santo Padre ha rinforzato diciamo l'importanza che l'università sia una comunità educante e che quindi la responsabilità che ha il corpo docente nel far crescere le nuove generazioni vada appunto nella direzione di lavorare per una pace disarmata e disarmante.
3: Ha detto arrivederci, cosa vuol dire?
4: È stato un saluto che ci ha aperto ulteriormente il cuore.
3: Grazie, grazie alla rettrice, linea a voi.
1: Grazie Cristiana. Allora, una battuta rapidissima per sapere che cosa resta in voi come professori della Sapienza di questa giornata.
5: Beh, sicuramente diciamo, è stato un momento molto emozionante e soprattutto molto, io penso, veramente molto utile per i nostri studenti e anche per i nostri docenti, perché il Papa ci ha imposto di riflettere su alcuni temi importanti E appunto, come ha appena finito di dire nell'intervista la nostra rettrice, dobbiamo tornare su questa, dobbiamo impegnarci tutti per una pace disarmata e disarmante. Sì,
0: sì, anche per me è un incontro emozionante, direi, avrei voluto stare lì, ma sono felice di stare qui.
1: E noi la ringraziamo.
0: No, no, no, scusate.
1: Come tutti.

0: e la, la imbecillitas, lo dico in latino che suona meno offensivo, che produce questa ignoranza, la promozione della conoscenza a tutti i livelli, senza timore, con libertà profonda, è un antidoto formidabile.
1: E allora grazie per essere stati qua e non essere stati alla Sapienza, Pietro Vannicelli, Alberto Camplani, Federica Vaccatello e Don Alfredo Tedesco. Noi alle 17.30 ci rivediamo in compagnia del cappellano dell'Università La Sapienza e rivivremo i momenti più belli di questa mattinata. Ci vediamo più tardi, buon pranzo.

0: Fatelo, mi ha rubato la borsa!
1: Ma c'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
2: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
3: Sto giù alla messa.
4: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
5: Non sa leggere, non sa scrivere.
6: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
7: Io spero di non rendermi ridicolo.
2: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
7: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
8: Lettere d'amore, questa sera, in prima serata.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
12: Ma il colesterolo?
13: Dai, la parmigiana è verdura.
14: Con il colesterolo non si scherza.
15: Prova Danacol.
16: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
15: Basta scuse, prova Danacol.
16: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
17: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
18: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
2: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. E se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione.

0: perché anche per estate sport loro sono già tutti campioni.
1: Intenditori, godetevi l'infinita varietà di gourmet gold, soffici mousse, straccetti in salsa, squisiti tortini, semplicemente sublimi. Gourmet gold.
2: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al latte. Buono e senza lattosio.
3: E allora, tra pochi minuti scatta l'ora solare e sarà tutta Napoli. Abbiamo l'onore di avere con noi Miro Di Mare. Miro Di Mare lo conoscerete, è un musicista splendido, uno splendido ragazzo, una splendida voce, uno splendido cuore. A proposito di splendidi, Gino Rivieccio, che viene a trovarci. E quante ne avrà da raccontarci questo gentleman della risata, lui napoletano doc. E poi, voi avete presente cosa siano le guarattelle? Me le sono segnate. Le guarattelle non sono marionette, si indossa un guanto e appare Pulcinella, ma ci spiegherà tutto quanto la signora Irene Vecchia, che ha già fatto le prove con una voce un po' speciale. Ci vediamo tra poco, 12:20, l'ora solare, grazie.

0: L'Università La Sapienza di Roma apre le porte a Leone XIV, siate artigiani di pace, ha detto il pontefice rivolgendosi agli studenti. Voi siete promessa di ciò che può cambiare in meglio, ha detto il Papa. Non siamo la somma di quello che abbiamo, noi siamo un desiderio e non un algoritmo. Vertice cinese per Trump con Xi Jinping, 2 ore di colloquio tra i due leader delle due superpotenze su Taiwan. Il presidente cinese avverte che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione viene gestita in modo errato. Reggio Emilia in festa per Kate Middleton, è la prima visita all'estero della principessa del Galles dopo la malattia. Kate ha visitato il quartier generale del Reggio Emilia Approach, un metodo educativo esportato in tutto il mondo. Buongiorno dalla TG2000, allora lo avete sentito, Papa Leone questa mattina ha incontrato gli studenti della Sapienza, ma in attesa di collegarci con la nostra vaticanista andiamo subito all'estero per la visita di Trump in Cina, 2 ore di colloquio tra i leader delle due superpotenze sul tavolo, oltre agli aspetti commerciali, anche il tema cruciale di Taiwan. Sentiamo Elena Seno.
1: Accoglienza con tappeto rosso, ma anche un avvertimento. Secondo i media ufficiali della Repubblica Popolare, Xi Jinping ha avvisato Donald Trump. Cina e Stati Uniti potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita male. I due leader, accompagnati dalle rispettive delegazioni, nutrita di imprenditori, quella statunitense, hanno avuto un lungo bilaterale, oltre 2 ore, nella grande sala del popolo a Pechino. Dovremmo essere partner e non rivali, ha detto il presidente cinese all'avvio del colloquio, seguito da una visita al Tempio del Cielo. Un onore, ha affermato Trump, l'incontro con Xi Jinping. Sul tavolo, oltre agli interessi commerciali, anche la crisi ucraina e la situazione in Medio Oriente. Ed è ancora braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz, mentre l'Europa, in sofferenza economica, si prepara per garantire la riapertura del canale in sicurezza qualora si raggiungesse una pace nel Golfo. Intanto gli Emirati Arabi Uniti smentiscono che il premier israeliano Netanyahu abbia visitato in segreto il paese durante la guerra con l'Iran. Notizia invece diffusa dall'ufficio di Netanyahu è presentata come una svolta storica nei rapporti tra Israele ed Emirati.
0: In Medio Oriente, con la situazione di tensione tra Israele e Libano, ma colleghiamoci subito con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, che sta seguendo per noi oggi la marcia delle bandiere. Buongiorno Alessandra.
2: Sì, buongiorno. Noi ci troviamo proprio a Damascus Gate, che è l'ingresso del quartiere musulmano qui a Gerusalemme. Come vedete alle mie spalle, la polizia ha già blindato tutto, sono anche chiusi tutti i negozi dei palestinesi che abitano qui in questo quartiere, perché oggi, come dicevi, il Jerusalem Day, che cos'è? Il giorno in cui gli israeliani festeggiano quella che chiamano la liberazione di Gerusalemme, per gli arabi e per il diritto nazionale internazionale, l'occupazione della parte araba di Gerusalemme. Ed è questa una marcia che inizierà nel pomeriggio, che è fortemente segnata dal nazionalismo. Ci sono, abbiamo già visto in giro, anche tanti proprio ragazzini che arrivano dagli insediamenti, che provocano, che fanno, come dire, anche atti di teppismo.

0: ma ci sono anche insieme a loro 200 attivisti israeliani che sono qui proprio per proteggere i palestinesi in questo giorno, come dire, sempre molto difficile per gli arabi di Gerusalemme Est. E sono anche ragazzini i cui leader sono Ben-Gvir, Smotrich, appunto il leader del sionismo messianico. E questa giornata cade in un momento anche di crisi del governo Netanyahu. Perché? Perché i partiti ultraortodossi hanno detto che non appoggeranno più il governo perché Netanyahu non è riuscito a portare a casa la legge che obbligherebbe, che esenterebbe di nuovo tutti i giovani ultraortodossi dall'esercito. Quindi siamo in piena crisi di governo e anche già le opposizioni hanno provato a far sciogliere il Parlamento, però ecco, adesso la legge l'ha presentata al governo Netanyahu proprio per non lasciare in mano alle opposizioni questa fase così difficile. Ancora nulla è deciso, però ecco, la crisi di governo in questo momento di fatto c'è. E qui da Gerusalemme la linea può tornare a voi.
1: Grazie, grazie ad Alessandra Buzzetti. E prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un massiccio attacco di Mosca con droni e missili su Kiev, un morto e oltre 30 feriti. Franco Rossi.
2: Obiettivo principale degli attacchi russi della notte è stata Kiev, dove il bilancio è di un morto e di oltre 30 feriti. È crollato un edificio nel quartiere di Darnitsky. 16 le persone finora ricoverate, ma si scava ancora sotto le macerie. Nella notte i russi hanno lanciato oltre 670 droni d'attacco e 56 missili contro l'Ucraina, ha scritto sui social Zelensky, invitando i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Nonostante le dichiarazioni di qualche giorno fa di Putin, sul piano diplomatico la situazione resta in stallo, anche se la guerra è stato uno degli argomenti del colloquio a Pechino tra il presidente Trump e il premier cinese Xi. Intanto un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva di 60 giorni o il pagamento di una cauzione pari a circa 2,7 milioni di euro per Andriy Yermak, ex potente braccio destro del presidente ucraino, sotto accusa per corruzione.
1: E come avete sentito in apertura, Papa Leone questa mattina ha incontrato gli studenti dell'Università La Sapienza. Per noi c'era la nostra vaticanista Cristiana Caricato, alla quale diamo subito la linea. Buongiorno Cristiana.
3: Sì, buongiorno dalla Sapienza di Roma. Cercate sempre la verità, questo in sintesi il messaggio che ha lasciato Papa Leone sul libro d'onore della Sapienza dopo una mattinata intensa vissuta nell'Ateneo tra studenti e professori universitari, accolto alle 10:15 dalla rettrice Antonella Polimeni e dal cardinale vicario per la diocesi di Roma Baldo Reina e dal cappellano della Sapienza Gabriele Vecchioni. Il pontefice si è recato subito nella cappella universitaria per incontrare circa 300 studenti che erano lì presenti e per avere un momento di raccoglimento prima di una visita intensa segnata da tante tappe che gli hanno permesso di conoscere questo che è uno degli atenei più importanti d'Europa e anche del mondo, che ospita una popolazione di circa 120.000 studenti. Ma sentiamo le sue prime parole nella cappella della Sapienza.
4: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione, in tante forme che Dio ha voluto mettere il suo impronto in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli, figlie di Dio, creature fatte nella sua immagine, ma anche nella sua creazione.
3: Il Papa poi ha percorso a bordo della giardinetta i viali dell'università, è passato sotto lo sguardo della Minerva, la statua iconica di questo luogo a cui è intrecciata la storia della Chiesa, visto che è stato fondato nel 1303 da Bonifacio VIII e fino al 1870 era sotto la custodia della Santa Sede. Poi ha percorso la grande scalinata monumentale per fare il suo ingresso nel rettorato, l'incontro privato con la rettrice e anche la visita alla mostra sulla Sapienza e i Papi. Un Papa estremamente interessato, ci è stato detto, che ha ascoltato anche questi lunghi secoli di cultura e storia all'interno della Sapienza. Poi ha fatto il suo ingresso nell'Aula Magna, dove è stato accolto da un grande entusiasmo e dall'applauso. Il suo discorso è stato tutto centrato sul tema della pace, ma anche su come crescere e formare coscienza diverse all'interno dell'Ateneo. Queste le sue parole, vi lascio una sua riflessione sul malessere giovanile e poi la linea può tornare allo studio.
4: Esiste però anche un volto triste. Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. Qualcuno però può avere l'impressione che non finiscano mai. Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri, esasperando la competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo.
1: La politica con gli esteri e l'economia che tornano ad essere al centro dello scontro tra maggioranza e opposizione. Il servizio è di Augusto Cantelmi.
5: Tasse e salari, l'economia torna ad essere al centro dello scontro tra maggioranza e opposizione. Le aperture della Presidente del Consiglio Meloni in aula al Senato di ieri di avviare una collaborazione vengono respinte da PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva. L'unico via libera arriva da Calenda di azione soprattutto sul nucleare e dall'esecutivo la risposta a riaprire il capitolo entro l'estate. Altro tema di confronto, quello sulla politica estera, la decisione del governo di inviare due cacciamine nell'area di Hormuz, ma senza entrare nello stretto se non in uno stato di tregua, viene criticata dalle opposizioni che accusano il governo di aver inviato le navi senza il voto del Parlamento. Intanto alla Camera dei Deputati al via la due giorni della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dell'Osce. L'iniziativa, con l'apertura del Presidente della Camera Fontana, si concentra soprattutto sul contrasto al traffico di stupefacenti.
1: L'Europa segue da vicino il focolaio di antivirus, ma i segnali sono rassicuranti, casi in calo, nessuna mutazione, resta alta la vigilanza, mentre la nave Ondius prosegue verso Rotterdam con la situazione sotto controllo. Monica Di Loreto.
6: L'Europa tira il fiato ma non abbassa la guardia, l'antivirus non sta accelerando, i casi confermati scendono ad 8, il ceppo virale, dicono gli esperti europei, non ha subito alcuna mutazione. È la fotografia aggiornata del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie. In Italia il primo banco di prove è superato, tutti negativi, test sui 4 casi sospetti, nessuna traccia del virus Andes, l'unico antivirus capace di trasmissione interumana. Il ministro della Salute Schillaci invita alla prudenza ma non alla paura, ma dagli ospedali arriva un segnale più duro. I medici avvertono che una nuova pandemia metterebbe in crisi il sistema, un allarme che il governo respinge, mentre Bruxelles chiede di attenersi ai dati, non alle ipotesi, e i dati per ora parlano chiaro. Dal centro europeo arriva una conferma netta, il virus si comporta come sempre, nessuna mutazione, nessun aumento della trasmissibilità. C'è però un punto su cui gli epidemiologi insistono: fino a fine maggio bisogna tenere gli occhi aperti, non perché ci sia un allarme imminente, ma perché l'antivirus è un patogeno aggressivo, capace in rari casi di generare piccoli focolai. La sorveglianza resta alta, la preoccupazione no. Intanto la Ondius, con 27 persone ancora a bordo ma nessun sintomo, prosegue verso Rotterdam, dove attraccherà lunedì prossimo.
1: Italia povera e triste senza il contributo della cultura, dirlo il Presidente della Repubblica Mattarella incontrando i rappresentanti della SIAE. Amelia Cartia.
7: Sarebbe un'Italia povera, direi anche triste, senza il contributo che date nelle varie forme della cultura. E se il nostro Paese trova strumenti di speranza, di sostegno, anche di orgoglio, è grazie a quello che fate.
8: Da 145 anni la Società Italiana Editori, la SIAE, tutela le opere dell'ingegno di cui l'Italia può far vanto. Ne ha voluto celebrare il valore il Capo dello Stato, aprendo il Salone delle Feste del Quirinale per accogliere artisti, cantanti, attori, registi. Solo una rappresentanza di quelle migliaia di iscritti che ha ricordato il Presidente Salvatore Anastasi.
9: Signor Presidente, la SIAE rappresenta 126.000 iscritti, la quasi totalità degli autori italiani, e tutela 30 milioni di opere in tutto il mondo.
10: Caro Presidente, Essere ricevuto al Quirinale è il riconoscimento più bello per chi fa il nostro lavoro. La sua vicinanza non è atto di cortesia istituzionale, ma necessità vitale in un momento di passaggio tanto delicato.
8: Alle sfide su tutte quelle poste dall'avvento dell'intelligenza artificiale risponde il genio, che da par suo ne ride.
11: È anche rilassante non essere qui per consultazioni, incarichi, formazioni di governo, giuramenti vari ed eventuali, anche se devo dire mi diverto sempre molto. Questo lo dico, non so lei, però secondo me un po' anche lei alla fine. Comunque, vabbè, questo è un parere mio personale.
12: Se il mondo fosse abitato solo da lei e dagli artisti, Presidente, vivremmo gioiosi e pacifici, ma purtroppo ci sono anche gli altri.
1: E a proposito di cultura, oggi si apre a Torino il Salone del Libro, che ha per tema Il mondo salvato dai ragazzini, ispirato all'opera di Elsa Morante. Nei 12 giorni di evento sono attese migliaia di persone che seguiranno oltre 1000 eventi negli oltre 400 spazi dedicati all'editoria e ai libri. Secondo e ultimo giorno di visita privata a Reggio Emilia per la principessa del Galles, dopo il bagno di folla di ieri, oggi è giornata interamente dedicata ai più piccoli. Clara Iatosti.
13: Sorridente, cordiale, principessa del popolo come l'indimenticabile suocera Diana, che non ha mai conosciuto. A Reggio Emilia, Kate Middleton Windsor ha già conquistato tutti, grandi e piccoli, quei bambini di cui si occupa in patria con le sue fondazioni e per i quali è venuta a studiare l'approccio educativo che dalla città emiliana prende il nome. Dopo aver dormito nella tenuta vinicola sulle colline della Gran Contessa, per oggi sono previste due tappe, una alla scuola dell'infanzia Allende, l'altra al centro Remida. Pranzerà in un agriturismo dove dovrebbe tirare la sfoglia per la pasta come una vera resdora. Elegante nel suo tailleur azzurro Savoia, un omaggio al nostro paese, Kate ha ricevuto il benvenuto del sindaco, che le ha consegnato il primo tricolore. Nel pomeriggio ha incontrato bimbi, educatori ed insegnanti di Reggio Children, con cui ha preso un tè. Erbazzone, torta di riso, succo di frutta e acqua profumata sono state le chicche del rinfresco allestito per la principessa al Centro Internazionale Malaguzzi, e dell'erbazzone ha chiesto anche la ricetta.
1: È tutto per ora, grazie per averci seguito e a più tardi.
14: Installare un montascale è molto costoso.
15: Ma va!
14: Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero.
15: Chiama Stan all'800 91 91 11.
14: Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
16: Giovedì, al nord pressione in diminuzione. Giornata che trascorrerà con un tempo molto instabile e temporalesco su Lombardia, Liguria centrale e Triveneto. Schiarite altrove. Al centro, tempo a tratti instabile. In questa giornata la maggior parte delle precipitazioni interesserà i settori montuosi e la Toscana settentrionale. Nubi irregolari altrove. Al sud, pressione non così salda. Nel corso del giorno saranno infatti possibili dei rovesci sparsi alternati a schiarite su molte regioni, ma soprattutto su Campania e Calabria. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

0: Installare un montascale è molto costoso.
1: Ma va!
0: Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
2: Oggi all'ora solare, buongiorno, bentrovati, benvenuti, splende il sole di Napoli, splende il sole di questa città che ha sempre tutto da insegnarci. Napoli è meravigliosa, l'oro di Napoli. Oggi vi racconteremo storie, volti amatissimi, ma prima, se è Napoli, dobbiamo partire in musica. E siamo molto onorati che abbia accettato il nostro invito, perché è splendidamente bravo. Lui è Miro Di Mare, tutto unito. Prego.

0: signori, ha 19 anni questo ragazzo, musicista meraviglioso, ospite qui all'Ora Solare. Avremo tanto da raccontare, ma come ho detto a Mirko stamattina, ho detto: tu quanti anni hai? 19. Ho detto: vabbè, i 18 anni li abbiamo fatti tutti e due. Li ha fatti anche un ragazzo che vi presento. Beh, chiaramente, insomma, io mi sono voluta ringiovanire con Mirko, ma nel caso del nostro prossimo ospite, lui è proprio sempre giovane e sempre più bravo, è sempre più signore, è sempre più capace di strapparci la giusta risata. Gino Rivieccio!
1: Viva! Grazie, Napoli, buongiorno Napoli. A tutti, grazie! Grazie, ma quanti
0: Bentornato.
1: Complimenti! Grazie,
0: ma
1: grazie.
0: Bene.
1: Grazie.
0: Gino Rivieccio!
1: Mamma mia!
0: Allora. Storia della comicità partenopea in un uomo solo. Ma che è vestito vagamente.
1: Sto bene col divano, devo dire, fa pandan.
0: Col divano sei perfetto. Allora, partiamo da Napoli.
1: Sì.
0: Partiamo da Napoli perché la storia di Gino, che è sempre un ragazzo, è una storia meravigliosa. Nasce al Vomero. Vomero è quel quartiere di Napoli, bello.
1: Ti piace Vomero?
0: Che vede
1: eh?
0: Tutta Napoli, no?
1: Sì, vedo tutta Napoli, soprattutto negli ultimi tempi perché ho cambiato casa, quindi la mattina mi sveglio e vedo Castel dell'Ovo, vedo il Golfo, come diceva Raffaele La Capria, è una buona giornata.
0: È già una buona giornata, beata a te. Ascoltami Gino, tu sei un ragazzo brillante a scuola.
1: Grazie per il ragazzo, no, grazie per il ragazzo.
0: Mo ti riporto al ragazzo, ragazzetto. Bravissimo a scuola, il ragazzo si laureerà, come dicevano Totò e Peppino nella Malafede, la laurea lui l'ha presa, assolutamente.
1: In giurisprudenza.
0: Guardatelo qua.
1: Ah, questo è con papà, bella ecco, questa. Sì, con papà.
0: Il papà proprio signore napoletano.
1: Papà poliziotto, figurati.
0: Elegante.
1: Sì, ma poi mi voleva il posto fisso, figurati quando dissi che avrei fatto quello che poi sono riuscito a fare.
0: Ma tu sei riuscito a fare tutto questo perché facevi l'attore già a scuola.
1: Sì, ho cominciato con l'imitazione dai. Dei professori, un classico,
0: è
1: no?
0: Un classico.
1: Prendevo in giro il professore di religione, che ne so, la professoressa di italiano, facevo la voce. E poi al liceo ho incontrato tre compagni di classe, giusto, l'abbiamo pensata allo stesso modo. C'erano le versioni di gruppo, la professoressa si assegnava la versione di latino, di greco, però noi invece di fare la versione, facevamo gli sketch, il cabaret. Formammo un gruppo che si chiamava i Caballegri.
0: Caballegri?
1: I Caballegri. E ci esibivamo in questo locale vomerese.
0: Sì.
1: Da lì poi io ho continuato anche gli studi. Diciamo che ci ho messo per laurearmi 8 anni, ma anche Renzo so che ci ha messo da, non sono l'unico, Renzo no. Arbore, pure lui pare. No, lo dico perché
0: Renzo
1: che salutiamo.
0: Renzo che.
1: No, però io già lavoravo, perché io già facevo teatro, facevo le sera, stavo al San Nazaro con Nino Taranto, Luisa
0: Come
1: Conte.
0: No, parleremo di questo teatro tra un istante.
1: Esatto.
0: E tutto questo facevi anche il ragazzo che si laureava con 110 e lode, signori, ci avrà messo anche 8 anni,
1: pure
0: ma
1: questo,
0: voglio dire.
1: Sì.
0: Tutto sappiamo, tutto di Rivieccio sappiamo tutto. E quindi.
1: Per il bene della collettività, però, non ho fatto il magistrato, ma ho fatto quello che ho fatto.
0: Hai fatto l'attore.
1: Ma sai perché? Perché ho sempre pensato che si sbaglia una battuta, si sbaglia una canzone, non succede niente. Si sbaglia una sentenza, guai a gente. Quindi io l'ho fatto per il pubblico, quindi
0: carità,
1: meglio così. Qua c'era
0: medico,
1: l'applauso, qua c'era l'applauso, qua c'era l'applauso.
0: Il medico e l'avvocato.
1: Qua c'era, no. L'ho fatto per voi.
0: Allora,
1: l'ho fatto
0: senti,
1: per voi.
0: L'ho fatto per voi. Ma quando tu pensi e parli della tua Napoli, dico pensi e parli perché la tua carriera ti porta in tanti luoghi diversi, no? Tu sei un uomo costantemente in tournée, ti ha portato in tanti luoghi diversi, anche televisivamente parlando.
1: Sì.
0: Napoli, quanto ti manca?
1: Napoli mi è mancato in certi momenti, tant'è vero che poi sono sempre ritornato. Io faccio parte dei napoletani di scoglio. Sai che faccio una distinzione tra questa no. Ti piacerà, i napoletani di scoglio e i napoletani di alto mare. Mm. I napoletani di alto mare sono quelli che si allontanano a Napoli e non ne sentono la mancanza.
0: Okay.
1: Possono stare lontano. Io invece sono stato un po' come una cozza, come una patella, quindi dovevo sempre tornare, anche quando stavo a Milano.
0: A Milano.
1: Perché io ho avuto varie vite, ho avuto una vita televisiva, esatto. Una vita teatrale,
0: cioè
1: una vita ischitana, una vita napoletana, una vita milanese, una vita romana. Quindi molti ingredienti ci sono nella
0: mia
1: vita.
0: Senti, ma per citare il nostro adorato Luciano De Crescenzo, quando eri a Napoli, doccia o vasca?
1: Beh, Luciano diceva la vasca perché i napoletani hanno bisogno dei tempi. Il problema è che la vasca è scomoda, poi con l'età, hai capito, è meglio la doccia. Io alla fine mi sono milanesizzato. La vasca è un po' che scomoda.
0: Mi si è milanesizzato. Allora, Giro Riviezzo che ci racconterà tanto e ci parlerà anche tanto di teatro, perché questa puntata è anche dedicata ad un meraviglioso teatro che a Napoli purtroppo è stato mangiato dal fuoco, ma ne parleremo tra poco. Ne parleremo perché abbiamo l'uomo giusto per farlo, sempre in musica, eh? L'ora solare, tra poco, Gino Riviezzo, tutto per noi e per voi. Arriviamo.

0: Questa settimana Effetto Notte si trasferisce al Festival di Cannes.
1: Siamo qui per raccontarvi le star sul tappeto rosso, sulla Monte delle Marce, per raccontarvi anche le tante persone in fila per vedere i film.
0: Effetto Notte, venerdì alle 23:10.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
3: La spesa intelligente!
2: Scopri la novità! Eat Natural fitta alla frutta! Quattro ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
4: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia. E ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
6: Un talento molto lento, voltati.
5: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
7: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora.

0: chiama l'800-820-444 o vai su donaunpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
1: Il buongiorno in Italia è sempre unico, perché qui la meraviglia sorge in ogni angolo. Scoprila con i vasetti della nuova collezione Nutella.
2: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
3: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 12 86 30 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese. Per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
2: Prima che sia troppo tardi.
4: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: A tutta Napoli, signori, a tutta Napoli con l'immenso talento, bravura di Gino Rivieccio.
6: Grazie.
5: Con il nostro Miro Di Mare alle sue spalle. Bravo, bravo Mirko.
6: Bravo.
5: Con in questa fotografia il teatro San Nazaro. Questo luogo è stato anche casa tua.
6: Sì, io ho debuttato da professionista lì. Il primo contributo proprio è datato 1979 al Teatro San Nazaro con Luisa Noia. Conte, Pietro De Vico, la compagnia sì. Stabile. Quindi puoi immaginare il dolore che ho potuto provare sul piano personale il 17 febbraio, quando c'è stata la tragedia al Teatro San Nazaro incendiato. È un teatro al quale devo molto perché mi ha dato, per usare una metafora automobilistica, la patente di guida. Forse avevo il foglio rosa, però la patente me l'ha dato il Teatro San Nazaro. Cioè il regista era Giuseppe Di Martino dello Stabile di Catania, sì. Mi disse: lei può fare questo mestiere. La sera della prima mi salutò così. E devo dire che a distanza di 46, quasi 47 anni, da quella sera, forse hai avuto ragione. Insomma, continuo a divertirmi.
5: Continui a divertirti. Senti Gino, quando un teatro che è storia, no? I De Filippo, il pubblico che si è nutrito di tutto il teatro che c'è stato qui dentro, prende fuoco, è un po' una parte di noi che muore. Ecco, che appello possiamo fare perché questo teatro torni presto a splendere di nuovo?
6: Io mi auguro che torni presto a splendere di nuovo, perché il San Nazaro fa parte della storia culturale della nostra città, della nostra terra. Anche se purtroppo con l'incendio non sono scomparsi solo i palchi, il palcoscenico, le poltrone, ma sono andate in fumo le emozioni, i ricordi, le risate, le tante emozioni che quel teatro ha saputo dare ai napoletani e non solo ai napoletani. E quindi anche con la ricostruzione comunque quelle emozioni non le troveremo più.
5: No,
6: certo. Però so che il Ministero, il Governo si sta impegnando molto, anzi ufficialmente il Ministro Giuli ha preso proprio una posizione, sarà acquistato dallo Stato, e questa è una bella notizia perché evidentemente hanno capito, anche perché insomma questa è una famiglia, la famiglia di Lara Sansone, la famiglia Sansone, in questo momento loro sono anche teatro di produzione, quindi non sanno dove produrre, non sanno come mettere in scena i loro spettacoli e quelli che producono per gli altri.
5: Perché il tempo del Covid ce l'ha insegnato, no? Non vedere i teatri chiusi è stato, come cinema, è stato un dolore grande, quindi noi auguriamo a questo teatro di riprendere prestissimo a vivere. Gino Rivieccio, che lavora con artisti da quando prende quella patente, lavora con il meglio del meglio.
6: Ti è piaciuta la patente?
5: Però. Bellissima. Paolo Villaggio, Terzoli e Vaime. Arriva in televisione perché tu hai sempre saputo lavorare in tutte e due le situazioni. No? Tanto teatro e tanta televisione. Sempre fatta sostanzialmente, Gino, col tuo stile.
6: Sì, però te lo posso dire, il teatro è la moglie, la televisione è l'amante.
5: La televisione è l'amante.
6: Il teatro è il primo amore, poi quello che poi sposi a vita.

0: Il cinema è un bagliore che mi sto crescendo, perché c'è questo film che è uscito a settembre, di cui sono protagonista, ma anche regista, Da cosa nasce cosa, adesso su piattaforma, che mi ha dato grande soddisfazione e mi ha fatto capire, insomma, una cosa che adesso sto coltivando molto, mi piace molto.
1: Ti piace fare la regia?
0: Mi piace fare la regia e soprattutto, forse per l'età adesso, mi piace misurarmi con quest'altra esperienza, quella del cinema, che ho fatto, ma non in questa veste da protagonista.
1: Allora, la televisione, io cito soltanto alcuni dei programmi, Sereno Variabile, Il Cantagiro, tantissimo a Milano con Mediaset, Fininvest, come giustamente si chiamava all'inizio. Poi c'è L'Incontro, voi ve lo ricordate, Amurri e Verde? Amurri e Verde era ed è e rimane proprio un marchio, no? Amurri e Verde. Se c'era scritto Amurri e Verde voleva dire che era tutto perfetto e tutto sarebbe stato perfetto. Tu hai incontrato Gustavo Verde, il figlio di Dino.
0: Grande Gustavo.
1: Grande Gustavo. E da lì è stata un'altra, come dire, un'altra... Io ti immagino sempre come una sorta di uomo in laboratorio che... tra provette che fumano, inventa, crea, tu sei un creatore costante.
0: Ma noi ci sentiamo quasi tutti i giorni, e Gustavo abbiamo un rapporto da 35 anni, perché succede una cosa, lui mi scrive la battuta, ci sentiamo, guarda, visto che è successo, devo dire che tutto è nato con Sereno Variabile, perché Gustavo era uno degli autori insieme a Stefano Jurgens, poi mi presentò il padre Dino, che è stata insomma una leggenda del varietà, di quella scrittura, Amurri e Verde, parliamo di leggenda, e lui nel 93 riscrisse per me Scanzonatissimo, che è stato uno spettacolo storico portato a successo da Noschese, Pandolfi e Steni, con un esordiente Pippo Baudo, e lui lo riscrisse nel 93, e Dino, devo dire che Dino insomma mi manca ancora, anche
1: manca.
0: Se sì, perché
1: manca,
0: le sue
1: Gustavo
0: battute
1: è un grande, ha raccolto il testimone in pieno, però Dino Verde e Amurri e Verde erano una qualcosa e rimangono.
0: Ma pensa che in quel periodo, quando andavamo in scena con Scanzonatissimo, non c'erano i telefonini, per cui era il periodo di Tangentopoli, succedeva ogni giorno qualcosa, e lui, prima di andare in scena, io lo chiamavo dal botteghino del teatro dove mi trovavo, da Alghero piuttosto che da Torino, e Dino faceva: allora scrivi questa cosa, è successo questo, dilla stasera. Per cui spesso la gente veniva a sapere da noi
1: prima,
0: hanno arrestato, che ne so, prima in diretta, io facevo la battuta su quello che era successo il
1: bellissima
0: pomeriggio.
1: Allora, per chi se lo ricorda, ce lo ricordiamo tutti, l'imitazione di Dino Verde, perfetta. Sentite, da cosa nasce cosa, lo raccontiamo adesso, proprio alla prossima domanda, ma da cosa nasce cosa, però da essere impegnati a non poter fare il film con Paolo Sorrentino, qua bisogna sanare questa situazione, perché tu dovevi, eri stato cercato da Paolo Sorrentino per il suo film meraviglioso L'uomo in più. E come andò sta storia?
0: Hai saputo sta cosa? Non mi hai fatto a sapere sta cosa?
1: Caro mio,
0: guarda che Achille Sorrentino non è dolce sala, secondo me, caratterialmente Paolo, perché ti spiego, lui mi cercò, era il 1999, io ci avevo una serata già contrattualizzata, il Benjo Festival a Benevento, con Caterina Balivo neanche a far rapporto, quindi mi ricordo che avevamo, quindi dovevo stare lì dalle 4 per le prove. Lui mi disse: guarda, si gira 8 e 9, c'hai due scene importantissime, due pose, però si gira l'8 e il 9, dice, guarda, dissi Paolo, io non posso perché c'ho, come faccio? Gli orari lo sono, ma...
1: Certo.
0: E quindi non se ne fece niente. L'uomo in più è stato poi un successo, forse il suo primo grande successo, ma poi ci siamo sentiti nel 2004, io conducevo questo programma in radio e chiamavo tutti i giorni dei colleghi, degli ospiti, insomma, dei personaggi dello spettacolo, chiamammo Paolo e lui in diretta mi disse: tu sei quello che non hai voluto fare il film con me, no, non è che non ho voluto, non ho potuto, voglio chiarire.
1: Potuto. Però se lo ricorda, e questa è una cosa buona, vuol dire che prossimamente...
0: Vuol dire che ho lasciato il segno. Comunque siamo sempre a disposizione, dipende. Insomma, io lo invito anche al premio Massimo Troisi, l'ho già invitato attraverso la moglie, vediamo se riusciamo, perché sono un direttore artistico del premio Massimo Troisi a San Giorgio a Cremano, sono già 6 anni, mi piacerebbe molto avere Sorrentino.
1: Sì.
0: Perché insomma sarebbe un bel colpo, speriamo.
1: Sarebbe gran bella cosa. L'ho presentato quel premio e lo vinse quell'anno Alessandro Siani, e quindi come dire,
0: l'hai presentato,
1: me lo ninno così.
0: Alessandro,
1: allora, Festival Internazionale del Cinema di Pompei, direttore artistico, un caro amico dell'Ora Solare, Enrico Manzina.
0: Grande
1: bacio.
0: Enrico, grande.
1: E questo tuo Da cosa nasce cosa, che è una... Eccomi qua, guardate che

0: meraviglia, che è proprio un film che racconta, no, insomma, come veramente da cosa nasca cosa. E a volte le persone un po' più grandi arrivano ad imparare qualcosa da quelli un po' più giovani. Non svegliamo nulla, però...
1: No, è un film, a parte Enrico, l'ho visto la settimana scorsa perché abbiamo girato questo corto che chiuderà il prossimo Festival Internazionale di Pompei, Il Tempo Ritrovato, con la sua regia. Un corto girato nel Parco Archeologico di Pompei, negli Sky, bellissimo. E da cosa nasce cosa? È un film valoriale, perché il nucleo importante del film è la famiglia. Cioè. Io interpreto Antonio Schiattaro, titolare di questo caseificio, molto geloso della propria figlia, possessivo, vuole sapere questa figlia chi frequenta. La figlia va a fare una gita scolastica a Merano e conosce un ragazzo di là. E quindi è un film che con ironia smonta vari pregiudizi territoriali, etnici, sociali, geografici, e ce ne sono. E quindi devo dire che è un film che è piaciuto per la sua leggerezza, ma anche perché lascia questi messaggi e soprattutto valorizza un territorio, quello del litorale Domizio, quello di Villa Literno, che invece spesso
0: che ha risalto, bisogno di essere valorizzato,
1: che ha bisogno,
0: che in
1: di essere
0: è meraviglioso,
1: valorizzato.
0: Ma ha bisogno di essere valorizzato. Cos'è questo libro?
1: Allora, questo è un libro, sai che a me piace scrivere, poi insomma l'influenza di Dino e di Gustavo, questo è un libro di aforismi, pensieri spettinati.
0: Che pensieri spettinati?
1: Mi ricorda
0: che
1: Stanislav Lech, ma insomma...
0: Che non finezza!
1: Pensieri spettinati perché sono tutti pensieri, sono post che ho pubblicato, riflessioni, pennellate di ironia che andrebbero nel dimenticatoio, invece ho raccolto in queste 115 pagine. E devo dire che sta avendo grandi riscontri, leggeri, amari, non lo so, ce ne sono alcune.
0: Dai, quello che mi hai detto prima in corridoio, dai.
1: Se torno a nascere voglio diventare garage, non garagista, ma garage, magari in centro. E non è possibile, 7 euro all'ora, 8 euro all'ora. Cioè, quindi io penso che se, converrebbe tornare, per parecchie ore al giorno mia figlia abita in un telefonino, spero torni presto a casa. Perché stanno solo con i telefonini in mano. È vero? Lo conobbi a tavola, era greco ed abitava in una casa di tufo. Da quel giorno diventò il greco di tufo.
0: Beh, adesso però...
1: Allora, questo si chiama qua. Che io sappia non so, che anche questo è un aforisma. Sai come nasce?
0: Come?
1: Nasce perché io, una parrocchia vicino a casa mia, il venerdì c'era raccolta per la Caritas. Quindi io vado spesso e porto degli indumenti dismessi. Un giorno sono arrivato là, non c'era nessuno, e si è affacciata una signora anziana e mi ha detto, prego, ho detto no, perché il parroco, di solito c'è qualcuno, io ho questa borsa con dei maglioni, delle camicie, volevo lasciare, non sa se viene qualcuno, che fa, che io sappia, non so. E io dico, sì, no, perché, no, solo per capire se devo andare via o devo aspettare. Che io sappia, non so.
0: E la signora è diventata il titolo.
1: Io sono tornato a casa e l'ho raccontato e mio figlio mi ha detto, papà, ma te l'ha regalata, eri in chiesa, te l'ha regalato Dio. È un titolo di uno spettacolo, di un libro. Ho detto, hai ragione, e l'ho usato per questo aforismario, chiamiamolo così.
0: Allora,
1: che io sappia, non so, edito da Guida.
0: Aforismario di Gino Riduccio. Allora, una vacanza coi fiocchi con Daniela Cenciotti e altri.
1: Mary Esposito, Giovanni Moccia, Gabriele Roses.
0: Regia di Renato Giordano, dal 22 al 24 maggio, Teatro Gioiello di Torino.
1: È una commedia molto divertente perché è ambientata in uno chalet di montagna dove questa coppia cerca un equilibrio, sta lì e all'improvviso una bufera di neve li blocca in questo chalet, ma arrivano questi due ragazzi e da qui siamo costretti ad ospitarli in uno scontro generazionale. Io sono un professore universitario di etruscologia, mia moglie è psicologa, questa ragazza è una TikToker, lui tutto firmato, pensa che contrasti,
0: che contrasti
1: sociali,
0: allora,
1: ideologici.
0: E nel film la figlia che si napoletana, che si innamora di un altro tesino, e qui due ragazzi, insomma, signori, Gino Riviecio, io di più che cosa posso dirvi? Un nome, una garanzia. Gino,
1: grazie,
0: grazie di tutto,
1: grazie,
0: grazie
1: a te, grazie Paola,
0: Napoli, bellissima che sei,
1: grazie.
0: E noi restiamo a Napoli e torniamo sul nostro palco con Miro Di Mare, perché sua questa canzone, Io, Nucriaturo, sentitela con molta attenzione.

0: Allora, qua c'è una fotografia che dice chiaramente che egli fin da piccolo avesse già in mano una chitarra. Ora, Mirko, io ti chiamo Mirko, non ti posso chiamare Miro, vero? Ti devo chiamare
1: come
0: Miro.
1: Vuoi.
0: Come vuoi.
1: Posso alzare?
0: Come no, come non posso?
1: Ho molto paura di...
0: No, non fai... Adesso dalla regia diranno, non si doveva alzare. Ma Alessandro Tresa, che è un napoletano doc, sa che io faccio queste cose. Allora, questa canzone che abbiamo appena ascoltato, bellissima come tutte quelle che tu fai, di chi parla?
1: Questa canzone parla di tutti i bambini che vivono realtà diverse a seconda della parte del mondo in cui vivono, insomma. È chiaro che mi abbia colpito particolarmente il periodo che si sta affrontando in Medio Oriente, non da certo. Adesso. Però insomma, io ho sempre pensato che l'infanzia sia la parte più importante della vita, perché quella che in realtà poi ti forma e permette di donare quello che hai avuto magari a un figlio, a un bambino qualunque, a una storia.
0: Senti Mirko, tu hai 19 anni e guardate, a 19 anni sei un uomo, Mirko lo dimostra, però stupisce tanta... non so come dire, tanta coscienza, tanta saggezza, non perché uno non debba averla alla tua età, però stupisce.
1: Mi fa piacere che, insomma, arrivi questo messaggio.
0: No, non perché qui ce l'ho appena detto. Allora, qua lo vediamo, hai un'altra foto, perché c'è qui, eri già un po' più grandicello. Allora, tanta musica nella tua vita, perché tu hai un papà musicista.
1: Sì.
0: Batterista. E non ma come un ragazzino che si scatena sulla batteria, non ti è venuto in mente di suonare la batteria? No.
1: Certo, io da piccolo in realtà il primo strumento che ho toccato è stata la batteria.
0: Lo vediamo, abbiamo anche le prove.
1: Mi voleva inculcare questa cosa, andare lì con i genitori, ho preso la chitarra, in realtà sì, era il momento di suonare la chitarra.
0: Che bello lui! Ah sì, e allora suono la chitarra. Allora, tu sei arrivato ad aprire il concerto di Enzo Avitabile, per il quale credo ti siano serviti tutti i piedi ben piantati per terra, no? Perché ti danno una notizia del genere ed è la notizia di una carriera. È soltanto la prima, siamo d'accordo, però è la notizia di una carriera, no?
1: Certo.
0: Com'è stato quel momento?
1: È bellissimo, anche perché stavo a scuola. L'unica cosa che facevo era scrivere canzoni e partecipare un po', sai, agli eventi della scuola, per la religione. Poi all'improvviso mi chiama il professore di religione e dice: Avitabile vuole che canti la canzone tua avanti a lui.
0: E tu che cosa hai pensato in quel momento?
1: No, non rispondevo perché chiaramente dicevo, ma... ho cantato solamente.
0: Perché ovviamente a tutto questo aggiungete una cosa. È napoletano Mirko e c'è un'altra marcia. È un'altra marcia, non c'è storia. È un'altra marcia. Allora, tu volevi fare il medico.
1: Sì.
0: Diciamo...
1: Meno male che non ho fatto...
0: E qua, è uno meno male che non l'ho fatto l'avvocato, lui meno male che non l'ho fatto il medico. Va bene, ok, concordo, chi lo sa come saresti stato come medico, però tu sai perfettamente che la musica è la musica bellissima, la tua musica che è poesia, perché la tua musica è poesia, Mirko, la musica ha un potere curativo, fa bene.
1: Sì.
0: Ecco, tu questo lo pensi? Quando...
1: Assolutamente, sì, e penso che sia in realtà il mezzo di comunicazione più forte che abbiamo. Sono vibrazioni, se ci pensi, quindi quante cose si curano attraverso le vibrazioni, e la musica è una di queste, quindi...
0: Tu fai una musica

0: poetica che dà da pensare, che fa ragionare. C'è, sai, quando si parla di musica, su Napoli abbiamo tutto, no? Chiudiamo certo. Gli occhi, tocchiamo un tasto. C'è Pino Daniele, che è sempre ovunque, che c'è in qualche tua... in qualche tuo momento, no?
1: Certo.
0: Si avverte come presenza. E sapere che sono soltanto 19 i tuoi anni, che puoi fare e farai cose eccezionali, che spinta ti dà?
1: No, io intanto penso che le influenze dei grandi, cioè ognuno di noi segue un filone. Automaticamente, quando segui un filone, tu segui il più grande di quel giro, insomma.
0: Sì.
1: E quindi in questo caso anche Pino Daniele, ma come Abitabile per me sono mitologia pura, per cui sono i maestri ai quali mi aggrappo per scrivere e per andare avanti. Poi è chiaro che ogni cosa ha la sua evoluzione. Magari non scrivo come due

0: L'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Mentre Israele prosegue con i raid in Libano, Netanyahu è in bilico, la maggioranza chiede lo scioglimento della Knesset che determinerebbe il voto anticipato. Oggi a Gerusalemme è alta tensione in occasione della marcia delle bandiere che festeggia l'unificazione della città. La Russia ha portato a termine una nuova forte offensiva in Ucraina, lanciati oltre 650 droni e 56 missili, ha fatto sapere sui social Zelensky. Si registra anche una vittima, il presidente ucraino ha denunciato inoltre un attacco contro un veicolo ONU a Kherson, non risultano vittime. Antivirus, la presidenza di turno del Consiglio europeo ha deciso di attivare il meccanismo di risposta integrata che prevede la condivisione delle informazioni per meglio monitorare il focolaio scoppiato sulla nave da crociera olandese Ondius. Al momento, confermato nessun allarme particolare, il virus non ha subito modificazioni. Secondo giorno oggi della visita della principessa Kate a Reggio Emilia, ieri bagno di folla per la futura regina inglese che ha scelto la città emiliana come meta del suo primo viaggio all'estero dopo la malattia per conoscere da vicino il Reggio Approach, metodo educativo per le scuole d'infanzia diventato un modello nel mondo. «Sono affascinata dalla vostra filosofia», ha dichiarato Kate. Sale il numero delle nostre bandiere blu, il riconoscimento di qualità ambientale assegnato dalla Foundation for Environmental Education. Le località premiate sono salite a 257 con 14 nuove entrate e 3 comuni che non sono stati confermati. Intanto, secondo un sondaggio per il turismo tricolore, si delinea un 2026 positivo con oltre 478 milioni di presenze attese. Brusco calo delle temperature nelle prossime ore, accompagnato da piogge temporali per il passaggio di una serie di perturbazioni da nord a sud, annunciate nevicate sulle Alpi. Il maltempo ci accompagnerà almeno fino a domenica. La prossima settimana previsto un netto miglioramento. Era la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18:25. Grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Scale.
2: Boh, mai sentito.
1: Ma come?
2: È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan. Chiama Stan all'800 91 91 11.
3: Giovedì, al nord pressione in diminuzione. Giornata che trascorrerà con un tempo molto instabile e temporalesco su Lombardia, Liguria centrale e Triveneto. Schiarite altrove. Venerdì, nuova perturbazione in arrivo. Tempo compromesso dalle precipitazioni su tutte le regioni, fenomeni più intensi sul nord-est. Venti forti di libeccio, mari molto mossi. Al centro, tempo a tratti instabile. In questa giornata la maggior parte delle precipitazioni interesserà i settori montuosi e la Toscana settentrionale. Nubi irregolari altrove. Venerdì, pressione in diminuzione. Giornata con piogge diffuse e con temporali con grandine su Toscana, Umbria e Lazio. Piovaschi sulle Marche, parzialmente soleggiato altrove. Al sud, pressione non così salda. Nel corso del giorno saranno infatti possibili dei rovesci sparsi alternati a schiarite su molte regioni, ma soprattutto su Campania e Calabria. Venerdì, pressione non così salda. Nel corso del giorno saranno infatti possibili delle piogge alternate a schiarite sulla Campania, in nottata su Sardegna e Sicilia, soleggiato altrove.

0: all'800 91 91 11.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
2: La spesa intelligente!
3: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Activia, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
5: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
6: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 12 86 30 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese. Per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
5: Prima che sia troppo tardi.
7: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
8: Papà, e la fiaba?
9: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni. Verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
10: Wow! E c'è la sirena?
11: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
12: E un sacco di concerti!
13: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo fantastico.

0: senza scale.
1: Boh, mai sentito.
0: Ma come?
1: È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan, chiama Stan.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti in Frosinone vogliamo recitare insieme la preghiera della Coroncina della Divina Misericordia, uniti in preghiera attraverso TV2000. Vogliamo davvero affidarci al Signore e metterci in ascolto della parola di Dio. O Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
2: Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, disceso agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: Espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: Dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: Espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione.
2: Amen.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Amen.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Amen. Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Amen. Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi.

0: Vogliamo fare insieme la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfigge ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, troviamo sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la resurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Viviamo un tempo difficile, inquieto, attraversato da tanti conflitti, da evidenti diseguaglianze. E, insomma, suona perfino scontato ripetercelo, ma tutto questo ha evidenti conseguenze, un impatto visibile, percepibile sulle nostre vite quotidiane, sulla nostra attitudine a sognare, a fare progetti, sui nostri consumi. E dunque noi riteniamo che, insomma, non basti, non sia sufficiente fare il pieno di riflessioni, articoli consegnati da tutti i quotidiani sulla difficoltà del momento, titoli che indicano queste criticità. Occorre guardare alle soluzioni, soluzioni che consentono di costruire un'economia nuova, un'economia che sia veramente uno spazio di benessere condiviso. E soltanto utilizzando questa espressione c'è un nome che ci viene in mente, che ci può guidare verso questo traguardo, che è un amico del nostro programma, un economista appunto, il professor Leonardo Becchetti, docente presso l'Università di Tor Vergata, dove oggi, e tra poco ne parleremo un po' più nel dettaglio, si è aperto un importante incontro internazionale che vede a confronto circa 300 accademici docenti che arrivano da 63 paesi di ed è la terza edizione di una conferenza internazionale che si è data un titolo ambizioso, ma è l'ambizione poi che ci sprona all'azione, un titolo bello, Renaissance in Economics, che possiamo tradurre non semplicemente come una rinascita, ma come un autentico rinascimento con tutti i valori sottintesi. Professor Becchetti, bentornato.
3: Grazie e buonasera, contento di essere ancora con voi.
2: Allora, professor Becchetti, io parto da una notizia locale, poi magari ampliamo anche il contesto. Ancora una volta Confcommercio denuncia che l'illegalità ha avuto un peso sulle imprese italiane

0: nel corso del 2025 pari a 41 miliardi di euro. E questo significa cosa? Significa che sono denaro sottratto agli investimenti, ai nuovi posti di lavoro, di fatto al futuro, professore.
1: Assolutamente sì, nel mondo ci sono varie forze che sappiamo si fronteggiano, però io credo che una cosa fondamentale che dobbiamo superare è non essere vittime di un incantesimo. Noi abbiamo chiamato anche questa conferenza Dai semi alla foresta che cresce, cioè noi dobbiamo capire, è chiaro che la comunicazione si deve occupare molto di ciò che non va, deve denunciare i pericoli e gli allarmi, ma gli alberi che cadono sono un fenomeno molto meno importante della foresta che cresce. E noi abbiamo fatto un ragionamento: negli ultimi 2000 anni siamo passati da 230 milioni a 8 miliardi di persone e da 23 anni a 80, a 78 anni di aspettativa di vita nel mondo, cioè abbiamo creato 536 miliardi di anni di vita in più. Quindi il fenomeno più grande nella società è quello del gioco a somma positiva, cioè se noi cooperiamo, se noi lavoriamo assieme nel mondo dei beni relazionali, nel mondo del sociale, dell'innovazione, uno con uno fa più di due. E questo è di gran lunga il fenomeno più importante. Oggi però ovviamente è sotto i nostri occhi il problema di una politica distruttiva che crea le guerre,
0: Ecco.
1: il problema di alcune lobby che estraggono rendite. Quindi sicuramente queste cose fanno molto più rumore.
0: Certo.
1: Però, diciamo, la foresta che cresce è la cosa più importante e sta a noi farla diventare ancora più
0: Allora,
1: importante.
0: professor Becchetti, io la ringrazio sempre perché porta il suono di questa foresta che cresce dentro il nostro studio, restituendoci sicuramente speranza. Io, insomma, torno al ruolo un po' scomodo di sfiorargli alcuni dei problemi cui lei accennava. E proprio ieri, la crisi energetica non è questione di oggi e neanche di ieri e dell'altro ieri, ma sicuramente la situazione è seriamente ipotecata dall'ennesimo conflitto in Medio Oriente, uno stato di guerra permanente, la chiusura del Golfo di Hormuz. Proprio ieri si sono riuniti i vari ministri competenti dell'Unione Europea in materia di energia e il commissario Jorgensen ha detto attenzione perché noi come Europa stiamo rischiando di essere dipendenti dal gas liquido degli Stati Uniti, addirittura c'è insomma lo spettro, la possibilità di tornare a quello russo quando la pace ancora è lontana. Professore.
1: Se avessimo fatto quello che Papa Francesco ci diceva di fare 10 anni fa, in questo senso è stato profeta, non in senso spirituale, in senso molto materiale. Lui aveva detto di abbandonare le fonti fossili progressivamente, ma senza indugine, l'ha laudato sì, e sono 15 anni che noi portiamo avanti questa battaglia. Ecco, se l'avessimo fatto oggi dello stretto di Hormuz non sarebbe un gran problema. I paesi che sono più avanti nella transizione sono paesi che hanno prezzi dell'energia più bassi, sono paesi che quindi, per i quali la crisi pesa meno sulle bollette delle famiglie e sui costi e la competitività delle imprese. Quindi è molto semplice. Abbiamo tutto per renderci indipendenti. Il sole e il vento non dobbiamo chiederlo a nessuno, né a Putin, né ai paesi arabi, né a Trump, sotto forma di gas liquido. Il problema è solo a noi, cioè se noi andiamo veloci da questo punto di vista e non ci vogliono tanti soldi pubblici, basta liberare le
0: Certo.
1: energie del paese. Abbiamo 1.700, per fortuna è arrivato anche il presidente di Confindustria, se avete letto in questi giorni, no?
0: Sì.
1: 1.700 progetti bloccati, bloccati per burocrazia, perché la Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale fa fatica ad elaborarli, perché c'è un rimpallo tra Stato e Regioni, quindi la soluzione, il problema è interamente nelle nostre mani.
0: E dunque, questa è una strada assolutamente da percorrere. Tra l'altro, appunto, il commissario all'energia Jorgensen ha detto proprio questo: cioè dobbiamo abbandonare i combustibili fossili, dobbiamo avviarci con decisione sulla strada delle rinnovabili. C'è un altro aspetto che ci colpisce. Qui volevo richiamare un'immagine che arriva da Repubblica, un titolo, perché sappiamo che queste sono le ore della visita di Stato.

0: non so neanche se definirla delegazione di quelli che da più parti sono stati indicati come tecno-oligarchi, sono i rappresentanti dei fondi di investimento, delle grandi compagnie digitali, dell'alta finanza, manovrano capitali che da soli sono il PIL di una sola nazione, sono insofferenti alle regole e insomma non sono sicuramente l'elemento che favorisce il superamento delle diseguaglianze. Professore, fa un po' impressione tutto questo.
1: Assolutamente sì, è uno dei problemi che dobbiamo risolvere e combattere, dovrebbe essere i primi liberali, perché i liberali vogliono la concorrenza, la lotta ai monopoli, no? Quindi questa commistione di potere tra cioè una certa politica e gli oligarchi dell'high tech, del digitale e del settore dell'energia è nefasta ed è la causa di quello che stiamo vivendo a livello di guerra. Io credo che sia un colpo di coda del passato perché il mondo sta cambiando. E quando la transizione sarà completata, l'energia non sarà più uno strumento di potere, ma sarà prodotta in maniera diffusa da tanti. E perciò oggi fa molta impressione questo. Quindi noi dobbiamo assolutamente contrastare tutto questo. E ripeto, noi economisti civili lo facciamo naturalmente, ma i liberali, se sono liberali veramente, dovrebbero essere i primi a volere la competizione tra tanti, il libero mercato. Qui non parliamo di libero mercato, ma parliamo di grandi poteri monopolistici o oligopolistici che controllano anche l'informazione, perché il problema di oggi è anche il controllo dell'informazione, piattaforme di social media che influenzano e manipolano le preferenze delle persone che sono nelle mani di pochi.
0: Ecco, e a fronte di tutto questo, di quello che vogliamo considerare con colpo di coda, c'è l'enorme energia concreta, positiva, sprigionata dalla conferenza internazionale che si tiene oggi a Tor Vergata, perché sono 300 tra le teste più significative in campo economico, arrivano da tanti paesi con storie diverse, 62, per dirci che c'è un'altra economia possibile. Altra economia possibile e si sta lavorando a un manifesto proprio per una nuova economia. Possiamo anticiparne qualcosa?
1: Assolutamente sì, noi spingiamo molto perché ci sia cittadinanza attiva e partecipazione. Questa è una delle cose più importanti. Se vogliamo combattere questi poteri e diciamo difendere la democrazia, non dobbiamo pensare che sia solo il voto, dice il cittadino deve votare e poi magari non vota perché dice tanto non cambia nulla.
0: Certo.
1: Dobbiamo pensare, dobbiamo creare tante forme di partecipazione di cittadinanza attiva dove i cittadini sono protagonisti. Nel voto col portafoglio ne parliamo da tanto, no? Il nostro potere di orientare consumi e risparmi per premiare le aziende migliori, quindi non quelle legali, per esempio. Ma poi ci sono tutte le forme di amministrazione condivisa, il welfare nelle città ormai si fa in partnership tra la pubblica amministrazione e le organizzazioni di terzo settore di società civile. Questa è l'applicazione del principio di sussidiarietà, poi, che è uno dei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa. Quindi noi siamo per tutto ciò che è cittadinanza attiva, partecipazione, perché non ci dimentichiamo che il mercato siamo noi, cioè il mercato è la somma delle nostre scelte, non è Carca, non è Trump, ma è la somma delle nostre scelte. Quindi prendiamone coscienza. Impariamo ad usare questo potere straordinario che abbiamo e non ci dovremo più preoccupare di quelle cose.
0: Allora, io ringrazio tantissimo il professor Becchetti che restituisco al rinascimento nell'economia, poi ci racconterà nel dettaglio quanto ne viene fuori. Grazie davvero per la sua presenza, perché ci indica
1: Grazie a voi.
0: sempre, grazie, un orizzonte verso cui muovere, verso cui indirizzare i nostri sogni. E i sogni si alimentano delle parole che ci consentono di comunicarli, di condividerli, di renderli contagiosi come un motore potente. E le parole ci arrivano da quella ricchezza, dal quattro patrimonio che ne è intessuto, che sono i libri. Allora noi andiamo in pubblicità, poi torniamo rivolgendo una domanda: qual è il libro più importante della vostra vita? A tra poco.
2: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli, questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
3: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
2: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre

0: ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
1: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: Scopri la novità! Eat Natural Fit alla frutta! Quattro ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
5: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh. Non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. E se faranno incetta di medaglie. O saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
8: Eccoci, rientriamo in studio. Avete mai pensato qual è il libro più importante della vostra vita? Quello che vi ha spalancato un mondo, che vi accompagna, che vi capita di citare, che avete voluto condividere con figli e con nipoti? Io confesso che, insomma, da quando abbiamo iniziato a preparare la puntata non ho una risposta, perché fatico a mettere insieme Emily Bronte, Fitzgerald, Kafka. Ho l'impressione, essendo i libri gli amici più fedeli, che se ne nomino uno tradisco tutti gli altri, però sentiremo quali sono anche le preferenze dei nostri ospiti. Voglio dare il benvenuto. In studio c'è Barbara Pieralice, libraia da 30 anni, una passione che condivide con la sorella Francesca, con cui gestisce la libreria indipendente La Nuova Europa a Roma, che è una gran bella scommessa vinta, perché anche in un luogo inconsueto per una libreria indipendente, che è un centro commerciale. Ben arrivata Barbara.
9: Grazie, grazie per l'invito.
8: E da Milano con noi è collegato Don Paolo Agliata, parroco della Chiesa di Maria Incoronata. Tanto per capirci, siamo su Corso Garibaldi, pochi passi dal Bosco Orizzontale, e lui da diversi anni, credo che ne abbia superati forse 10, organizza un gruppo di lettura. Io forse è anche un po' limitativo definirlo gruppo di lettura, si tratta di 300-400 persone che condividono questa passione e la lettura, e tra poco ce lo racconterà. Don Paolo, benvenuto.
10: Buongiorno.
8: Buongiorno a lei. Allora, tra poco entreremo in tema, perché adesso andiamo a Torino, dove, come sapete, qualche ora fa ha aperto i battenti la più importante fiera dell'editoria d'Italia, il Salone del Libro, e dove ci attende con la sua ospite il collega del TG di TV 2000, Saverio Simonelli. Ciao Saverio, ben trovato.
11: Ciao Gabriella, bentrovata, bentrovati tutti i nostri spettatori.
8: Allora Saverio, dici tutto, facci respirare l'atmosfera del salone.
11: Ah, l'atmosfera, diciamo che è abbastanza pregna di personale, di proposte, di idee, ed essendo anche soltanto giovedì si nota già un bel traffico, quindi fa molto piacere poi star davanti a questo nostro bellissimo sito, in cui i media della CEI raccolgono veramente tutto ciò che pertiene alla nostra comunicazione, al nostro punto di vista sul mondo. Ascoltavo prima il professor Becchetti parlare della foresta che cresce. Ecco, va benissimo cercare di

0: innaffiare questi virgulti in modo che crescano, soprattutto è importante che si innaffino insieme, perché quello che molto spesso le persone che creano il bene faticano a fare è mettersi in rete, è molto più facile per chi distrugge piuttosto che per chi cerca di produrre bellezza. E che cosa di meglio di produrre bellezza? Qui ci si prova, abbiamo testi, abbiamo una grande varietà, passiamo dai padri della Chiesa, da Basileo, parliamo anche di Haiti, di Lampedusa, noi parleremo anche con i nostri direttori, l'amministratore delegato Massimo Forchieri e il nostro direttore Vincenzo Morgante, presenteremo un San Francesco per davvero, un'indagine condotta da Alessandro Sortino. Quindi diciamo che pullula di idee, pullula di cose, pullula soprattutto di amore, di affezione alle cose che vogliamo raccontare, perché noi non vogliamo raccontare noi stessi, noi vogliamo sparire, come diceva il Papa a proposito del prete e del cristiano, per far trasparire quello che ci innamora e di cui vogliamo si innamorino tutti. Allora, qui dopo, permettetemi di aver fatto questa piccola, forse un pochino troppo lunga presentazione, ma qui c'è una persona che ci prova e ci riesce da molti anni, Francesca Perone, che è vicepresidente dell'Unione Editori e Librai Cattolici Italiani. Monica.
1: Ebbene sì, questo è un progetto molto coraggioso, non è la prima volta, quest'anno siamo insieme ai Media CEI, come Unione Editori Librai Cattolici Italiani, e siamo qui per incontrare il pubblico, offrire anche un punto di vista di speranza in questo mondo e in questo mercato un po' in crisi, ma insomma è un progetto arduo, ma noi ci siamo e siamo in molti.
0: Sicuramente non bisogna creare infingimenti o falsi proclami, è un momento difficile, ma è proprio nei momenti di crisi che bisogna affrontare il toro per le corna e cercare di ideare, perché quella che forse è molto mancata è l'immaginazione, giusto?
1: Sì, infatti in questi ultimi tempi ci uniamo nella sfida, insomma, quindi siamo qui.
0: Grazie Monica, grazie a tutti voi e allora noi continuiamo qui, come si dice a Roma,
2: grazie,
0: a tenere
2: botta. Grazie Saverio, ci vediamo tra poco. Vi ricordo, anzi vi faccio vedere le coordinate per seguire gli appuntamenti dei media della Conferenza Episcopale Italiana, quindi sono le coordinate per trovare lo stand, però attenzione perché questi appuntamenti si possono seguire in diretta streaming sempre attraverso la nostra piattaforma play2000.it. Don Paolo, io vengo da lei perché a un certo punto le è venuto in mente, credo fossero 10 anni fa, di mettere in piedi questi gruppi di lettura. Si è partiti con un numero più ristretto, mai veramente ristretto, adesso le persone sono 300-400. Che cosa l'ha spinta a fare questo? Anche chiarendo che insomma voi leggete testi che appartengono insomma alla, sono i capolavori della letteratura, da quella proprio contemporanea ai classici, non sono letture di testi sacri.
3: No. Beh, devo chiarire che non è propriamente un gruppo di lettura, diciamo che l'idea è nata una decina d'anni fa, mentre mi chiedevo, dopo aver lasciato l'oratorio e quindi essere stato affidato al ministero di seguire una comunità adulta, mi sono chiesto, va bene, ma io come faccio a raggiungere tutti quelli che non raggiungo di solito nella predicazione, che in chiesa non ci vengono e non avendo più a disposizione lo strumento del teatro che mettevo in scena, teatro biblico in oratorio. Allora a un certo punto mi sono detto, beh vabbè, ma a te piace leggere, cosa succede se inviti chi vuole a venire a condividere la lettura di pagine belle di letteratura? E quindi abbiamo iniziato così, ho lanciato l'idea, chi vuole venga che condividiamo letture di... quel momento stavo rileggendo Calvino, Il Visconte dimezzato, e il riscontro è stato curioso perché c'erano un centinaio di persone, normalmente nei percorsi biblici che proponevo venivano quelle 30, 40, sempre quelle, invece in quell'occasione c'erano tante persone che io non conoscevo, oppure che conoscevo ma non sarebbero mai venute a affrontare un percorso biblico, e allora da lì semplicemente ho colto il dato di fatto che questo poteva essere un modo per incontrare le persone e raccontare qualcosa di buono.
2: E così è accaduto. Mi dica solo, è tutti i giovedì, un giovedì al mese adesso?
3: No, per carità, un giovedì al mese.
2: È già tanto, con quei numeri. Allora, io vado un momento da Barbara, perché Barbara, la cosa bella della libreria indipendente che avete messo in piedi è che... il pubblico di lettori, gente che è cresciuta con i vostri libri, che adesso porta i bambini, è diventata una comunità. E questo è un lavoro molto

0: molto delicato in un paese in cui i numeri, sì, adesso c'è una leggera crescita nel 2025 e con un riferimento al titolo del Salone del Libro che è Il mondo salvato dai ragazzini, omaggio a Elsa Morante, i ragazzini hanno una parte importante, la salvano questa editoria. Come si fa ad avere così tante persone affezionate ai vostri eventi?
1: Quello che ha raccontato adesso Don Paolo è qualcosa che è successo anche a noi, praticamente un po' nello stesso modo. Diciamo che quando noi abbiamo cominciato, la parola comunità è proprio la parola che definisce questi 34 anni. Sono 34 anni che noi siamo lì, abbiamo aperto in un centro commerciale, quindi un luogo che in genere viene definito un non luogo, no? Qualcosa di estraneo anche insomma, ai rapporti interpersonali, ma soltanto un luogo dove si fanno acquisti in modo
0: diffuso. Dove si va pure di corsa.
1: Dove si va di corsa, eccetera. E invece questo testimonia, la nostra storia testimonia che non è così. Quel luogo ci ha permesso di incontrare tantissime persone che non sarebbero mai magari entrate in una libreria, ma in quel luogo l'hanno fatto. E cominciando in questo modo si è creata poi una vera e propria comunità, perché
0: certo,
1: diciamo che a nostro favore c'è stato il fatto di iniziare quando non c'erano i social, non c'era insomma questo cercare di prendere le persone attraverso.
0: Avete trovato
1: delle
0: un
1: macchine,
0: luogo dove unirle quelle persone, un po' come diceva
1: con il lettore. E quindi è una
0: e
1: cosa
0: poi le avete
1: diversa.
0: Coccolate queste persone.
1: Esatto.
0: E, diciamo che lei questo amore per i libri lo possiamo dire, no? L'ho respirato in famiglia, suo papà
1: certo,
0: è un libraio.
1: Certo. Mio padre è stato libraio per più di 40 anni, secondo me è nato libraio, cioè proprio, non c'è più adesso e secondo me se n'è andato libraio, perché lui è rimasto fino alla fine, è voluto venire in libreria.
0: Vi apriva gli scatoloni in libreria.
1: Per aprire gli scatoloni, per vedere le novità, perché è una, come molte delle persone della mia generazione hanno avuto dei genitori che hanno avuto poco, no? Pochissimo, sì. Che sono stati piccoli durante la guerra, lui ha perso il padre da quando era un bambino di 2 anni e ha trovato il suo riscatto nella conoscenza. Lui ha sempre creduto nel fatto che sapere, conoscere e quindi leggere gli avrebbe dato qualcosa in più. E questo ha
0: fatto. Bellissimo che ha trasmesso a voi con questi risultati Il testimone. Noi andiamo brevemente in pubblicità, poi velocemente torniamo qui perché abbiamo veramente tanto da condividere.

0: Dal 14 al 18 maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino, vivi un'esperienza di cultura, dialogo e futuro. TV 2000, In Blu 2000, Play 2000, Avvenire, Agenzia SIR, Media Graph, insieme a Welci, ti aspettano con incontri, storie e protagonisti del nostro tempo. Vieni a trovarci. La cultura è incontro e l'incontro inizia da te.
1: Mordi It Natural Fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.

0: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
1: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 12 86 30 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese. Per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
0: Prima che sia troppo tardi.
2: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
3: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Lopi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Lopi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
4: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti 4 salti in padella, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
5: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
6: Eccoci, rientriamo in studio e corriamo al Salone del Libro di Torino, dove raggiungiamo Saverio Simonelli con il suo ospite che riconoscerete. Saverio.
7: Eccoci, eccoci Gabriella di nuovo. Allora, visto che abbiamo parlato di tanta teoria, abbiamo con noi uno che insomma non fa teoria, ma i libri li scrive come? Dario Voltolini, dico semplicemente finalista al Premio Strega nel 2024 con un libro invernale di un'intensità insieme sobria ma infuocatissima. E quindi io quello che vorrei chiedere a Dario è, da torinese, come vede il Salone di Torino del libro in questo contesto che, come dicevamo prima, insomma nasconde anche delle criticità?
8: Intanto grazie. Come torinese lo vedo sia orgogliosamente sia come un incubo, perché noi, in quanto torinesi, siamo qua dall'inizio alla fine, dovrebbero mettere delle tende e quindi è un po' un incubo, ma è chiaramente un orgoglio cittadino, è un afflusso di gente inverosimile per pensando che sono libri quelli che le persone vengono a vedere, visto che sembrerebbe che non sia un oggetto molto appetito dal pubblico il libro ormai, no?
7: Possiamo fare una provocazione? Chiediamo a tutti i presenti di comprarsi un libro ogni 2 mesi almeno. Secondo me risolveremmo tutti i problemi.
8: Un libro ogni 2 mesi, facendo così si va anche a prendere cose di case editrici piccole, che sono quelle che adesso stanno facendo un sacco di lavoro di sostituzione di quelle grandi, che hanno dei conti da far tornare che sono impressionanti.
7: Perché Dario, oltre a scrivere, anche cura anche delle collane.
8: Sì, curo delle collane, ma non diciamolo a nessuno perché sennò poi vengono comprate.
7: Ah, è gravissimo.
8: Sì. No, la collana è Penisole, è una collana di letteratura italiana per Hopeful Monster, è una delle tante cose che secondo me segnalano che la letteratura italiana, la narrativa italiana in questo periodo è molto buona, anche se non è questo il pregiudizio che circola.
7: È vero, molti dicono questo, ma senza essersi informati.
8: No, no, è proprio il contrario.
7: Colpa forse anche un po' nostra, magari noi inseguiamo sempre il mainstream, giusto?
8: Noi siamo, come italiani siamo come i capponi di Renzo, quindi preferiamo litigare che proporci uno con l'altro, insomma, che purtroppo è così.
7: Noi invece non litighiamo, anzi vi ringraziamo. Gabriella, buon proseguimento di trasmissione e mi raccomando, forza Libri, non per sciovinismo, ma perché, come diceva qualcuno, ci fanno viaggiare e soprattutto dentro la nostra immaginazione.
6: Grazie davvero. Allora, compriamoli ogni 2 mesi, anzi regaliamoli oltre a comprarceli ogni 2 mesi. Barbara, io pensavo a quello che rende una persona un lettore. Io per esempio ho un debito forte nei confronti di mia madre, ma penso che poi alla base di tutto ci sia anche la curiosità che una persona ha. E mi domandavo, allora, fermo restando che la famiglia è una grande influenza, lo ha anche la scuola, sulla base della tua esperienza, un bravo libraio può riuscire a fare di una persona magari fino allora un po' tiepida nei confronti dei libri, che si affaccia quasi per caso, un lettore convinto?
9: Ma certo, ma deve. È una cosa che è successa, che succede, continua a succedere. Noi abbiamo conosciuto tantissime persone, ma non solo io come libraia, ma anche i miei colleghi, spesso ci confrontiamo su questo argomento, di persone che magari leggevano delle cose anche un pochino più semplici, così per dilettarsi e basta, che poi però sono cresciute nelle loro letture, fino ad arrivare a delle cose anche più impegnative. È anche un po' il mestiere del libraio questo.
6: Questo è bellissimo.
9: Quello di seguire le letture dei propri...

0: insomma, dei lettori, di chi frequenta la libreria.
1: Ora passo al tu perché i libri avvicinano
0: sì,
1: pure le persone.
0: Certo.
1: Il tuo preferito?
0: Questo è come chiedere
1: è una cosa difficilissima, io lo so.
0: Cioè, non esiste perché quante volte uno legge un libro, poi alla fine dici sì, questo è sicuramente il più bello che ho letto, e poi dopo
1: ce n'è un altro.
0: Ne posso citare uno che mi ha segnata molto, quello sì, che è L'arte della gioia di Goliarda Sapienza, che ho letto tanto tempo fa, ben prima di, insomma, del successo che ha avuto ultimamente, grazie anche a una serie televisiva che ha avvicinato tantissimi lettori a questa autrice così poco conosciuta,
1: che ha scoperto l'estero, diciamo, la Francia, la Germania prima.
0: Brava, esatto.
1: Allora, Don Paolo, poiché i libri sono ponti, do del tuo anche a te. Il tuo preferito innanzitutto.
2: Oh, brava, stavo giusto dicendo.
1: Il tuo preferito, e dici anche come li scegliete poi quelli ogni mese che leggete insieme.
2: Allora, posso dirti un libro che ha segnato la mia adolescenza e quindi mi ha plasmato. È stato sicuramente Il Signore degli Anelli, che mi ha acceso l'immaginazione. Poi più tardi, ho scoperto Primo Levi, ad esempio, mi piace moltissimo, Steinbeck tantissimo, quindi questi sono poi i miei autori. Come scelgo i testi che propongo? In base a quelli che mi sono piaciuti. Io sono poco sistematico, quindi ho cercato negli anni di costruire un percorso ogni anno, ma non sono capace. Io quelli che mi sono piaciuti e mi sembra che possano avere qualcosa di significativo da suggerire e che mi permetta magari qualche intreccio con testi di letteratura religiosa, ecco, io vado
1: così,
2: su quelli.
1: Così. No, è bello quello che state dicendo, perché rende perfettamente l'idea. Lo dovete scoprire un libro, poi non lo mollate più, è un fuoco che si trasmette. Mi piace ricordare, Barbara, che voi avete festeggiato, ormai sono 34 anni per la libreria indipendente, sì. 2022 i 30 anni, e 40 scrittori che sono stati anche presentati da voi vi hanno reso un bel omaggio, dedicandovi ciascuno di loro un racconto, confluiti poi in un volume pubblicato da Garzanti, naturalmente fuori commercio, che voi avete donato ai frequentatori della libreria. Questo è stato uno dei momenti, immagino, più belli che avete vissuto, ma forse non l'unico.
0: Non l'unico, ma veramente un momento da ricordare, perché questo dono abbiamo fatto un po' il contrario di quello che si fa normalmente. Una volta tanto abbiamo noi donato al lettore qualcosa, ricevendo un dono dagli scrittori che non hanno scritto dei racconti soltanto su di noi, ma sull'esperienza in libreria in genere, perché era il titolo del libro è Quella volta in libreria, proprio perché la libreria... Tutte le librerie sono degli avamposti, e quindi abbiamo chiesto loro di dirci qualcosa circa la loro esperienza in libreria.
1: Magnifico, magnifico. Don Paolo, adesso ti faccio una domanda così un pochino provocatoria. Ti posso chiedere se attraverso un libro, un romanzo, sono quasi tutti romanzi, magari scritto da un autore che è dichiaratamente agnostico, dichiaratamente ateo, una persona può arrivare a tuo giudizio a incontrare la fede o comunque a vivere un'intensa esperienza spirituale?
2: La vita è grande e misteriosa, quindi possono accadere tante cose. Io quello che chiedo a uno scrittore o una scrittrice è di essere... maestro, maestra di umanità, cioè di aiutare a scandagliare il mistero del cuore umano. Quando uno legge un maestro, una maestra, si aprono dei sentieri. Su quei sentieri può essere che il Dio vivente si renda presente, no? L'importante è che si legga, perché leggere dilata spazi, accende l'immaginazione, si rende più umani, ecco. E quando si diventa molto umani, lì Dio sta già lavorando.
1: Ecco, perché infatti noi a volte diciamo siamo una società che sta perdendo l'empatia, i libri ce l'amplificano, ce la restituiscono, quale possibilità abbiamo di calarci in così tanti panni e vite che non sono le nostre. E ti faccio un'ultima domanda, io non so se, oggi è giovedì, non so se è quel giovedì o se è la prossima settimana, ma il prossimo libro quale sarà?
2: Prossimo libro dialoghiamo con Fra Roberto Pasolini su 1984, di Orwell, settimana prossima. E poi l'ultima volta affronteremo Diario clandestino di Guareschi.
1: Beh, bellissime scelte, io ringrazio Don Paolo Agliata, ringrazio tanto anche Beatrice Pieralice che ci hanno accompagnato in questo viaggio, un viaggio splendido attraverso la lettura. E, insomma, datevi veramente il tempo e la gioia di scoprire che cosa può fare nelle vostre vite un libro. Grazie a tutti voi che siete qui dal lunedì al venerdì con noi in questo studio, sempre intorno alle 15:15.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: C'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
2: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
3: Sto giù alla messa.
4: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
5: Non sa leggere, non sa scrivere.
6: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
7: Io spero di non rendermi ridicolo.
5: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
7: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
8: Lettere d'amore, questa sera, in prima serata.
9: Noi non invecchiamo. Noi evolviamo.
10: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
9: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
11: Mordi Eat Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
12: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
13: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
14: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
15: Quando

0: Grazie per essere qui e arrivederci.
1: Buonasera e benvenuti a Chiesa Viva, benvenuta Ludovica Tidore, studentessa di storia all'Università La Sapienza, e a Gabriele Vecchione, che è cappellano dell'Università. Stamattina avete, e l'abbiamo visto in copertina, accolto Papa Leone. Che giornata è stata e che significato ha avuto per te?
2: Per me è stata una giornata molto bella e penso che sia stato molto bello che il Pontefice sia venuto a trovare la comunità della Sapienza, perché anche come è stato detto nel discorso della rettrice stamattina, penso che sia un'occasione di dialogo, ed è stato molto importante secondo me per le due istituzioni, cioè sia per la Chiesa che per l'Università, e per noi studenti vedere questi due mondi, diciamo, incontrarsi.
1: Ma se dovessi dire in una parola che cosa ti ha lasciato proprio a livello personale?
2: A livello personale, in una parola?
1: In una parola.
2: Allora, è un po' difficile. Io direi speranza.
1: E sì. Penso che sia stata proprio una delle parole chiave. Anche, l'abbiamo sentito anche in quello che è stato poi alla fine, Don Gabriele, l'ultimo saluto prima di andar via, che però è stato un arrivederci. Come dire, abbiamo iniziato una storia, continuiamo a collaborare. Come si può raccogliere questa offerta di continuare in cammino insieme?
3: Ma secondo me in due direzioni. La prima è il Papa, diciamo, nella cappella ha detto ai ragazzi in un breve indirizzo di saluto che chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio. Quindi, diciamo, ha tolto definitivamente quella tentazione che è l'oscurantismo, cioè il fatto, o il fideismo, cioè che non si possa studiare e che basti credere. Non basta credere, la fede e la ragione sono le due ali con cui lo spirito umano si innalza alla contemplazione della verità, diceva Fides et Ratio nel 1998. Quindi avviare percorsi in cui la fede sia presentata come ragionevole e la ragione si apra a una dimensione trascendente. E poi nella cura dei più fragili. Il Papa ha salutato degli studenti provenienti da Gaza, ha salutato dei ragazzi disabili. Quindi penso che insieme, come stiamo facendo appunto in questi mesi, possiamo collaborare proficuamente.
1: Senti, a proposito di studenti venuti da Gaza, ce n'è una qui con noi in studio, accompagnata da altri colleghi, e farà è da pochi giorni a Roma. Che progetto è questo che ha permesso a Farah di venire a studiare a Roma?
3: Farah è venuta dall'Egitto con un volo di linea, insomma, a fine marzo, adesso si sta iscrivendo a Business Sciences alla Sapienza. Martedì sera sono arrivati tre studentesse e uno studente neo iscritti alla Sapienza, con un corridoio umanitario universitario aperto in collaborazione tra la Sapienza, la Diocesi di Roma e il Ministero degli Esteri. A breve ne dovranno arrivare altri. La Sapienza metterà le borse di studio, la Diocesi gli alloggi, la Comunità di Sant'Egidio i corsi di lingua. È stato bellissimo martedì accoglierli a Fiumicino e poi oggi presentarli al Papa. Insomma, diciamo che dopo tanta sofferenza sono partiti col botto, diremmo.
1: E che cosa significa per te avere nella comunità universitaria persone che arrivano da luoghi di estrema sofferenza e condividere un pezzo di strada con loro?
2: Allora, io penso che sia una situazione molto complessa quella in cui ci troviamo adesso, e penso che sia molto bello il fatto che loro abbiano l'opportunità di venire appunto nella nostra università e noi anche di poterli conoscere, perché secondo me è sempre un'occasione di scambio e di ricchezza poter parlare anche con persone che hanno comunque un diverso background culturale e che vengono anche da un passato magari così, così difficile, e che adesso hanno anche l'opportunità di stare magari in un contesto un po' più tranquillo. Quindi penso che sia sempre un'occasione di ricchezza per tutti.
1: Allora, iniziamo a sentire il discorso che il Papa ha rivolto a studenti e professori in aula magna. I primi interlocutori del Papa sono stati proprio gli studenti.
4: Un cuore di pastore, vorrei rivolgermi dapprima agli studenti e poi ai docenti. Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. Qualcuno però può avere l'impressione che non finiscano mai.

0: Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri esasperando la competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo. Proprio questa nostra speciale dignità mi porta a condividere con voi due domande. A voi giovani, questo malessere chiede: chi sei? Essere noi stessi, infatti, è l'impegno caratteristico della vita di ogni uomo e di ogni donna. Chi sei? È la domanda che ci facciamo l'un l'altro, la domanda che silenziosamente poniamo a Dio, la domanda a cui possiamo rispondere solo noi, per noi stessi, ma alla quale non possiamo mai rispondere da soli. Noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura. A maggior ragione è vitale che gli anni dell'università siano il tempo dei grandi incontri.
1: Ricatto delle aspettative, pressione delle prestazioni, menzogna pervasiva di un sistema distorto. Il quadro che ha fatto il Papa è tanto reale quanto fosco su quella che è di fatto la pressione. Tu la senti?
2: Sì, io tantissimo. In realtà, cioè, ultimamente è un po' migliorata la situazione, però per quanto mi riguarda di solito per gli esami io vado molto in ansia, cioè a volte mi sembra più di studiare tanto per fare l'esame, perché si trasforma un po' in una sorta di performance, come se mi sentissi un po' giudicata e non per fare invece, cioè non davvero per imparare qualcosa.
1: E questo secondo te da che deriva? Cioè, senti la pressione del fatto non c'è lavoro, è difficile, hai scelto di studiare storia, chissà che lavoro farai, aspetterai 20 anni un concorso.
2: Sì, forse un po' questo, un po' il fatto di dimostrare qualcosa, anche perché alla fine la sapienza all'università è enorme e quindi il professore non ti conosce spesso, e anche il fatto di non voler fare brutta figura e, non lo so, andare bene, insomma.
1: E che lavoro fa un cappellano in un'università enorme, così enorme che ha i numeri di una città di medie dimensioni, 120.000 studenti? Come fa? Anche il cappellano non li conosce, gli studenti, evidentemente.
3: Ma diciamo che io avevo molti progetti quando sono arrivato e qualcuno si è schiantato sopra il fatto che io passo molto del mio tempo in città universitaria ad ascoltare e anche a confessare. E poi, diciamo, cerchiamo di parlare il linguaggio che si deve parlare in università, cioè il linguaggio della cultura. Proponiamo incontri dove appunto fede e ragione, fede e cultura possano coniugarsi, no? Possano sedersi al tavolo della pace. E sì, poi diciamo noi siamo impegnati come cappellania appunto nel supporto alle persone più fragili. Vorrei menzionare il supporto che diamo agli universitari in carcere. La sapienza di questi 120.000 che sono volti e storie, persone, non numeri, a 73...
1: Né algoritmi,
3: bellissimo quel passaggio. E ci sono 73 studenti detenuti di cui dobbiamo prenderci cura, perché studiare è già difficile di per sé, studiare in carcere è 4 volte più difficile che studiare fuori. Oggi doveva essere presente uno studente in semilibertà e non gli è stato accordato il permesso per venire a salutare il Papa. Non perché la Sapienza o la Santa Sede non abbiano voluto, tutt'altro, però per questioni a noi ignote non gli è stato dato il permesso. Questo è un esempio paradigmatico, no? di quanto noi supportiamo i detenuti. Ci sono gli ultimi e poi ci sono gli ultimi degli ultimi, cioè sono gli ultimi che non attirano il nostro like. E penso che la cappellania della Sapienza debba essere uno spazio in cui gli studenti e i professori insieme si prendano cura dei più fragili. La cappellania io la immagino come una facoltà tra le facoltà, dove si insegna una cosa che non è detto che sui manuali si impari, cioè a esprimere il proprio desiderio, a rispondere alla domanda che il Papa ci ricordava, no? Tu chi sei, perché sei su questa terra? La domanda esistenziale.
1: Senti, è una domanda esistenziale a cui ciascuno è chiamato a rispondere, ma il Papa stesso dice non è che si può rispondere da soli, lo si fa dentro una comunità. E quando una comunità è così grande come l'Università La Sapienza, c'è un problema, che si è tanti e allo stesso tempo si è soli, non ci si conosce, veniva detto un attimo fa. Allora, come si fa a fare comunità dentro una realtà così grande?
3: Io sono partito da un piccolo gruppo che ho trovato e ho molto a cuore che i ragazzi possano stringere relazioni. Oggi fidanzarsi è difficile, lo si può fare anche online sostanzialmente.
1: Anche l'università si può fare online.
3: Esatto, tutto si può fare online. Infatti praticamente l'intelligenza artificiale ci ha tolto la fatica. Cioè per fare una tesi basta inserire 4 PDF sul chat GPT e vai con la tesi, no? E allora stringere relazioni di amicizia facendo cose belle insieme. Cioè io devo proporre, Papa Francesco quando andò all'Università di Bologna disse noi possiamo fare rispetto alla cultura dominante come Ulisse che per non sentire il canto delle sirene si bendò gli occhi e si tappò le orecchie, oppure possiamo fare come Orfeo che intonò un canto più bello. Cioè io, il mio obiettivo sarebbe quello di far schiattare di invidia gli studenti che non vengono in cappella universitaria per attirarli tutti e chiamarli a fare le cose insieme.
1: La bellezza salverà il mondo, diciamo. Senti, ma invece tu sei fuori sede, vieni dalla Sardegna e ti sei inserita, fai una vita comunitaria all'interno o stai solo chiusa in casa a studiare?
2: No, no, io...
1: Per fare bella figura.
2: No, no, io frequento l'università e anche l'ambiente della cappella da quest'anno e sono molto contenta perché comunque c'è questo ambiente umano, di connessioni umane proprio genuine e secondo me è bellissimo, cioè io mi trovo benissimo e da studente fuori sede non è facile. Sono anche fortunata perché sono in una residenza universitaria, quindi già lì c'è un ambiente familiare, comunque opportunità di conoscere molte persone e questo è molto importante quando si è lontani da casa.
1: Torniamo alle parole di Papa Leone.
0: Perciò a chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra. Si tratta di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. La semplificazione che costruisce nemici va allora corretta, specie in università, con la cura per la complessità e il saggio esercizio della memoria. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Lo studio, la ricerca, gli investimenti vadano nella direzione opposta. Siano un radicale sì alla vita. Sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia. Oggi, proprio l'implosione di un paradigma possessivo e consumistico libera il campo al nuovo che già germoglia. Studiate, coltivate, custodite la giustizia. Insieme a me e a tanti fratelli e sorelle, siate artigiani della pace vera, pace disarmata e disarmante, umile e perseverante.

0: così lavorando alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra.
1: Tu prima hai detto che passi tanto tempo ad ascoltare e vedi questo nuovo bello che germoglia, come dice Papa Leone, e vedi anche l'implosione del brutto e di una forma, soprattutto di un sistema economico che schiaccia persone e popoli?
2: Sì, vedo.
1: E che cosa?
2: Vedo un sistema che è distorto, come ha detto il Papa, cioè non importa tu chi sia e cosa desideri, l'importante è che lavori, porti una plusvalenza. Si è passati dalla società del non si può fare, non si deve fare, alla società del si può fare. Quindi ognuno diventa un imprenditore di se stesso, autoschiavizzandosi. Oggi le catene, almeno nell'opulento Occidente, sono invisibili, non sono catene che hai ai piedi o ai polsi. Dunque, questo mi sembra un fattore. Vedo la bellezza di tanti ragazzi, no? Il Papa diceva, diciamocelo, i ragazzi alle volte non stanno male, no? Proprio questo star male è un'occasione, nel senso che proprio perché sono fragili i ragazzi possono fare grandi cose. È proprio la fragilità che li rende umani, che li rende capaci di empatia, che li muove a studiare, a cercare soluzioni. Un artigiano di pace è una persona che lavora con fatica, con serietà, tutti i giorni, che diventa creativo, che elabora il materiale che ha e non va in cerca di materiale che non ha. E ho visto tanti ragazzi rinascere, grazie al cielo. Questo per la potenza della parola di Dio, non perché... Ma tanti ragazzi che hanno ritrovato voglia di vivere, che hanno ritrovato slancio. Occorre che qualcuno creda in loro. Questa è l'urgenza educativa che non è più rinviabile.
1: Questo passaggio è stato anche questa espressione, qualcuno crede in loro, è stata un'espressione proprio di Papa Leone, non la sentiremo perché non abbiamo tempo, ma l'ha detta ai professori, ma voi dovete credere nei vostri studenti. Tu la senti questa fiducia da parte dei professori?
3: Allora, da alcuni docenti sì.
1: E come si manifesta questa fiducia secondo te?
3: Secondo me nell'atteggiamento che loro mostrano verso di noi, perché quando spiegano magari a lezione o quando si pongono in un certo modo, soprattutto con gentilezza, umanità, quando ci considerano proprio anche nel linguaggio che usano durante le lezioni e anche agli esami soprattutto, io la sento molto, soprattutto agli esami, perché purtroppo capita che alcuni docenti un po' tendano a umiliare magari degli alunni, e secondo me questa è una cosa molto... molto brutta, perché uno perde anche la fiducia in se stesso, e invece altri che davvero sono una luce, un faro, perché poi diventano anche dei punti di riferimento.
1: Senti, poi c'è questo passaggio, questo invito a studiare, coltivare, custodire la giustizia, essere, applauditissimo questo passaggio, artigiani di pace. Anche qui partiamo un attimo dalle esperienze. C'è qualcosa che tu vedi che si fa dentro l'università, che dà l'idea di essere artigiani di pace, che dà l'idea di essere costruttori di giustizia?
2: Sì, ci sono molte iniziative. La rettrice Antonella Polimeni ha giustamente ricordato nel suo discorso l'istituzione di un dottorato in Peace Studies. Quindi, diciamo, a livello accademico ci sono molte, molte iniziative, si studiano relazioni internazionali, no? Certo. Poi, più che altro io direi che in università si deve, a parte la competenza, ovviamente si deve acquisire una sensibilità, no? Cioè l'incontro di 120.000 studenti provenienti da tutto il mondo deve far fiorire il sentirsi tutti un unico popolo, no? Di sentire che siamo tutte creature e che abbiamo tutti bisogno di essere difesi e che abbiamo tutti bisogno di giustizia. A Natale abbiamo fatto la raccolta del mercatino tradizionale sul viale della Minerva, no? È stato molto bello perché abbiamo raccolto panettoni per i detenuti di Rebibbia, giocattoli per i bambini ricoverati al Policlinico Umberto I e cibo a lunghissima scadenza per la popolazione Gazawa. E l'iniziativa che è partita in sordina, poi io ero arrivato lì da pochi mesi, insomma, quindi non sapevo ancora come funzionasse il mercatino di Natale della Sapienza, in realtà abbiamo avuto un riscontro stupendo. Cioè, quindi questo fatto che i ragazzi, leggendo le notizie sulla guerra in Ucraina, in Iran, nel Vicino Oriente, insomma, si sono sentiti impotenti. Ecco, questo sentimento di impotenza deve diventare attivo, deve diventare un'inquietudine che ti mette alla ricerca, no? E il Papa ricordava invece un'inquietudine che ti porta a rassegnarti. Ecco, io spero che i ragazzi non si rassegnino, cioè i ragazzi mi piacerebbe contenerli, no? Fare l'adulto tradizionale nel loro

0: confronto. Invece spesso in cappella poi loro mi dicono: con quell'omelia ci hai gasato, no? Perché sono ragazzi che cercano qualcuno che li accenda, no? Che li fomenti un pochino.
1: Quindi l'università non funziona come un supermercato dove ciascuno ci va da solo, prende quello che gli serve e se ne va.
2: No, io penso che sia, cioè, che la relazione, la rete di relazioni che si crea sia alla fine quello che arricchisce molto le persone. Cioè, io lo noto con i miei amici, cioè io mi piace molto andare in università per seguire le lezioni, ma stare con i miei amici e anche, vabbè, adesso da quest'anno nella cappella, perché si crea proprio questa rete di relazioni che comunque arricchisce ed è molto bello, soprattutto perché ti senti visto. E non ti senti appunto uno fra tanti, ma si costruisce un po' una famiglia. Cioè io mi sento parte di una famiglia.
1: Senti, qual è la cosa più bella del fare il cappellano in università?
0: Sai che è una domanda difficile perché di fatto in questi mesi ho vissuto cose talmente belle ed entusiasmanti che non te ne saprei indicare una. Però devo dire che forse nel rapporto tu per tu con gli studenti, quando vedi proprio un ragazzo che per la potenza della confessione o dopo aver ascoltato una catechesi si rimette in piedi e ricomincia a camminare, quella è la gioia tipica del ministero presbiterale, no? Noi veniamo sempre presi come delle persone che hanno rinunciato a tutto, poverini, no, poverini no, noi viviamo la gioia più grande del mondo che è la gioia di trasmettere, di passare cose buone al cuore della persona che hai di fronte, questo tante volte mi ha fatto andare a dormire veramente molto felice.
1: Allora, grazie per essere stati con noi, grazie Don Gabriele, grazie Ludovica. Noi ci diamo appuntamento a domani, come sempre, alle 17:30. Buona serata.

0: Chi sono quelli?
1: I nostri nuovi servi. Hai visto cosa hai fatto?
2: Io non ho fatto niente.
0: Sono Samantha.
2: Io sono Nell.
0: Forse ci metteranno nella stessa classe.
2: Io non vado a scuola, signorina. Siamo qui per lavorare.
0: Sono contenta che tu sia qui. Credo che diventeremo grandi amiche.
3: Tesoro, non si parla mai di questioni personali con la servitù.
0: Hanno deciso che vogliono portarmi via.
2: Io vorrei tanto che i miei desideri si avverassero.
4: Amiche per sempre. Sabato in prima serata.
5: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
6: Scopri la novità. Eat Natural fitta alla frutta. 4 ricette. Arachidi, nocciola, mela e frutti rossi. Tutte da gustare. Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta. Eat Natural. La tua fitta alla frutta. Provale tutte.
7: Io sento ovattato.
8: Devo sempre farmi ripetere le cose.
9: Se il telefono è di là e squilla, lo sento.
10: Mi manca un po' la relazione con le persone.
11: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?

0: È un'altra cosa.
1: Mamma mia.
2: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
3: Il buongiorno in Italia è sempre unico. Perché qui la meraviglia sorge in ogni angolo. Scoprila con i vasetti della nuova collezione Nutella.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
4: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
5: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
4: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
6: In prima visione,
7: tutti i giorni erano esattamente identici, tranne le domeniche.
8: Che cosa diciamo ai bambini?
9: A che proposito?
8: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare. Ascoltami, fiorellino.
7: Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
6: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
10: Dove è andata la mamma?
9: Non lo so, bambolina. Mamma!
6: La bambina che raccontava i film.
7: Che film vuole che le racconti?
6: Domani in prima serata.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per il Medio Oriente, preghiamo per l'Ucraina, preghiamo per tutti quei paesi dove non c'è pace, perché presto ritorni questo dono così prezioso che è la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che accenderemo appena possibile a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». Donaci la gioia, o Vergine dell'Altissimo, di vivere ogni giorno nella freschezza rigeneratrice della grazia battesimale, custodendo con cuore attento e docile la parola di Gesù che ci rivela la volontà del Padre.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre,
4: nei secoli dei secoli.
0: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». O madre, tu che sei stata sempre serva premurosa del Signore, insegnaci a fidarci con totale abbandono a tutto ciò che Gesù ci chiede, senza avere paura di lasciarci cambiare il cuore di pietra in cuore di carne.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Terzo mistero della luce, l'annuncio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino». Convertitevi e credete nel Vangelo. L'amore tenerissimo che tu hai nutrito verso il Verbo divino, Maria, contagi il nostro cuore, purificandolo dalle seduzioni vanitose del mondo e ponendolo in costante ricerca di esso per essere segno credibile di santità e di carità evangelica.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, sempre e sempre.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. La luce sfolgorante del tuo figlio Gesù, o Vergine Madre, illumini il nostro pellegrinaggio terreno, conformandoci sempre più alla sua parola, rifugio di preghiera e di contemplazione, specie quando la via si assimila a quella del Calvario.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
3: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Sul tuo esempio, Vergine Maria, vogliamo essere anche noi Eucaristia, pane di comunione e vino di carità, lodando e magnificando il Signore mentre ci incamminiamo verso la Gerusalemme celeste.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre.
4: Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes

Signore Gesù, ti sei fatto pellegrino in mezzo a noi, sempre ci precedi e ci accompagni. Mostraci la via affinché camminando sulle orme dei tuoi passi procediamo sicuri sulla strada del Vangelo. Il tuo Spirito Santo spalanchi nel nostro cuore la porta della fede, ci insegni a pregare, a chiedere perdono e a perdonare. Nell'ascolto della tua parola, in una vera riconciliazione, possiamo udire e comprendere la tua voce che sempre ci chiama. Rendici tuoi discepoli e attraverso la nostra vita arricchisci la tua Chiesa di sante vocazioni, perché ogni persona si sappia amata e benedetta e conosca la vita e la speranza dei figli di Dio. Amen.

Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette. Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

Il mondo è storpiato dalle guerre, il Papa visita l'Università La Sapienza di Roma e ai giovani rinnova il suo invito ad essere artigiani di pace. Poi avverte: non si chiami difesa, riarmo, che toglie investimenti a educazione.

0: resta il nodo Taiwan. Una gestione sbagliata potrebbe provocare un conflitto, dice il presidente cinese. La scossa di Draghi all'Europa, siamo soli, dobbiamo agire, afferma l'ex premier ricevendo il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. L'Unione si muova verso un federalismo pragmatico perché l'azione a 27 è spesso inadeguata. L'antivirus fa meno paura, negativi test sugli altri passeggeri della Ondius e sui loro contatti stretti. I malesseri sull'altra nave da crociera arrivata a Bordeaux non hanno nulla a che fare con il virus. Seconda giornata di Keita a Reggio Emilia. In un agriturismo la principessa del Galles si è cimentata con le tradizioni emiliane preparando la pasta all'uovo. Prima la visita in una scuola d'infanzia e al centro di riciclaggio creativo Remida. 18-28 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG2000, buonasera. L'Università La Sapienza di Roma ha aperto le porte a Leone XIV. Siate artigiani di pace, ha detto il Pontefice, rivolgendosi agli studenti, ai quali ha raccomandato di continuare a ricercare la verità. E allora i servizi di Cristiana Caricato e Paolo Fucili.
1: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione.
2: Esordisce così Papa Leone poco dopo il suo arrivo in mattinata all'Università La Sapienza di Roma, la prima tappa di un tour che per due ore lo porterà a toccare vari luoghi abitati da studenti e professori e la cappella. La preghiera silenziosa insieme a 300 ragazzi, poi il giro per i viali sotto lo sguardo della Minerva, icona e punto di riferimento dell'Ateneo tra i più grandi d'Europa, la scalinata monumentale e l'incontro privato con la rettrice Antonella Polimeni, prima di gustare la mostra sulla Sapienza ai Papi, che racconta la storia di una relazione strettissima dal 1303, anno di fondazione ad opera di Bonifacio VIII, fino al 1870, quando l'università cessa di essere un'istituzione pontificia. Poi il dopoguerra è un rapporto che riprende con le visite di Paolo VI e Giovanni Paolo II, ma anche con la ferita della mancata presenza di Benedetto XVI in seguito alle proteste di una parte del corpo docente. Nell'aula magna va in scena un altro atto, la Sapienza si presenta come luogo di inclusione, conoscenza e centro di sapere. Leone è accolto come una star e il suo discorso si concentra sui giovani, abitati dal desiderio di verità che si fa ricerca e promessa di un mondo nuovo, ma anche inquieti, ricattati dalle aspettative e sotto pressione.
3: Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo.
2: Poi lo sguardo al mondo storpiato dai conflitti, l'inquinamento della regione che va corretto con la cura per la complessità e il saggio esercizio della memoria e l'invito a dire mai più alla guerra e la denuncia dell'aumento delle spese militari.
3: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune.
2: Attenzione all'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare, mette in guardia il Pontefice, che evoca anche la crisi climatica e incoraggia i docenti a formare le coscienze come forma di carità. Poi all'uscita ripete l'invito più volte ricorrente.
3: Vorrei far come un invito a tutti voi. Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
4: Si può essere giovani inquieti come Sant'Agostino senza perdere nulla in passione per la bellezza e la sapienza, lo dice Papa Leone dall'università più grande d'Europa.
5: I ragazzi hanno un gran bisogno di riconoscimento, di essere riconosciuti per quel che sono e penso che quella del Papa sia stata proprio una premura paterna.
6: Sono inquieti questi ragazzi?
5: Sì, ma l'inquietudine alle volte, troppe volte, diventa una rassegnazione, no? Quasi un cinismo, la vita ormai è andata così, punto. Invece l'inquietudine può diventare un fuoco, può diventare ricerca, può diventare studio, può diventare empatia, può diventare missione.
4: Un giorno sottratto alla quotidianità di studio e lezioni per lasciare un segno profondo.
7: Mi ha molto colpito quello che lui ha detto alla fine, dopo la preghiera in cappella. Cercando la verità si trova Dio. Infatti la venuta del Papa, secondo me, è la dimostrazione che esiste ancora un legame che è indissolubile di fatto tra fede e sapere. E
8: mi ha lasciato una fortissima emozione, soprattutto unire anche la passione per lo studio anche con una forza

0: vocazionale dentro di sé. Studiare e anche amare, perché un giorno tu diventerai qualcuno, un giorno diventerò uno storico dell'arte. Unire questa passione per lo studio con questa forza anche d'amore nei confronti di chi mi ascolterà o di chi seguirò come insegnante, ecco, mi ha dato tanta passione.
1: La visita di Trump in Cina, 2 ore di colloquio con Xi, i leader delle due superpotenze concordano, l'Iran non deve avere armi nucleari. Sul tavolo anche il futuro di Taiwan e i rapporti commerciali. Il servizio di Massimiliano Cochi.
2: Tra smorfie a favore dei fotografi e piatti di anatra alla pechinese, la cena di gala offerta da Xi Jinping per l'ospite americano è filata via in un clima sereno. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha dichiarato il presidente cinese. Oltre le parole, però, sono emerse anche le posizioni inconciliabili tra le due superpotenze. Su Taiwan, innanzitutto, che Pechino considera un proprio territorio da riannettere. Se la questione dovesse essere gestita in modo errato, è stata la minaccia di Xi, Cina e Stati Uniti potrebbero entrare in conflitto. Oggi il segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato che la posizione degli Stati Uniti a favore però di Taiwan non cambia. Su due punti invece c'è accordo: la riapertura dello stretto di Hormuz e che l'Iran non abbia l'arma atomica. Nonostante lo stesso Rubio abbia detto che gli Stati Uniti non hanno bisogno dell'aiuto della Cina per mettere fine alla guerra in Iran, Trump conterebbe sul sostegno di Xi per trovare una via d'uscita dal conflitto in modo da far calare il prezzo del petrolio e dell'inflazione interna, che sta avendo conseguenze pesanti sulla sua amministrazione. Da parte sua, Xi ha bisogno di rassicurare i mercati e gli investitori sul rallentamento dell'economia. Per questo ha promesso ai 17 imprenditori che accompagnano Trump, proprietari e amministratori delle più ricche aziende americane, che le porte della Cina saranno sempre più aperte, nonostante le nuove leggi approvate da Pechino consentano di penalizzare più facilmente le aziende straniere. Quella tra Trump e Xi è dunque una partita a scacchi, il cui risultato più conveniente per entrambi potrebbe essere un pareggio.
1: L'Iran torna a rivendicare il diritto di controllare lo stretto di Hormuz. Il ministro israeliano Katz minaccia missione non finita, pronti a riprendere i raid. Sentiamo Marco Burini.
3: Questa guerra in Medio Oriente non finisce, anzi incrudelisce e colpisce i più piccoli, gli inermi. In Libano solo nell'ultima settimana sono stati uccisi o feriti 59 bambini. In tutto, dal 2 marzo, inizio delle ostilità, si registrano 200 minori uccisi e 806 feriti, denuncia l'UNICEF. Oggi a Washington nuovi colloqui tra israeliani e libanesi. Il nodo è sempre Hezbollah. Tel Aviv esige che il movimento sciita filo iraniano sia subito disarmato, ma Beirut chiede che Tzal smetta subito di bombardare e occupare il sud del Libano, dove Tzal sta facendo come a Gaza, rade al suolo interi villaggi. Israele continua a puntare pure l'Iran. La nostra missione non è conclusa, dobbiamo portare a termine gli obiettivi, avverte il ministro della difesa Katz. Il viaggio segreto che Netanyahu dice di aver fatto negli Emirati Arabi Uniti fa infuriare l'Iran. Quella di Abu Dhabi è una collusione imperdonabile, ha detto il ministro degli esteri Arachki al vertice dei BRICS in India. Una nave degli Emirati è stata sequestrata dagli iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. È nostro e non lo cederemo mai, dicono da Teheran. E i Pasdaran fanno sapere che 30 navi cinesi sono passate dallo stretto grazie a nuovi protocolli. Il regime degli Ayatollah non è finito né isolato.
1: A Gerusalemme la Marcia delle Bandiere, un evento nazionalista spesso fonte di tensioni. In diretta la corrispondente Alessandra Buzzetti, a te la linea.
4: Sì, buonasera, sono in buona parte supporter sia della guerra su diversi fronti che anche di questa coalizione di governo. Le migliaia di persone che ancora stanno entrando attraverso la porta di Damasco qui alle mie spalle, attraversando il quartiere musulmano, dirigendosi verso il muro del pianto. In questa Jerusalem Day, che è il giorno in cui gli israeliani celebrano l'unificazione di Gerusalemme nel 1967, che per i palestinesi ha significato l'occupazione della parte araba della città. I leader delle frange più estremiste sono Ben-Gvir, che abbiamo visto questa mattina entrare nella spianata delle moschee con una bandiera israeliana dicendo che le moschee vanno distrutte, bisogna ricostruire il terzo tempio. Abbiamo sentito slogan razzisti con giovani e giovanissimi che urlavano: i vostri villaggi saranno bruciati. Anche Smotri, che è uno sempre dei protagonisti di questa marcia delle bandiere, due ministri di una coalizione che però sta traballando perché Netanyahu avrebbe perso la maggioranza in Parlamento per l'uscita di uno dei partiti ultra ortodossi dal governo e appunto Si parla già di elezioni.

0: elezioni anticipate. Ma allora ascoltiamo, vediamo le immagini di questa mattina, vediamo, ascoltiamo alcune voci dei partecipanti, ma anche quelle degli attivisti che da questa mattina sono schierati nella Città Vecchia a difesa e protezione dalle violenze per i palestinesi. Quindi possiamo vedere il servizio e poi la linea da Gerusalemme può tornare a voi.
1: This is Mechina.
0: Indosso la maglietta col simbolo dell'anno propedeutico per entrare nell'esercito, in cui impariamo la Torah e le ragioni per cui combatteremo, ci dice Ariel, e dietro c'è scritto che Gerusalemme è nostra, non vi rinunceremo mai.
2: This was our country before.
0: Questo paese era nostro prima che dei palestinesi, così Gerusalemme, aggiunge Nathan. Izzy, l'unico del gruppo a indossare la kippah, è più moderato. È vero, ci sono oggi qui molti teenager che provocano e sono violenti, ci dice, ma tanti altri come me che partecipano alla marcia non hanno problemi a convivere coi palestinesi. Ed eccoli in azione i giovanissimi fanatici nei vicoli del quartiere musulmano della Città Vecchia, protagonisti di atti di teppismo, di provocazioni contro i giornalisti e contro più di 200 attivisti israeliani venuti a proteggere i palestinesi dalle violenze. Abbiamo il governo più estremista della storia del nostro Stato, un governo che legittima il razzismo e fa sì che la violenza continua ad aumentare, ci dice Ori, anche lui oggetto di provocazioni continue. La polizia fa chiudere dal mattino tutte le botteghe dei palestinesi per evitare contatti con le migliaia di partecipanti alla marcia delle bandiere che provocatoriamente attraversa il cuore del quartiere musulmano. Gerusalemme è una città internazionale, ci dice Zaldin, ma oggi vediamo a cosa porta il nazionalismo. Per noi palestinesi, Jerusalem Day è il giorno in cui stare chiusi in casa. Bisogna aspettare il tardo pomeriggio per vedere l'invasione, ascoltare gli slogan razzisti di chi segue leader estremisti, oggi ministri, come Ben-Gvir e Smotrich.
3: In Ucraina, nuovo attacco russo che colpisce Kiev. Almeno 7 morti, tra loro una 12enne. Fabio Bolzetta.
4: Appena terminato il temporaneo cessate il fuoco, abbiamo subito l'attacco più massiccio delle forze russe contro infrastrutture e altri obiettivi civili. Lo ha denunciato il governo ucraino. 15 civili uccisi nella notte, fra cui anche bambini, e almeno 8 vittime nella capitale ucraina. È per questo che è stato indetto per domani un giorno di lutto nazionale in tutta l'Ucraina con le bandiere di Stato poste a mezz'asta. 180 gli edifici danneggiati, un attacco durato 30 ore consecutive e rivendicato da Mosca contro siti militari ucraini e ammettendo anche l'impiego di missili ipersonici. Eppure il segretario del Consiglio russo di sicurezza nazionale, Sergei Shoigu, ha dichiarato che Mosca intende risolvere il conflitto ucraino con i negoziati. Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con tali attacchi la Russia deride gli sforzi diplomatici e ha annunciato che l'Unione europea sta ultimando un finanziamento da 6 miliardi di euro per droni. Spiragli arrivano dal Cremlino, che ha confermato i preparativi per lo scambio di prigionieri annunciato da Kiev. Saranno 1000 soldati per parte.
3: L'Europa è sola, è tempo di agire. Mario Draghi riceve ad Aquisgrana il premio Carlo Magno e prova nuovamente a scuotere l'Unione. Sentiamo Augusto Cantelmi.
5: Per la prima volta nella memoria di chiunque sia vivo oggi, siamo davvero soli insieme. Con queste parole Mario Draghi affronta la parte più densa del suo intervento ad Aquisgrana, dove riceve il premio internazionale Carlo Magno, il riconoscimento più prestigioso d'Europa per chi ha contribuito all'unità del continente. Davanti ad una platea con il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro greco Mitsotakis, la presidente della BCE Lagarde e i laureati degli anni precedenti, dall'ex presidente del Consiglio italiano e già numero uno della Banca Centrale Europea, una nuova scossa all'Unione. L'Europa deve agire, serve coraggio per affrontare la crisi e Draghi rilancia il suo rapporto, a cominciare dalla difesa comune europea. All'Unione, aggiunge, serve un federalismo pragmatico superando l'unanimità. Intanto via libera del governo al decreto missioni, occhi puntati soprattutto sull'UNIFIL in Libano, missione in scadenza e si attende il rinnovo del mandato da parte delle Nazioni Unite, sempre se ci sarà. Per il ministro della difesa Crosetto sono cambiate le condizioni per restare nel paese dei cedri, che di fatto è diventato un paese in guerra. Tra le missioni ovviamente non rientra quella su Hormuz. Crosetto torna a ribadire che due cacciamine potrebbero dirigersi verso l'area ma non entrare nello stretto fino al raggiungimento di uno stato di tregua.
3: Il focolaio di antivirus, i segnali sono rassicuranti, casi in calo, nessuna mutazione, resta alta la vigilanza mentre la nave Ondius prosegue verso Rotterdam. Lucia Scione.
6: Nella vicenda dell'antivirus, che ricordiamo ha fatto 3 vittime, la donna francese ricoverata in terapia intensiva lotta tra la vita e la morte, semmai un risvolto meno drammatico ci fosse, sarebbe quello di aver posto le autorità sanitarie di mezzo mondo di fronte al rischio di una nuova emergenza planetaria. Al rischio, appunto, perché pur tenendo conto del lungo tempo di incubazione del virus, al momento risultano negativi gli altri passeggeri della Ondius e i contatti stretti, tracciati, raggiunti e testati. Gli ultimi in ordine di tempo sono 26 francesi e del medico USA inizialmente classificato come debolmente positivo. Gli esperti del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ribadiscono che le misure in atto, lo scambio di informazioni, il coordinamento tra le istituzioni, l'attuazione di strategie condivise restano le priorità che riducono ulteriormente le possibilità di un contagio su larga scala. Anche sulla base delle caratteristiche dell'antivirus c'è Poandes, a trasmissione interumana sì, ma a basso contagio, seppure ad alta mortalità. La scienza comunque invita alla prudenza. Dalle pagine del British Medical Journal, diversi luminari hanno chiesto all'OMS di vigilare e di cambiare approccio ai virus respiratori. Quanto all'Italia, le singole regioni devono dare esecuzione alla circolare del Ministero, anche recuperando scorte di tamponi e individuando laboratori di riferimento nell'eventualità si verificassero delle positività successive. Intanto Parigi ha deciso di allentare le restrizioni allo sbarco delle 1700 persone ospiti della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-est della Francia, proveniente da Brest, in Bretagna. Gli episodi di gastroenterite verificatesi in una novantina di passeggeri nulla hanno a che fare con l'antivirus, neanche nel caso del crocierista novantenne deceduto.
3: Caso Garlasco, spunta un foglio con appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Sempio. Tutti i particolari da Amelia Cartia.
7: Appena una decina di righe, scritte a penna su un foglio. Un appunto ritrovato a ottobre nell'ambito delle indagini svolte dalla Procura di Pavia sul caso Garlasco si aggiunge al già intricato quadro riguardante l'omicidio di Chiara Poggi a distanza di 19 anni. La novità appare all'interno di un fascicolo del nucleo operativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per il primo filone di indagini svolte nel 2016 a carico di Andrea Sempio. Nel fascicolo, una bozza della richiesta di archiviazione per il 38enne, e su questo foglio che sono state trovate le correzioni manoscritte, che sarebbero state poi recepite nell'istanza definitiva dell'allora PM. Il presente procedimento, si legge, in riferimento a quello del 2016, trae origine da un esposto a firma della madre di Alberto Stasi. Tale esposto, continua l'appunto, venivano segnalati indizi di colpevolezza per l'omicidio di Chiara Poggi a carico di un soggetto diverso da Stasi, nella specie in Andrea Sempio. Ignota la mano che ha tracciato i suggerimenti, è per questo che la procura ora segnala che sull'autore della scritta a mano sono in corso accertamenti a Brescia nel filone della corruzione in atti giudiziari, dopo la trasmissione delle carte su questo ulteriore giallo degli appunti.
3: Sono arrivati all'aeroporto di Fiumicino con un volo dell'Agenzia ONU per i rifugiati proveniente da Tripoli 130 rifugiati accolti con il meccanismo del corridoio umanitario. Ce ne parla Beatrice Bossi.
8: Corrado e Kassem sono amici per la solidarietà. Corrado ha aperto le porte del suo cuore e insieme alla comunità di Gonzaga nel 2019 ha accolto la famiglia di Kassem. Moglie e due figli scappati dalla Siria in guerra hanno trovato nella provincia di Mantova la loro nuova casa.
9: A Gonzaga chi ti ha accolto?
10: Un gruppo di volontari. Sono un gruppo che hanno... Mi hanno accolto con la mia famiglia da una casa, hanno cercato anche lavoro. Posso dire che ho una vita nuova qua in Italia.
8: Oggi sono a Fiumicino insieme per dare il benvenuto ad altri 131 rifugiati sudanesi.
9: E oggi siete qui ad accogliere una terza famiglia.
10: Esatto, esatto.
11: che proviene dalla, sono profughi, ci hanno detto, profughi sudanesi, provengono dalla Libia.
12: Come vi siete preparati all'accoglienza della famiglia che oggi è arrivata a Roma?
11: In particolare ci sono delle persone che si dedicheranno alla lingua.
8: Il volo umanitario è partito da Tripoli in Libia ed è atterrato a Roma nel pomeriggio. Si tratta di un corridoio umanitario possibile grazie ad un protocollo firmato nel 2023 dal Ministero dell'Interno insieme ad alcune associazioni.
13: È un protocollo che va talmente bene, che ha talmente successo, che naturalmente stiamo spingendo per un suo rapido rinnovo.
3: Quasi 50.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione sudanese del Blue Nile a causa dell'intensificarsi dei combattimenti, lo riferisce l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, il servizio di Maurizio Dischino.
14: La guerra in Sudan nel quarto anno dal 15 aprile rischia di entrare in una fase ancora più letale tra estensione del conflitto, aumento di vittime civili, sfollamenti e interruzioni degli aiuti umanitari. Lo ha denunciato l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, segnalando che morti e distruzioni sono causati soprattutto dal crescente uso di droni da combattimento in entrambi gli schieramenti del conflitto sudanese. Da una parte l'esercito governativo, dall'altra i miliziani delle forze di supporto rapido. Impressionanti i numeri forniti dalle agenzie ONU sulla catastrofe umanitaria in corso in Sudan. 880 morti accertati tra i civili dall'inizio dell'anno. 33,7 milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria. Tra di esse 19 milioni sono in stato di insicurezza alimentare acuta. Aiuti umanitari che arrivano con 25 giorni di ritardo a causa della guerra che ha determinato la chiusura dello stretto di Hormuz in Medio Oriente. 11 milioni e mezzo di sudanesi trasformati interni e rifugiati in altri paesi a causa del conflitto che è arrivato fino allo stato del Nilo Blu, dove i paramilitari delle forze di supporto rapido si sono alleati con i ribelli del Movimento di Liberazione del Popolo Sudanese Nord. Insieme hanno lanciato attacchi a Kurmuk, Geisan e Bau, provocando morti tra i civili, distruzione di infrastrutture, blocco del commercio e dell'agricoltura.
3: Sfida la leadership di Keir Starmer, lanciata all'interno del Labour britannico dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio. Il ministro della Sanità, Wes Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista, ha annunciato oggi le sue dimissioni, formalizzando la candidatura a nuovo capo dei Labour, partito di maggioranza e di governo. Torniamo in Italia con la nuova ondata di maltempo, oggi allerta gialla in 7 regioni. Antonella Mitola.
15: Pioggia, freddo e temporali in questo mese di maggio ancora lontano dalla primavera. Una nuova perturbazione sta interessando in particolare il nord. L'allerta gialla è scattata in provincia autonoma di Bolzano, Friuli, gran parte del Veneto e Lombardia, settori di Emilia-Romagna, ma anche in Calabria e Puglia. Spolverata di neve sulle Alpi, qui siamo a Passo Gardena, sulle Dolomiti, imbiancati sentieri e tetti delle case, sorpresi i turisti.
16: Incredibile che a metà maggio abbiamo questo tempo, ma è bellissimo.
15: Nevica anche sulle montagne lombarde, al passo del Tonale, Ponte di Legno a 1200 metri. Più a valle la neve lascia spazio alla pioggia, intense precipitazioni sull'A22 del Brennero. In Lombardia grandinate si registrano sul Varesotto e nel Bresciano. Sulle coste l'allerta riguarda i venti, previste forti raffiche e onde fino a 4-5 metri sul sud-ovest del Mar Ligure e l'Alta Toscana. L'ondata di maltempo dovrebbe proseguire anche domani, un netto miglioramento con il ritorno del sole e il rialzo delle temperature previsto a partire dal fine settimana.
3: Bandiere Blu 2026, le migliori spiagge d'Italia, aumentano di numero, premiati 257 comuni per un totale di 525 lidi. Alessio Orlandi.
17: Montegiordano, Falerna e Locri in Calabria, Andorra e Taggia in Liguria, Morciano di Leuca e Tricase in Puglia sono alcune delle nuove spiagge italiane a cui è stata assegnata oggi la bandiera blu dalla Foundation for Environmental Education. Ogni 12 mesi l'organizzazione non governativa con sede a Copenaghen assegna il riconoscimento ambientale alle località marittime, lacustri e ai porti turistici con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori. Nel complesso sono 257 i comuni del bel paese che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 del 2020. 2025. Tra le nuove località premiate ci sono anche Teulada in Sardegna, Ispica e Lipari in Sicilia e Monte Argentario in Toscana. Escono invece dai premiati San Felice Circeo in provincia di Latina, Patù e Castrignano del Capo in provincia di Lecce. Tra le regioni, la Liguria è la più premiata con 35 spiagge, seguita dalla Puglia con 27 e dalla Calabria 26. Per ottenere la bandiera blu non bastano acque cristalline e spiagge paradisiache, ma tra le altre cose servono un'efficiente raccolta differenziata, vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, servizi di salvamento, abbattimento delle barriere architettoniche e informazioni turistiche.
3: Papa Leone ha nominato oggi arcivescovo di Gorizia Monsignor Giampaolo Dianin, finora vescovo della diocesi di Chioggia. Secondo e ultimo giorno di

0: Visita privata a Reggio Emilia per la principessa del Galles. Dopo il bagno di folla di ieri, oggi giornata interamente dedicata ai più piccoli. Ce ne parla Antonella Mazza-Teruel.
1: Munita di rotella, la principessa del Galles ha chiuso la due giorni reggiana vestendo i panni di una locale cuoca. China sul tavolo da cucina, sotto la supervisione di due chef, Kate Middleton ha partecipato alla preparazione dei tipici tortelli ripieni di ricotta e bietole. Il viaggio in Italia della futura regina della Gran Bretagna si è svolto all'insegna della conoscenza dell'affascinante tradizione dell'Appennino emiliano. Allegra e curiosa, prima di riprendere il volo privato per Londra, ringraziando e con la promessa di un arrivederci, si è fermata a pranzo nell'agriturismo sulle colline parmensi con il personale del Reggio Children, realtà educativa di Reggio Emilia stimata nel mondo e principale obiettivo della sua visita. La mattina è trascorsa all'Allende, una delle scuole comunali del Reggio Children, situata in un parco pubblico che per i piccoli alunni diventa un bosco da scoprire. Kate torna alla natura, titola la stampa inglese che ha seguito il viaggio della principessa, il primo all'estero dopo la malattia. Vorrei che tutte le scuole fossero così, ha detto prima di lasciare l'asilo e giungere con un'ora di ritardo al Remida, il sovrano della mitologia greca che trasformava in oro tutto ciò che toccava, dà il nome a Reggio Emilia al centro di riciclo creativo. Accolta da una delegazione di imprenditori, la principessa del Galles si è presentata in gonna plissettate con una giacca già indossata anni fa, in sintonia con il centro, anch'esso parte del sistema educativo reggiano, che dalle aziende del territorio recupera materiale da scarto per trasformarlo in progetti culturali.
0: Ed ora andiamo al Salone del Libro di Torino per le novità di questa edizione, con una significativa partecipazione editoriale della Chiesa italiana. Saverio Simonelli.
2: La parola d'ordine è connessioni e la maniera in cui i media della CEI si sono avvicinati al mondo del libro, al salone del libro, presentando un programma estremamente variegato, sì, perché si va dai padri della Chiesa fino alla più estrema attualità, alle crisi, al problema di Haiti, Lampedusa, fino a San Francesco. Quindi è una dimostrazione di come, mettendo insieme le forze, l'unione degli editori e dei librai cattolici italiani, riesce a dare una nuova speranza in un momento di grande crisi del mercato. Crisi ovviamente del panorama internazionale e anche e soprattutto crisi del nostro modo di parlare, del linguaggio che viene assediato soprattutto dall'artificialità dell'intelligenza artificiale. Qualcosa da non dimenticare, qualcosa da tenere ben presente e da affrontare, come ci spiega il linguista Giuseppe Antonelli.
3: Il timore è che scriverà presto meglio degli esseri umani. Il problema è che però scrivere non è un'attività meccanica, non è più una macchina da scrivere che scrive sotto le nostre dita. Scrivere è un modo di esprimerci prima ancora che di comunicare, e esprimerci attraverso il linguaggio è un modo di articolare il nostro pensiero. Quindi qual è il rischio? Che delegando a queste macchine la comunicazione verbale, la scrittura, l'uso del linguaggio, finiamo col delegare anche una parte del nostro pensiero. Gianni Rodari, in una sua bellissima favola, La macchina per fare i compiti, immaginava che un bambino chiedesse al papà di comprare la macchina per fare i compiti, ma desse in cambio il suo cervello. Quel bambino si sveglia e scopre che è un incubo. Noi svegliamoci prima che tutto questo possa diventare un incubo.
0: Ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
5: La spesa intelligente!
6: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
7: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
10: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stanna. Soddisfatti.

0: Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza tra prossimità e vicinanza? La differenza tra affidabilità e fiducia. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
5: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol.
9: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
8: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Papà, e la fiaba?
12: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati, dove vivono gli unicorni. Verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
11: Wow! E c'è la sirena?
13: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
14: E un sacco di concerti!
15: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo fantastico.
16: Eccoci di nuovo insieme con una notizia. 5 italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive. La notizia diffusa dalla polizia di Male è stata confermata poco fa dalla Farnesina, che spiega che i 5 connazionali sono deceduti durante l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità al largo dell'atollo di Bavu. Le autorità locali stanno lavorando alla ricostruzione di quanto accaduto. Ed è tutto, vi lascio al meteo e poi alla Santa Messa, e il prossimo TG è alle 20:45, a più tardi.
0: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
17: Giovedì, al nord pressione in diminuzione. Giornata che trascorrerà con un tempo molto instabile e temporalesco su Lombardia, Liguria centrale e Triveneto. Schiarite altrove. Venerdì, nuova perturbazione in arrivo. Tempo compromesso dalle precipitazioni su tutte le regioni, fenomeni più intensi sul nord-est. Venti forti di libeccio, mari molto mossi. Al centro, tempo a tratti instabile. In questa giornata la maggior parte delle precipitazioni interesserà i settori montuosi e la Toscana settentrionale. Nubi irregolari altrove. Venerdì, pressione in diminuzione. Giornata con piogge diffuse e con temporali con grandine su Toscana, Umbria e Lazio. Piovaschi sulle Marche, parzialmente soleggiato altrove. Al sud, pressione non così salda. Nel corso del giorno saranno infatti possibili dei rovesci sparsi alternati a schiarite su molte regioni, ma soprattutto su Campania e Calabria. Venerdì, pressione non così salda. Nel corso del giorno saranno infatti possibili delle piogge alternate a schiarite sulla Campania, in nottata su Sardegna e Sicilia, soleggiato altrove.

0: e felice di aver scelto Stan.
1: Soddisfatti?
0: Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Dal 14 al 18 maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino, vivi un'esperienza di cultura, dialogo e futuro. TV 2000, In Blu 2000, Play 2000, Avvenire, Agenzia SIR, Media Graph, insieme a Welci, ti aspettano con incontri, storie e protagonisti del nostro tempo. Vieni a trovarci. La cultura è incontro e l'incontro inizia da te.
3: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
5: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
6: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
5: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
6: Save the Children non ha mai lasciato Gaza, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'800 70 82 20 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
7: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
8: Questi sono i nostri ampli mini.
9: Non si vedono.
10: Mi devo toccare, non ci credo.
11: Microscopico proprio.
8: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
12: Mamma mia.
8: È un'altra cosa.
11: Questa è una magia.
3: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi del suo sangue, grazia e pace in abbondanza a tutti voi. Carissimi, oggi con la Chiesa festeggiamo San Mattia, associato agli undici apostoli dopo quel vuoto drammatico lasciato da Giuda, per ristabilire il numero di dodici che è simbolo del nuovo Israele. Mattia aveva seguito Gesù durante l'intero suo ministero pubblico, dal battesimo di Giovanni fino al giorno dell'ascensione. Iniziando questa celebrazione, chiediamo a Gesù il perdono per ogni nostra incorrispondenza, ricordando che Egli ha scelto anche noi ad essere Suoi discepoli e ci ha incaricati di portare molto frutto. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive in Tempio Santo di Dio. Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel Regno dei Cieli. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

figli amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Dio che hai voluto aggregare San Mattia al Collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi che ci allietiamo per il dono del tuo amore, di essere annoverati tra gli eletti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò nella Scrittura, fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli, infatti, era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto, infatti, nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato in mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione». Ne proposero due: Giuseppe, detto Barzabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi tu hai scelto per prendere il posto di questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
1: Il Signore lo ha fatto sedere.
0: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore, sia benedetto il nome del Signore da ora e sempre. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Da sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore su tutte le genti, eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Chi è come il Signore, nostro Dio? Chi siede nell'alto e si china a guardare sui cieli sulla terra? Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi.

0: Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
1: Carissimi fratelli e sorelle qui presenti e uniti a noi nello spirito e anche tramite il ministero evangelizzatore della TV 2000, abbiamo appena sentito la storia del nostro martire San Mattia. Doveva essere eletto, ma non si procedeva come facciamo oggi, esaminando magari un curriculum vitae o valutando pregi e difetti dei possibili candidati. Il metodo apostolico era quello di individuare sì due candidati, ma testimoni oculari di Gesù, però affidando con la preghiera l'indicazione definitiva al Signore stesso, dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due hai scelto». E la sorte, come abbiamo sentito, cadde su Mattia. Il suo nome in ebraico significa «dono di Dio». D'ora in poi doveva diventare ancor più radicalmente dono, facendosi testimone insieme agli altri undici della risurrezione di Gesù. E Mattia lo fece, secondo alcune testimonianze, ha predicato il Vangelo persino in Etiopia, subendo alla fine il martirio. Essere testimoni della risurrezione di Cristo esige come prima cosa l'averla sperimentata, incontrando personalmente il risorto e diventando il suo amico, come ci diceva il Vangelo. È soltanto da Cristo che può generarsi in noi questa capacità di diventare un dono davvero totale, esattamente come è stato nel caso di Gesù stesso, nostro Redentore. È un dono totale di sé vissuto nella vita concreta, fra migliaia di elementi semplici e magari molto seri. Tutto dettato dall'amore, come insegnato e richiesto da Gesù nel suo comandamento nuovo. Diceva: «Non c'è l'amore più grande di quello di dare la vita per i propri amici». E quando si vede un amore così, esso è la vera prova che il Signore è veramente risorto ed è presente in mezzo ai Suoi, come è presente qui stasera. Questo ministero e apostolato si realizza come una comunione operosa, ma sempre a condizione che obbediamo alla richiesta di Gesù, che ci diceva: «Rimanete, rimanete nel mio amore». E siamo in grado di farlo perché Gesù stesso ci ha chiamato e fatto amici Suoi. Infatti, tutto ciò che Egli ha udito dal Padre suo o ricevuto da Lui l'ha fatto conoscere a noi. In questo modo Gesù ci ha dato l'accesso alla sorgente divina dell'amore stesso, al cuore della Santissima Trinità. In questo cuore abita la nostra Madre Celeste, pronta a soccorrerci sempre. La sua icona, venerata in questo santuario da 160 anni, rivolge verso di noi come sempre il suo sguardo benigno e incoraggiante. Ancora oggi lei ci dice: «Vi do il mio tesoro più grande, vi do Gesù, mio figlio e vostro Redentore». Soltanto con Lui e in Lui, come Mattia, diventerete un raggio del Vangelo per la vita del mondo. Amen. E ora offriamo, insieme al pane e il vino, tutta la nostra vita con le sue gioie, dolori e speranze.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che la tua Chiesa devotamente ti presenta nella festa di San Mattia. E per questa offerta confermaci con la potenza della tua grazia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con
0: in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E
0: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.

0: Teobaldo, i presbiteri e i diaconi.
1: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i Santi Apostoli, Santo Mattias, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: guidati dallo Spirito di Gesù, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria per secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
2: Abbi pietà di noi,
3: agnello di Dio che toglie
2: il peccato.
3: Abbi pietà di noi,
2: agnello di Dio che toglie il peccato. Dona una pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Amen.
1: L'intercessione di San Mattia fa che possiamo partecipare alla sorte dei santi nella luce, per Cristo nostro Signore. Grazie per questa partecipazione, riceviamo ora la benedizione del cielo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Rivolgiamo ora la nostra preghiera alla Madre del Perpetuo Soccorso, quella preghiera che ci è stata lasciata da San Giovanni Paolo II. O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anela a risorgere, dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo, fondamento e culmine di ogni umana convivenza. Miriamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è l'ora tua. Vieni dunque in nostro aiuto. Madre del Perpetuo Soccorso, Maria Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: La messa è finita, andate in pace.

Buonasera e bentrovati. Oggi a In Cammino torniamo a parlare dei ministranti. Molti li conoscono sotto il nome di chierichetti, ma si chiamano ministranti. Dopo la sigla.

0: Chi è il ministrante oggi e quale valore assume il suo servizio? Ne parliamo con Don Luca Corona. Ben trovato, Don Luca.
1: Buonasera.
0: Dell'Ufficio Liturgico Nazionale della CEI, e con te diamo il bentornato a Don Riccardo Pincerato. Ben trovato, Riccardo.
2: Buonasera.
0: Responsabile del servizio per la pastorale giovanile della Conferenza Episcopale Italiana. Insomma, in questa puntata di In Cammino proveremo a fare un po' l'identikit dei ministranti giovani, anche meno giovani, che servono all'altare tra fede e formazione. E questo è un po' l'identikit, Don Luca. Chi sono i ministranti?
1: Sì, intanto è interessante proprio questo cambio di nome, no? Da chierichetti a ministranti,
0: certo.
1: No? Proprio per sottolineare il fatto che i ministranti sono le persone che si fanno più piccole, quindi più dedite al servizio, che danno il proprio tempo, le proprie energie al servizio all'altare e nella liturgia. Chierichetto invece era più legato al tema magari del piccolo chierico, quindi del ministro ordinato, mentre facendo riferimento a ministrante facciamo riferimento alla grande ministerialità della Chiesa, quindi proprio al servizio. E sono appunto quei ragazzi, ragazze, giovani che appunto anche attraverso la liturgia assumono i gesti della liturgia, che fanno diventare appunto la loro vita anche un servizio, non semplicemente un servizio che si fa appunto all'altare, ma poi attraverso questo servizio la loro vita può diventare appunto servizio. Ed è interessante anche questo collegamento tra ministro, ministrante, che appunto non è solo i ragazzi, ma fanno parte della ministerialità della Chiesa. Tutta la Chiesa è ministeriale, quindi...
0: Quanto battezzato.
1: Esatto, certo. Legati al battesimo.

0: E quindi ci danno anche la testimonianza di una chiesa che è tutta ministeriale, e magari in quel gesto del portare la candela, portare la croce, portare le ampolline, c'è appunto il senso di una chiesa che in quel gesto si riconosce e partecipa anche nella rappresentatività del ministrante.
1: Don Riccardo, cosa significa nell'ottica, se vogliamo, di un percorso di pastorale giovanile svolgere questo servizio in parrocchia?
2: Questo aiuta, in realtà, nell'ottica della pastorale giovanile, aiuta la comunità cristiana ad esprimere la sua attenzione all'educazione e all'evangelizzazione. Cioè il servizio, come diceva adesso Don Luca, il servizio del ministrante è la possibilità, è una delle possibilità con cui si può fare pastorale giovanile. Nel senso che abbiamo ripetuto, ci siamo detti anche in altre occasioni, ovvero nel senso di una comunità cristiana che si prende cura dell'evangelizzazione e dell'educazione dei più giovani, delle nuove generazioni. Scoprendo inoltre che in questo momento l'esperienza del ministrante non è più solo legata al bambino o alla bambina, al ragazzo o alla ragazza, ma ci sono anche dei giovani. Che dice che cosa questo? Dice che l'esperienza fatta anche da più piccoli in realtà appassiona. E perché? Perché probabilmente in questo servizio scopri qualcosa di bello sia dell'essere chiesa, ma scopri anche qualcosa di bello per te nel rapporto con i sacramenti, con la parola, nel rapporto con la comunità, nel rapporto col presbitero.
1: Anche perché all'inizio, magari nei più piccoli, uno inizia a fare il ministrante non tanto per quale motivo, diciamo, liturgico, ma semplicemente perché vede magari un suo amico là sull'altare che porta l'abito, che fa quel tipo di servizio. Però si inizia così, questo non è da denigrare, no?
2: Si inizia probabilmente anche per l'amicizia.
1: Esatto.
2: Ecco, forse l'esperienza dei ministranti ci dice di un'amicizia che si crea con quel gruppo, che tra l'altro non va a sostituire altri gruppi dell'associazionismo o della parrocchia, dice di un'amicizia che si crea appunto attorno all'altare, attorno al servizio, dice di un'amicizia probabilmente anche con il ministro ordinato e dice anche dell'espressione di un'amicizia più ampia con la comunità cristiana, certo. Quindi con gli adulti. Probabilmente l'esperienza del ministrante è anche espressione di un luogo sicuro della comunità, certo. E anche di un'espressione di una relazioni amicali che prendono spunto dall'amicizia privilegiata con Gesù.
1: Don Luca, prima di andare in pubblicità, come Conferenza Episcopale Italiana, come ufficio liturgico, avete messo in piedi una sorta di confronto con le diocesi anche per capire qual è il movimento dei ministranti in Italia, che cosa avete capito da questo?
0: Abbiamo interrogato le diocesi con un questionario per capire, ecco, quali fossero le direzioni della pastorale dei ministranti. E interessante sono state proprio le risposte. C'è chi magari associa la pastorale dei ministranti a quella vocazionale, magari più legata al seminario, chi invece più legata alla pastorale giovanile e chi invece più alla ministerialità liturgica, quindi è più vicina alla formazione dei ministeri legati all'ufficio liturgico, certo, magari diocesano. A livello nazionale abbiamo visto che c'è tanta varietà, ecco, questa è anche la bellezza sempre del nostro paese. E a volte ci sono diocesi che hanno dei programmi strutturati, altri che magari si affidano invece alla sensibilità di magari qualche parroco più sensibile, chiamiamolo così. Certo. E poi, come diceva anche prima, ci sono anche delle associazioni anche di ministranti sul territorio, alcune anche antiche, sì, anche radicate, che effettivamente portano avanti, ecco, questo stile di formazione per i ragazzi in senso proprio legato alla liturgia.
1: Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi vi portiamo anche con le immagini a conoscere un gruppo di ministranti, quello della parrocchia Santa Monica di Ostia, qui nella diocesi di Roma, dopo la pubblicità.

In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una

0: ferma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
3: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
2: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
4: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
2: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
5: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
2: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
3: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
6: In prima visione,
7: tutti i giorni erano esattamente identici, tranne le domeniche.
8: Che cosa diciamo ai bambini?
9: A che proposito?
8: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare.
7: Ascoltami, fiorellino. Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
10: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
11: Dove è andata la mamma?
9: Non lo so, bambolina. Mamma!
10: La bambina che raccontava i film.
7: Che film vuole che le racconti?
10: Domani in prima serata.
12: Tornati a In Cammino, stanno animando la nostra puntata da Luca Corona e da Riccardo Pincerato, segnatamente dell'Ufficio Liturgico Nazionale e della Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Italiana. Come promesso, oggi insomma, stiamo raccontando del ruolo, chi sono i ministranti oggi, stiamo provando a tracciare un identikit. Allora andiamo a conoscerli, siamo stati in una parrocchia a Ostia, diocesi di Roma, e abbiamo conosciuto il gruppo dei ministranti. Ascoltiamo e vediamo.

0: Io sono ministrante qui ad Ostia, a Santa Monica, e nella parrocchia di Santa Monica da 2018. La mia esperienza è iniziata molto casualmente perché mio nonno era ministrante e mi ha chiesto di dargli una mano a servire all'altare. A me è piaciuta l'idea, sono andato e da lì si è sviluppata tutta poi il mio percorso da ministrante che mi ha portato dopo 8 anni a stare ancora sull'altare perché è un servizio che mi sta molto al cuore.
1: E ho cominciato, comunque ero molto molto piccolo, e quando avevo 10 anni, quindi quest'anno ormai sono 10 anni quasi che servo qui dentro questa parrocchia.
2: Io presto questo servizio da circa 5 anni ed è iniziato per caso questo servizio. Infatti a Natale dovevamo accendere le torce in base alle settimane che mancavano a Natale e un mio amico l'aveva fatto, allora lo volevo fare pure io. Mi ha detto che quello che ha fatto lui si chiamava servizio liturgico. Allora sono andato a chiedere alla mia catechista e mi ha detto che per fare il servizio liturgico mi dovevo chiedere al don. Mi è piaciuto molto servire messa e quindi ho continuato a fare il servizio liturgico.
3: La cosa che particolarmente mi piace di più è come noi aiutiamo a rendere più solenne e a rendere semplicemente migliore il momento principale di raduno dell'assemblea e della comunità della nostra parrocchia.
4: Il servizio che loro svolgono all'altare è importante perché collabora allo svolgimento della liturgia in un modo più dignitoso, ordinato, e questo favorisce la partecipazione anche dei fedeli. L'aiuto che loro ci danno è fondamentale sia nell'allestimento della liturgia, perché le cose da preparare tante volte sono tante e certamente da soli non ce la facciamo, ma poi è anche un aiuto che loro danno durante la stessa celebrazione, che facilita anche noi preti nello svolgimento della celebrazione stessa, quindi praticamente siamo anche un po' più tranquilli quando abbiamo i ministranti intorno, non dobbiamo preoccuparci di tanti aspetti che potrebbero distrarci dal presiedere l'Eucaristia o le altre celebrazioni liturgiche.
2: Siamo un gruppo molto grande, anche nonostante le età molto diverse, ci vogliamo molto bene ed è un gruppo molto unito. Sono molto contento di fare questo servizio e negli anni vorrei continuare a fare questo servizio.
5: Don Luca, ti chiedo un commento al servizio. Sono venuti fuori diversi concetti, no? La dignità della celebrazione, il favorire la fruizione di quello che si sta vivendo.
6: Beh, certamente poi traspare anche la bellezza di una chiesa giovane e simpatica, no? Come ci testimoniano davvero questi ragazzi. E certo, i ministranti prestano il loro servizio per una celebrazione più degna, più rappresentativa, no? Del mistero che stiamo celebrando. Ma è interessante che poi questo frequentare il rito possa diventare per loro anche esercizio di fraternità e di amicizia, no? Sentiamo proprio questa corrispondenza tra il servizio all'altare, magari essere stati chiamati un po' anche per imitazione rispetto a quello che facevano altri, ma poi aver individuato la bellezza di stare insieme davanti a Gesù per la comunità e davvero prestare il loro servizio al presbitero, appunto, certo, che presiede, che si sente più libero, ecco, di pregare, e anche così come loro appunto sottolineano questa amicizia, ecco, che poi nasce sempre dal celebrare insieme.
5: Il cammino sinodale, Don Riccardo, ci ha riconsegnato molte sintesi, molte, come dire, intenzioni che riguardavano, no? I più giovani, la pastorale giovanile, l'iniziazione cristiana, anche il mettere in rete realtà come quella che abbiamo visto a Ostia, le diocesi che si occupano. Questo è un bel segno in prospettiva, no? Beh, poi l'anno prossimo Giornata Mondiale della Gioventù, Seul, insomma sono tanti argomenti che abbracciano il mondo dei giovani. Guardare ai ministranti non significa essere, diciamo così, guardare all'antichità, a guardare solo il servizio liturgico, magari l'antico, insomma, prima del concilio. Veramente c'è una ventata di novità anche in questo servizio.
7: Credo che guardare a questo servizio in realtà può, se fatto con con sapienza, certo, con cuore, con intelligenza, in realtà è in sintonia con l'esperienza del cammino sinodale e con quello che può essere l'intenzione del far pastorale giovanile. Perché? Perché il servizio, il ministrante, in realtà può essere espressione di una comunità anche viva, attenta al polmone della liturgia, così come attenta al polmone dell'annuncio, così come attenta al polmone della carità. Ecco, in realtà il cammino sinodale ci sta rilanciando di far sì che ci sia una chiesa sinodale e la liturgia è e può diventare espressione di una comunità viva. Perché? Perché l'esperienza di una comunità durante la settimana trova la fonte e il culmine nel momento liturgico e l'esperienza del ministrante, non solo del bambino e del ragazzo, del giovane, ma anche dell'adulto, in realtà attorno all'altare possono essere espressione di una chiesa viva.
5: Perché un ordine, una...

0: anche bellezza, non è solo segno estetico, no? Della celebrazione, Don Luca.
1: Non è solo segno estetico, ma è davvero la capacità, ecco, di esercitare quella nobiltà. La liturgia ci insegna proprio una nobile semplicità, per cui quei gesti che portiamo all'altare sono anche quei gesti che poi vengono effettivamente proiettati dentro di noi. Per cui quel gesto appunto di semplicità nel portare un oggetto, nel fare un servizio, così come anche, per esempio, anche la coordinazione, no?
0: Certo.
1: Ci educa, in qualche modo ci plasma dall'interno, è un po' come se quasi l'esteriorità del rito plasmasse l'interiorità anche della
0: È
1: fede.
0: bello perché insomma è sì un percorso di fede, ma anche se vogliamo culturale, formativo, perché approfondire che cosa significa quel gesto è poi anche un bagaglio personale. La comunità chiaramente ne beneficia, ma anche la persona stessa è poi una cosa che rimane.
1: Ed è questa anche un'intuizione che viene dalle diocesi, è così come anche una richiesta, quella appunto che ci sia una formazione liturgica adatta alle diverse fasce di età, ma anche e soprattutto verso i formatori e gli animatori di questa pastorale. Per cui prendersi cura, dei ragazzi che si mettono a disposizione della comunità per fare questo servizio è anche una responsabilità nostra,
0: Certo.
1: con cui possiamo rispondere attraverso appunto la formazione.
0: Allora questa sera abbiamo provato ad andare oltre l'incenso, come recitava il nostro titolo, abbiamo provato a fare l'identikit dei nuovi ministranti, anche che cosa la Chiesa a livello anche nazionale sta proponendo rispetto a questi tanti giovani e non solo, come abbiamo scoperto. Grazie per essere stati con noi, a Don Luca Corona, a Don Riccardo Pincerato. Noi ci ritroviamo domani sera per un altro appuntamento di In Cammino. Come sempre, se volete, saremo qui a partire dalle 19:30. Buona serata e grazie.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
1: La spesa intelligente!
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio, che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
5: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
6: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
5: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
6: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'800 70 82 20 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio.

0: spazio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così.
7: Le persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Scopri come su 5per1000.legadelfilodoro.it.
8: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
9: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
10: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
9: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Preghiamo per la pace. Il mondo ha tanto bisogno di pace. È diventato un grande campo di battaglia, nel quale muoiono le persone civili per il 90%. Sono loro che soffrono la guerra. Il mondo è stanco della guerra, è stanco delle armi, è stanco di questo odio che attraversa tutta la terra. Il Papa Leone XIV più volte ha gridato: basta le guerre, basta le armi, fermatevi, fermatevi. Noi chiediamo a Maria che con la sua intercessione porti veramente gli uomini a capire che devono preferire la pace e devono eliminare la guerra. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero della luce. Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni, appena vede Gesù, esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Il Giordano è un fiume che oggi scorre dovunque, perché Gesù ormai percorre tutte le strade della vita degli uomini. Il Giordano passa anche accanto a noi, anche qui. Giovanni, quando vide Gesù avvicinarsi al Giordano in mezzo ai peccatori, provò tanta meraviglia. Ma Gesù è venuto per questo. È venuto a raccontarci l'amore sconfinato di Dio, l'amore che non prova ripugnanza per la nostra spirituale miseria, bensì un'infinita misericordia. Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. Come Giovanni, gridiamo a tutti che l'agnello di Dio è presente in mezzo agli uomini di oggi. Gridiamo a tutti che il perdono di Dio è già offerto, perciò è possibile cambiare vita, è possibile il ritorno, è possibile ritrovare l'abbraccio di Dio, è possibile. E noi per pura misericordia ne abbiamo fatto l'esperienza per poterla raccontare agli altri con le lacrime agli occhi. Senza indugio, il grido di Giovanni diventa la nostra passione, la nostra missione. Aprendo il cuore a Gesù, è possibile diventare San Francesco d'Assisi, Santa Teresa di Calcutta, San Giovanni Paolo II, San Carlo Acutis, San Pier Giorgio Frassati e tanti altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana per salvare la gioia di una famiglia. Entriamo nella casa degli sposi di Cana. C'è festa, c'è gioia, c'è allegria, perché è nata una nuova famiglia. E Gesù volentieri partecipa alla festa, perché Dio ama la famiglia. E la famiglia non è completa se non accoglie la presenza di Dio, che è la sorgente della festa. Ma viene a mancare il vino, cioè sta per spegnersi la gioia, può accadere. Perché in questo mondo tutto ancora è all'insegna della fragilità. Maria, la donna dal cuore limpido, se ne accorge. Quanto è consolante sapere che Maria è attenta. Maria non sonnecchia. Maria non si chiude in sé, ma tiene sempre gli occhi aperti sulla nostra fragilità. Che cosa può fare Maria? Maria consegna a Gesù la fragilità della famiglia. È un gesto che la compie con delicata semplicità, con umiltà disarmante, con fiducia totale. E Gesù, come fa sempre Dio, aspetta che la preghiera lieviti, maturi, diventi un profumo di fede piena e poi fa il miracolo e salva la gioia della famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Funesto per chi nasce di Natale, ha scritto un poeta, che pensava che la vita fosse un cammino insensato verso l'abisso del nulla. No, noi non pensiamo così. Lo sappiamo che la vita è un viaggio verso un meraviglioso incontro, verso una festa, verso un premio. E conosciamo la via che conduce alla festa, è Gesù. E Gesù ci ha dato una segnaletica precisa per non correre il rischio di prendere strade che non conducono alla festa. Gesù ha detto: beati sono i poveri nel cuore. E chi sono? I poveri sono coloro che hanno capito che è Dio l'unica vera ricchezza della vita e pertanto non si affannano ad accumulare zavorre che impediscono il cammino verso di Lui. Beati sono i miti. Chi ha messo Dio al centro della propria vita diventa mite, diventa incapace di violenza, incapace di rancore, incapace di vendetta. Dove c'è Dio c'è la pace, la mitezza, la benevolenza. Beati sono i puri di cuore. I puri di cuore sono le persone limpide nell'anima, le persone liberate dalle catene dell'egoismo e capaci di volare in alto per non raccogliere schizzi di fango. Seguiamo questa segnaletica e sentiremo la gioia del cielo fin da questa terra. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità, nascosta nell'umiltà della sua umanità. Gli apostoli, dopo il primo annuncio della passione, rimasero sconvolti. Pietro addirittura tentò di reagire e con fermezza disse a Gesù: «Questo non ti accadrà mai». Gesù rimproverò Pietro e gli disse: «Metti dietro a me, come fa un vero discepolo. Non seguire la via dell'orgoglio, altrimenti diventi come Satana». Chiediamoci, perché gli apostoli si turbarono all'annuncio della passione? Si turbarono perché pensavano che la passione fosse una sconfitta di Dio. Essi purtroppo avevano un'idea errata dell'onnipotenza di Dio. Non sapevano ancora che l'onnipotenza di Dio è onnipotenza di amore, è onnipotenza di bontà, e pertanto la passione non è la sconfitta di Dio, ma è la vittoria dell'amore di Dio, piantato in mezzo alla nostra cattiveria come una croce. Gesù, sulla cima del Tabor, con un raggio di luce che attraversava la sua umanità, fece vedere agli apostoli il futuro della sua umanità e il futuro del mondo, la trasfigurazione. E li preparò a guardare al di là della passione. Anche noi talvolta abbiamo paura a ogni annuncio di passione. Sediamo spesso sul Tabor e ricordiamoci che lì ci è stata annunciata la meta bella, vincente e luminosa, verso cui tutti stiamo camminando, la trasfigurazione. Padre nostro.

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore,

santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia.

0: e aggiungeva: se la gente capisse il valore di una santa messa, ci sarebbe la ressa per poter entrare nelle chiese, e invece, purtroppo, la ressa è altrove. Che cos'è la messa? Trema la voce nel ripetere che la messa è il Calvario, che attraversa i secoli e si fa vicino a noi e ci sussurra questa buona notizia: Cristo ti ha amato e ha dato la vita per te. Saremo capaci di prendere sul serio la Santa Messa? Saremo capaci di ascoltare la voce di Gesù, che ogni giorno insieme alla Messa ci consegna il comandamento dell'amore? Saremo leali verso la Messa, tenendo sempre uniti il mistero dell'altare e il comandamento dell'amore? Julian Green, scandalizzato dalla superficialità con cui tanti cristiani partecipano alla Messa, un giorno uscì con uno sfogo sdegnato e disse: «Ma voi sareste andati al Calvario così come andate alla Messa? Voi sareste scesi dal Calvario con la spensieratezza con cui vi allontanate dalla Messa?» Questi interrogativi usciti dal cuore di una persona ritornata a Gesù, dopo un lungo vagare lontano da Lui, ci facciano riflettere e ci spremano dal cuore un po' di pentimento, pentimento per tante messe scivolate sopra la nostra deplorevole indifferenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito santo amore che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudente, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della Divina Presenza, arca dell'Alleanza, porta nel cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Maria, nel tuo grembo è avvenuto il più grande miracolo della storia. Il Figlio di Dio ha preso da te la nostra umanità e così Dio si è imparentato con ciascuno di noi. Grazie a te, o Maria. Grazie al coraggio del tuo sì. O Maria, tu sei la madre di Dio eppure hai conosciuto la povertà. Sei vissuta in una grande umiltà e hai fatto piena esperienza del dolore. Per questo ti sentiamo vicina e nel bambino che abbracci ci sentiamo abbracciati e protetti anche noi. O Maria, tu dolcemente intervenisti a Cana di Galilea e salvasti la gioia di una famiglia. Anche oggi sussurra all'orecchio di Gesù l'invocazione di misericordia per le nostre famiglie. Le nostre case tornino ad essere piene della luce di Dio per dare ai figli una segnaletica giusta per la loro vita. Madre di Dio, prega per noi e custodisci nel nostro cuore la pace e la gioia che mirabilmente tu hai cantato nel tuo Magnificat. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace e portate a tutti la pace.

0: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
1: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
0: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
3: euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Io sento ovattato.
5: Devo sempre farmi ripetere le cose.
6: Se il telefono è di là e squilla, lo sento.
7: Mi manca un po' la relazione con le persone.
8: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: È un'altra cosa.
9: Mamma mia.
10: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
11: Mordi Eat Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
14: Papà, e la fiaba?
15: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
14: Wow! E c'è la sirena?
16: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze

0: in una natura incontaminata.
1: E un sacco di concerti.
2: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo fantastico. La seconda serata di TV 2000 si apre questa sera con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000. E a seguire il documentario Padre Guglielmo, carisma e mistero.
3: C'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
4: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
5: Sto giù alla messa.
6: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
7: Non sa leggere, non sa scrivere.
8: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
9: Io spero di non rendermi ridicolo.
4: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
9: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
2: Lettere d'amore, questa sera, in prima serata.

0: Il mondo è storpiato dalle guerre, il Papa visita l'Università La Sapienza di Roma e ai giovani rinnova il suo invito ad essere artigiani di pace, poi avverte non si chiami difesa e riarmo che toglie investimenti a educazione e salute. Colloquio a Pechino tra Trump e Xi, i leader di Stati Uniti e Cina d'accordo, l'Iran non deve avere armi nucleari. Resta il nodo Taiwan, una gestione sbagliata potrebbe provocare un conflitto, dice il presidente cinese. 5 italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive. La notizia diffusa dalla polizia di Malta è stata confermata poco fa dalla Farnesina, che spiega che i 5 connazionali sono deceduti durante l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità al largo dell'atollo di Vavu. Nel giorno della solennità dell'Ascensione del Signore si è chiusa la fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio, Monsignor Luigi Giussani. 20:46 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG2000, buonasera. L'Università La Sapienza di Roma ha aperto le porte a Leone XIV. Siate artigiani di pace, ha detto il Pontefice, rivolgendosi agli studenti, ai quali ha raccomandato di continuare a ricercare la verità. I servizi di Cristiana Caricato e Paolo Fucili.
1: La preghiera silenziosa nella cappella universitaria, 300 giovani che lo accolgono in una giornata dominata da nuvole grigie. Papa Leone questa mattina ha trascorso 2 ore nell'Ateneo della capitale, tra studenti, professori, ricercatori e personale amministrativo. Una visita che colma un'attesa di 35 anni e soprattutto sutura una ferita aperta nelle relazioni tra Chiesa e Tempio del Sapere nel 2008, quando a Benedetto XVI l'opposizione di una parte del corpo docente impedì di tenere una lezione magistralis. Ne arriva in un mondo cambiato, dove pace è la parola che unisce la generazione che popola l'Ateneo e il Pontefice. Il percorso tra i simboli della Sapienza, una delle più grandi università d'Europa, i viali, la statua della Minerva, lo scalone monumentale, poi la visita, la mostra sul rapporto tra la roccaforte del sapere fondata nel 303 proprio da un papa, Bonifacio VIII, e i pontefici, e l'incontro nell'Aula Magna, diventato luogo di inclusione per parlare del malessere dei giovani, abitati dal desiderio di verità che si fa ricerca e promessa di un mondo nuovo, ma anche ricattati dalle aspettative sotto pressione.
2: Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo.
1: Poi lo sguardo al mondo storpiato dai conflitti, l'inquinamento della ragione che va corretto con la cura per la complessità e il saggio esercizio della memoria, e l'invito a dire mai più alla guerra e la denuncia dell'aumento delle spese militari.
2: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera di investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune.
1: E poi l'invito a vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, il pensiero a quanto accade in Ucraina, Gaza, Libano e Iran, e l'impegno ecologico per un pianeta che non sembra dare segni di miglioramento. Il richiamo, infine, a lavorare per la pace.
3: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
4: Lei vive con questi ragazzi tutti i giorni, li segue tutti i giorni. Che giornata è stata per loro questa del Papa alla Sapienza?
5: Ma una giornata memorabile. Avevano l'impressione di aver vissuto un evento storico, che di fatto è stato. Non è frequente avere il Papa nei viali della città universitaria.
6: Un'occasione rara, vedere il Papa nei luoghi del proprio impegno quotidiano, dello studio, sentirlo additare ai giovani l'esempio di Sant'Agostino, inquieto e appassionato anche lui da giovane per la bellezza e la sapienza.
5: L'inquietudine alle volte, troppe volte, diventa una rassegnazione, no? Quasi un cinismo, la vita ormai è andata così, punto. Invece l'inquietudine può diventare un fuoco, può diventare ricerca, può diventare studio, può diventare empatia, può diventare missione.
6: Parole che hanno lasciato il segno.
7: Cercando la verità si trova Dio, e infatti la venuta del Papa secondo me è la dimostrazione che esiste ancora un legame che è indissolubile di fatto tra fede e sapere.
8: E mi ha lasciato una fortissima emozione, soprattutto unire anche la passione per lo studio anche con una forza vocazionale dentro di sé, studiare e anche amare.
0: E prima di passare ai tormentati conflitti nel mondo, l'avete sentito dai titoli di apertura, la notizia della tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione subacquea. Il servizio di Alessio Orlandi.
9: Un'immersione nelle acque diafane delle Maldive, finita in tragedia. Sono morti così, nella tarda mattinata di oggi, 5 turisti italiani scesi nelle profondità marine nell'atollo di Vauvu. Non è ancora chiaro se si trattasse di una spedizione scientifica guidata dalla ricercatrice dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, 51 anni, una delle vittime. Insieme a lei hanno perso la vita la figlia 23enne Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, 31 anni, residente a Poerino, nel torinese, Gianluca Benedetti, di Padova, e Federico Gualtieri, originario di Omegna, nel novarese. La conferma è arrivata dal Ministero degli Esteri, secondo cui i nostri connazionali sarebbero morti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La causa dei decessi non è stata ancora accertata, solo un corpo è stato recuperato all'interno della cavità subacquea, dove, secondo le autorità locali, si troverebbero anche gli altri 4 italiani. La segnalazione della loro scomparsa è stata data dal resto dell'equipaggio intorno alle 13.45, quando era già stato diffuso un'allerta sulle pessime condizioni meteo caratterizzate dal forte vento. Le operazioni di recupero, definite dai soccorritori rischiose, andranno avanti tutta la notte con aerei, motoscafi e sommozzatori.
0: La visita di Trump in Cina, l'incontro con Xi, i leader delle due superpotenze concordano. L'Iran non deve avere armi nucleari. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
10: Molti convenevoli, tanti sorrisi, pochi risultati concreti. Al secondo giorno la visita di Donald Trump in Cina sembra confermare le previsioni della vigilia. Dopo le tensioni degli ultimi anni dovute ai dazi, alla guerra in Medio Oriente, alla competizione sulle terre rare, l'obiettivo dei due leader era distendere i rapporti, almeno dove possibile. Perché per esempio su Taiwan, che la Cina vuole annettersi, Xi è stato netto: se la questione dovesse essere gestita in modo errato, Cina e Stati Uniti potrebbero entrare in conflitto. Per il resto, Donald Trump spera nel sostegno di Pechino per un accordo con l'Iran che consenta di riaprire lo stretto di Hormuz, facendo calare il prezzo del petrolio e quindi l'inflazione negli Stati Uniti. Da parte sua, Xi vuole invece rassicurare i mercati e gli investitori sul rallentamento dell'economia. Le porte del mercato cinese, ha promesso, saranno sempre più aperte. Risultati modesti finora, come dimostra l'annuncio dato da Trump dell'acquisto di 200 aerei Boeing da parte del governo cinese. A Wall Street, il titolo della compagnia ha chiuso in forte calo, segno che gli investitori si aspettavano una commessa molto più consistente.
0: E l'Iran torna a rivendicare il diritto di controllare lo stretto di Hormuz. Marco Burini.
11: Nelle ultime ore Hezbollah ha continuato a lanciare droni e ordigni dal Libano contro Israele, che ovviamente risponde, proprio mentre a Washington iniziava il terzo round di colloqui tra il governo di Beirut e quello di Tel Aviv. Il movimento sciita filo-iraniano va immediatamente disarmato, chiedono gli israeliani. Ma voi smettete subito di bombardare a tappeto il sud del paese, ribattono i libanesi. Vedremo se Netanyahu avrà il coraggio di negoziare o insisterà a guerreggiare con il vicino, anche a costo di ammazzare qualche bambino, Dal 2 marzo, inizio delle ostilità, si registrano 200 minori uccisi e 806 feriti, denuncia l'UNICEF. Nel mirino di Israele resta anche l'Iran. La nostra missione non è conclusa, ripete il ministro della difesa Katz, ma il regime degli Ayatollah non è finito, né isolato. I Pasdaran dicono che 30 navi cinesi sono passate dallo stretto di Hormuz, mentre hanno sequestrato un'imbarcazione degli Emirati Arabi Uniti. Sono partner attivi dell'aggressione contro di noi, accusa il ministro degli esteri iraniano Arachki.
0: In Ucraina nuovo attacco russo che colpisce Kiev, almeno 7 morti, tra loro una 12enne. Fabio Bolzetta.
12: Appena terminato il cessate il fuoco, abbiamo subito l'attacco più massiccio delle forze russe. Lo ha denunciato il governo ucraino. 15 civili uccisi nella notte, fra cui anche bambini, e almeno 8 vittime a Kiev. È per questo che è stato indetto per domani un giorno di lutto nazionale in tutta l'Ucraina. Eppure, il segretario del Consiglio russo di sicurezza nazionale, Shoigu, ha dichiarato che Mosca intende risolvere il conflitto ucraino con i negoziati. Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con tali attacchi la Russia deride gli sforzi diplomatici e annuncia dall'Unione europea presto 6 miliardi di euro di finanziamento per droni. Mentre il Cremlino ha confermato i preparativi per lo scambio di prigionieri, saranno 1000 soldati per parte.
0: L'Europa è sola, è tempo di agire. Mario Draghi riceve ad Aquisgrana il premio Carlo Magno e prova nuovamente a scuotere l'Unione. Augusto Cantelmi.
13: Per la prima volta nella memoria di chiunque sia vivo oggi, siamo davvero soli insieme. Con queste parole Mario Draghi affronta la parte più densa del suo intervento ad Aquisgrana, dove riceve il premio internazionale Carlo Magno, il riconoscimento più prestigioso d'Europa per chi ha contribuito all'unità del continente. Intanto via libera del governo al decreto missioni, occhi puntati soprattutto sull'UNIFIL in Libano, missione in scadenza, e si attende il rinnovo del mandato da parte delle Nazioni Unite, sempre se ci sarà. Per il ministro della difesa Crosetto sono cambiate le condizioni per restare nel paese dei cedri, che di fatto è diventato un paese in guerra. Intanto alla Camera dei Deputati al via la due giorni della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dell'OSCE. L'iniziativa, con l'apertura del presidente della Camera Fontana, si concentra soprattutto sul contrasto al traffico di stupefacenti.
14: Alla Camera dei Deputati, che ha portato più di 200 persone accreditate da 42 paesi dell'Assemblea parlamentare OSCE. Domani saremo anche dal Santo Padre.
0: Antivirus, la strategia dell'OMS e delle agenzie sanitarie internazionali è quella di non abbassare la guardia. Ce ne parla Lucia Scione.
1: Pur considerando il lungo tempo di incubazione dell'antivirus, al momento risultano negativi i passeggeri della Onlus tornati a casa e i contatti stretti tracciati, raggiunti e testati. Gli ultimi in ordine di tempo sono 26 francesi e il medico USA inizialmente classificato come debolmente positivo. OMS e Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ribadiscono che le misure in atto, lo scambio di informazioni, il coordinamento tra le istituzioni riducono ulteriormente le possibilità di un contagio su larga scala, anche sulla base delle caratteristiche dell'antivirus ceppo Andes, a trasmissione interumana sì, ma a basso contagio seppure ad alta mortalità. Intanto si apprende che gli episodi di gastroenterite verificatisi in una novantina di passeggeri di un'altra nave da crociera arrivata a Bordeaux nulla hanno a che fare con il virus, neanche nel caso del crocierista novantenne poi deceduto. Parigi ha deciso di allentare le restrizioni allo sbarco delle 1700 persone ospiti dello scafo.
0: Sono arrivati all'aeroporto di Fiumicino con un volo dell'Agenzia ONU per i rifugiati proveniente da Tripoli, accolti con il meccanismo del corridoio umanitario. I particolari da Beatrice Bossi.
15: Io sono venuto nel 2019, sono venuto con Sant'Egidio, è andato direttamente verso Gonzaga, una provincia di Mantova. Vivo con mia moglie e tre figli. Sto lavorando adesso a un'azienda di ceramica, sto bene qua.
16: Kassem è scappato dalla Siria in guerra nel 2019. La sua famiglia è stata accolta da un gruppo di volontari della provincia di Mantova e oggi è arrivato a Fiumicino per accogliere altri 131 migranti con i suoi stessi sogni. Il volo umanitario è partito da Tripoli in Libia per atterrare a Roma nel primo pomeriggio. Si tratta del cosiddetto corridoio umanitario, possibile grazie ad un protocollo firmato dal Ministero degli Interni insieme a diverse associazioni.
17: Sì, ma poi oggi è particolarmente significativo perché metà di queste persone sono donne vittime di tratta. Molte di loro vengono da un paese sofferente qual è il Sudan, travagliato da una guerra che sta facendo migliaia e migliaia di morti. Insomma, sono portatori di una grande sofferenza, ma oggi per loro è un giorno di rinascita. Ma io direi che rinasce anche il nostro paese, perché accogliendo e integrando queste persone rinasciamo tutti per il bene nostro, loro e per il nostro futuro.
0: Quasi 50.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione sudanese del Blue Nile a causa dell'intensificarsi dei combattimenti. Maurizio Dischino.
18: L'ONU ha avvertito. La guerra in Sudan nel quarto anno dal 15 aprile rischia di entrare in una fase ancora più letale tra estensione del conflitto, aumento di vittime civili, sfollamenti e interruzioni degli aiuti umanitari. Impressionanti i numeri forniti dalle agenzie ONU sulla catastrofe umanitaria in corso in Sudan a causa del conflitto tra l'esercito governativo e i miliziani delle forze di supporto rapido. 880 morti accertati tra i civili dall'inizio dell'anno, 33,5 circa 7 milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria. Tra di esse 19 milioni sono in stato di insicurezza alimentare acuta. Aiuti umanitari che arrivano con 25 giorni di ritardo a causa della guerra che ha determinato la chiusura dello stretto di Hormuz in Medio Oriente. 11 milioni e mezzo di sudanesi trasfollati interni e rifugiati in altri paesi a causa del conflitto che è arrivato fino allo stato del Nilo Blu, dove i paramilitari delle forze di supporto rapido stanno uccidendo i civili e attaccando i villaggi con i ribelli alleati del Movimento di Liberazione del Popolo Sudanese Nord.
0: Il ministro della Sanità britannica Wes Streeting sfida la leadership di Keir Starmer all'interno del Labour britannico dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
19: Continua a perdere pezzi l'esecutivo britannico, ma il primo ministro Keir Starmer non ha nessuna intenzione al momento di abbandonare il suo incarico e lo ha messo nero su bianco. È necessario difendere in modo unito i valori condivisi ed essere all'altezza della battaglia per l'anima della nazione, ha scritto il premier a Wes Streeting, ultimo dimissionario della squadra di governo, il quale in una lunga lettera all'inquilino di Downing Street aveva elogiato i risultati raggiunti come ministro della salute, ma accennando alla sconfitta dei laburisti alle elezioni locali la scorsa settimana, eppure elogiando le qualità di Starmer, aveva ammesso di aver perso fiducia nella sua leadership. In meno di 7 giorni hanno lasciato 4 esponenti governativi prima di Streeting, ma c'è anche un dopo Streeting. Un esponente dei laburisti, Josh Simmons, ha infatti appena annunciato le dimissioni da deputato per permettere al sindaco di Manchester, Andy Burnham, di tornare tra i banchi del Parlamento e sfidare così Starmer alla guida del partito e del paese.
0: Arrivederci, grazie. Kate Middleton ha salutato così in italiano al termine della sua 2 giorni di visita in Italia, la prima missione all'estero dopo la malattia. Lo ha fatto poco dopo aver lasciato l'agriturismo Il Vigneto di Barbiano di Felino nelle colline Parmensi, dove oggi ha pranzato con alcuni educatori e pedagogisti di Reggio Children. Nell'agriturismo ha messo le mani in pasta trasformandosi in una rezdora, cioè nome dialettale con cui vengono chiamate le cuoche casalinghe reggiane della tradizione, per un giorno. Torniamo allora in Italia con la nuova ondata di maltempo. Antonella Mitola.
20: Una primavera che fatica a decollare, vento, temporali e freddo stanno interessando le regioni del nord. La neve è tornata sulle Alpi, qui siamo a Passo Gardena, sulle Dolomiti. Neve anche sulle montagne lombarde, a Ponte di Legno e Passo del Tonale. L'allerta di oggi riguarda in particolare Veneto, Friuli e Lombardia. Grandine temporali nel Varesotto e nel Bresciano, imbiancata di chicchi bianchi la Franciacorta. Forti raffiche in Veneto, trombe d'aria nel Veneziano e nel Rodigino, danni ai tetti delle abitazioni. Venti forti e mareggiate anche sul sud-ovest della Liguria e l'Alta Toscana. L'allerta meteo resta in vigore anche per domani. Dal fine settimana finalmente dovrebbero tornare sole e le temperature di stagione.
0: Un'ultima ora di sport, il calcio, il derby Roma-Lazio si giocherà alle 12 di domenica prossima, 17 maggio, lo rende noto la prefettura al termine del vertice svolto stasera dopo l'invito del TAR del Lazio a raggiungere un accordo sull'orario della partita. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17. Conclusa la fase diocesana della causa di beatificazione di Don Giussani, ce ne parla Raffaella Frullone.
21: Riconosciamo in Don Luigi Giussani un uomo di Dio.
22: Nella Basilica di Sant'Ambrogio si è conclusa oggi la fase diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione di Monsignor Luigi Giussani. Sull'altare i contenitori sigillati con le pagine scritte per testimoniare la vita, le virtù, i fatti straordinari del fondatore di Comunione e Liberazione che ora andranno alla Santa Sede. Tra i banchi centinaia di persone, molti lo avevano incontrato da giovani, altri invece sono così giovani da essere nati dopo la sua morte, ma lo stesso si sentono suoi figli.
23: Io posso dire con certezza che sicuramente è l'amico più grande che ho nella mia vita.
24: È la persona che più mi richiama a che cosa io desidero per la mia vita e qual è il cammino per il mio compimento.
25: Mi ha condotto al rapporto più importante della mia vita, che è il rapporto con Dio.
22: Testimonianze che raccontano di quanto sia attuale l'eredità del servo di Dio, Giussani.
26: Moltissime persone si ispirano a lui e riconoscono in lui un punto di riferimento per la propria vita, per le proprie scelte e per la propria appartenenza. Quindi sono contento che questo processo sia arrivato a un buon fine.
22: Numerose le autorità presenti per questo gesto che parla di comunione, eternità e santità.
2: Giussani infatti usava dire che chi è il santo? Il santo è l'uomo vero, cioè l'uomo realizzato, pienamente realizzato, cioè l'uomo che già vive nella storia la portata di novità e di conversione del proprio cuore che è proprio della vita eterna.
0: Ed ora a Cannes, in una giornata fra cinema di qualità e la celebrazione dei 25 anni della saga di Fast and Furious, Fabio Falzone.
12: La notte di Cannes si infiamma con il rombo dei motori, si fa per dire, di Fast and Furious, la saga milionaria, un po' cafona, ma ormai di culto, che nasceva proprio qui a Cannes 25 anni fa. In queste ore le rendono omaggio i protagonisti di ieri e di oggi, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, diversi momenti iconici sul tappeto rosso, anche se il cuore va a un altro protagonista che non c'è più, Paul Walker. E forse l'essenza di Cannes, in particolare dell'edizione di quest'anno, sta proprio in questo, nel mix tra intrattenimento e cinema di qualità. Lo dimostrano i film in concorso oggi, Vite parallele del raffinato regista iraniano Asghar Farhadi, interpretato da un cast di stelle in testa di Isabelle Huppert. Al centro del film l'indagine di una donna che spia dalle finestre della sua abitazione, un'indagine che cambia le vite di tutto il vicinato. E poi Fatherland di Pavel Pavlikovsky, girato rigorosamente in bianco e nero, il viaggio di Thomas Mann e sua figlia durante la Guerra Fredda, un viaggio che diventa anche cammino di scoperta individuale. E gli italiani non ci sono, non è completamente vero. Nei prossimi giorni Margherita Spampinato, che ha appena vinto il Davide per la migliore opera prima per Gioia Mia, sarà premiata con il prestigioso Women in Motion Awards, dedicato al contributo delle donne al cinema. E a essere premiata con lei ci sarà l'apprezzatissima attrice Julianne Moore.
3: Mi onora tantissimo e che in più è un vero incoraggiamento, perché come tutti i premi, credo che i premi in generale servono per avere fiducia nel lavoro che si fa.
0: È tutto, vi lascio al film Lettere d'amore, buon proseguimento di serata, arrivederci.

0: fra poco, su TV 2000, Jane Fonda e Robert De Niro protagonisti nel film Lettere d'amore.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
2: euro. Eurospin, la spesa intelligente!
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Scopri la novità! Eat Natural fitta alla frutta! Quattro ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
5: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan! Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'891-91-11.
6: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un

0: un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
1: Colpisci da pro. Non mollare mai. Salta. Corri da pro. Dai il meglio che hai. Mettici tutta te stessa. Spingi ogni volta. Mostragli sempre che ti prendi cura di lui come una pro.
2: Nutri il tuo pet like a pro. Purina Pro Plan.
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire
6: e ho visto questa casa
5: e ascoltare.
6: Bellissima.
5: Tra capire

0: Hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
5: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
6: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
7: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza.
10: Prova Danacol.
11: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
12: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
14: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza. Quando la perdita di forza muscolare è una sfida, chiedi al tuo medico Meritene Clinical Drink.
15: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: In prima visione,
2: tutti i giorni erano esattamente identici, tranne le domeniche.
3: Che cosa diciamo ai bambini?
4: A che proposito?
3: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare. Ascoltami, fiorellino. Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
1: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
5: Dove è andata la mamma?
4: Non lo so, bambolina.
1: La bambina che raccontava i film.
2: Che film vuole che le racconti?
1: Domani in prima serata.

Хорошо и даже без специальных приборов.

0: riservata al Presidente degli Stati Uniti d'America, sotto restano molti temi spinosi, se non infuocati. La guerra commerciale a suon di dazi e controdazi, la guerra in Iran con il blocco dello Stretto di Hormuz e le sue conseguenze economiche, Taiwan, l'isola contesa, e poi che potrebbe essere sacrificata da Trump anche per dare vita a quello che avete visto nella copertina curata come sempre da Francesco Esposito, per dare vita a Taiwan, sacrificata per dare vita al cosiddetto G2, il vertice delle due maggiori potenze mondiali. E allora che fine farebbero in tal caso il G7, la globalizzazione, il multilateralismo, ormai già roba che appare ormai nel passato? E la Russia, relegata a declassata di fatto, come anche la stessa Unione Europea, con i paesi europei degradati da partner da partner commerciali a partner USA e getta. Allora, buonasera ai nostri ospiti. Saluto Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes.
1: Buonasera,
0: dottori.
1: Grazie.
0: Marco Simoni, fresco di nomina, buonasera, come direttore dell'OIAI, Istituto Affari Internazionali. Buonasera, Simoni. Buonasera. E in collegamento abbiamo il nostro Alberto Negri. Buonasera, Alberto.
2: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, cominciamo da questo: nasce il G2. Allora, che cos'è, che vuol dire, che cambiamento è? USA, Stati Uniti e Cina da rivali, nemici in guerra commerciale, non solo diventano amici, partner, per dirla con il presidente Xi Jinping. Che cosa vuol dire?
3: Beh, mi sembra un po' eccessivo, diciamo, battezzare questo incontro come un nuovo G qualcosa. Sicuramente è importante che le due grandi potenze si siano riparlate di persona. È il segnale che entrambe preferiscono cercare di smorzare un po' le tensioni, le ragioni di attrito, che però rimangono tutte sul campo, dalla prima all'ultima. Non è stato annunciato niente di particolarmente significativo su nessuno dei teatri di interesse e di scontro e di confronto, che sono tantissimi e riguardano tutti i temi, da quello militare a quello tecnologico a quello green. Rimangono in piedi i dazi, sia pur diminuiti, di Trump nei confronti della Cina, rimangono in piedi, sia pur leggermente affievoliti, i limiti alle reciproche esportazioni. Cioè, noi siamo abituati ai dazi, che è qualcosa che uno mette contro le importazioni, no? Ma è cominciato tutto con gli Stati Uniti, che hanno detto alle proprie aziende tecnologiche: non potete vendere tecnologia in Cina. La Cina ha risposto alle proprie aziende: non potete vendere le terre rare agli Stati Uniti. Rimangono tutte queste cose in piedi, rimane in piedi il confronto indiretto nella guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, perché la Cina chiaramente è uno storico amico dell'Iran, però almeno ci si parla, e tipicamente è meglio, come dire, parlare che fare altre cose. Quindi è sicuramente una cosa, leggero segnale di speranza in un momento internazionale caratterizzato dalla grande incertezza e della preoccupazione.
0: Germano Dottori, condivide questo leggero segnale di speranza, e quindi ancora presto, come dice Marco Simoni, parlare di G2 o G qualcosa? Però dall'inizio della presidenza 2 di Trump ha abbattuto il multilateralismo, ha abbattuto anche i rapporti, bisogna dirlo, da Unione Europea. Abbiamo cominciato dicendo da partner commerciali storici, Stati Uniti e paesi europei, ormai siamo partner USA e getta per Donald Trump.
1: Allora, tante le cose che sono state messe in questo momento sul tavolo. L'analisi che è stata fatta poco fa io la condivido abbastanza, a larghissimi tratti. G2 si tratta di intendersi, ovviamente non stiamo parlando di una struttura paragonabile al G7, G8, o quant'altro, persino il G20. Piuttosto siamo nell'ambito di una formula non di concertazione, ma perlomeno di confronto assimilabile a quello con cui avevano dato vita gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. Stiamo parlando delle due maggiori potenze del mondo che scoprono di avere degli interessi in comune e altri invece su cui i loro interessi divergono, ma che devono in qualche modo imparare a gestire in maniera non distruttiva. In questo senso, il fatto che abbiano cominciato a parlarsi e possano piano piano strutturare un rapporto migliore va senz'altro nella direzione, diciamo, della speranza e di uno sviluppo e di uno sviluppo positivo. Per quanto riguarda poi l'Europa e la Russia,

Buonasera e ben ritrovati a Guerra e Pace. Allora, gli occhi del mondo puntati su Pechino per l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, ma al di là dell'accoglienza trionfale

0: chiaramente escono ulteriormente ridimensionati. Per l'Europa non è una sorpresa, l'Europa di per sé non esiste. Esistono alcuni stati europei, c'è la Germania, c'è la Francia, c'è la Gran Bretagna, anche se non è dentro l'Unione Europea. Non c'è l'Europa in quanto tale. Della Russia abbiamo già detto che è la vera probabilmente perdente di questo schema. E d'altra parte la Russia, per contare sulla scena internazionale, cosa? I missili e le bombe. Missili e bombe che piano piano acquisirà anche la Repubblica Popolare Cinese, mentre invece le dimensioni dell'economia cinese la Russia non potrà mai ottenerle.
1: Alberto?
2: Beh, i numeri sono impietosi. La Cina l'anno scorso ha avuto un surplus commerciale di 1.200 miliardi di dollari. Gli altri sembrano quasi dei nani al confronto. Tra l'altro il primo partner dei cinesi è comunque l'Unione Europea, che, come dice Germano, conta poco dal punto di vista strategico dei tavoli internazionali, ma conta parecchio per i cinesi, almeno per loro, dal punto di vista economico. Quanto al G2, se sono rose fioriranno, signori, questi erano... Cioè, per arrivare a quello che si può pensare una concertazione internazionale tra Pechino e Washington, ci vuole più di questa visita, di cui tra l'altro vediamo ancora poco all'orizzonte, intuiamo soltanto alcune cose. E soprattutto sono due filosofie diverse che si confrontano. Gli Stati Uniti sono un paese che sta destabilizzando con Trump il quadro internazionale. Ha fatto l'operazione in Venezuela contro Maduro, ha aperto insieme a Netanyahu la guerra del Golfo contro l'Iran, cacciando praticamente tutto il globo nello stretto di Hormuz. La Cina invece è una potenza internazionale che vuole la stabilità, perché per i commerci e per le operazioni economiche, per le transazioni ci vuole la stabilità. Purtroppo gli Stati Uniti sono diventati un paese destabilizzatore nel momento in cui sono diventati un paese autonomo dal punto di vista energetico e a cui in fondo importava poco di dove, che cosa succede in Medio Oriente, se non controllare i flussi di energia che in gran parte dal Golfo e da Hormuz vanno verso all'Asia per il 75%. Ecco perché oggi gli Stati Uniti sono una potenza pericolosa da un certo punto di vista, più che una potenza di cui ci possiamo in qualche modo fidare.
1: Marco Simoni, il 75% del Medio Oriente va in Cina, anche, aggiungo anche quello che diceva dal Venezuela, diceva prima Trump, anche
3: vabbè, il Venezuela non aveva una produzione attiva particolarmente significativa fino adesso, quindi quello conta poco.
1: Però mi pare che l'economia cinese non sia indebolita come pensavano gli Stati Uniti e Donald Trump.
3: Ma l'effetto, diciamo, del blocco dello stretto di Hormuz sull'energia in sé è un effetto di prezzo, perché se arriva meno petrolio, meno GPL in Asia, è chiaro che i cinesi e gli indiani lo comprano da qualche altra parte. Nel breve periodo, quando aumenta la domanda e diminuisce l'offerta, aumenta il prezzo, che è quello che è successo anche da noi. Naturalmente bisogna capire quanto continuerà questa chiusura, e non è soltanto un problema di energia, perché c'è molto altro che passa in quello stretto. Passa il 30% dei fertilizzanti, l'alluminio, e quindi è evidente che gli effetti economici possono essere molto gravi. Lo spauracchio è quello della stagflazione, no? Della inflazione in presenza di una debole crescita, addirittura di una recessione. La cosa molto interessante di tutto ciò è vedere che stanno emergendo con grande forza questi colli di bottiglia della globalizzazione, dell'economia interdipendente, per cui uno Stato militarmente molto più debole di un altro, come nel caso dell'Iran con gli Stati Uniti, attraverso l'uso spregiudicato di un vantaggio economico, ovvero il controllo di uno stretto di mare, riesce a prevalere da un punto di vista strategico. Questa cosa qui la vedremo in altri teatri, perché non c'è soltanto quello di collo di bottiglia, ce ne sono tanti. Certo. All'inizio di tutta questa guerra,

0: alcuni osservatori un po' superficialmente avevano commentato che nel momento in cui Trump invadeva l'Iran con questa sfacciataggine, rompendo tutte le tradizioni internazionali, senza avvertire gli alleati europei, era in qualche misura il segnale che la Cina poteva fare altrettanto con Taiwan, poteva fare quello che voleva. A me sembra, per come è andata a finire, che è esattamente il contrario, che la Cina adesso ci penserà 2 o 3 volte prima di compiere
1: però
0: qualcosa.
1: Però oggi l'ha minacciato, ha detto ci mettiamo d'accordo su Taiwan, o se
0: ha
1: no
0: detto
1: c'è
0: meglio metterci
1: del
0: d'accordo, la postura non è cambiata, la postura non cambierà, ma una cosa è la postura, una cosa sono le decisioni militari. Quello che si è visto è che adesso anche una grandissima potenza militare non è detto che prevalga se ci sono dei colli di bottiglia. Taiwan è un collo di bottiglia globale per i semiconduttori che non ha eguali. A Taiwan si produce una grandissima quantità di semiconduttori che tutti noi usiamo nei telefoni, nelle automobili, nelle lavastoviglie, e questo è, abbiamo imparato, un grande potere coercitivo, non soltanto una cosa di soldi.
1: Allora, a proposito di Taiwan, Germano Dottori, visto che siamo su Taiwan, è chiaro che Cina e Stati Uniti si fanno la guerra commerciale, dazi e contro dazi, ma sono due economie interconnesse. Pensiamo solo, per esempio, all'intelligenza artificiale. Gli uni dipendono dagli altri.
2: C'è anche un contributo cinese al finanziamento del debito sovrano americano.
1: Anche quello, ancora, in aggiunta. Ma Trump, che è imprevedibile, diciamo così, per alcuni più che imprevedibile, potrebbe sacrificare Taiwan per interessi maggiori?
2: Allora, questa è una cosa che io ritengo possibile praticamente dal 2016 e ogni tanto in tempi non sospetti ne ho pure scritto. Trump è uno che crede al concetto delle sfere di influenza, cioè che sia possibile tagliare il mondo a fette e a quel punto accordarsi semplicemente sulla ripartizione e sui confini delle rispettive sfere di influenza. Se è così, e se davvero lui è su questa lunghezza d'onda, non sarebbe da meravigliarsi che nella sua testa possa anche prendere l'idea di uno scambio, permettere quindi alla Repubblica Popolare di avvicinarsi a Taiwan in cambio di qualche cosa d'altro. Ma certamente non credo che Trump si risolverebbe a una mossa del genere senza un'adeguata contropartita. E poi comunque avrebbe voce in capitolo anche Taiwan. Taiwan può difendersi,
1: In ogni caso, proprio in queste ore una riduzione degli armamenti americani.
2: Sì, ma fin tanto che i semiconduttori restano lì, effettivamente Taiwan è difesa da ciò che ha sul proprio suolo. Se invece cominciassero delocalizzazioni importanti e ci sono degli incentivi da parte americana per attrarre parte della produzione dei semiconduttori taiwanesi sul territorio statunitense, beh, allora lì progressivamente le cose potrebbero anche cambiare.
1: E lo vedremo questo. Alberto, con te voglio tornare a uno dei temi principali di questo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, cioè l'Iran. L'abbiamo accennato prima, voglio tornare su questo, perché Trump dice che Xi gli ha promesso che lo aiuterà sostanzialmente a raggiungere un accordo di pace con Teheran. Tu come la pensi? C'è da fidarsi?
3: Ma qualcosa di questo genere l'ha scritto in queste ore il Guardian, dicendo addirittura che la Cina sarebbe contraria al nucleare iraniano. Questo non può molto stupire il club del nucleare, che ha fuori il Pakistan, che ha fuori l'India, che ha fuori Israele, però cerca sempre in qualche modo di difendere il suo circoletto. Però, scusate una cosa, ma perché la Cina dovrebbe fare dei favori agli Stati Uniti? Io me lo domando. C'è soprattutto un favore riguardo a un conflitto che gli Stati Uniti e Netanyahu, e ribadisco Netanyahu,
1: premier israeliano,
3: hanno aperto il 28 febbraio senza nessuno, negli alleati, negli avversari. Ora, a questo punto, chi ha deciso di non intraprendere la via diplomatica? Gli Stati Uniti e Netanyahu, che naturalmente nel sogno della grande Israele vorrebbe cancellare l'Iran dalla faccia della terra, no? Ma questo, finché questo conflitto c'è, questo stato di in qualche modo la Cina può manovrare. Poi certo, se dovesse fare

0: delle pressioni sull'Iran, forse potrebbe fare un favore agli Stati Uniti, ma attenzione, voi non conoscete l'Iran. O non lo avete ancora capito che cos'è l'Iran. Cioè neppure Xi Jinping, che pure è un grande sostenitore dell'economia iraniana, può dire ai Pasdaran e agli residui ayatollah che cosa devono fare per la loro sopravvivenza. Questa è un'illusione. Quindi purtroppo ci troviamo ancora sull'orlo di un conflitto, perché questo è un periodo di tregua che potrebbe riprendere fra qualche giorno, fra una settimana
1: Chiaro.
0: oppure fra qualche mese, e i cinesi staranno a guardare.
1: Ecco, questo è il punto, no? Cioè, Trump ha detto, ha gridato, viene da dire così, che Xi ha promesso aiuto. Alberto chiedeva, e giro la domanda a Marco Simoni, perché la Cina dovrebbe aiutare gli Stati Uniti?
2: Ma la Cina e gli Stati Uniti sono destinati nei prossimi decenni ad avere ragioni implicite di scontro. Non è soltanto un problema ideologico, cioè non è che la Cina vuole invadere gli Stati Uniti o gli Stati Uniti vogliono invadere la Cina. È un fatto che ha a che fare con la forma che ha preso il mondo, no? Noi abbiamo in questo momento tre grandi blocchi. Due blocchi che hanno un blocco che sembra aver chiaro il suo asse strategico, che è la Cina. Un blocco che è in un momento, diciamo, di grande trasformazione, in cui le grandi divisioni interne stanno emergendo. Cioè, gli Stati Uniti sono una società profondamente fratturata, che la globalizzazione ha fratturato nel profondo e che è riuscita a esprimere per 8 anni Obama, e il successore di Obama è stato Trump. Quindi, diciamo, una diversità enorme, quasi irriconciliabile, che in questo momento sta esprimendo Trump, ma che ormai la porta in una direzione di grande distanziamento dell'Europa. E poi c'è l'Europa, che è il terzo grande blocco globale, che fa fatica
1: In
2: a
1: grande affanno.
2: riconoscersi. Grande affanno. L'Europa è nata come un'istituzione di pace. Questo è un momento in cui aumentano i conflitti. Questa è la cosa importante che ha detto Draghi ieri. E quindi necessariamente deve reinventarsi, perché è nata con un altro mondo dentro la testa e con istituzioni tarate sulla pace. Questo è un momento di grandi conflitti. C'è un'immagine che avete anche mostrato anche voi, che a me mi ha molto colpito oggi, in cui si vedono le due delegazioni prese dall'alto, il tavolo delle due grandi delegazioni. C'erano le due più grandi potenze mondiali, a parte l'Europa, e non c'era neanche una donna al tavolo, neanche una. Questa è una cosa che in Europa non sarebbe stata possibile, perché da noi ci sta von der Leyen, Lagarde, Metsola, Giorgia Meloni, eccetera, eccetera, eccetera. Qualunque governo europeo avrebbe avuto una donna o al centro, come il capo, la capa, oppure numerose donne tra i ministeri importanti. Ecco, quando era venuto Vance in Europa, a Monaco, a insultare un po' gli europei, aveva detto però una cosa giusta: voi dovete chiedervi, cari europei, per cosa vi difendete. Ecco, noi ci difendiamo per non essere come quel tavolo lì, molto diversi sia dagli Stati Uniti che dalla Cina.
1: Germano Dottori, a chiudere.
3: Ma è abbastanza difficile pronunciare qualche parola definitiva riguardo di quello che sta accadendo. Condivido comunque questa valutazione relativa al progetto europeo. L'Europa è nata effettivamente in un contesto caratterizzato dalla pace, ma una pace che era garantita dal bipolarismo americano-sovietico, dalla logica della guerra fredda e da una sostanziale limitazione di sovranità per tutti i paesi di questo continente. È ovvio che noi siamo davvero in una situazione completamente differente. In qualche modo giochiamo senza rete e non siamo ancora culturalmente preparati a fronteggiare queste sfide. Andiamo un po' a tentoni.

dargli un suggello, dargli un'ufficialità. Se potessi chattare con te, padre Guglielmo, cosa ti scriverei? Cosa ti chiederei? Ti domanderei come facevi a non dormire, a non mangiare, a pregare così tanto, a essere sempre disponibile, ascoltare le persone tutto il giorno e poi la sera al telefono, aprirti alla novità anche, no? Perché tu comunque sei stato sensibile al mondo della televisione che era nascente. La domanda è: ma come facevi? Dove trovavi tutta questa forza? Magari daccene un pochino anche a noi, perché ne abbiamo meno. E poi le persone continuano a paragonarci a te e noi c'è poco da fare, non teniamo il passo. Ciao padre Guglielmo.

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose. Salus Populi Romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre peccato, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le misere di nostra morte. Salus popolo romane. Terzo mistero doloroso. Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Maria, Madre
1: di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani, prega per noi. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco

0: specialmente le più sognose delle tue misericordie. Salus popoli romane. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,

0: verso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose della tua misericordia. Salus populi romani,
0: prega

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele. Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide. Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti. Consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede. Regina delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della Famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della Pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito.

0: Spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e spenda in essa la luce perpetua, riposo nella pace. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto il cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie.

Esiste da quasi mezzo secolo, precisamente dal 1980, una danza che attrae in tutto il mondo anche quelli che la danza non la capiscono, non la amano, ma che restano in questo caso incantati. Definirla danza in effetti sarebbe riduttivo. In realtà è una magica alchimia di performance ginnica, acrobazia, costumi fantasiosi, spettacolari illusioni ottiche, sfida alla legge di gravità. Un mix inimitabile che non tramonta mai, che sempre si rinnova, perché in tutte le sue creazioni artistiche c'è una verità che trascende, c'è in un certo senso il segreto della vita stessa, la mutazione, la trasformazione e l'evoluzione. E Retroscena vi guida nel backstage, nel dietro le quinte del Teatro Olimpico di Roma, dove ha luogo l'ultima creazione artistica di questa compagnia, che ha un nome breve e indimenticabile. Basta pronunciarlo per evocare mondi senza tempo. I Momix.

0: So divine to be under the vine.
1: È divino essere sotto il vino, la vite. E a proposito di vino e vite, Moses Pendleton è qui per annunciare che Botanica è piena di viti e altre sorprese. Questa seconda stagione di Botanica vi porta nella magia, nel mondo, nel giardino della fantasia e della delizia. Quello che si vede è tutto così organico, così verde, così divino.
0: So divine.

0: should expect the unexpected.
1: Dovete aspettarvi l'inaspettato, perché si tratta di Momix. Questo nuovo spettacolo si ispira a quello che abbiamo fatto 20 anni fa, ma l'abbiamo rivisitato con nuove idee, nuove tecnologie, nuove visioni, cambi di musica e nuovi pezzi di coreografia.
0: Small bits of new choreography.

0: Can you find me,
1: mi trovate un sottotitolo per botanica?
2: The evolution of nature.
3: L'evoluzione della natura e dell'essere umano e della nostra esistenza sulla Terra. Ma credo sia un po' lungo come sottotitolo.
2: It's a little long subtitle, but all of those things.
0: No, something short.
4: As the seasons change, so do we.
5: Come cambiano le stagioni, cambiamo anche noi.

0: Nature is the absolute protagonist of Botanica, obviously.
1: La natura è la protagonista assoluta di Botanica 2. Qual è lo scopo di questo spettacolo? È solo divertimento, evasione o vuole suscitare una qualche consapevolezza sulla custodia del creato?
2: Well, Botanica is a show that can inspire.
3: Botanica è uno spettacolo di ispirazione per tutte le generazioni. Puoi venire a vedere lo show solo per avere un'esperienza immersiva di bellezza della natura, oppure puoi trovare un tuo personale significato sul ruolo che l'arte e la natura possono offrire.
2: Find your own meaning.
0: Today we are.
1: Oggi siamo inondati da creazioni pazzesche di ogni tipo con l'intelligenza artificiale. Cosa può darci di più o di diverso la danza illusionista dei Momix?
3: Diversamente dall'intelligenza artificiale, noi siamo organismi viventi che respirano. Siamo esseri umani e offriamo emozioni profonde e soggettive. Sì, certo, possiamo trovare ispirazione dall'intelligenza artificiale, ma poi sta a noi portare profondità e verità attraverso l'arte che è vita ed emozione.

0: In botanica, objects and costumes.
1: In botanica, i costumi e gli oggetti non sono solo accessori, ma parte, quasi protesi del vostro corpo. Quali abilità ci vogliono per conservare la grazia e la naturalezza dei movimenti?
2: È difficile perché per me è la prima esperienza con i Bomix e non avevo mai danzato con gli oggetti che devono sembrare vivi e una sorta di protesi del tuo corpo. Devi avere in pratica una conversazione con gli oggetti mentre balli. Ci devi dialogare con loro.

0: What does it take to become a Momix dancer?
1: Cosa ci vuole per diventare un danzatore dei Momix? Un consiglio per un giovane aspirante Momix?
0: Young Momix hopeful. What do you say?
2: I think that to be a Momix dancer.
3: Penso che per essere un danzatore nei Momix devi avere una grande disponibilità, grande attenzione ai dettagli, perché nello spettacolo i dettagli sono fondamentali. È anche importante conoscersi bene, avere fiducia in se stessi. Ma credo che più importante di tutte sia la passione per l'arte e il desiderio di condividerla col pubblico. Wow.

0: Concordo che la passione è la prima cosa, unitamente al desiderio di voler rischiare e sperimentare le novità. Avere una base di preparazione classica è importante anche, ma poi essere disposti a uscire dalla propria zona di comfort, farsi guidare e ispirare dal genio di Moses. La cosa che dico sempre a chi vuole entrare a far parte della compagnia dei Momix è di non avere timore a mostrare la parte speciale di se stessi, la propria unicità.
1: Does it require a particular sacrifice?
2: Ci sono particolari rinunce e sacrifici che dovete fare rispetto ai vostri coetanei nella vita quotidiana?
3: Absolutely, we spend so much of our time.
0: Assolutamente sì. Ad esempio, trascorriamo tanto tempo lontani da casa, dagli affetti familiari. Ci sono tante lunghe giornate di prove, tanti spettacoli. Certo, è meraviglioso, ma è anche difficile perché sei molto lontano dalla tua famiglia.

0: I've read that
1: Moses Pendleton vorrebbe che gli spettatori uscissero dopo la visione di Botanica con un passo più leggero e meno gravità. Voi cosa vorreste restasse negli occhi, nella mente e nel cuore degli spettatori?
2: Esattamente questo. Mi piacerebbe che gli spettatori riuscissero a dimenticare affanni e problemi durante lo show e che si immergessero in questa natura visionaria.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Fuori è tutta gonfia, morbida, piena, ma dentro c'è lo scheletro di ferro. Resiste a tutto sta stronzetta, pure al fuoco resiste. Prima ci fai la festa e poi la dai alle fiamme. Piano piano la distruggi, glieli strappi, glieli bruci tutti sti attributi, tutte le membra che devi smembrare. Meno male che esiste il fuoco, a pulirci tutti. Perché domani inizia la quaresima.

0: lavoro che è nato nel tempo, un lavoro di gruppo che ho condotto con la compagnia Fortapascia Cinema Teatro in un percorso di ricerca su una questione urgente, contemporanea, che è quella della lotta alla violenza di genere. Quello che noi volevamo portare in scena è la responsabilità della società rispetto a questi atti violenti e dunque la cultura che c'è dietro, la postura della società rispetto a questo tema.
1: Battevano le ore tra martedì grasso e mercoledì delle ceneri, come il giorno che è morta. L'ho vista col vestito bianco.
2: Quello che portai di notte, tutte le notti, quando scappava di casa.
0: La storia di Mercoledì delle Ceneri si ambienta in un'unica giornata, quella del Martedì Grasso a Carnevale, perché a me interessava anche raccontare l'idea che ci fosse una giornata nella quale tutto è permesso in modo eccessivo. E che il giorno dopo tutto potesse essere ipocritamente perdonato.
2: Oggi è martedì grasso e mi prendo tutto, tutto! Donne grasse, cibo grasso, carne grassa, soldi grassi! Poi da domani mi ripulisco pure io! Da domani chiedo perdono pure io.
0: Abbiamo scelto questo giorno dopo aver fatto una ricerca su quelle che erano le tradizioni popolari.